Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Καλημέρα, καλησπέρα. Πίλλολε τη curiosità giornaliera.
1: Μανάμανα. Μανάμανα.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra le sciocchezze che circolano sulla salute. Iniziamo dallo scrocchiare le dita. Si pensa infatti che faccia venire l'artrite, ma in realtà lo schiocco è provocato dall'esplosione delle bollicine d'aria che si formano nel fluido sinoviale, che ha lo scopo di nutrire i tessuti e lubrificare le giunzioni articolari. Numerosi studi hanno cercato di capire se l'abitudine di piegare le mani per sentire questo rumore sia dannosa, ma non è stato trovato alcun legame con l'artrite. Certo, gli scocchiatori compulsivi potrebbero andare incontro a un movimento anomalo di rotazione dell'articolazione che, portato a lungo, potrebbe causarne l'infiammazione. Bisogna bere almeno 8 bicchieri d'acqua al giorno. Beh, mantenersi idratati è importante, ma il nostro corpo sa esattamente come regolarsi e non occorrono poi così tante rigide imposizioni. Ci si idrata infatti anche mangiando frutta, verdura, bevendo tè, latte, tisane, caffè. E la teoria degli 8 bicchieri fu diffusa per la prima volta nel 1945 da una prescrizione della Food and Nutrition Board, un'organizzazione statunitense per la sicurezza nell'ambito della nutrizione, però non è supportata da evidenze scientifiche. Le supposte sono più efficaci le compresse? Beh, non è vero, è il tipo di assorbimento che cambia e che rende preferibile l'una o l'altra soluzione. A parità di principio attivo, i farmaci in supposta sono assorbiti più lentamente dall'organismo rispetto a quelli in compresse, capsule o altro. Inoltre l'assorbimento è solo parziale ed è per questo che il loro dosaggio è in genere più alto rispetto ad altre preparazioni. La sbornia del giorno dopo si cura bevendo. No, fare colazione con un Bloody Mary il primo dell'anno non farà certo sentire meglio. L'alcol infatti ha un effetto diuretico e l'unica conseguenza è quella di disidratazione maggiore. E dopo una sbronza infatti il nostro fegato deve cercare di eliminare l'etanolo dal quale è rimasto intossicato. Quindi bere di nuovo porta ovviamente a un peggioramento. Sulle scottature metti il burro e passa tutto. Beh, no, in realtà è un luogo comune che non ha nessun fondamento medico e oltre a essere inutile perché il sollievo che dura da poco dura poco è anche controproducente perché potrebbe favorire le infezioni. È molto meglio infatti sciacquare la scottatura con acqua fredda, ricorrere a pomate apposite o recarsi al pronto soccorso. Se hai le mestruazioni, niente bagno. Proibizioni e inibizioni come non fare il bagno, non lavarsi i capelli, persino non fare il bucato hanno accompagnato il ciclo mestruale fin dall'antichità. Queste superstizioni non hanno nulla di scientifico. Dedicarsi ad attività rilassanti o fare del movimento durante il ciclo infatti aiuta a contrastare gli sbalzi di umore e il malessere dovuto al flusso, oltre che favorire una corretta igiene. L'unica cosa è che bisogna fare attenzione a non lavarsi con acqua troppo fredda. Ti sta crescendo la pancia da birra? Beh, non è la birra che fa ingrassare, ma il fatto che, essendo la quantità d'alcol che contiene in genere ridotta, 110 calorie al litro contro i 160 del vino rosso, si tende a berne in grandi quantità. Inoltre, la birra viene bevuta spesso con snack poco salutari, che quindi fanno accumulare grasso. Sembra che il detto sia nato dal fatto che i tedeschi, noti consumatori di bionde, siano spesso panciuti, ma i giapponesi, che amano altrettanto la birra, non lo sono affatto. Mangiare le carote favorisce la visione notturna. La vitamina A contenuta nelle carote fa bene alla vista, ma le quantità umanamente assumibili di questi ortaggi non fanno miracoli e non danno certo dei superpoteri a cui spesso sono associate. Durante la Seconda Guerra Mondiale, per tenere segreto l'utilizzo del radar, i piloti britannici della RAF misero in giro una voce che li vedeva capaci di vedere bene anche al buio grazie a una dieta ricca di carote. E beh, il falso mito nasce proprio da questo. Finiamo poi con non prendere freddo che ti ammali. Beh, è vero che raffreddori e influenza aumentano leggermente con l'arrivo della brutta stagione, ma non è il freddo che ci fa ammalare, sono le sue conseguenze. Le basse temperature riducono le riserve di muco che di norma proteggono le vie respiratorie da patogeni, lasciandoci più esposte alle infezioni. Inoltre con il freddo tendiamo a passare più tempo al chiuso, dove l'aria è spesso troppo secca, la ventilazione è scarsa, un'abitudine che favorisce ovviamente la trasmissione di virus e batteri. E adesso finiamo la prima parte, quindi vi aspetto all'appuntamento di domani. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manamana. Manamana.

0: ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly, la voce della tua città.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

Accendi la giornata con Radio Fly. Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Rewind.
1: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
2: E ci siamo arrivati alla 104esima puntata di Gatta Cicova di e con Valentina Giusti. In questo caldo, in questo momento che arriviamo, tra pochissimo ci sarà l'estate, e quindi la Valentina di cosa ci parlerà oggi? Chissà. Ciao Vale.
3: Ciao Giuseppe.
2: Che di cosa ci parli?
3: Visto che arriva l'estate? Esatto, perché ho detto qui è estate finalmente, perché sai che io sono pro estate, no?
2: Assolutamente sì, pro lucertola mi viene da dire.
3: Esatto. Insomma, vabbè. Quindi ho detto è estate, quindi insomma anch'io ho ritirato fuori il ventilatore, i condizionatori.
2: Abbiamo acceso anche quello della cabina.
3: Abbiamo acceso anche quello della cabina, ma mi sono chiesta, gli animali come fanno? E allora Giuseppe, mi sono messa a studiare e ho scoperto un mondo troppo carino.
2: Cioè, facci capire.
3: Ho scoperto che alcuni animali hanno proprio dei sistemi di raffreddamento incorporati.
2: Sì, ora viaggiano tutti con le condizioni.
3: Col Daikin.
2: Sì, infatti, Daikin, no? I Daini allora ce l'hanno, no? No, non credo.
3: No.
2: Allora, come sarebbe a dire?
3: E allora, ho scoperto veramente un mondo incredibile. Te ne voglio raccontare qualcuno.
2: No, ci stupisce
3: veramente
2: sempre la Valentina, ora anche gli animali col condizionatore, fammi capire.
3: Sì.
2: No?
3: Cioè, sì, perché ce ne sono tanti, non saranno nemmeno tutti quelli che ho selezionato, perché davvero ce ne sono tantissimi. Il primo però è un gigante, è il mammifero vivente più grande che abita nella terraferma. È dell'ordine dei proboscidei, e quindi abbiamo capito chi è. Vive nelle savane, nelle praterie, nelle foreste dell'Africa subsahariana. Il nostro gigante.
2: Ma pensa te, chissà che sarà, lo mettiamo in screen, l'elefante per forza.
3: L'elefante. E aspetta, il condizionatore dove sta? Nelle orecchie.
2: Allora,
3: nelle orecchie, che sono enormi, fino a 2 metri.
2: E questo un pochino si poteva intuire, cioè le sventola, quindi
3: allora,
2: si fa al fresco, no?
3: Diciamo che è un po' più complesso, non è solo un ventaglio, capito?
2: No.
3: Perché le enormi orecchie dell'elefante, fino a 2 metri possono essere grandi, quindi tantissimo.
2: Mamma.
3: Sono attraversate da una fittissima rete di vasi sanguigni, quindi sono molto molto irrorate. Quindi quando l'animale le agita, che cosa succede? Che appunto fa circolare l'aria, quella parte si raffredda, ma essendoci sotto una fittissima rete di vasi, raffredda il sangue.
2: Giustamente,
3: capito? E quindi disperde il calore portato in circolo dal sangue e immette in circolo nel proprio corpo sangue più fresco.
2: Un
3: in
2: po'
3: pratica
2: come l'unità esterna dei condizionatori, insomma,
3: sì,
2: quella che scambia
3: i motori che abbiamo fuori.
2: Fuori
3: quello,
2: sì.
3: Quello. Okay. Sì. Poi usa anche altre tecniche che sono quelle, per esempio, di spruzzarsi acqua e fango sulla pelle, che serve per abbassare la temperatura, ma anche per proteggersi dai raggi solari.
2: Perché?
3: E tenere lontani gli insetti. Esatto, questa domanda me la sono fatta anch'io mentre studiavo.
2: Avranno pelle alta 3 centimetri.
3: Esatto, ma nonostante lo spessore della pelle, l'elefante può scottarsi, ha una pelle sensibile.
2: Vabbè, questa proprio, cioè, non è che sia un animale nato al Polo Nord.
3: Però, vedi, però la natura è perfetta. Lei
2: esatto,
3: si spruzza fango, così con la scusa di proteggersi dal sole, si protegge anche dagli insetti. E quindi quello dell'elefante si può definire il più grande impianto di climatizzazione naturale del pianeta.
2: Sì, devo dire, anche non solo solo per le orecchie. Va bene.
3: Ora ce n'è un altro.
2: E chi è quel prossimo?
3: Quest'altro ti stupirà, perché anche qui, senti, preparandomi questa puntata ho scoperto un sacco di cose che non sapevo. Quindi ora ti porto nel deserto. Ti porto,
2: e lì c'è bisogno di raffrescamento.
3: Infatti, sì, diciamo che questi sistemi di raffrescamento, quelli che stanno al Polo Nord, non ce l'hanno.
2: Quelli non è che hanno una stufa dietro, no?
3: Lo scopriremo
2: più avanti. Sì. Vai, allora andiamo. Stiamo nel deserto.
3: Nel deserto dell'Africa settentrionale, però prima eravamo nell'Africa subsahariana, ora invece nell'Africa magrebina, nell'Africa settentrionale e in tutta la penisola arabica. ti porto lì per presentarti il re del deserto, ovvero?
2: Questo non è un cammello, perché
3: esatto,
2: c'è una roba sola,
3: bravissimo.
2: Un dromedario.
3: È un dromedario, classe dei mammiferi sempre, famiglia dei camelidi però. Il dromedario è assolutamente una meraviglia biologica. Perché che cosa fa? Può aumentare la temperatura corporea durante il giorno fino a 40 gradi e te dirai... Questo fa caldo e aumenta la temperatura corporea, certo, perché così non sente lo sbalzo.
2: Non sente lo sbalzo, sì.
3: E così, e in più un altro grande vantaggio, lui vive nel deserto e così evita di sudare. Evita di sudare perché non c'è differenza tra la temperatura.
2: Questa non me la sarei proprio mai aspettata.
3: E inoltre riesce a conservare della preziosissima acqua, ma non solo. Attraverso le narici, visto sono molto grandi le narici del dromedario, e perché recuperano parte del vapore acqueo mentre espira. Ma c'è una cosa incredibile. La gobba del dromedario cosa contiene?
2: Acqua no?
3: No.
2: Grasso?
3: Sì.
2: Oh, meno male.
3: Contiene grasso, non...
2: Come non c'è l'acqua?
3: No, non c'è l'acqua.
2: Il cammello allora c'è l'acqua nel... No.
3: Direi di no. Ha grasso perché quella è una riserva energetica di cui comunque ha bisogno perché vive nel deserto, ma quando trova l'acqua riesce a berne 100 litri in pochi minuti, solo che lo tiene nello stomaco, non nella gobba.
2: Non la mette lì.
3: Non nella gobba, no.
2: Mamma mia, ragazzi.
3: E pensa che riesce a tollerare un grado di disidratazione che per l'uomo sarebbe mortale. Ma abbiamo detto una cosa, cioè abbiamo detto dromedario o cammello, perché si confondono, è inutile
2: dire.
3: Vabbè,
2: dai, si conta le gobbe.
3: Il dromedario ha una gobba, vive nelle regioni calde e soprattutto ha un manto un pelo corto, mentre il cammello ha due gobbe, vive nelle zone fredde dell'Asia centrale e ha un mantello molto più folto, con un pelo molto più lungo, che serve proprio ad affrontare inverni.
2: Cioè, non ci sono i cammelli nel deserto?
3: No, sono dromedari.
2: Mamma mia, ragazzi. No, io ho sempre pensato fossero cammelli.
3: Guarda, queste cose ti giuro che le ho scoperte studiando per te, quindi grazie.
2: Meno male, no, grazie a te, perché io onestamente, vabbè.
3: Con il terzo animale ci riporto a casa, lasciamo il deserto e facciamo un attimo un salto a casa. Per conoscere un altro sistema di raffreddamento naturale, siamo sempre nell'ordine dei carnivori, ma nella famiglia dei canidi, e quindi ho spoilerato un po'.
2: Guarda, c'è anche l'immagine sottofondo.
3: Sì, questa te la dedico, perché questa è una di quelle immagini che piacciono a te.
2: Ho capito, sì, infatti lui fa il bagno, comunque
3: no, però,
2: parliamo del cane.
3: Esatto, il cane non fa il bagno per raffreddarsi, ma praticamente lui non suda, il cane suda soltanto un po' attraverso i polpastrelli, quindi non suda, e per disperdere il calore deve utilizzare qualcos'altro, ovvero ansima.
2: La lingua.
3: Esatto, esattamente. Così fa evaporare l'acqua dalla lingua, dalla bocca e dalle vie respiratorie, e questo permette di abbassare la temperatura corporea. Poi le ghiandole sudoripare, come ti dicevo, sono concentrate nei cuscinetti plantari, quindi da lì suda. Comunque ci sono alcune razze che soffrono molto il caldo, quelli con il muso corto per intenderci, tipo i bulldog, i carlini, i boxer, che hanno le vie respiratorie ristrette, il muso più corto e che quindi sono particolarmente sensibili al caldo. A tal proposito, una raccomandazione: mai lasciare i cani in auto con queste temperature in estate, nemmeno 10 minuti, perché veramente in pochi minuti può diventare mortale, perché il cane non ha possibilità di raffreddarsi se non respirando sempre più
2: considerate
3: velocemente.
2: Considerate che non è che se avete un dromedario potete lasciarlo, ma un cane no.
3: Esatto, esatto.
2: No, Ganza, quella del dromedario che alza la temperatura.
3: Bellissimo, bellissimo.
2: Per i gatti, me lo dici un po' i gatti come si raffreddano?
3: Soffrono, allora, nella stessa identica maniera, con la lingua, quindi iniziano ad ansimare, però sono animali molto, cioè essendo degli animali per natura crepuscolari, diciamo che nelle ore più calde trovano una situazione,
2: sono sempre più furbi,
3: diciamo, gatti. Che preferiscono piuttosto che essere un condizionatore naturale, preferiscono la zona dove c'è già un condizionatore artificiale ben montato, ben piazzato, magari la notte andare in giro.
2: Sai che quando si parla dei cani anche per par condicio bisogna
3: mi sembra giusto.
2: Va bene, e poi dove ci porti?
3: Allora,
2: raccontaci.
3: Ora ho scoperto un animale, ti porto in Australia, nelle zone sempre aride, perché ovviamente gli animali che si devono refrigerare non è che vivono nelle zone non aride, e ti porto a conoscere un marsupiale che ha praticamente una saliva refrigerante.
2: No, ora no, questa non la posso.
3: Ti presento il canguro rosso.
2: Ah, ecco, rosso sì. Deve essere.
3: Che cosa fa lui? Allora, diciamo che una zona molto molto irrorata del suo corpo sono le zampe e gli avambracci, che sono anche molto lunghi, va bene? Quindi lui che cosa fa? Se li lecca continuamente, perché passandoci di lì tantissimi vasi sanguigni, stessa storia, con l'evaporazione della saliva il sangue si raffredda e proprio dalle estremità il sangue circola verso l'interno del corpo e quindi porta un sangue che è rinfrescato da questa saliva.
2: Io devo fare un plauso anche ai ricercatori che hanno capito questa cosa qui, scusate, mentre per un elefante con quello che le orecchie si può capire, ora qui
3: è vero.
2: Ci vuole
3: Sì, è vero. Però non è la sua unica, diciamo, stranezza o comunque il suo unico record. Il suo record, ho scoperto una cosa che ti devo dire assolutamente, è i salti. Si sa che fanno dei grandi salti, sì. Ma secondo te, con un solo balzo, quanti metri può percorrere?
2: Ora per me è difficile dirlo, però insomma io penso che un canguro che salta, che ne so, vada ai 5 metri, ne so.
3: 9.
2: La cavalletta, cioè.
3: E può raggiungere 60 km orari.
2: Sì, comunque c'è da dire che è un animale molto particolare, canguro.
3: Sì.
2: Sì,
3: non sono proprio mansueti.
2: Ascolta, scusa, ma questo fatto che si lecca le mani, insomma, le braccia, quelle che chiamale come vuoi, ma solo il canguro rosso lo fa.
3: Allora, è una caratteristica un po' di tutti i canguri, ma nel canguro rosso, forse proprio perché è più grande, ha gli arti grandi, è proprio una caratteristica che fa continuamente. Tuttavia è un animale che preferisce muoversi nelle ore serali per evitare le ore più calde.
2: Quindi vedi che un po' di intelligenza felina tutto sommato
3: ce l'ha anche lui, il guizzo felino ce l'ha.
2: Va bene, e adesso andiamo
3: adesso ti porto nel cielo. Ti faccio volare, siamo a Radio Fly, si fa un volo.
2: Ma nel cielo
3: si fa un volo, sì, con le api.
2: Quella, le api.
3: Si sa, no? Una società perfetta, quella delle api. E pensa che la temperatura dell'alveare deve rimanere sempre, non deve superare i 35 gradi. Quando aumenta, che cosa succede? Questa è bellissima. Hai presente, Giuseppe, quando nei locali tipo bar, ristoranti ci sono quei ventilatori che vaporizzano anche l'acqua?
2: Sì.
3: Ecco, fanno questo perché cosa succede? Si dividono subito i compiti. Ci sono alcune api che vanno a raccogliere acqua. Mentre le altre iniziano a sbattere rapidamente le ali e quindi ventilano quest'acqua che evapora e l'alveare si raffredda.
2: Beh, insomma, carina anche questa, e io sapevo anche di un'altra cosa, però usano il calore per difendersi dai calabroni, quelli grossi, no? Perché non sopportano la temperatura alta, ne muore tante. Però.
3: E in inverno fanno infatti anche il contrario, stessa cosa, si stringono tra di loro e producono calore contraendo i muscoli.
2: Beh, insomma, comunque gli alveari sono veramente una società perfetta.
3: Sì, pensa che molto prima dell'invenzione funzione del condizionatore, loro avevano già creato
2: un poco un liberale sistema. Perché esiste una regina, comanda lei,
3: io. Una regina che però si dà da fare, depone fino
2: questa è proprio una società
3: fino a 2000 uova al giorno,
2: figurati, va bene,
3: matriarcali,
2: va bene.
3: Ti ho portato un ultimo animale che mi ha fatto sorridere.
2: Perché
3: anche
2: t'ha
3: questo
2: fatto sorridere?
3: Allora, ora ti porto nei fiumi e nei laghi dell'Africa e ti porto da un animale molto grande, molto grande.
2: Abbiamo già passato l'elefante, quindi
3: ci resta l'ippopotamo.
2: Perché o il rinoceronte?
3: No, l'ippopotamo.
2: Va bene.
3: L'ippopotamo che cosa fa? Diciamo che lui è una crema solare vivente.
2: No, ora no, non me lo puoi dire. Che sta facendo?
3: Perché? Allora, che cosa fa lui? Come si protegge dal caldo? Allora, sicuramente trascorre la maggior parte della giornata immerso nell'acqua, ma la sua pelle produce una sostanza che è rossa, a volte si vedono, non è sangue, ma bensì quello che viene chiamato sudore rosso. Questa è una secrezione, non è un vero sudore, ma è una secrezione che serve per proteggere dai raggi ultravioletti, perché li scherma, mantiene la pelle umida e ha proprietà antibatteriche.
2: Pure.
3: Sì, è una vera crema solare naturale.
2: Quindi è una sorta di grasso che produce lui?
3: Sì, ma sai una curiosità che ho scoperto sempre grazie a questa puntata? L'ippopotamo non sa nuotare. È perché lui non nuota, lui cammina sul fondo dei fiumi e può restare sott'acqua fino a 5 minuti, quindi non sa nuotare, ma in apnea.
2: Ma è vero che sott'acqua riesce ad avere velocità anche
3: infatti,
2: data la mole?
3: Perché... Esatto, infatti proprio perché non è che nuota, ma sta sul fondo, è uno degli animali più pericolosi dell'Africa e è il responsabile maggiore di incidenti mortali, molto più rispetto ai grandi predatori dell'Africa, proprio perché lui va in fondo e quindi non si vede, però è enorme.
2: Attacca l'uomo chiaramente.
3: Non attacca l'uomo direttamente, però è come un camion sott'acqua.
2: Pensate. Va bene, allora siamo passati dal raffreddamento, le pompe esterne degli elefanti alla crema solare dell'ippopotamo e poi
3: il dromedario che aumenta la temperatura per non sudare.
2: Quella è incredibile, quella
3: bellissima, vero?
2: Incredibile. Cioè, questo dice è il caldo, io divento più caldo di te per me è freddo.
3: Ma
2: è giusto, cioè, guarda, veramente, cioè,
3: in effetti pensano, quando abbiamo la febbre sentiamo freddo perché la nostra temperatura sale
2: capito,
3: e noi
2: però sudiamo, scusa, no, non sudiamo noi quando
3: sudiamo quando prendiamo i farmaci per abbassarla,
2: ah,
3: non
2: no,
3: mentre
2: la febbre
3: abbiamo
2: non
3: la
2: sudiamo.
3: Febbre
2: no, sono i farmaci
3: freddo.
2: Quello, va bene,
3: sì.
2: Qui da Valentino ormai ci apre in un mondo incredibile e l'abbiamo detto tutti, no? Le api,
3: sì,
2: anche
3: tutti.
2: Esatto.
3: E quindi,
2: il cane con la lingua,
3: insomma, noi con
2: la natura è stata buona,
3: con i nostri condizionatori eccetera non abbiamo inventato nulla di nuovo.
2: Pensa se al cane gli avevano fatto una lingua lunga 2 metri per farlo raffreddare,
3: poverino, come
2: va faceva. Bene, va bene. Bene, allora d'estate abbiamo capito che la natura veramente ha pensato proprio a tutto in questo meraviglioso mondo degli animali, c'è da dire, e tu hai portato delle chicche, Valentina.
3: È vero, ho scoperto
2: un sacco di cose.
3: Tu
2: sei sempre stata bravissima, devo dire, perché ma nelle ultime puntate ci stai proprio, cioè, dire ma che succede in questa cosa, cioè, ma tu le trovi tutte queste cose?
3: Sai, mi informo, studio,
2: bello,
3: cerco
2: veramente, quindi io ti ringrazio di questo nuovo volo, la 104esima puntata, e noi l'abbiamo un po' spoilerato il tema di un'altra puntata.
3: Sì, la faremo.
2: L'abbiamo capito, insomma, andremo a parare.
3: Sì.
2: Va bene, grazie Vale, allora appuntamento alla prossima settimana sempre qui su Radio Fly, Gatta Cicova di e con la carissima Valentina.
3: Grazie.
2: Giusti, che lei usa il raffrescamento, la ventola e il condizionamento in cabina, ma come vedete pensa agli animali e vi dice non vi preoccupate, anche loro hanno il loro sistema.
3: Sì.
2: Ciao Ale.
3: Ciao.
1: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.

argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

richiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 18 giugno 2026. Il sole sorge alle 5:24 e tramonta alle 20:38, ora legale. La luna sorge alle 9 e tramonta alle 23:41, luna crescente. La chiesa ricorda San Gregorio Barbarigo, Beata Marina di Spoleto e San Calogero.
0: Accadde oggi.
1: Il 18 giugno del 1946, in seguito al risultato del referendum del 2 giugno precedente, la Corte di Cassazione proclamava ufficialmente l'Italia una repubblica.
0: Benessere naturale.
1: Camomilla per le indigestioni. L'infuso si prepara con 4 grammi di fiori di camomilla e 100 grammi di acqua. Si versano i fiori di camomilla nell'acqua bollente e si lasciano in infusione per 5 minuti. Si filtra e si beve l'infuso dopo i pasti in caso di digestione difficile. L'azione calmante della camomilla ha il potere di lenire anche gli spasmi dolorosi dovuti a una digestione difficoltosa.
0: Consigli pratici.
1: Carne e verdure alla griglia. Per una grigliata appetitosa si consiglia di utilizzare spezie ed erbe aromatiche che conferiscono alla carne un gusto più deciso. Invece le verdure alla brace, come peperoni, melanzane e zucchine, che di solito accompagnano i piatti di carne, prima di essere grigliate vanno spennellate con dell'olio. Mentre la cottura procede, si consiglia di alzare progressivamente la griglia dalla brace. Si eviterà così il rischio che carne e verdure si brucino.
0: Hanno detto?
1: Un desiderio di desideri, la malinconia. Lev Tolstoi. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

lontane, delle notti passate in un letto a fare l'amore. Dimmi cosa rimane, a parte questo silenzio, tutte quelle parole che dentro di noi non trovano un senso. Sento ancora il bisogno di tenerti vicino, nonostante i miei mille difetti, se sbaglio mi tieni la mano per resistere insieme sotto ogni tempo

dimmi cosa rimane oltre al nostro riflesso in uno stupido specchio, a guardarci nascosti, perché non abbiamo il coraggio di guardarci negli occhi.

0: ed io mi perdo ancora nelle tue pupille, ed i miei occhi nei tuoi occhi fanno le scintille.
1: Flyspot.
2: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
2: Ma io ho il giga.
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
1: Flyspot.
4: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo

0: Incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon giovedì 18 giugno a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Calogero all'ascolto e non sono invece nati in data 18 giugno la cantante Shirley Bassey, Paul McCartney, Marcella Bella, Fabio Capello e Raffaella Carrà. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 28° grado dei Gemelli, hai un forte senso del ritmo, una buona musicalità e la possibilità di far uso della parola parlata e scritta con perizia e scioltezza. Sei attivo, ami le cose semplici e ti piace stare in mezzo all'aria fresca della campagna, al mare o in montagna. Gli amici ti vogliono bene perché si sentono protetti da te. Tua madre avrà una forte influenza nella tua vita e ti farà avere vantaggi spirituali, morali o materiali. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 18 giugno per tutti noi. Cominciamo la visione dall'Ariete. Il felice incontro della Luna in Leone con Saturno suscita pensieri, parole e intuizioni che possono aiutarci a fare luce sulla situazione affettiva. A un incontro mondano esprimiamo serenamente il nostro punto di vista, faremo una bella figura. Toro, giovedì emotivamente pieno con la Luna in quadrato che attenta alla nostra stabilità. No alla tentazione di acquisti belli ma costosi. Non facciamoci abbagliare da traguardi improbabili quando abbiamo qualcosa di concreto a portata di mano. Gemelli, affrontiamo la giornata con grinta e ottimismo. Lavoro e svago trovano un punto di equilibrio, mentre gli amici ci ricaricano di entusiasmo. Non perdiamo l'occasione di metterci in luce. Cancro, se l'assenza della persona amata oggi ci pesa, per sentirla vicina riprendiamo magari delle foto scattate in un'occasione felice. Possibili svolte professionali all'orizzonte, ma non premiamo sull'acceleratore. Occhi aperti nelle amicizie. Leone, la Luna nel segno recapita buone notizie in merito a viaggi, corsi di formazione, carriera. Economia al sicuro. Voliamo all'estero per piacere o per lavoro, faremo esperienze indimenticabili. Vergine, un buon momento per organizzare le vacanze, ma scegliamo con cura gli amici con i quali partire. Devono avere abitudini che collimano con le nostre. Lanciamoci con passione in uno sport estivo che coniughi l'esercizio fisico e la voglia di stare all'aperto. Bilancia, voglia di evasione propria del fine settimana. Più che di vuoto divertimento però abbiamo il desiderio di iniziative profonde e di spessore. La coppia è inossidabile, non diamo ascolto alle pulci nell'orecchio, sospetti e diffidenza sono fuori luogo. Scorpione, riserviamo ogni cura al campo lavorativo dove si prevedono dei cambiamenti. Lo stato emotivo poco tranquillo si ripercuote sulla coppia. Chi ci è vicino punta i piedi, forse si sente soltanto escluso. Sagittario, le circostanze ci rincuorano, tutto sta andando per il meglio. In modo particolare è la libera professione a dare le maggiori soddisfazioni. L'attività cresce rigogliosa e ne andiamo fieri. Siamo stati bravi, abbiamo imboccato la strada giusta per noi. Capricorno, se la condizione in cui ci troviamo ci arreca disagio, è giunta l'ora di mettere un punto e di chiudere un capitolo. Tempi di chiaroscuri, assecondiamo le inclinazioni contingenti senza forzare e pretendere da noi l'impossibile. Acquario, se aspiriamo a fare chiarezza con la persona amata, senso logico ed empatia faranno il nostro gioco. Con un sorriso andremo dritti al punto. Basta metterci in ascolto per comprendere gli altri e per farci capire, senza che nascano fraintendimenti. Pesci, occupiamoci di organizzazione, non soltanto dei nostri numerosi impegni, ma anche del nostro quotidiano, in modo che ci sia spazio per tutto. Un buon programma per oggi, lavoro, amore, riposo. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna, è la seguente. Ci saranno sempre eschimesi pronti a dettare le norme su come devono comportarsi gli abitanti del Congo durante la calura. Stanislav Lec.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no, ma no.
2: Manomano.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra le sciocchezze che circolano sulla salute. Iniziamo dallo scrocchiare le dita. Si pensa infatti che faccia venire l'artrite, ma in realtà lo schiocco è provocato dall'esplosione delle bollicine d'aria che si formano nel fluido sinoviale, che ha lo scopo di nutrire i tessuti e lubrificare le giunzioni articolari. Numerosi studi hanno cercato di capire se l'abitudine di piegare le mani per sentire questo rumore sia dannosa, ma non è stato trovato alcun legame con l'artrite. Certo, gli scocchiatori compulsivi potrebbero andare incontro a un movimento anomalo di rotazione dell'articolazione che, portato a lungo, potrebbe causarne l'infiammazione. Bisogna bere almeno 8 bicchieri d'acqua al giorno. Beh, mantenersi idratati è importante, ma il nostro corpo sa esattamente come regolarsi e non occorrono poi così tante rigide imposizioni. Ci si idrata infatti anche mangiando frutta, verdura, bevendo tè, latte, tisane, caffè. E la teoria degli 8 bicchieri fu diffusa per la prima volta nel 1945 da una prescrizione della Food and Nutrition Board, un'organizzazione statunitense per la sicurezza nell'ambito della nutrizione, però non è supportata da evidenze scientifiche. Le supposte sono più efficaci le compresse? Beh, non è vero, è il tipo di assorbimento che cambia e che rende preferibile l'una o l'altra soluzione. A parità di principio attivo, i farmaci in supposta sono assorbiti più lentamente dall'organismo rispetto a quelli in compresse, capsule o altro. Inoltre l'assorbimento è solo parziale ed è per questo che il loro dosaggio è in genere più alto rispetto ad altre preparazioni. La sbornia del giorno dopo si cura bevendo? No, fare colazione con un Bloody Mary il primo dell'anno non farà certo sentire meglio. L'alcol infatti ha un effetto diuretico e l'unica conseguenza è quella di disidratazione maggiore. E dopo una sbronza infatti il nostro fegato deve cercare di eliminare l'etanolo dal quale è rimasto intossicato, quindi bere di nuovo porta ovviamente a un peggioramento. Sulle scottature metti il burro e passa tutto? Beh, no, in realtà è un luogo comune che non ha nessun fondamento medico e oltre a essere inutile perché il sollievo che dura da poco è anche controproducente perché potrebbe favorire le infezioni. È molto meglio infatti sciacquare la scottatura con acqua fredda, ricorrere a pomate apposite o recarsi al pronto soccorso. Se ha le mestruazioni, niente bagno. Proibizioni e inibizioni come non fare il bagno, non lavarsi i capelli, persino non fare il bucato hanno accompagnato il ciclo mestruale fin dall'antichità. Queste superstizioni non hanno nulla di scientifico. Dedicarsi ad attività rilassanti o fare del movimento durante il ciclo infatti aiuta a contrastare gli sbalzi di umore e il malessere dovuto al flusso, oltre che favorire una corretta igiene. L'unica cosa è che bisogna fare attenzione a non lavarsi con acqua troppo fredda. Ti sta crescendo la pancia da birra? Beh, non è la birra che fa ingrassare, ma il fatto che, essendo la quantità d'alcol che contiene in genere ridotta, 110 calorie al litro contro i 160 del vino rosso, si tende a berne in grandi quantità. Inoltre, la birra viene bevuta spesso con snack poco salutari, che quindi fanno accumulare grasso. Sembra che il detto sia nato dal fatto che i tedeschi, noti consumatori di bionde, siano spesso panciuti, ma i giapponesi, che amano altrettanto la birra, non lo sono affatto. Mangiare le carote favorisce la visione notturna. La vitamina A contenuta nelle carote fa bene alla vista, ma le quantità umanamente assumibili di questi ortaggi non fanno miracoli e non danno certo dei superpoteri a cui spesso sono associate. Durante la Seconda Guerra Mondiale, per tenere segreto l'utilizzo del radar, i piloti britannici della RAF misero in giro una voce che li vedeva capaci di vedere bene anche al buio grazie a una dieta ricca di carote. E beh, il falso mito nasce proprio da questo. Finiamo poi con non prendere freddo che ti ammali. Beh, è vero che raffreddori e influenza aumentano leggermente con l'arrivo della brutta stagione, ma non è il freddo che ci fa ammalare, sono le sue conseguenze. Le basse temperature riducono le riserve di muco che di norma proteggono le vie respiratorie da patogeni, lasciandoci più esposte alle infezioni. Inoltre con il freddo tendiamo a passare più tempo al chiuso, dove l'aria è spesso troppo secca, la ventilazione è scarsa, un'abitudine che favorisce ovviamente la trasmissione di virus e batteri. E adesso finiamo la prima parte, quindi vi aspetto l'appuntamento di domani. Ciao!
4: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manomano. Manomano.
0: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 18 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.24 e tramonta alle 20.38, ora legale. La luna sorge alle 9 e tramonta alle 23.41, luna crescente. La chiesa ricorda San Gregorio Barbarigo, Beata Marina di Spoleto e San Calogero.
0: Accadde oggi.
1: Il 18 giugno del 1946, in seguito al risultato del referendum del 2 giugno precedente, la Corte di Cassazione proclamava ufficialmente l'Italia una repubblica.
0: Benessere naturale.
1: Camomilla per le indigestioni. L'infuso si prepara con 4 grammi di fiori di camomilla e 100 grammi di acqua. Si versano i fiori di camomilla nell'acqua bollente e si lasciano in infusione per 5 minuti. Si filtra e si beve l'infuso dopo i pasti in caso di digestione difficile. L'azione calmante della camomilla ha il potere di lenire anche gli spasmi dolorosi dovuti a una digestione difficoltosa.
0: Consigli pratici.
1: Carne e verdure alla griglia. Per una grigliata

Grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti

so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon giovedì 18 giugno a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Calogero all'ascolto e non. Sono invece nati in data 18 giugno la cantante Shirley Bassey, Paul McCartney, Marcella Bella, Fabio Capello e Raffaella Carrà. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 28° grado dei Gemelli, hai un forte senso del ritmo, una buona musicalità e la possibilità di far uso della parola parlata e scritta con perizia e scioltezza. Sei attivo, ami le cose semplici e ti piace stare in mezzo all'aria fresca della campagna, al mare o in montagna. Gli amici ti vogliono bene perché si sentono protetti da te. Tua madre avrà una forte influenza nella tua vita e ti farà avere vantaggi spirituali, morali o materiali. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 18 giugno per tutti noi. Cominciamo la visione dall'Ariete. Il felice incontro della Luna in Leone con Saturno suscita pensieri, parole e intuizioni che possono aiutarci a fare luce sulla situazione affettiva. A un incontro mondano esprimiamo serenamente il nostro punto di vista, faremo una bella figura. Toro, giovedì emotivamente pieno con la Luna in quadrato che attenta alla nostra stabilità. No alla tentazione di acquisti belli ma costosi. Non facciamoci abbagliare da traguardi improbabili quando abbiamo qualcosa di concreto a portata di mano. Gemelli, affrontiamo la giornata con grinta e ottimismo. Lavoro e svago trovano un punto di equilibrio, mentre gli amici ci ricaricano di entusiasmo. Non perdiamo l'occasione di metterci in luce. Cancro, se l'assenza della persona amata oggi ci pesa, per sentirla vicina riprendiamo magari delle foto scattate in un'occasione felice. Possibili svolte professionali all'orizzonte, ma non premiamo sull'acceleratore. Occhi aperti nelle amicizie. Leone, la Luna nel segno recapita buone notizie in merito a viaggi, corsi di formazione, carriera. Economia al sicuro. Voliamo all'estero per piacere o per lavoro, faremo esperienze indimenticabili. Vergine, un buon momento per organizzare le vacanze, ma scegliamo con cura gli amici con i quali partire. Devono avere abitudini che collimano con le nostre. Lanciamoci con passione in uno sport estivo che coniughi l'esercizio fisico e la voglia di stare all'aperto. Bilancia, voglia di evasione propria del fine settimana. Più che di vuoto divertimento però abbiamo il desiderio di iniziative profonde e di spessore. La coppia è inossidabile, non diamo ascolto alle pulci nell'orecchio, sospetti e diffidenza sono fuori luogo. Scorpione, riserviamo ogni cura al campo lavorativo dove si prevedono dei cambiamenti. Lo stato emotivo poco tranquillo si ripercuote sulla coppia. Chi ci è vicino punta i piedi? Forse si sente soltanto escluso. Sagittario, le circostanze ci rincuorano, tutto sta andando per il meglio. In modo particolare è la libera professione a dare le maggiori soddisfazioni. L'attività cresce rigogliosa e ne andiamo fieri. Siamo stati bravi, abbiamo imboccato la strada giusta per noi. Capricorno, se la condizione in cui ci troviamo ci arreca disagio, è giunta l'ora di mettere un punto e di chiudere un capitolo. Tempi di chiaroscuri, assecondiamo le inclinazioni contingenti senza forzare e pretendere da noi l'impossibile. Acquario, se aspiriamo a fare chiarezza con la persona amata, senso logico ed empatia faranno il nostro gioco. Con un sorriso andremo dritti al punto. Basta metterci in ascolto per comprendere gli altri e per farci capire, senza che nascano fraintendimenti. Pesci, occupiamoci di organizzazione, non soltanto dei nostri numerosi impegni, ma anche del nostro quotidiano, in modo che ci sia spazio per tutto. Un buon programma per oggi, lavoro, amore, riposo. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna, è la seguente. Ci saranno sempre eschimesi pronti a dettare le norme su come devono comportarsi gli abitanti del Congo durante la calura. Stanislav Lec.

0: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radiofly.
1: Vola con la

0: ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5 106.1 Radio Fly.
1: Da Livorno a Giano,
2: io che non ho mai voluto smettere, io che santi in tasca non ne ho, io che non ho mai imparato a crescere.

0: viaggio solo andata, senza neanche una fermata, per chi vive come noi.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra le sciocchezze che circolano sulla salute. Iniziamo dallo scrocchiare le dita. Si pensa infatti che faccia venire l'artrite, ma in realtà lo schiocco è provocato dall'esplosione delle bollicine d'aria che si formano nel fluido sinoviale, che ha lo scopo di nutrire i tessuti e lubrificare le giunzioni articolari. Numerosi studi hanno cercato di capire se l'abitudine di piegare le mani per sentire questo rumore sia dannosa, ma non è stato trovato alcun legame con l'artrite. Certo, gli scocchiatori compulsivi potrebbero andare incontro a un movimento anomalo di rotazione dell'articolazione che, portato a lungo, potrebbe causarne l'infiammazione. Bisogna bere almeno 8 bicchieri d'acqua al giorno. Beh, mantenersi idratati è importante, ma il nostro corpo sa esattamente come regolarsi e non occorrono poi così tante rigide imposizioni. Ci si idrata infatti anche mangiando frutta, verdura, bevendo tè, latte, tisane, caffè. E la teoria degli 8 bicchieri fu diffusa per la prima volta nel 1945 da una prescrizione della Food and Nutrition Board, un'organizzazione statunitense per la sicurezza nell'ambito della nutrizione, però non è supportata da evidenze scientifiche. Le supposte sono più efficaci le compresse? Beh, non è vero, è il tipo di assorbimento che cambia e che rende preferibile l'una o l'altra soluzione. A parità di principio attivo, i farmaci in supposta sono assorbiti più lentamente dall'organismo rispetto a quelli in compresse, capsule o altro. Inoltre l'assorbimento è solo parziale ed è per questo che il loro dosaggio è in genere più alto rispetto ad altre preparazioni. La sbornia del giorno dopo si cura bevendo? No, fare colazione con un Bloody Mary il primo dell'anno non farà certo sentire meglio. L'alcol infatti ha un effetto diuretico e l'unica conseguenza è quella di disidratazione maggiore. E dopo una sbronza infatti il nostro fegato deve cercare di eliminare l'etanolo dal quale è rimasto intossicato, quindi bere di nuovo porta ovviamente a un peggioramento. Sulle scottature metti il burro e passa tutto? Beh, no, in realtà è un luogo comune che non ha nessun fondamento medico e oltre a essere inutile perché il sollievo che dura da poco dura poco è anche controproducente perché potrebbe favorire le infezioni. È molto meglio infatti sciacquare la scottatura con acqua fredda, ricorrere a pomate apposite o recarsi al pronto soccorso. Se hai le mestruazioni, niente bagno. Proibizioni e inibizioni come non fare il bagno, non lavarsi i capelli, persino non fare il bucato hanno accompagnato il ciclo mestruale fin dall'antichità. Queste superstizioni non hanno nulla di scientifico. Dedicarsi ad attività rilassanti o fare del movimento durante il ciclo infatti aiuta a contrastare gli sbalzi di umore e il malessere dovuto al flusso, oltre che favorire una corretta igiene. L'unica cosa è che bisogna fare attenzione a non lavarsi con acqua troppo fredda. Ti sta crescendo la pancia da birra? Beh, non è la birra che fa ingrassare, ma il fatto che, essendo la quantità d'alcol che contiene in genere ridotta, 110 calorie al litro contro i 160 del vino rosso, si tende a berne in grandi quantità. Inoltre, la birra viene bevuta spesso con snack poco salutari, che quindi fanno accumulare grasso. Sembra che il detto sia nato dal fatto che i tedeschi, noti consumatori di bionde, siano spesso panciuti, ma i giapponesi, che amano altrettanto la birra, non lo sono affatto. Mangiare le carote favorisce la visione notturna. La vitamina A contenuta nelle carote fa bene alla vista, ma le quantità umanamente assumibili di questi ortaggi non fanno miracoli e non danno certo dei superpoteri a cui spesso sono associate. Durante la Seconda Guerra Mondiale, per tenere segreto l'utilizzo del radar, i piloti britannici della RAF misero in giro una voce che li vedeva capaci di vedere bene anche al buio grazie a una dieta ricca di carote. E beh, il falso mito nasce proprio da questo. Finiamo poi con non prendere freddo che ti ammali. Beh, è vero che raffreddori e influenza aumentano leggermente con l'arrivo della brutta stagione, ma non è il freddo che ci fa ammalare, sono le sue conseguenze. Le basse temperature riducono le riserve di muco che di norma proteggono le vie respiratorie da patogeni, lasciandoci più esposte alle infezioni. Inoltre con il freddo tendiamo a passare più tempo al chiuso, dove l'aria è spesso troppo secca, la ventilazione è scarsa, un'abitudine che favorisce ovviamente la trasmissione di virus e batteri. E adesso finiamo la prima parte, quindi vi aspetto l'appuntamento di domani. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no. Ma no, ma no.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 18 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.24 e tramonta alle 20.38, ora legale. La luna sorge alle 9 e tramonta alle 23.41, luna crescente. La chiesa ricorda San Gregorio Barbarigo, Beata Marina di Spoleto e San Calogero.
0: Accadde oggi.
1: Il 18 giugno del 1946, in seguito al risultato del referendum del 2 giugno precedente, la Corte di Cassazione proclamava ufficialmente l'Italia una repubblica.
0: Benessere naturale.
1: Camomilla per le indigestioni. L'infuso si prepara con 4 grammi di fiori di camomilla e 100 grammi di acqua. Si versano i fiori di camomilla nell'acqua bollente e si lasciano in infusione per 5 minuti. Si filtra e si beve l'infuso dopo i pasti in caso di digestione difficile. L'azione calmante della camomilla ha il potere di lenire anche gli spasmi dolorosi dovuti a una digestione difficoltosa.
0: Consigli pratici.
1: Carne e verdure alla griglia. Per una grigliata appetitosa si consiglia di utilizzare spezie ed erbe aromatiche che conferiscono alla carne un gusto più deciso. Invece le verdure alla brace, come peperoni, melanzane e zucchine, che di solito accompagnano i piatti di carne, prima di essere grigliate vanno spennellate con dell'olio. Mentre la cottura procede, si consiglia di alzare progressivamente la griglia dalla brace. Si eviterà così il rischio che carne e verdure si brucino.
0: Hanno detto?
1: Un desiderio di desideri, la malinconia. Lev Tolstoi. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

Buongiorno, buongiorno al popolo del mattino. Alessandro Fizzotti è qui insieme a voi in questo giovedì 18 giugno dallo studio centrale della nostra radio. Il weekend è lì che ci saluta da lontano, eh? Noi lo ricambiamo veramente per adesso con un gran sorriso. Oggi, ragazzi, è la giornata internazionale di che cosa? Del picnic. Chi di voi ha già la tovaglia a scacchi nel bagagliaio? Insomma, nel Fizz in the Morning celebriamo davvero oggi l'arte del mangiare all'aperto, delle formiche che vi assalgono i panini e del vino tiepido che però sa di libertà. Insomma, se siete chiusi in ufficio di già, non disperate, perché vi regalerò 2 minuti di evasione mentale con la musica giusta all'interno proprio del nostro radio show, che questa è la cosa fondamentale, e anche con le parole dei nostri ospiti e i nostri collegamenti speciali. Tra poco infatti andremo a fare l'almanacco insieme a Giorno dopo giorno, la rubrica curata in diretta da Ermanno Accardi da Milano. Il nostro Ermanno ci racconterà davvero che cosa è importante ricordare, tante belle cose interessanti, e soprattutto ci fa tornare anche indietro di qualche tempo e dire: ma dai, io c'ero. Lo spazio poi alla scoperta del territorio italiano. Questa rubrica a me piace particolarmente, è curata da Lorenzo Zucchi, e Lorenzo in tutti questi nostri grandi 10 mesi di radio ci regala ormai da anni un viaggio davvero alla scoperta del territorio italiano, dai piccoli borghi alle città. Pensate che miscellanea è l'Italia, una miscellanea di persone, di luoghi, di arte, di cultura. Abbiamo un paese meraviglioso, bisogna solo saperlo visitare, che è quello un po' che forse ci manca a noi italiani, no? Che andiamo alla scoperta dell'estero quando abbiamo una patria, un paese da visitare. E ci tengo a dirvelo, seguite questa rubrica perché ve ne stiamo raccontando di ogni e tantissime. Poi lo spazio con la redazione, le notizie, quello ovviamente non può mai mancare. Intanto staccate la spina anche solo per un attimo e godiamoci questa mattina che profuma già di vacanza a partire dalla musica.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.
2: Pizza in the morning.

0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Siamo al giovedì, puntuali più che mai, all'interno del Fizione Morning a fare il nostro almanacco insieme ad Ermanno Accardi. Buongiorno Ermanno, bentrovato.
2: Buongiorno Alessandro, grazie a te, un saluto ai nostri ascoltatori. Oggi santo del giorno, 18 giugno, San Gregorio Giovanni Gaspare Barbarigo, che visse nel XVII secolo. Fu dapprima vescovo, poi cardinale. Il Papa Alessandro VII lo conobbe in Germania e lo chiamò a Roma per soccorrere i malati di peste. San Gregorio Barbarigo educò i fanciulli alla fede. San Gregorio Giovanni Barbarigo, che appunto è un santo poco noto, ma di grande importanza per la Chiesa Cattolica. Accade oggi, 18 giugno 1155, in Italia l'incoronazione di Federico Barbarossa. Nel 1778 negli Stati Uniti la guerra di indipendenza americana, le truppe britanniche abbandonano Filadelfia in Pennsylvania. 1815 Europa, la battaglia di Waterloo porta all'abdicazione di Napoleone Bonaparte dal trono di Francia per la seconda volta. 1940 dalla Radio Londra Charles de Gaulle lancia il famoso appello al popolo francese invitando la nazione a resistere all'invasore nazifascista. E poi 1979, Stati Uniti e Unione Sovietica firmano l'accordo SALT II. La giornata della gastronomia sostenibile oggi, Alessandro, è nata per porre l'attenzione del mondo sul ruolo che la gastronomia può svolgere, voluta dall'Assemblea delle Nazioni Unite dal 2016 con il motto Agisci, pensa globalmente, mangia localmente. Si celebra come ogni anno, il 18 giugno, e ha come scopo rispettare gli obiettivi di sviluppo sostenibili fissati nell'agenda 2030, in quanto la gastronomia svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo sostenibile. Promuove infatti lo sviluppo agricolo, la sicurezza alimentare, la produzione sostenibile di cibo, il consumo responsabile e la conservazione della biodiversità. Proverbio di oggi, giugno lavoratore porta in casa felicità. Bene, non lo so, bisognerebbe chiederlo ai lavoratori, però il Dalai Lama, che ovviamente non ha bisogno di presentazioni, ci dice che ci sono solo due giorni all'anno in cui non puoi fare niente. Uno si chiama ieri, l'altro si chiama domani. Perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e principalmente vivere. Io credo che questa sia una verità semplicemente straordinaria, per quanto apparentemente banale, ma questo è. Caro Alessandro, e con questo noi ci salutiamo, auguriamo ai nostri ascoltatori una buonissima giornata e ci sentiamo domattina. Ciao.
1: Un abbraccio ovviamente al nostro Ermanno, a presto.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 18 giugno 2026. Il sole sorge alle 5:24 e tramonta alle 20:38, ora legale. La luna sorge alle 9 e tramonta alle 23:41, luna crescente. La chiesa ricorda San Gregorio Barbarigo, Beata Marina di Spoleto e San Calogero.
0: Accadde oggi.
1: Il 18 giugno del 1946, in seguito al risultato del referendum del 2 giugno precedente, la Corte di Cassazione proclamava ufficialmente l'Italia una repubblica.
0: Benessere naturale.
1: Camomilla per le indigestioni. L'infuso si prepara con 4 grammi di fiori di camomilla e 100 grammi di acqua. Si versano i fiori di camomilla nell'acqua bollente e si lasciano in infusione per 5 minuti. Si filtra e si beve l'infuso dopo i pasti in caso di digestione difficile. L'azione calmante della camomilla ha il potere di lenire anche gli spasmi dolorosi dovuti a una digestione difficoltosa.
0: Consigli pratici.
1: Carne e verdure alla griglia. Per una grigliata appetitosa si consiglia di utilizzare spezie ed erbe aromatiche che conferiscono alla carne un gusto più deciso. Invece le verdure alla brace, come peperoni, melanzane e zucchine, che di solito accompagnano i piatti di carne, prima di essere grigliate vanno spennellate con dell'olio. Mentre la cottura procede, si consiglia di alzare progressivamente la griglia dalla brace. Si eviterà così il rischio che carne e verdure si brucino.
0: Hanno detto?
1: Un desiderio di desideri, la malinconia. Lev Tolstoj. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social. Accendi la giornata con Radio Fly.

0: con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon giovedì 18 giugno a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Calogero all'ascolto e non sono invece nati in data 18 giugno la cantante Shirley Bassey, Paul McCartney, Marcella Bella, Fabio Capello e Raffaella Carrà. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 28° grado dei Gemelli, hai un forte senso del ritmo, una buona musicalità e la possibilità di far uso della parola parlata e scritta con perizia e scioltezza. Sei attivo, ami le cose semplici e ti piace stare in mezzo all'aria fresca della campagna, al mare o in montagna. Gli amici ti vogliono bene perché si sentono protetti da te. Tua madre avrà una forte influenza nella tua vita e ti farà avere vantaggi spirituali, morali o materiali. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 18 giugno per tutti noi. Cominciamo la visione dall'Ariete. Il felice incontro della Luna in Leone con Saturno suscita pensieri, parole e intuizioni che possono aiutarci a fare luce sulla situazione affettiva. A un incontro mondano esprimiamo serenamente il nostro punto di vista, faremo una bella figura. Toro, giovedì emotivamente pieno con la Luna in quadrato che attenta alla nostra stabilità. No alla tentazione di acquisti belli ma costosi. Non facciamoci abbagliare da traguardi improbabili quando abbiamo qualcosa di concreto a portata di mano. Gemelli, affrontiamo la giornata con grinta e ottimismo. Lavoro e svago trovano un punto di equilibrio, mentre gli amici ci ricaricano di entusiasmo. Non perdiamo l'occasione di metterci in luce. Cancro, se l'assenza della persona amata oggi ci pesa, per sentirla vicina riprendiamo magari delle foto scattate in un'occasione felice. Possibili svolte professionali all'orizzonte, ma non premiamo sull'acceleratore. Occhi aperti nelle amicizie. Leone, la Luna nel segno recapita buone notizie in merito a viaggi, corsi di formazione, carriera. Economia al sicuro. Voliamo all'estero per piacere o per lavoro, faremo esperienze indimenticabili. Vergine, un buon momento per organizzare le vacanze, ma scegliamo con cura gli amici con i quali partire. Devono avere abitudini che collimano con le nostre. Lanciamoci con passione in uno sport estivo che coniughi l'esercizio fisico e la voglia di stare all'aperto. Bilancia, voglia di evasione propria del fine settimana. Più che di vuoto divertimento, però, abbiamo il desiderio di iniziative profonde e di spessore. La coppia è inossidabile, non diamo ascolto alle pulci nell'orecchio, sospetti e diffidenza sono fuori luogo. Scorpione, riserviamo ogni cura al campo lavorativo dove si prevedono dei cambiamenti. Lo stato emotivo poco tranquillo si ripercuote sulla coppia. Chi ci è vicino punta i piedi, forse si sente soltanto escluso. Sagittario, le circostanze ci rincuorano, tutto sta andando per il meglio. In modo particolare è la libera professione a dare le maggiori soddisfazioni. L'attività cresce rigogliosa e ne andiamo fieri. Siamo stati bravi, abbiamo imboccato la strada giusta per noi. Capricorno, se la condizione in cui ci troviamo ci arreca disagio, è giunta l'ora di mettere un punto e di chiudere un capitolo. Tempi di chiaroscuri, assecondiamo le inclinazioni contingenti senza forzare e pretendere da noi l'impossibile. Acquario, se aspiriamo a fare chiarezza con la persona amata, senso logico ed empatia faranno il nostro gioco. Con un sorriso andremo dritti al punto. Basta metterci in ascolto per comprendere gli altri e per farci capire, senza che nascano fraintendimenti. Pesci, occupiamoci di organizzazione, non soltanto dei nostri numerosi impegni, ma anche del nostro quotidiano, in modo che ci sia spazio per tutto. Un buon programma per oggi, lavoro, amore, riposo. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Ci saranno sempre eschimesi pronti a dettare le norme su come devono comportarsi gli abitanti del Congo durante la calura. Stanislav Lec.
2: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
3: It's in the morning.

0: Linea diretta, come sempre, nel nostro spazio dedicato a Mille e un'Italia, c'è Lorenzo Zucchi collegato con noi. Ciao Lorenzo, ben trovato.
1: Ciao Ale e ben ritrovati.
0: Allora, Lorenzo, lo ricordo, è in tutte le librerie con Il motore umano, il suo ultimo libro, con un curatore d'eccezione che è Paolo Mansolillo. Allora, Lorenzo, insieme a te oggi andiamo in Abruzzo, esattamente a Vasto.
1: Esatto, Vasto, questo comune, 40.000 abitanti, siamo in provincia di Chieti e sorge questa bellissima città su un promontorio affacciato naturalmente sull'Adriatico e siamo al confine meridionale della famosa Costa dei Trabocchi.

0: Per vivere il mare in modo slow e sostenibile si può percorrere a piedi o in bicicletta. Il percorso regala viste continue sull'Adriatico ed è adatto a tutte le età, quindi si può fare benissimo una giornata all'aria aperta con tutta la famiglia.
1: Qual è l'attrazione da non perdere?
0: Ma guarda, te ne segnalo innanzitutto due del bellissimo centro storico. Abbiamo parlato delle mura cittadine, ma all'interno del centro c'è innanzitutto questa loggia, la loggia Ambling, che è un balcone sospeso, quindi una balconata, no? Una ringhiera sull'Adriatico che resta impressa nella memoria. E poi a pochi passi da qui abbiamo il Palazzo d'Avalos da visitare, con i suoi giardini panoramici e musei interni, che è proprio il cuore artistico e storico della città, che è capace di contare tutta la storia nostra Italia. Ma non solo, se vogliamo invece una giornata all'insegna del divertimento, c'è Aqualand di Vasto, che è la scelta perfetta, con scivoli, piscina, area relax, un parco acquatico ideale per le famiglie e per chi vuole invece una giornata di puro divertimento estivo.
1: E andiamo a raccontare a questo punto anche, no, delle esperienze che si possono fare qui a Vasto.
0: Esatto, allora, visto che attorno a Vasto ci sono delle colline affacciate sull'Adriatico, ti consiglierei di visitare delle cantine che offrono un'immersione nel mondo del vino abruzzese, perché degustare significa conoscere il territorio attraverso i suoi profumi e ovviamente andremo a scoprire anche le vecchie storie di famiglia, no? Il carattere autentico dei vitini che crescono solo qua, come il Pecorino e il Montepulciano d'Abruzzo. A tavola, ecco, io ti direi andiamo giù anche nella frazione di Vasto Marina, dove ovviamente avremo il lungomare, no? Con gli stabilimenti in tutta la nostra costa adriatica piena di vita notturna, e qua possiamo degustare il brodetto di pesce alla vastese, ovviamente un grandissimo classico di questa zona. E poi ti direi, se non ci andiamo magari adesso a giugno, ma ci torniamo o capitiamo a settembre, c'è la fiera di San Michele Arcangelo, che anima assolutamente la città con le classiche bancarelle, le luci e la tradizione popolare delle nostre mille un'Italia, che come sai uniscono il sacro con il quotidiano.
1: E assolutamente sì, grazie al nostro Lorenzo, che troveremo qui all'interno del nostro Fizione Morning la settimana prossima. Un abbraccio,
0: ciao e grazie.

0: Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: WhatsApp 334-315-9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Sono le 8.
3: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Trump ha firmato l'accordo in 14 punti che mette fine alla guerra USA-Iran. Anche Teheran conferma lunedì la firma in presenza. I leader del G7 plaudono. È ricoverata in ospedale ma non è in pericolo di vita la madre di Andrea Sempio. Ha ingerito una massiccia dose di psicofarmaci. Al via oggi l'esame di maturità. 520.000 studenti alle prese con la prova di italiano.
4: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi, in redazione Nicola De Muro e Nicola Compagnone. Al G7 francese svolta per l'accordo tra USA e Iran, Trump ha firmato la versione digitale in attesa della firma definitiva domani in Svizzera. Anche Teheran ha apposto la sua sigla. I 14 punti concordati sono già in vigore per 60 giorni, ma potrebbero estendersi. Sentiamo.
5: La guerra tra USA e Iran è finita, almeno per ora e almeno per 60 giorni. Donald Trump ha firmato ieri, tra gli ori di Versailles, la versione digitale del memorandum d'intesa con l'Iran, il quale a sua volta conferma di aver siglato l'accordo. La firma in presenza da entrambe le parti avverrà domani in Svizzera, a Lucerna. L'accordo Trump, così lo ha chiamato lo stesso capo della Casa Bianca al termine della cena con Emmanuel Macron, prevede 14 punti, tra cui la riapertura immediata dello stretto di Hormuz, la revoca del blocco navale USA, l'impegno di Washington a rendere disponibili i beni iraniani congelati e l'ulteriore impegno americano di elaborare un piano da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran. Tutto demandato a future trattative, invece, il tema del nucleare iraniano. Forti critiche all'accordo arrivano negli USA anche dallo stesso partito repubblicano del presidente Trump. Secondo il senatore Bill Cassidy è il peggior accordo degli ultimi decenni e Reagan si rivolterà nella tomba. Invece plauso da tutti i leader del G7, tra loro Giorgia Meloni, che poi in un punto stampa si è soffermata sul suo rapporto con Trump. Tra noi nulla è mutato, abbiamo caratteri forti e ognuno difende gli interessi nazionali. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
3: Sentivamo delle parole di Giorgia Meloni sulla presidente USA, poi la premier italiana ha criticato Vannacci. È lui che si tira fuori dalla maggioranza di centrodestra e ha salutato con soddisfazione la stretta dell'Europarlamento in tema di immigrazione irregolare. Sentiamo le sue parole.
6: Il regolamento prevede tra l'altro anche la possibilità di aprire centri di rimpatrio nei paesi terzi, quindi di fatto seguendo la strada aperta dal governo italiano con il protocollo con l'Albania, una soluzione innovativa che la sinistra italiana ed europea ha tentato di contrastare in ogni modo, ma che grazie a questo governo è diventata oggi uno strumento a disposizione dell'Europa intera.
3: Saranno celebrati oggi pomeriggio alle 16:30 nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della CEI, morto a Roma all'età di 95 anni. A presiedere la messa sarà Papa Leone, che ha ricordato Ruini come un esperto e saggio fratello che ha servito con discrezione e abnegazione il Vangelo e la Chiesa. Dopo le esequie il feretro sarà trasferito a Reggio Emilia, dove domani è prevista una seconda celebrazione nella cattedrale cittadina. È in rianimazione ma non in pericolo di vita Daniela Ferrari, 66 anni, madre di Andrea Sempio, ricoverata d'urgenza ieri all'ospedale di Vigevano per un'overdose di farmaci. La donna sarebbe stata sottoposta a lavanda gastrica. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o meno. Lo ha reso noto l'avvocato del 38enne indagato nell'ambito delle nuove indagini sul delitto di Garlasco, Liborio Catariotti. Questo campanello di allarme ci dice che è il momento per tutti di abbassare i toni, ha detto il legale. Al via oggi la maturità 2026 per 527.000 studenti. Dalle 8:30 comincia la prima prova scritta, quella di italiano. Tante le novità, specialmente nel colloquio orale. Sentiamo.
7: Maturità 2026, ci siamo. Oggi la prima prova scritta della durata di 6 ore, quella di italiano, per oltre 500.000 di studenti chiamati all'ultimo step delle scuole superiori. Impazza il toto traccia dai 40 anni dal disastro di Chernobyl all'80esimo della Repubblica Italiana, senza tralasciare i grandi capisaldi della letteratura, da Grazia Deledda a Pirandello, passando per Montale e D'Annunzio. La seconda prova scritta in programma domani verterà sulle discipline caratterizzanti il corso di studio e avranno durata differente a seconda dell'indirizzo percorso scolastico. Al classico, il latino, allo scientifico, matematica. Tante sono le novità di questa nuova edizione. Si parte di giovedì, abbandonando la consuetudine che vedeva l'inizio di mercoledì. Cambia anche il nome, va in pensione la dicitura esame di Stato, al suo posto si torna alla vecchia maturità. Novità che rientrano nella riforma Val d'Itaria, che abbraccia anche il colloquio orale. La scena muta porterà alla bocciatura. I maturandi e le maturande potranno diplomarsi solo se avranno sostenuto tutte le prove previste, quindi sia gli iscritti che il colloquio orale. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
3: Una forte ondata di calore colpisce in queste ore tutta l'Italia per l'arrivo di una massa d'aria sahariana. Scatta il bollino arancione in diverse città, tra cui Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, dove le temperature massime arriveranno fino a 36 gradi. Bollino giallo in altre 12 città, tra cui Roma, Milano, Napoli, Ancona e Verona. In Sardegna, la Protezione Civile Regionale ha emesso per oggi un bollettino giallo per il rischio di incendi. Sport, mondiali di calcio, la partita più bella della prima giornata del gruppo L consegna i 3 punti all'Inghilterra, che a Dallas sconfigge 4-2 la Croazia. Protagonista assoluto Harry Kane, autore di una doppietta, segno anche Bellingham e Rashford. Per la Croazia reti di Baturina e Musa. Oggi il match più atteso è quello tra Messico e Corea del Sud, entrambe a caccia di punti per la qualificazione. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Vola con Radio Fly.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì l'alta pressione sarà ben salda sull'Europa centro-occidentale e sul nostro territorio. Inizialmente il sole sarà l'assoluto protagonista da nord a sud, ma nel corso del pomeriggio sarà poi possibile qualche acquazzone o temporale di calore isolatamente sui settori alpini e sulla dorsale appenninica, specie centrale. Le temperature massime saranno più elevate sulle centrali tirreniche al nord, qui infatti si toccherà localmente anche i 36-37 gradi, qualche grado in meno invece sul resto dell'Italia, seppur localmente si arriveranno a toccare i 32-33 gradi. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Fly Spot.
8: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
9: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
8: Ma è tutto il giorno che lo fai!
9: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
8: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
9: Eh? Cosa c'entra?
8: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
9: Ma io vado velocissimo con i selfie.
8: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Flyspot.
0: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.
10: Fizz in the morning. Nella

Buongiorno, bentrovati ancora una volta a questo aggiornamento oggi scientifico però nel Fizz in the Morning. Parliamo di una notizia che potrebbe rivoluzionare il modo in cui diciamo addio alle sigarette. Dimenticate i mesi passati a combattere con i cerotti alla nicotina, perché la soluzione potrebbe arrivare da una fonte decisamente inaspettata. Uno studio della Johns Hopkins University ha pubblicato su Yama Network Open che una singola dose di psilocibina, attenzione bene, il principio attivo dei cosiddetti funghi magici, potrebbe essere la chiave per smettere di fumare definitivamente. Insomma, i ricercatori hanno messo a confronto due gruppi di fumatori che avevano già provato a smettere ma senza successo. In comune entrambi i gruppi sono stati seguiti con un percorso di terapia cognitivo-comportamentale. I risultati sono una vittoria schiacciante. Insomma, i dati emersi a 6 mesi di distanza sono a dir poco sorprendenti. Chi ha ricevuto la psilocibina ha avuto una probabilità 6 volte maggiore di restare lontano dalle bionde rispetto a chi ha usato i cerotti. Il 40,5% del gruppo psilocibina non ha più toccato una sigaretta, contro un misero 10% del gruppo tradizionale. Anche chi non ha smesso del tutto ha comunque dimezzato il numero di sigarette quotidiane. Ma perché funziona? A differenza delle terapie sostitutive che calmano solo la fame di nicotina, la psilocibina sembra agire in modo più profondo sui circuiti cerebrali della dipendenza. Quindi non è solo un aiuto temporaneo, ma un vero e proprio reset mentale. Ricordiamo che stiamo parlando di sperimentazioni cliniche in ambito protetto e sotto stretto monitoraggio medico, ma la strada per un trattamento più rapido ed efficace contro le 8 milioni di morti annuali causate dal fumo sembra finalmente tracciata.

0: notizie, musica e allegria. The best show in the morning. Vivi la mattina con un tocco di Fizz.
1: Dalle tuo cuerpo allegria, Macarena, che tu cuerpo può darle allegria e cosa buena. Dalle

0: Serena.
1: E allora un numero ci deve far ricordare quanto il fenomeno del fumo dei fumatori ancora oggi è perenne anche nel nostro paese. 8 milioni di morti al mondo. 8 milioni di morti annuali causate proprio dal fumo. Quindi il grido che deve arrivare dal Fitz in the Morning e da voi che ci state ascoltando è smettere di fumare. Ditelo a tutti, ai vostri amici, ai vostri compagni, a quelli che vi stanno vicino a casa, insomma, ragazzi, il fumo fa male, questa è una certezza, e quindi smettete di fumare, fatelo per voi, per i vostri cari, per la vostra vita, per il vostro presente e soprattutto per il vostro futuro. Ci fermiamo qui per la puntata odierna, ci sentiamo ovviamente domani con Ermanno Accardi, con il nostro almanacco, e chiaramente Paolo Crivellaro, insieme ad eventi e appuntamenti in giro per il bel paese. È stato un piacere.

Buongiorno, buongiorno al popolo del mattino. Alessandro Fizzotti è qui insieme a voi in questo giovedì 18 giugno dallo studio centrale della nostra radio. Il weekend è lì che ci saluta da lontano, eh? Noi lo ricambiamo veramente per adesso con un gran sorriso. Oggi, ragazzi, è la giornata internazionale di che cosa? Del picnic. Chi di voi ha già la tovaglia a scacchi nel bagagliaio? Insomma, nel Fizz in the Morning celebriamo davvero oggi l'arte del mangiare all'aperto, delle formiche che vi assalgono i panini e del vino tiepido che però sa di libertà. Insomma, se siete chiusi in ufficio di già, non disperate, perché vi regalerò due minuti di evasione mentale con la musica giusta all'interno proprio del nostro radio show, che questa è la cosa fondamentale, e anche con le parole dei nostri ospiti e i nostri collegamenti speciali. Tra poco infatti andremo a fare l'almanacco insieme a Giorno dopo giorno, la rubrica curata in diretta da Ermanno Accardi da Milano. Il nostro Ermanno ci racconterà davvero che cosa è importante ricordare, tante belle cose interessanti, e soprattutto ci fa tornare anche indietro di qualche tempo e dire: ma dai, io c'ero. Lo spazio poi alla scoperta del territorio italiano. Questa rubrica a me piace particolarmente, è curata da Lorenzo Zucchi, e Lorenzo in tutti questi nostri grandi 10 mesi di radio ci regala ormai da anni un viaggio davvero alla scoperta del territorio italiano, dai piccoli borghi alle città. Pensate che miscellanea è l'Italia, una miscellanea di persone, di luoghi, di arte, di cultura. Abbiamo un paese meraviglioso, bisogna solo saperlo visitare, che è quello un po' che forse ci manca a noi italiani, no? Che andiamo alla scoperta dell'estero quando abbiamo una patria, un paese da visitare. E ci tengo a dirvelo, seguite questa rubrica perché ve ne stiamo raccontando di ogni e tantissime. Poi lo spazio con la redazione, le notizie, quello ovviamente non può mai mancare. Intanto staccate la spina anche solo per un attimo e godiamoci questa mattina che profuma già di vacanza, a partire dalla musica.

0: palle girano, girano, girano. Sai che mi girano, girano, girano. A me in poco tempo mi girano, girano. Come le palle, vedi, girano, girano. B-R-E-S-H.
1: Sciacquo la tua bocca come l'acqua.

ho fatto il fisico, fisico, fisico. Ma non è neanche poi al tavolo, tavolo, tavolo.

0: Sono le 9:02.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il presidente USA Trump e quello iraniano Pezeshkian hanno firmato il memorandum d'intesa per porre fine al conflitto tra i due paesi per almeno 60 giorni, durante i quali si svolgerà una trattativa su alcuni dei nodi irrisolti, tra cui il nucleare iraniano. Domani in Svizzera, a Lucerna, la firma finale all'accordo sul cessate il fuoco, che è già in vigore e che durerà appunto per 60 giorni. Un termine non inderogabile, potrebbe volerci più tempo, ha detto Trump firmando il documento. Poco prima però, durante il G7 francese, aveva detto: se l'Iran non rispetta i patti, li bombarderemo. Tra i punti dell'intesa, la riapertura immediata dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale USA. I leader del G7 hanno tutti espresso soddisfazione per la doppia firma sull'accordo. Giorgia Meloni si è soffermata anche sul suo rapporto con Trump. Durante il G7 nulla è mutato, difenderemo entrambi gli interessi nazionali. Poi dalla premier soddisfazione per il voto con cui ieri l'Europarlamento ha di fatto approvato la linea italiana sulla gestione dell'immigrazione irregolare. Per tutti i 27 paesi dell'UE sarà possibile affidare gli stranieri irregolari a centri per il rimpatrio in paesi extra Unione. Norme disumane, dicono i socialisti europei e le opposizioni in Italia. Una ragazza di 25 anni di origine dominicana è stata trovata morta in una camera di albergo a Cinisello Balsamo nel Milanese. Le prime ipotesi sulle quali stanno lavorando gli investigatori sono quelle di un'overdose oppure di un'aggressione, anche se da un primo esame non sono stati rilevati segni di violenza sul corpo. Nella camera sono state trovate tracce di alcol e cocaina. La polizia sta lavorando per identificare l'uomo che aveva preso la stanza insieme alla 25enne. La maturità è una tappa importante, ma non è ciò che definisce il vostro valore, piuttosto deve essere vissuta come un inizio e una porta che si apre sul vostro futuro. È il messaggio su Instagram della Presidente del Consiglio Meloni agli oltre 500.000 studenti che oggi affrontano la prima prova della maturità 2026, lo scritto di italiano. Diverse le novità quest'anno, la principale è che non si potrà più fare scena muta alla prova orale pena la bocciatura. Domani la seconda prova, quella di indirizzo al classico latino, allo scientifico matematica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì l'alta pressione sarà ben salda sull'Europa centro-occidentale e sul nostro territorio. Inizialmente il sole sarà l'assoluto protagonista da nord a sud, ma nel corso del pomeriggio sarà poi possibile qualche acquazzone o temporale di calore isolatamente sui settori alpini e sulla dorsale appenninica, specie centrale. Le temperature massime saranno più elevate sulle centrali tirreniche al nord, qui infatti si toccherà localmente anche i 36-37 gradi, qualche grado in meno invece sul resto dell'Italia, seppur localmente si arriveranno a toccare i 32-33 gradi. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot. It's in the morning.

0: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Siamo al giovedì, puntuali più che mai all'interno del Fizione Morning a fare il nostro almanacco insieme ad Ermanno Accardi. Buongiorno Ermanno, bentrovato.
2: Buongiorno Alessandro, grazie a te, un saluto ai nostri ascoltatori. Oggi santo del giorno, 18 giugno, San Gregorio Giovanni Gaspare Barbarigo, che visse nel XVII secolo. Fu dapprima vescovo, poi cardinale. Il Papa Alessandro VII lo conobbe in Germania e lo chiamò a Roma per soccorrere i malati di peste. San Gregorio Barbarigo educò i fanciulli alla fede. San Gregorio Giovanni Barbarigo, che appunto è un santo poco noto, ma di grande importanza per la Chiesa Cattolica. Accade oggi, 18 giugno 1155, in Italia l'incoronazione di Federico Barbarossa. Nel 1778 negli Stati Uniti la guerra di indipendenza americana, le truppe britanniche abbandonano Filadelfia in Pennsylvania. 1815 Europa, la battaglia di Waterloo porta all'abdicazione di Napoleone Bonaparte dal trono di Francia per la seconda volta. 1940 dalla Radio Londra Charles de Gaulle lancia il famoso appello al popolo francese invitando la nazione a resistere all'invasore nazifascista. E poi 1979, Stati Uniti e Unione Sovietica firmano l'accordo SALT II. La giornata della gastronomia sostenibile oggi, Alessandro, è nata per porre l'attenzione del mondo sul ruolo che la gastronomia può svolgere. È voluta dall'Assemblea delle Nazioni Unite dal 2016 con il motto Agisci, pensa globalmente, mangia localmente. Si celebra come ogni anno, il 18 giugno, e ha come scopo rispettare gli obiettivi di sviluppo sostenibili fissati nell'agenda 2030, in quanto la gastronomia svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo sostenibile. Promuove infatti lo sviluppo agricolo, la sicurezza alimentare, la produzione sostenibile di cibo, il consumo responsabile e la conservazione della biodiversità. Proverbio di oggi, giugno lavoratore porta in casa felicità. Bene, lo so, bisognerebbe chiederlo ai lavoratori, però il Dalai Lama, che ovviamente non ha bisogno di presentazioni, ci dice che ci sono solo due giorni all'anno in cui non puoi fare niente. Uno si chiama ieri, l'altro si chiama domani. Perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e principalmente vivere. Io credo che questa sia una verità semplicemente straordinaria, per quanto apparentemente banale, ma questo è. Caro Alessandro, e con questo noi ci salutiamo, auguriamo ai nostri ascoltatori una buonissima giornata e ci sentiamo domattina. Ciao.
1: Un abbraccio ovviamente al nostro Ermanno, a presto.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è mercoledì 17 giugno 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Trump con l'Europa contro Putin. G7, leader USA, Moschi trova l'accordo. Il digiuno di Meloni con Donald, siamo stati amici. Le armi, le foto, i numeri, il pressing di Zelensky, l'incontro con il presidente americano. Milano, i giudici costruttori in buona fede, urbanistica, tutti assolti nella prima sentenza. Sala amareggiato dai PM. Addio a Ruini, storico capo dei vescovi. La Repubblica, G7 pressing su Putin, deve fare un accordo. A Evian incontro Trump e Zelensky, il presidente USA, finiamo l'altra guerra. Iran venerdì a Lucerna la firma dell'intesa, immediata riapertura di Hormuz. Campo largo, vertice dei leader, cambiamo l'Italia, annunciate due manifestazioni, l'8 e il 15 luglio. Renzi assente, polemico, Conte non è scontato. Donald fa l'offeso, Meloni prova a ricucire. La Stampa, G7, asse anti-Putin, Trump deve trattare, a Evian Meloni incontra il presidente USA dopo lo strappo, siamo grandi amici. Il Cardinal Sottile, addio a Ruini, storico presidente CE, interventista e politica intransigente sui temi etici. Il Fatto Quotidiano, affogano nel bicchiere d'acqua di Vannacci, governo in tilt, sia all'ordine del giorno sulle migrazioni, anzi no. Trump scavalca 6 e taglia gli armamenti contro i russi. G7 a Evian, il dossier Kiev e incontro tra Donald e Meloni. Il resto del Carlino, G7 in pressing su Mosca, sanzioni sul petrolio russo, Trump avverte Putin, accordati, a Evian, Europa e USA ritrovano la sintonia dell'Ucraina. L'amico ritrovato, Berlino dice no, ma Unicredit vola e BPM attende le mosse di MPS. Torre Milano, assolti costruttori e dirigenti, il sindaco Sala bene, ma dai PM violenza verbale. Il Messaggero, l'addio a Ruini, il cardinale stratega, si è spento a 95 anni, fu il Richelieu di Wojtyla, Roma lo scudetto più bello, Trump, Putin deve trattare, G7 di Vianne, l'asse tra Europa, il presidente USA e Zelensky. La Verità, remigrare si può, anzi si fa, Gambiano rapitore assolto dal tribunale, espulso da Piantedosi, tra fede politica avanza, confessa in un libro tutte le sue conversioni, via il Green Pass antifascista e via i nostri finanziamenti. Il commissario Covid di Conte senza controlli anticorruzione, Busia mascherine farlocche, Arcuri intoccabile per un anno. Il Giornale, Europa, Trump e nuovo inizio, provi di Occidente Unito, Donald fa pace con Meloni e minaccia altre sanzioni a Mosca. La Milano del fare, batte sinistra PM, inchiesta edilizia, tutti assolti nel primo processo. Ruini, cardinale politico che batte il comunismo, raid violenti, sabotaggio ai treni, smantellata la cellula anarchica, 7 arresti fra i notav. Libero, il disgelo con Washington, Giorgia Donald di nuovo amore, l'incontro e lo scambio di battuta G7, siamo amici, no, mi hai abbandonato, riuscite le manovre di riavvicinamento dopo la lite per le parole di Trump sul Papa. L'indagine flop di Milano ha bruciato 14 miliardi, torri fuori legge, tutti assolti, quegli allarmi ignorati, treni sabotati, 7 arresti e la sinistra rideva. Il Tempo, nessuno mi può giudicare, il disastro della gestione Conte, max appalti Covid da oltre 1 miliardo senza vigilanza anticorruzione, per la struttura Arcuri soltanto vigilanza collaborativa, i grandi acquisti di materiali per la gestione Covid avrebbe potuto continuare a effettuarli Consip. Stadio Flaminio, Conti e Regina, esplode il caso Lazio sollevato dal Tempo, allora era solo terrorismo, 7 anarchici arrestati, sabotarono i treni ai giochi. L'Unità, Meloni esulta, Donald mi ha sorriso, con buona pace di migliaia di morti. Incontro Slaine Conte Fratoianni, al campo largo va via il programma. Il Manifesto, un mattone sopra, assolti costruttori e dipendenti comunali nel primo processo alle speculazioni edilizia a Milano, tirare su un grattacielo di 24 piani da un palazzo di 3 era consentito dalle regole e dalla prassi. Un sistema che si allarga ad altre città, serve una risposta politica prima che giudiziaria. Taglio alto Trump, annaspa al G7, l'Iran celebra. Avvenire, poveri si resta. Nel 2025 la rete Caritas ha accompagnato 283.000 persone, sempre più spesso il disagio è cronico non contemporaneo, soprattutto per le famiglie con salari fermi e gli anziani soli. Trump verso Obama, le strategie opposte di disinnescare la bomba iraniana. Il G7 in pressing su Putin e sanzioni sul petrolio russo. Il secolo d'Italia, cucine da incubo, la prima foto del mini campo largo in una taverna, manca il menù e il programma. In via, in primo piano, siparietto Meloni Trump al G7 in nome dell'Occidente Unito, riecco Mario Monti, dai cespugli dei centristi risponta Mister Tasse, tutti no degli intellettuali al patentino antifascista. Andiamo adesso a dare un'occhiata ai quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno e le edizioni delle varie città. Da Livorno, parterre si muove Dionisi, il prefetto convoca le forze dell'ordine, pronti a reagire, non esistono zone franche, dobbiamo restituire il parco ai livornesi. Cecina, i commercianti, gli alberi danneggiano i negozi, proteste in piazza della Libertà, c'è chi ha inviato una richiesta danni al comune. Da Viareggio, ferito dai passanti dopo il tentativo di scippo, inseguito a un piano centro, ricoverato a Cisanello in gravi condizioni. Luca è morto sulla Puane, il corpo senza vita di un escursionista scomparso lunedì, recuperato dal soccorso alpino. L'uomo era un funzionario comunale. Da Cascina, Padeo alla guida del consiglio comunale, niente da fare per Russo nonostante le 678 preferenze, tessitore vicepresidente. Da Pisa, la luminara che magia in migliaia sull'Irganni per la festa dedicata al patrono San Ranieri, 100.000 lampanini accesi mentre si rilancia la candidatura UNESCO. Da Firenze, il carcere disumano finisce sotto sequestro, sigilli in 7 sezioni di Sollicciano, inchiesta sul penitenziario che uccide. Serravalle, travolti sulla Lucchese, investiti nonni nel Piotino mentre attraversano la strada, l'anziana in reanimazione, lo zio del bambino servono dissuasori. Da Orbetello, Aurelia, incubo infinito, grave una 21enne, incidente al bivio per Tandonato, teatro di un altro schianto pochi giorni fa. Grosseto, Serie C, il grifone c'è, niente debiti con la Lega, formalizzata l'iscrizione in panchina Cristiano Lucarelli, l'ipotesi 9 assetti societari. Firenze, la Repubblica, Sicilia, Sollicciano, chiuse 7 sezioni, trasferiti più di 200 detenuti. Andiamo al Corriere Fiorentino, Sollicciano, i sigilli della vergogna, condizioni inumane nel carcere, sotto sequestro 7 sezioni, oltre 230 detenuti trasferiti. Andiamo al Corriere di Siena, Siena piegata dall'inflazione, negli ultimi 3 mesi la provincia italiana con un rialzo maggiore, per le famiglie rincaro di 1069 euro l'anno. Bocciarelli dell'incidente alla Gioia, Vincenzo Bocciarelli, lunedì presentato la stagione teatrale, pochi giorni prima coinvolto in un incidente stradale. Andiamo al Corriere di Arezzo che questa mattina titola muore all'addio al nubilato, incidente stradale a Mykonos a pochi giorni dal matrimonio, lascia una bimba di 3 anni, lavorava per Prada, arrestato automobilista, trovata senza vita nella sua abitazione, autopsia sul corpo di un'infermiera. Auto contro brici, grave ragazzino, adolescente trasportato al Meyer. Poponcini lascia, scelgo Arezzo, ancora prima di cominciare l'annuncio dell'ex comandante della municipale. Andiamo a leggere La Nazione di Arezzo, portiere di 9 anni confessa il gol, la palla è entrata, nessuno si è accorto e la sua squadra perde la partita ai rigori tra gli applausi del pubblico. Muore prima delle nozze, Prada chiude l'azienda. Entriamo in taglio laterale, muore travolta prima delle nozze, strazio in Grecia, Prada chiude, la sorella vola a riportarla a casa. Aveva il sole negli occhi, commozione degli amici, il marito qui con la bimba. Via i droni dal cielo della Lizza, corso chiuso dopo la vittoria, rissa il richiamo del questore, avvertiti non dagli addetti alla vigilanza ma dai cittadini, mobilitazione per cene propiziatorie di sfida, mappa delle transenne, perquisizione agli ingressi, decine di steward e pattuglia a piedi, focus sui portici, telecamere vigilantes per le cene, scatta il giro di vite anche dei rettori. Rossi e Vedovini alla ribalta, frenano i gemelli del 5, Martino incidente al pozzo. Sprint giunta, i nomi entro domani, turismo al sindaco, giostra al vice. PD, rally lascia, parte la resa dei conti, Nicchi, dimissioni, atto di coraggio. È separato, vive da 5 mesi in stazione, 15 clochard dormono in strada, la nuova pappa, gli aiuti quotidiani. Bene, termina qui la rassegna stampa di oggi, mercoledì 17 giugno 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Fly. Rassegna stampa. Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.

0: Siamo in linea diretta, come sempre, nel nostro spazio dedicato a Mille e un'Italia. C'è Lorenzo Zucchi collegato con noi. Ciao Lorenzo, ben trovato.
1: Ciao Ale e ben ritrovati.
0: Allora, Lorenzo, lo ricordo, è in tutte le librerie con Il motore umano, il suo ultimo libro, con un curatore d'eccezione che è Paolo Mansolillo. Allora, Lorenzo, insieme a te oggi andiamo in Abruzzo, esattamente a Vasto.
1: Esatto, Vasto, questo comune, 40.000 abitanti, siamo in provincia di Chieti e sorge questa bellissima città su un promontorio affacciato naturalmente sull'Adriatico e siamo al confine meridionale della famosa Costa dei Trabocchi.
0: Raccontiamo un po' di questa cittadina.
1: Allora, Vasto, come dicevo, è conosciuta essenzialmente per il suo affaccio scenografico sul mare e per la sua eleganza discreta, infatti è una città che invita, no, come molte destinazioni del nostro sud, a rallentare, specialmente d'estate, dopo tutto il tran tran della stagione lavorativa invernale, ecco, e primaverile. Una cosa da fare assolutamente è camminare lungo le mura cittadine, soprattutto bello da fare all'alba, no? Quando il mare si apre sotto il promontorio, la città si risveglia lentamente. Ma poi abbiamo la via verde della Costa dei Trabocchi, che è perfetta per vivere il mare in modo slow e sostenibile. Si può percorrere a piedi o in bicicletta. Il percorso regala viste continua sull'Adriatico ed è adatto a tutte le età, quindi si può fare benissimo una giornata all'aria aperta con tutta la famiglia.
0: Qual è l'attrazione da non perdere?
1: Ma guarda, te ne segnalo innanzitutto due del bellissimo centro storico. Abbiamo parlato delle mura cittadine, ma all'interno del centro c'è innanzitutto questa loggia, la loggia Ambling, che è un balcone sospeso, quindi una balconata, no? Una ringhiera sull'Adriatico che resta impressa nella memoria. E poi a pochi passi da qui abbiamo il Palazzo d'Avalos da visitare, con i suoi giardini panoramici e musei interni, che è proprio il cuore artistico e storico della città, che è capace di contare tutta la storia nostra Italia. Ma non solo, se vogliamo invece una giornata all'insegna del divertimento, c'è Aqualand di Vasto, che è la scelta perfetta, con scivoli, piscina, area relax, un parco acquatico ideale per le famiglie e per chi vuole invece una giornata di puro divertimento estivo.
0: E andiamo a raccontare a questo punto anche, no, delle esperienze che si possono fare qui a Vasto.
1: Esatto, allora, visto che attorno a Vasto ci sono delle colline affacciate sull'Adriatico, ti consiglierei di visitare delle cantine che offrono un'immersione nel mondo del vino abruzzese, perché degustare significa conoscere il territorio attraverso i suoi profumi. Ovviamente andremo a scoprire anche le vecchie storie di famiglia, no? Il carattere autentico dei vitigni che crescono solo qua, come il Pecorino e il Montepulciano d'Abruzzo. A tavola, ecco, io ti direi andiamo giù anche nella frazione di Vasto Marina, dove ovviamente avremo il lungomare, no? Con gli stabilimenti in tutta la nostra costa adriatica, piena di vita notturna, e qua possiamo degustare il brodetto di pesce alla vastese, ovviamente un grandissimo classico di questa zona. E poi ti direi, se non ci andiamo magari adesso a giugno, ma ci torniamo o capitiamo a settembre, c'è la fiera di San Michele Arcangelo, che anima assolutamente la città con le classiche bancarelle, le luci e la tradizione popolare delle nostre Mille e un'Italia, che come sai uniscono il sacro con il quotidiano.
0: E assolutamente sì, grazie al nostro Lorenzo, che troveremo qui all'interno del nostro Fizione Morning la settimana prossima. Un abbraccio.
1: Ciao e grazie.

0: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
1: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.
0: Fizz in the morning.

Buongiorno, bentrovati ancora una volta a questo aggiornamento oggi scientifico però nel Fizz in the Morning. Parliamo di una notizia che potrebbe rivoluzionare il modo in cui diciamo addio alle sigarette. Dimenticate i mesi passati a combattere con i cerotti alla nicotina, perché la soluzione potrebbe arrivare da una fonte decisamente inaspettata. Uno studio della Johns Hopkins University ha pubblicato su Yama Network Open che una singola dose di psilocibina, attenzione bene, il principio attivo dei cosiddetti funghi magici, potrebbe essere la chiave per smettere di fumare definitivamente. Insomma, i ricercatori hanno messo a confronto due gruppi di fumatori che avevano già provato a smettere ma senza successo. In comune entrambi i gruppi sono stati seguiti con un percorso di terapia cognitivo-comportamentale. I risultati sono una vittoria schiacciante. Insomma, i dati emersi a 6 mesi di distanza sono a dir poco sorprendenti. Chi ha ricevuto la psilocibina ha avuto una probabilità 6 volte maggiore di restare lontano dalle bionde rispetto a chi ha usato i cerotti. Il 40,5% del gruppo psilocibina non ha più toccato una sigaretta, contro un misero 10% del gruppo tradizionale. Anche chi non ha smesso del tutto ha comunque dimezzato il numero di sigarette quotidiane. Ma perché funziona? A differenza delle terapie sostitutive che calmano solo la fame di nicotina, la psilocibina sembra agire in modo più profondo sui circuiti cerebrali della dipendenza. Quindi non è solo un aiuto temporaneo, ma un vero e proprio reset mentale. Ricordiamo che stiamo parlando di sperimentazioni cliniche in ambito protetto e sotto stretto monitoraggio medico, ma la strada per un trattamento più rapido ed efficace contro le 8 milioni di morti annuali causate dal fumo sembra finalmente tracciata.

0: notizie, musica e allegria. The Del Show in the morning. Vivi la mattina con un tocco di Fizz.
1: Dalle a tuo cuerpo alegría, Macarena, che tu cuerpo pa darle alegría e cosa buena. Dalle a tu

E allora un numero ci deve far ricordare quanto il fenomeno del fumo dei fumatori ancora oggi è perenne anche nel nostro paese. 8 milioni di morti al mondo. 8 milioni di morti annuali causate proprio dal fumo. Quindi il grido che deve arrivare dal Fizz in the Morning e da voi che ci state ascoltando è smettere di fumare. Ditelo a tutti, ai vostri amici, ai vostri compagni, a quelli che vi stanno vicino a casa. Insomma, ragazzi, il fumo fa male, questa è una certezza, e quindi smettete di fumare. Fatelo per voi, per i vostri cari, per la vostra vita, per il vostro presente e soprattutto per il vostro futuro. Ci fermiamo qui per la puntata odierna. Ci sentiamo ovviamente domani con Ermanno Accardi, con il nostro almanacco, e chiaramente Paolo Crivellaro, insieme ad eventi e appuntamenti in giro per il bel paese. È stato un piacere.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 18 giugno 2026. Il sole sorge alle 5:24 e tramonta alle 20:38, ora legale.

0: acqua bollente e si lasciano in infusione per 5 minuti. Si filtra e si beve l'infuso dopo i pasti in caso di digestione difficile. L'azione calmante della camomilla ha il potere di lenire anche gli spasmi dolorosi dovuti a una digestione difficoltosa.
1: Consigli pratici.
0: Carne e verdure alla griglia. Per una grigliata appetitosa si consiglia di utilizzare spezie ed erbe aromatiche che conferiscono alla carne un gusto più deciso. Invece le verdure alla brace, come peperoni, melanzane e zucchine, che di solito accompagnano i piatti di carne, prima di essere grigliate vanno spennellate con dell'olio. Mentre la cottura procede, si consiglia di alzare progressivamente la griglia dalla brace. Si eviterà così il rischio che carne e verdure si brucino.
1: Hanno detto?
0: Un desiderio di desideri, la malinconia, Lev Tolstoi. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: sono le 10 e un minuto.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. In apertura gli esami di maturità.

0: 2026, Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo nella prima prova scritta di italiano. Impegnati questa mattina 520.000 studenti. Proposto anche il testo tratto dall'Assemblea Costituente con il discorso del presidente Saragat della seduta del 26 giugno 1946. I candidati hanno 6 ore di tempo per la stesura dei loro elaborati. Le opzioni sono suddivise in 3 tipologie, 2 analisi del testo, 3 tracce di testo argomentato e 2 temi di attualità. Donald Trump a Versailles e Masoud Pezeshkian, il presidente iraniano a Teheran, hanno firmato il memorandum che avvia la tregua tra Stati Uniti e Iran, aprendo una finestra di 60 giorni per negoziare i dossier ancora irrisolti a partire dal programma nucleare di Teheran. Il cessate il fuoco è già in vigore e sarà formalizzato domani a Lucerna in Svizzera con la firma dell'accordo definitivo. Trump ieri a Versailles ha definito i 60 giorni un termine non rigido, lasciando intendere che la trattativa potrebbe richiedere più tempo, ma poche ore prima al G7 francese aveva usato toni molto più duri. Se l'Iran non rispetta i patti, li bombarderemo, aveva avvertito. Tra i punti centrali dell'intesa figurano la riapertura immediata dello stretto di Hormuz, chiuso da Teheran nelle fasi più acute del conflitto, e la revoca del blocco navale statunitense. I leader del G7 hanno accolto con favore la doppia firma. E oggi, a neanche 24 ore dal termine del G7 francese, prende il via a Bruxelles il Consiglio europeo, che avrà come tema centrale l'Ucraina, già affrontato nel summit appena concluso a Evian. Anche nella capitale belga sarà presente Zelensky, che ieri aveva incassato il pieno appoggio dell'Europa con nuove forniture di armi a Kiev, un altro pacchetto di sanzioni alla Russia. Nella notte, esplosioni a Kiev, con l'Ucraina che risponde colpendo la regione russa di Rostov e una raffineria nei pressi di Mosca. 2 persone sono state fermate nell'ambito dell'inchiesta sull'incidente stradale avvenuto in Grecia, a Mykonos, nel quale ha perso la vita la 37enne di Arezzo, Sara Ceccantini. Sarebbero gli autisti delle 2 auto coinvolte nello scontro: la Peugeot, sulla quale viaggiava la donna, che era sull'isola greca per festeggiare il suo addio al nubilato, e la Volkswagen, entrata in collisione con il veicolo. La polizia greca è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Un'amica della 37enne è ricoverata in ospedale ad Atene. È tutto, a più tardi.
1: Vola con Radio Fly.
2: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì l'alta pressione sarà ben salda sull'Europa centro-occidentale e sul nostro territorio. Inizialmente il sole sarà l'assoluto protagonista da nord a sud, ma nel corso del pomeriggio sarà poi possibile qualche acquazzone o temporale di calore isolatamente sui settori alpini e sulla dorsale appenninica, specie centrale. Le temperature massime saranno più elevate sulle centrali tirreniche al nord, qui infatti si toccherà localmente anche i 36-37 gradi, qualche grado in meno invece sul resto dell'Italia, seppur localmente si arriveranno a toccare i 32-33 gradi. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
3: Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
3: Flyspot.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: 7 eredi.
8: Chi è il prossimo?
6: Una fortuna. Nessun testimone.
7: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
6: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Va ora in onda Filo Diretto, a cura di Valentina Giusti.
1: E allora ben trovati a tutti gli ascoltatori di Radio Fly in questa nuova puntata di Filo Diretto, il programma che connette Radio Fly alle storie delle persone, al loro vissuto, al loro operato. E oggi il Filo Diretto di Radio Fly ci conduce a una persona a me molto cara, che per me è un grande piacere avere qui. Ve la voglio presentare subito, lei è Manola Feira.
2: Salve, buongiorno a tutti, buongiorno Vale, grazie per questo invito.
1: No, grazie a te per essere qui, Manola, e io sono molto felice, molto emozionata che tu sia qui, e non sei sola, diciamolo subito, perché hai un piccolo scalpitante accanto, perché tu sei qui per presentare, per parlarci di, diciamo, non di uno spettacolo, per parlarci di 20 anni.
2: Già, 20 anni di flash dance, 20 anni di emozioni, 20 anni di crescita. Questa parola racchiude tantissimi significati differenti, quindi ci si può vedere tantissime cose. E appunto abbiamo organizzato questo evento, questo ventennale, in 2 serate.
1: Sì, che saranno il 25 e il 26 giugno presso, esatto, il Teatro Petrarca, esatto, di Arezzo.
2: Proprio per dar modo a tutti di poter partecipare, perché anche negli anni scorsi molte persone rimanevano fuori.
1: Confermo.
2: Appunto, quindi chi meglio di te sa, ho detto quest'anno facciamo queste 2 serate, così possiamo includere un po' tutti.
1: E quindi sarà lo spettacolo di fine anno della Flash Dance, e questo è il motivo per cui Achille ti accompagna stamattina in rappresentanza dei di tutti i protagonisti, certo, della Flash Dance, che sono poi dai bambini agli adulti,
2: sì,
1: quindi,
2: certo,
1: è un po' anche questo il tema di quest'anno.
2: Assolutamente sì.
1: Ce lo vuoi raccontare?
2: Certo. Aki è un bambino che oramai studia danza prettamente break dance, ma poi si è cimentato anche un po' nella danza classica e modern, e è un bimbo che è con noi da, pur essendo così piccolo, ma è con noi già da
1: 4 anni.
2: Quest'anno è il 4º spettacolo che farà con noi. Quindi l'evoluzione è proprio anche questo, come dice nel manifesto, come si vede insomma nella locandina dello spettacolo, è proprio un bambino, una bambina che si riflette su uno specchio e si vede da grande.
1: Bello. E sarà proprio all'interno dello spettacolo, diciamo, la Flash Dance accoglie un po' tutti, vero? Accoglie dai bambini piccolini,
2: sì,
1: che sono quelli che danno molta vitalità anche al dietro le quinte.
2: Troppo, però no, è giusto.
1: Sì.
2: Questo è fondamentale, maschi e femmine, fondamentale.
1: Assolutamente, fino poi ad arrivare a gruppi, insomma, di professionisti.
2: Diciamo che ci sono dei bei gruppi di ragazzi che hanno dai 15 ai 20 anni, che sono comunque ragazzi che stanno facendo un bellissimo percorso di studi, partendo appunto dalla danza classica, e che magari probabilmente potranno anche provare a fare qualcosa in più fuori dalla città.
1: Molto bello, tra l'altro, perché io ormai sono lì da 4 anni, lo vivo, e cioè la Flash Dance è un po' una famiglia. È un, certo, po' una famiglia, ci sono ragazzi che proprio si confidano con la Manola, gli raccontano quello che stanno facendo, perché sono cresciuti lì dentro, e poi li vedi che magari sono nelle foto dei saggi da piccoli, e poi magari si cimentano per aiutarti con i bambini più piccoli,
2: certo,
1: di adesso, e ce ne sono molti che fanno questo percorso.
2: Certo.
1: È un po' una famiglia anche per noi genitori, no?
2: Ecco,
1: un po' un punto di riferimento, perché io sono per esempio quella, il prototipo della mamma che ha sempre difficoltà a venire a prendere i figli, quindi sempre in ritardo, e la domanda solita è: Manola, posso lasciarli un po' di più? Posso lasciarli un po' prima? E devo dire che la Manola e anche la Lella, che
2: la
1: salutiamo,
2: mamma di tutti,
1: perché è la mamma della Manola, ma è un po' la mamma di tutti, sono sempre pronte ad accogliere, ad aiutare, a cambiarli, a rassicurarli, e questo è un po' veramente lo spirito
2: nostro,
1: che si respira,
2: sì,
1: alla Flash Dance.
2: No, io ci tengo tanto, Vale, lo sai, nel senso che prima di essere insegnanti si è persone, e la cosa più importante per me, quando poi vai a scegliere un insegnante, e che abbia anche dall'altra parte, nel lato umano, che sia veramente quasi un genitore, perché noi viviamo tanto con questi ragazzi.
1: Sono punti di riferimento. Dobbiamo posso essere, confermarlo, forse. Assolutamente.
2: Altrimenti sì, sì, sì. Si è professionisti a metà.
1: Senti, ora una mia curiosità. Come è nata la Flashdance?
2: La Flashdance è nata dopo...
1: Quando lo sappiamo ormai? Vent'anni fa.
2: Vent'anni fa, quindi precisi. È nata quando io, dopo un bel ciclo di esperienze, quindi dopo un bel periodo in cui ero fuori, che ballavo, studiavo a Roma, eccetera, eccetera, ho fatto tutte le mie cosine che mi andava di fare, decisi, ma perché poi alla fine era sempre stato un sogno, ti dico la verità, quello di poter trasmettere ai ragazzi tutto quello che ho vissuto io. Quindi ho detto, mi piacerebbe aprire una scuola che include tante discipline, perché appunto vivevo in questa scuola a Roma che aveva tante sale con tutti insegnanti e discipline diverse. Quindi ho detto, mi piacerebbe portare ad Arezzo una scuola omogenea, con più sale, con più discipline, e speriamo insomma di riuscirci. Piano piano sono partita con una, due sale, adesso oggi ne abbiamo quattro, insomma, poi chissà, vediamo, però ecco, è nata così,
1: quindi per far vivere agli altri il tuo sogno.
2: Esatto.
1: Ai bambini che avevano lo stesso sogno, dargli la possibilità di viverlo appunto senza bisogno di andare chissà dove.
2: Esatto.
1: E ci sei riuscita, perché comunque la Flashdance al suo interno ha veramente un ventaglio di offerte inerenti alla danza incredibile.
2: Sì.
1: Beh, certo, raccontacelo.
2: Certo. Ovviamente si parte con la danza classica, perché la madre di tutte le danze, fa bene ed è giusto comunque anche a livello fisico intraprendere questo tipo di percorso. Poi c'è la danza moderna, la danza contemporanea che oggi spopola e è sempre in evoluzione, ma come tutte le danze. E hip hop, e poi abbiamo anche questa super break dance che ha portato poi negli anni tantissimi maschietti, perché è difficile trovare tanti maschi in una scuola di danza,
1: e che tira anche su proprio,
2: certo,
1: lo sprint, no? Certo. Da veramente una botta di energia incredibile.
2: Certo, è vero. E quindi questo, abbiamo un po' tutto, sono sinceramente molto soddisfatta di quello che siamo oggi, appunto l'evoluzione. Sono passati tanti ballerini, tanti insegnanti nell'arco degli anni, però questo staff che abbiamo adesso è uno staff di insegnanti validissimo, qualificati, che hanno un bagaglio di esperienze non indifferente.
1: Sì, davvero, davvero. Ce li vuoi raccontare gli altri protagonisti?
2: Sì, certo. Allora, la maestra Beatrice, che è con noi da circa 3 anni, è un'insegnante cubana, nasce proprio nella scuola di Cuba e poi ha girato tutto il mondo, in Spagna, ovunque, è una persona che veramente di danza classica ne sa tante. E ho avuto la fortuna io qualche anno fa di trovarla in una scuola di Roma, appunto stavo cercando l'insegnante, e sono veramente felicissima che oggi fa parte del nostro gruppo. Poi abbiamo sempre come new entry da qualche annetto, 2 o 3 anni anche lui, Franco Ciculi, che è un insegnante di contemporaneo, un ragazzo più giovane, bravissimo, che anche comunque lui ha fatto delle esperienze fuori Italia bellissime, quindi anche lui ne mastica di danza.
1: Il maestro Frank per
2: il
1: i ragazzi.
2: Il maestro Frank per tutti, esatto. Poi abbiamo lo storico Emanuele Saulino, che viene da Firenze, per quanto riguarda la videodance, l'hip hop. E abbiamo Isabella Xemalai, che comunque si prende cura della parte più piccola dei bimbi di hip hop. La nostra Nicole, che appunto è una ragazza che ho conosciuto io, che adesso ha 26-27 anni, che è me da quando insomma era piccolissima. E poi abbiamo il nostro Andrea Bertocci, che si occupa di tutta la parte della break dance.
1: E abbiamo visto Achille illuminarsi. Achille, esatto. Chi è il tuo maestro di questi?
3: Andrea Bertocci.
1: Ti piace? Sì. Ti piace fare break dance con Andrea? E con i tuoi compagni? Quanto sei emozionato di fare il saggio da 1 a 10?
3: 10. Sono super emozionato. Soprattutto quest'anno, perché si fa 2 volte di fila e.
2: Certo,
1: beh. E sei molto contento.
3: Sì.
1: Ti piace andare a break durante tutto l'anno? Bene. Ma quest'anno, Manola, non ci si ferma a. allo spettacolo, no? C'è qualcosa la seconda sera che va oltre, perché tu, e ti ringrazio in anticipo per questo, perché sono personalmente coinvolta, hai organizzato anche un aperitivo solidale.
2: Certo, a me piace comunque unire laddove è possibile, sai, con un giorno soltanto riusciamo a fare un po' meno cose, però quest'anno, avendo due giorni, ho detto ma perché non organizzare una periscina solidale per il canile di Arezzo e per tutto, per coinvolgere, comunque sensibilizzare tutte quelle persone.
1: Esatto.
2: Capito, in una giornata di festa è ben unire anche cose che per me sono importanti.
1: Certo, infatti ci siamo uniti, l'EMPA, sezione di Arezzo, e le Impronte del Bosco, che è l'associazione con cui collaboro io, ci siamo uniti per fare questa, per porre un po' l'attenzione anche appunto alla problematica degli animali, ma più in ampio, ambientale, di rispetto, di evoluzione, quindi, perché l'evoluzione passa anche dal rispetto.
2: Assolutamente.
1: E quindi ci sarà questo aperitivo solidale sempre presso il Teatro Petrarca venerdì 26 giugno per chi volesse partecipare, e poi vabbè, presenteremo un po' le nostre attività durante la serata. E io ovviamente ti ringrazio per questo spazio.
2: Grazie a te.
1: Per questo spazio.
2: Grazie
1: che ci hai dato.
2: Mancherebbe.
1: Senti, ma dopo 20 anni quanto sei emozionata? Achille ci ha detto 10, ma secondo me anche di più. E la Manola?
2: La Manola, si sa che nella fase dei preparativi siamo carichi di robe, di energia, e a volte non ci si sofferma neanche troppo a questo, però io sono sicura, come succede ogni anno, che dalle prove generali che partiranno la mattina del 25 sarà un'emozione unica, ma ti dico, è come... adesso io non ballo più, e quindi sono emozioni diverse, però altrettanto grande è l'emozione di come quando salivo io proprio nel palcoscenico, sì. Vedere loro, tutto il lavoro che abbiamo fatto, no? Nell'arco dell'anno, tutti i loro preparativi, le loro cose, quindi per me è sempre emozionante allo stesso modo.
1: Tutti i legami che si creano poi, perché è veramente bello,
2: sì,
1: tutto questo.
2: Sì.
1: Con
2: sì.
1: I maestri, tra gli alunni, è veramente un brulicare di legami.
2: Sì. Importante mantenere sempre la serenità, perché ci sono dei contesti che si vanno un po' a perdere, si va a perdere la serenità, invece è la cosa più importante per i bimbi, per i ragazzi. Sono giornate di festa, cioè,
1: assolutamente
2: quindi,
1: di festa.
2: Per carità, deve essere tutto per benino,
1: certo.
2: Organizzato bene, però insomma bisogna arrivare anche a dare loro serenità, gioia di fare questo.
1: E io credo che questo sia evidente nell'impegno che poi ci mettono.
2: Certo.
1: Io mi ricordo un Achille piccolissimo il primo anno fare ore e ore di prove, ti ricordi?
2: Lo ricordo.
1: Ore e ore di prove senza battere ciglio, proprio con quella passione, con quella dedizione che sicuramente si respira nella vostra scuola.
2: Grazie, questo mi fa super piacere.
1: E questo è veramente un bel livello di evoluzione da quando sei partita. Te lo ricordi il primo saggio che ha fatto la Flashdance? Quindi dove sei stata la fondatrice della Flashdance e non la ballerina come prima?
2: Sì, pensa che il primo saggio, il Teatro Petrarca era ancora in restauro, quindi era chiuso, e lo abbiamo fatto al Teatro Politeama, che oggi non c'è più.
1: Ah, vedi?
2: Oggi non c'è più. Dopodiché siamo passati al Palazzetto Le Caselle, abbiamo cercato di allestire tra virgolette più similmente al teatro, però era sempre, rimaneva sempre comunque un palazzetto.
1: Certo.
2: Però di alternative ne avevamo poche, perché noi facevamo sempre tante persone a vederci, quindi quello era lo spazio più grande, più idoneo, dove potersi esibire e far entrare tutte le persone.
1: Eh beh, che insomma è fondamentale.
2: Poi ha riaperto il Teatro Petrarca,
1: che è la cornice migliore che possa esserci.
2: Certo.
1: Assolutamente. Senti, quanti sono gli alunni quest'anno?
2: Allora, che fanno lo spettacolo sono 121, tra bimbi piccoli e bimbi più adulti, 121 bambini, ragazzi.
1: Sì. Beh, insomma,
2: sai com'è. Poi, insomma,
1: una bella evoluzione.
2: Altro che.
1: Ce ne vorrà anche dietro le quinte, di impegno.
2: Soprattutto sì. Il lavoro dietro, sai.
1: Sì, ho notato, ho intravisto. Manola, allora noi ti ringraziamo.
2: Grazie a voi.
1: Ringraziamo te, ma ringraziamo anche Achille. Gli concediamo di fare un saluto ai nostri ascoltatori.
3: Ciao, io mi chiamo Achille, ho cominciato a 4 anni in breakdance, quindi ormai.
1: Ormai sei un veterano.
2: Bravo. Sei bravo, eh? Questo molto. Sì, molto bravo e molto bello. Vero mamma? Altro che.
1: Stai fermo, Achille, per favore. Grazie, grazie Achille. E allora con Achille, ma soprattutto con Manola, l'appuntamento è per il 25 e il 26 giugno al Teatro Petrarca per lo spettacolo di fine anno di Flashdance e ricordiamo venerdì 26 per chi volesse l'aperitivo solidale.
2: Perfetto.
1: Manola, grazie,
2: grazie
1: e
2: a te.
1: Non vediamo l'ora di applaudirvi.
2: Grazie, grazie mille.
1: Alla prossima.
3: Ciao.
0: Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto a cura di Valentina Giusti.
4: Radio Fly viene in viaggio con te.
5: Radio Fly viene in viaggio con te.
4: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo la prima parte del viaggio tra i simboli della sfortuna spiegandone le origini. Partiamo dal divieto di transitare sotto la scala. Il timore risalirebbe al Medioevo. Infatti, appoggiata alle mura, la scala formava un triangolo, il simbolo inviolabile della Trinità. L'elemento della scala però appare in quasi tutte le religioni. Nell'antico Egitto Horus era anche detto dio della scala per il sostegno che dava ai defunti in cammino verso l'eterna luce. Nella Bibbia la scala sognata da Giacobbe porta al cielo. Maometto parlò di una scalinata lungo la quale le anime dei giusti salgono verso Allah. Partendo da questi significati si sarebbe arrivati a credere che passare sotto anziché sopra la scala attirasse l'ira divina. Secondo un'altra spiegazione, l'origine di questa superstizione sarebbe invece più militare e infatti i difensori dei castelli medievali erano soliti versare dell'olio, della pece bollente sugli assedianti che si accingevano a salire per le scale, e quindi stare sotto era un problema. Il gatto, gatto nero e gatto bianco. Il gatto bianco porta fortuna e il gatto nero porta sfortuna, soprattutto quando taglia la strada a un passante che per scongiurare la mala sorte deve fare 3 passi indietro prima di riprendere il cammino o aspettare che un'altra malcapitata vittima prenda su di sé la sfortuna. In realtà è una credenza tipicamente latina, infatti negli Stati Uniti non appare, anzi i gatti neri portano fortuna, e le radici si affondano nel Medioevo, quando al gatto è stato associato al male e al demonio. Alle origini di questa credenza ci fu la predisposizione alla vita notturna dei felini e la loro capacità di vedere nel buio, tanto che nel 1233 Papa Gregorio IX emanò una bolla con la quale autorizzava lo sterminio in nomine dei, soprattutto degli esemplari neri. L'ombrello porta sfortuna se aperto in casa, perché attirava la miseria della famiglia. Spesso lo si teneva aperto quando c'erano perdite d'acqua dai tetti rotti, ma anche perché richiamava alla memoria il baldacchino che veniva tenuto sulla testa del prete quando portava l'estrema unzione ai morti. Lo specchio rotto, cioè 7 anni di sfortuna. È probabile che questa sia legata al forte valore simbolico dello specchio, quell'oggetto magico capace di duplicare le cose ma anche le persone, caratteristica che può aver spinto le generazioni passate a pensare che infrangere l'immagine riflessa equivalesse in qualche modo a uccidere la persona stessa o a farle del male. Come in tutte le superfici capaci di riflettere le immagini, fin dall'antichità lo specchio è stato considerato carico di poteri magici. I romani pensavano che esso permettesse di osservare tutto ciò che veniva nelle parti più lontane dell'impero. Religioni come Islam o ebraismo invece consigliano di capovolgere gli specchi durante la veglia funebre per evitare che essi impediscano all'anima del defunto di lasciare il mondo terreno. I 7 anni di disgrazie sono frutto della credenza degli antichi romani che la vita di un uomo si rinnovasse ogni 7 anni. Bisogna stare attenti anche al sale, poiché la rarità e il conseguente costo elevato del prodotto, oltre alle sue proprietà, hanno generato nel mondo antico una serie di credenze. Tra i romani, spargere sale sulle rovine delle città vinte significava impedire loro di tornare a prosperare, la famosa Cartagine appunto. Da qui l'idea che il sale caduto per terra porti sfortuna e povertà, e a un tempo si pensava che chi rovesciava il sale fosse condannato nell'aldilà a raccoglierlo con le palpebre. Solo gettarsi alle spalle, scongiuro diffuso ma di origine incerta, 3 pizzichi, il numero magico 3 di sale, allontanava la maledizione. Ma bisogna stare attenti anche all'olio, infatti intorno a questo sacro, già per gli antichi e centrale nei riti cristiani, si diffusero varie superstizioni. Per tutelarsi dagli effetti nefasti del suo spreco, se veniva rovesciato era necessario spargervi sopra del sale che annullava col suo potere la iella. In Sicilia, in alternativa, sull'olio versato si poteva cospargere dell'urina. E con queste informazioni finisce la prima parte del nostro viaggio, quindi ascoltateci anche domani per finire di scoprire le nostre curiosità. Ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Manomana. Accendi la giornata con Radio Fly.
3: Servono sempre 2 primi appuntamenti. Il primo è un gran casino, dammi l'accendino. Questa notte è un cocktail rock. addosso. Bevi piano che non ti riconosco se mi cazzo.

0: is.
1: Vola sulle ali della musica.
2: Vola sulle ali della musica.
1: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo Messi, Mbappé e Haaland al mondiale entra in scena un altro bomber. C'è la doppia firma di Harry Kane nel debutto vincente dell'Inghilterra sulla Croazia. Partita subito vibrante. Un errore di Modric causa un rigore per l'Inghilterra. Kane si fa parare il tiro da Livakovic, che però si muove in anticipo. Sulla ripetizione il capitano non sbaglia. Pari del Comasco Baturin, ancora segno Kane, ancora pari di Musa, tutto nel primo tempo. Nella ripresa dominio inglese, Bellingham e Rashford fissano il risultato sul 4-2. Nello stesso girone Ghana-Panama 1-0, gol in pieno recupero di Henrique. Deludente l'esordio di Cristiano Ronaldo e del Portogallo, fermato sul pari dal Congo. Subito avanti con João Neves al sesto minuto, i lusitani subiscono il gol del pari di Wissa nel recupero del primo tempo. Il risultato non cambia nella ripresa, finisce 1-1. In testa al girone va la Colombia, vittoriosa sull'Uzbekistan di Cannavaro. Sudamericani in vantaggio con Muñoz, pari di Faisulaev, Luis Diaz e Campas firmano il definitivo 3-1. Si è chiusa così la prima tornata di gare della fase a gironi. Stasera scatta il secondo turno. Tra la sera e la notte italiana si giocano Repubblica Ceca, Sudafrica, Svizzera, Bosnia, Canada, Qatar e Messico, Corea del Sud. Basket, la netta vittoria di martedì in gara 3 della Reyer Venezia ha allungato la finale scudetto contro Milano, che è sul 2-1 nella serie. Stasera altro match point tricolore per l'Olimpia, attesa alle 20 al Taliercio. L'eventuale gara 5 di spareggio si disputerebbe domenica al Forum. Pallavolo, dopo il 3-1 sulla Repubblica Ceca, l'Italia torna in campo oggi nella seconda tappa della Nations League femminile nelle Filippine. Alle 14, azzurre opposte alla Serbia, che il CT Velasco inquadra così.
1: Una partita molto difficile, certamente, perché la Serbia è praticamente al completo, le manca solo Boscovic e Maia, che penso che giocherà solo l'europeo, non lo so. Però per il resto ci sono tutte, una squadra molto forte che sempre ci ha creato delle difficoltà anche quando avevamo tutte le titolari. Sarà un, non so si prova, però sicuramente una partita che ci farà crescere.
0: Tennis, al torneo di Halle, Sonego eliminato al primo turno da Shelton. Oggi torna in campo Mattia Bellucci, dopo aver sconfitto il numero 11 del mondo Bublik, affronta negli ottavi il belga Collignon. Ciclismo, aperto dall'assolo di Pogacar, vittorioso nella prima tappa dopo una fuga solitaria di 70 km. Il Giro di Svizzera propone oggi la seconda frazione, 144 i chilometri con partenza e arrivo a Locarno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.
3: Fly Spot.
4: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
4: Ma io ho il giga.
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
3: Flyspot.
6: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon giovedì 18 giugno a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Calogero all'ascolto e non. Sono invece nati in data 18 giugno la cantante Shirley Bassey, Paul McCartney, Marcella Bella, Fabio Capello e Raffaella Carrà. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 28° grado dei Gemelli, hai un forte senso del ritmo, una buona musicalità e la possibilità di far uso della parola parlata e scritta con perizia e scioltezza. Sei attivo, ami le cose semplici e ti piace stare in mezzo all'aria fresca della campagna, al mare o in montagna. Gli amici ti vogliono bene perché si sentono protetti da te. Tua madre avrà una forte influenza nella tua vita e ti farà avere vantaggi spirituali, morali o materiali. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 18 giugno per tutti noi. Cominciamo la visione dall'Ariete. Il felice incontro della Luna in Leone con Saturno suscita pensieri, parole e intuizioni che possono aiutarci a fare luce sulla situazione affettiva. A un incontro mondano esprimiamo serenamente il nostro punto di vista, faremo una bella figura. Toro, giovedì emotivamente pieno con la Luna in quadrato che attenta alla nostra stabilità. No alla tentazione di acquisti belli ma costosi. Non facciamoci abbagliare da traguardi improbabili quando abbiamo qualcosa di concreto a portata di mano. Gemelli, affrontiamo la giornata con grinta e ottimismo. Lavoro e svago trovano un punto di equilibrio, mentre gli amici ci ricaricano di entusiasmo. Non perdiamo l'occasione di metterci in luce. Cancro, se l'assenza della persona amata oggi ci pesa, per sentirla vicina riprendiamo magari delle foto scattate in un'occasione felice. Possibili svolte professionali all'orizzonte, ma non premiamo sull'acceleratore. Occhi aperti nelle amicizie. Leone, la Luna nel segno recapita buone notizie in merito a viaggi, corsi di formazione, carriera. Economia al sicuro. Voliamo all'estero per piacere o per lavoro, faremo esperienze indimenticabili. Vergine, un buon momento per organizzare le vacanze, ma scegliamo con cura gli amici con i quali partire. Devono avere abitudini che collimano con le nostre. Lanciamoci con passione in uno sport estivo che coniughi l'esercizio fisico e la voglia di stare all'aperto. Bilancia, voglia di evasione propria del fine settimana. Più che di vuoto divertimento, però, abbiamo il desiderio di iniziative profonde e di spessore. La coppia è inossidabile, non diamo ascolto alle pulci nell'orecchio, sospetti e diffidenza sono fuori luogo. Scorpione, riserviamo ogni cura al campo lavorativo dove si prevedono dei cambiamenti. Lo stato emotivo poco tranquillo si ripercuote sulla coppia. Chi ci è vicino punta i piedi, forse si sente soltanto escluso. Sagittario, le circostanze ci rincuorano, tutto sta andando per il meglio. In modo particolare è la libera professione a dare le maggiori soddisfazioni. L'attività cresce rigogliosa e ne andiamo fieri. Siamo stati bravi, abbiamo imboccato la strada giusta per noi. Capricorno, se la condizione in cui ci troviamo ci arreca disagio, è giunta l'ora di mettere un punto e di chiudere un capitolo. Tempi di chiaroscuri, assecondiamo le inclinazioni contingenti senza forzare e pretendere da noi l'impossibile. Acquario, se aspiriamo a fare chiarezza con la persona amata, senso logico ed empatia faranno il nostro gioco. Con un sorriso andremo dritti al punto. Basta metterci in ascolto per comprendere gli altri e per farci capire, senza che nascano fraintendimenti. Pesci, occupiamoci di organizzazione, non soltanto dei nostri numerosi impegni, ma anche del nostro quotidiano, in modo che ci sia spazio per tutto. Un buon programma per oggi, lavoro, amore, riposo. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna, è la seguente. Ci saranno sempre eschimesi pronti a dettare le norme su come devono comportarsi gli abitanti del Congo durante la calura. Stanislav Lec.
0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
2: Va ora in onda Filo Diretto, la voce delle istituzioni.
3: Buongiorno, bentrovati a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Questa mattina abbiamo un ospite veramente particolare che da ieri ha cambiato una funzione importante della nostra città. Non so se chiamarlo cittadino di Arezzo, ma do il buongiorno all'ingegner Alessandro Ghinelli.
4: Ciao a tutti.
3: Buongiorno.
4: Citoyen, dicevano durante la rivoluzione.
3: Senti, io da sindaco ho sempre dato del lei per una questione istituzionale. Oggi mi viene un po' male, però.
4: Vediamoci del tuo.
3: Insomma, va bene, va bene, va bene. Allora, senti, benvenuto innanzitutto, grazie, perché so che eri andato per un premio tu al giro.
4: Sono appena tornato ieri da Utrecht, dove si è svolta l'assemblea annuale di Eurocities, tra l'altro in corrispondenza con il 40° anniversario della fondazione di questo bel network europeo di città. E ho avuto la sorpresa di conoscere, di essere stato selezionato insieme al sindaco di Malmo e alla sindaca di Malmo e al sindaco di Istanbul come uno dei tre aspiranti al premio, al riconoscimento del premio City Heroes, eroi di città,
3: eroi della città,
4: della
3: insomma,
4: città che poi è andato come doveva andare a Ekrem İmamoğlu, che è il sindaco di Istanbul, che purtroppo è in carcere da un anno e mezzo per motivi politici. E quindi però sono entrato nei primi tre, c'è stato un solo vincitore,
3: quindi
4: è stato un bel coronamento di una carriera.
3: Un bel coronamento,
4: perché
3: carriera.
4: È stata fatta una selezione fra tutti i sindaci europei, insomma, una cosa importante.
3: Quindi ti ha reso anche un po', diciamo, giustizia, dai.
4: Perché, giustizia, insomma, no? Bisogno di giustizia,
3: visto,
4: no, soddisfazione. Sì,
3: però hai visto, profeti in patria siamo sempre abbastanza.
4: Sempre difficile. Vero?
3: Allora, senti, è stato nominato, si dice così, designato, insomma. È stato eletto il nuovo sindaco.
4: È stato eletto e poi nominato il nuovo sindaco Marcello Comanduccio, al quale faccio in diretta nel suo secondo giorno di lavoro i più grossi auguri di successo per i prossimi 5 anni e per quello che verrà.
3: Che farà in questo momento, secondo te?
4: Lavora.
3: Come lavora?
4: Legge le carte, cerca di rendersi conto di quali sono i problemi.
3: Lui è già stato tuo assessore.
4: Sì, certo.
3: Quindi ecco, me la fai un'analisi politica di quello che è successo in queste elezioni, brevemente? Perché insomma tu sei stata una persona tirata un po' in ballo sempre, no? Per il discorso continuità.
4: Ma secondo me è avvenuto quello che, tra virgolette, in qualche maniera era nelle carte, e cioè che in realtà il centrodestra si è confermato come parte politica che ha ben governato la città per 10 anni e adesso la governa per altri 5.
3: E questa è la tua chiave di lettura.
4: È la mia chiave, me l'hai chiesta, e io te la do. E Marcello Comanducci ha interpretato, è riuscito a tenere dentro tutto il centrodestra. Questa è la forza del centrodestra qui ad Arezzo, perlomeno. Lo è stato per me nel 2015, nel 2020 e adesso nel 2026. E lo hanno sostenuto i tre partiti classici del centrodestra e la sua lista civica, che per certi versi è quella che era la mia lista civica nel 2015 e nel 2020. Ha preso più voti di quelli che ho preso io nel 2020, ne presi 13 e 2 mi sembra, loro ne hanno presi 14 spiccioli, quindi sono posizionati ancora più in alto, ma dentro la sua lista c'erano dei personaggi che venivano dalla mia ex lista civica, quindi rappresenta il civismo aretino, comunque lo si voglia leggere, ed è la lista del sindaco, lo è stata per me per 2 volte, oggi era quella di Comanducci. È cambiato solo il nome, ma il concetto è sempre lo stesso.
3: Quindi
4: ed è,
3: rivendichi un po' di questa continuità.
4: È un disegno che è nato nel 2015 e si è portato avanti fino ad oggi. Tant'è vero che io poi ho parlato anche con qualcuno dei leader della politica italiana in questo momento del centrodestra, mi ha detto: bravi, lo schema è questo, va ripetuto laddove possibile, sempre centrodestra unito. Mi dispiace per Pistoia, centrodestra ha perso Pistoia.
3: Insomma, il sindaco Tomasi
4: è andato in regione, ha lasciato 2 anni prima il suo mandato come sindaco, evidentemente non ha avuto il tempo di creare la sua continuità e alla fine è tornato al centrodestra.
3: Qui mi stai dicendo che però tu, Comanducci, è una sorta di tua continuità.
4: Non mia personale, ma del centrodestra, sì. Cioè, lui rappresenta una novità, nel senso che è una persona nuova all'amministrazione.
3: Ma è stato assessore
4: assolutamente
3: in prima giunta,
4: sì. Ma se si guarda i nomi nelle liste, un po' tutti i partiti ci sono persone che hanno svolto ruoli non secondari in 11 anni di amministrazione che ho avuto l'onore di guidare.
3: Esatto. Senti, però, siamo arrivati a queste elezioni con un grande vulnus iniziale, se mi permetti, passi il termine, sia da parte del centrodestra che del centrosinistra, questi candidati che non si trovavano. Tant'è che il maggior partito, Fratelli d'Italia, era rimasto un po'
4: a secco. Beh, sì, diciamo che la loro scelta iniziale era stata per Gabriele Veneri, persona importante, persona che ha svolto un ruolo importante per Fratelli d'Italia anche in regione, il quale però non se l'è sentita a elezioni vinte in regione di abbandonare quel ruolo, che è un ruolo importante per lui, per assumere quello molto più responsabile, molto più coinvolgente, che è fare il sindaco d'Arezzo. Sindaco d'Arezzo c'è poco da fare, ti ci devi dedicare al 100%.
3: Sai che Gianni vorrebbe fare il sindaco di Firenze, vero? È un suo dei sogni.
4: Ma lui ci starebbe benissimo a fare il sindaco di Firenze.
3: Più che la regione.
4: Assolutamente.
3: Vabbè. Tu l'avresti fatto al posto di Veneri una cosa del genere?
4: Non me lo sono veramente domandato. Io ho fatto il sindaco e quindi so che cosa significa. Non ho mai fatto il consigliere regionale di opposizione, che è una cosa un po' particolare, e credo che le soddisfazioni che ti dà il ruolo di sindaco non te le può dare quella del consigliere regionale.
3: Senti, invece dalla parte della sinistra che è successo? Anche lì sostanzialmente
4: è stato scelto un candidato importante, Vincenzo Ciccarelli ha una storia politica importante in città, evidentemente questa sua caratterizzazione politica non è piaciuta molto all'elettorato conservatore di sinistra, di centrosinistra, e quindi non ha raccolto tutti i consensi che forse avrebbe potuto raccogliere una persona diversa.
3: Quindi sostanzialmente ci dici che Ciccarelli, i primi che probabilmente non hanno votato Ciccarelli sono proprio quelli, alcuni di sinistra, insomma, che non
4: di centrosinistra.
3: Centrosinistra, sì, centrosinistra.
4: Il centrosinistra si porta dietro, così come il centrodestra, una doppia qualifica. È di sinistra, ma c'ha una componente che secondo me è una componente conservatrice di centro, e forse è lì che non è riuscito a prendere tutti i voti che avrebbe potuto.
3: In qualche trasmissione televisiva si è sentito qualcuno che ha nominato i famosi Sassolini, cioè i Sassolini faremo il conto dopo.
4: No, che vuol dire?
3: I Sassolini, probabilmente qualcuno dice, qualcuno della coalizione che ha perso
4: delle coliche renali, quelli lì
3: non lo so, quelli se è all'ossolato di calcio non so come funziona, però ecco, che cosa si potrebbe recriminare, che ne so, un accordo, un appoggio subito a Donati, cosa avrebbe portato Arezzo secondo te?
4: Da parte di chi?
3: Da parte del centrosinistra, ovviamente.
4: Grossi problemi al centrodestra.
3: Dici?
4: Ma insomma, al primo turno si disegna il quadro politico della città, che poi c'ha anche la presenza di un sindaco, quindi di una personalità alla quale possono andare anche dei voti disgiunti, e Marcello ne ha avuti.
3: Ne ha
4: avuto,
3: sì.
4: Ma in realtà tu disegni come sta politicamente la città, e la città di Arezzo, se voi guardate i risultati del primo turno, è una città di sinistra, non c'è storia. Marcello, con tutta la sua bravura, con tutta la sua capacità di tenere dietro un centrodestra unito, ha fatto il 44%. Tutto il resto è di sinistra. Non c'è verso, è che non sono stati riusciti a stare insieme.
3: Ma non necessariamente contro Marcello.
4: Non è che contro, è diciamo, purtroppo c'è questa linea di frattura, no? Da una parte si chiama destra, da una parte si chiama sinistra.
3: Esatto.
4: Poi ci sono le componenti centriste. Di fatto tutto quello che non è destra è sinistra.
3: È sinistra.
4: Se la destra fa il 44% perché è unita, e tutto il resto, che è il 56%, vuol dire che viene da sinistra.
3: Mi riporti un po' alla canzone di Gaber, mi sembra. Quella...
4: Cos'è destra e cos'è sinistra.
3: Ecco, ma allora, scusa.
4: Ma poi, aspetta un attimo. Dopodiché si va al ballottaggio, no?
3: Sì.
4: Perché? Perché nel centro-sinistra Vincenzo Ciccarelli ha coagulato solo un 32%. Tutto il resto gli è un po' scappato di mano, compreso il 20%, che è tanta roba, di Donati. E a quel punto si trovano davanti due persone, ed è qui, ed è lì, e io ho sempre detto, ragazzi, noi bisogna trovare un candidato che, quando sarà da solo di fronte al candidato del centro-sinistra, è in grado di far prevalere il suo appeal rispetto a quello del suo avversario. È tutto lì, cioè il primo turno ti dà la base, ti costruisce il consiglio comunale, ma il sindaco lo fa al secondo turno, quindi questa è una vittoria, se mi permettete, di Marcello Comanducci.
3: Una vittoria di Marcello Comanducci, però c'è un'analisi che dice Donati ha dato via libera, cioè libera coscienza, libera libertà di voto, e anche perché tanti non avrebbero, come abbiamo detto prima,
4: secondo me, Marco Donati ha fatto bene perché il suo elettorato è composito. L'hanno votato elettori che potevano pensare di votare nel centrodestra, ma hanno riconosciuto in Donati una capacità dialettica e civica forse più importante di quella che non rappresentava la lista di Marcello, e quindi hanno votato per Donati. Altrettanto alcune persone di sinistra, penso molte, e lui non poteva dare ordini, perché in realtà lui è un simbolo di civismo che però si è classificato dalla parte della sinistra, e quindi ha lasciato liberi i suoi elettori di fare come meglio credevano.
3: Vabbè,
4: ha fatto bene, secondo me.
3: Ha fatto bene. Senti, c'era un nome che vi girava, che poi alla fine. Stefano Tenti
4: sarebbe stato un ottimo candidato per il centro-sinistra.
3: Tu dici? Migliore ancora di Ceccarelli?
4: Ora, non fate di cose che possono portare problemi. Non esiste la prova contraria.
3: La prova contraria non c'è.
4: Non esiste.
3: Questo sì, però,
4: entrambi hanno una caratterizzazione nel centro-sinistra parziale, perché Stefano Tenti ne rappresenta il centro, Vincenzo Ceccarelli ne rappresenta
3: la Democrazia Cristiana.
4: NXDC, esatto. Secondo me, la dico papale all'amico direttore, probabilmente avrebbe fatto meglio.
3: Avrebbe fatto meglio. Va bene.
4: Se non altro avrebbe messo in difficoltà, in imbarazzo alcuni elettori del centrodestra.
3: Vabbè, allora l'ultimo che ti devo chiedere è Beppe Angiolini, che è stato tirato un po' per la giacca, e lui di giacca se ne intende.
4: Lui di giacca se ne intende. Tra l'altro questa è una giacca
3: che no, ma per dire, però insomma è stato tirato fuori dal cilindro, ma permettetemi questo termine, oggi con l'ingegner Ghinelli siamo abbastanza in clima.
4: È stato tirato fuori dal
3: cilindro. Però da due persone che di destra rappresentavano poco.
4: Esattamente, insomma. Il suo problema è stato questo, la non identificazione della persona come una persona di centrodestra, per cui il rischio per il centrodestra era che avrebbe guadagnato dei voti che non avrebbe preso senza Beppe Angiolini, ma probabilmente ne avrebbe persi altri, perché non avrebbero riconosciuto in Beppe un loro leader. Ed è quello che è avvenuto, e Beppe, che è una persona coraggiosa, intelligente, ha capito al volo che non era aria e si è sfilato prima di avere qualsiasi tipo di problema da questa sua perdurante presenza in un agone che non è il suo.
3: Un po' come ha fatto anche l'avvocato Graverini, che insomma poi ha cercato di fare una sua lista. Però,
4: sì, e poi è entrato invece nella lista di Marcello.
3: Esatto. Questo della perdita, cioè di acquisire qualcosa con rischio di perdere altro, l'ho sentito dire anche riferito ai famosi Vannacciani, di cui nessuno ha voluto i voti sostanzialmente, se non sono andati, pare, a una persona di cui poi parleremo.
4: Sono andati a Aldo Boboncini.
3: Esatto.
4: Ma perché Cristiano Romane ha scritto ai suoi adepti che era l'uomo da votare, viste le sue posizioni rispetto alla sicurezza. E quindi una parte di voti che stavano nel centrodestra sono andati nella lista di Marco Donati, in una delle liste della coalizione, del Rassemblement di Marco Donati, e li ha presi Aldo Boboncini, che entrerà in consiglio comunale.
3: Ecco, ma tu te lo saresti mai aspettato che Aldo, insomma, io sapevo essere una figura più vicino, insomma, a te?
4: No, non me lo sarei mai
3: fosse andato da Marco
4: Donati. Non me lo sarei mai aspettato.
3: Ma un'idea te la sei fatta sulla motivazione, che poi è personale sua,
4: no,
3: però.
4: Non ci ho parlato, tra l'altro persone a me vicine mi dicono parlaci, perché lui è in grande imbarazzo, forse va anche voglia di parlare con te. Lo farò sicuramente prima o poi. Certo, mi ha stupito, questo devo dire, mi ha stupito tanto, perché pensavo che stesse dalla nostra parte e avrebbe potuto avere un ruolo ovunque.
3: Ora io lo
4: credo che qualcuno gli abbia chiuso la porta in faccia.
3: Tu dici? Ma non è che la storia del nuovo comandante della pensione?
4: Non credo.
3: L'assessore Carlettini, già assessore Carlettini, mi disse che era arrivata la pensione e si doveva cambiare. Insomma.
4: Questo è esattamente così, e tra l'altro devo anche dire che è stato sostituito in continuità da un comandante che viene dalla Polizia di Stato, che è una persona con un curriculum spettacolare, una persona.
3: Sai che te l'aveva contestato Menchetti, no? Tanto tutte le volte.
4: Menchetti mi ha contestato tutto, anche se più caffè senza zucchero, come faccio qui da te, non è mica problema. Lui è nato per contestare. È stato fatto un concorso nazionale, io ho saputo a cose fatte chi è diventato il comandante della PM, e devo dire che miglior scelta la commissione non poteva fare, mi permetto di dirlo. Credo ci fossero un centinaio di candidati, ne è emerso quello più giovane, più motivato, più capace, con le conoscenze del panorama legislativo che sta dietro alla sicurezza, e sta facendo un ottimo lavoro.
3: Però è della polizia. Lui adesso a chi
4: si è dimesso dalla polizia fa il comandante.
3: Si è dimesso dalla polizia forza. Perché sennò doveva rendere conto a Piantedosi, no?
4: Lui invece deve rendere conto a Marcello.
3: Al sindaco, esatto. Ecco, torniamo a Marcello. Una cosa mi interessa. Tu all'inizio, quando è venuto fuori questo binomio, perché ricordiamo che c'è Marcello, ma c'è anche un'altra persona che tu.
4: Sono insieme. Sono
3: ma insieme. È Gianfrancesco Camorrini, che è stato anche il tuo vice sindaco. Ora, sì. Con uno noi sappiamo che tu ci hai avuto grandi rapporti, insomma, fino all'ultimo del mandato, con l'altro un pochino ti ricordi che partì anche una storiaccia qua. Insomma.
4: All'ultimo c'è stato un deterioramento dei rapporti, ma niente di particolare, devo dire.
3: Ma erano rapporti politici, di comune.
4: Sì, insomma. Diciamo di collocazione politica, del fatto delle aspirazioni di Gianfrancesco e di quello che io un po' gli contestavo rispetto al lavoro che era stato fatto come vice sindaco, non come assessore, e quindi poi lui decise di fare una lista per conto suo e poi non la fece.
3: Tra l'altro loro due furono quelli che formarono Deborah Grinelli, no? All'inizio.
4: Assolutamente. Marcello comunque va anche detto che pur non accettando un ruolo politico è rimasto come presidente della fondazione fino, se non ricordo, a gennaio-febbraio del 2021. Quindi c'è stata una continuità con Marcello. Lui è rimasto a lavorare con me per alcuni mesi fin tanto che il suo lavoro non gli ha suggerito di dimettersi anche da presidente della fondazione Arezzo Intura.
3: Senti, Marcello si dice che è stato un ottimo assessore per quanto riguarda tecnico, ma non ha quella verve politica. Anche tu hai detto una volta che probabilmente si dovrà fare il pelo, no? Sullo stomaco, una cosa
4: sì.
3: del genere.
4: Ci si fa tutti.
3: Anche perché poi dopo, ecco, allora chi è, che farà una sorta di
4: anch'io
3: politico?
4: Anch'io quando ho cominciato la politica, tu? Sì, vabbè, ho avuto la storia importantissima con Gigi Lucarini, ma sempre da assessore tecnico. Quindi i rapporti tra le persone, tra i partiti, si imparano strada facendo, si imparano anche in età avanzata, non è che lo devi sapere da bambino. Certo, se ci sei sempre stato dentro ti sai muovere meglio, ma non sono cose che non si possono imparare nell'arco di 6 mesi, quindi Marcello secondo me deve imparare.
3: Però ecco, avendo una così una caratura politica, posso usare questo termine?
4: Certamente.
3: Me lo permetti? Ecco, magari che deve ancora concretizzarsi, deve crescere, non c'è rischio che magari poi i partiti o anche lo stesso Camurrini siano quelli che poi pilotano un po' questo sindaco? Che
4: mi auguro proprio di no. Gli aretini hanno votato lui.
3: A te non è successo, insomma?
4: No. No,
3: penso sicuro?
4: No. Penso proprio di no.
3: Va bene.
4: Se qualcuno può dire che io ho fatto una cosa perché me l'ha detto qualcun altro, venga avanti e mi dica quando e dove.
3: Va bene. In una intervista l'altra sera in un'altra TV ci fu questa cosa. Allora, bene, benvenuto a Marcello Comanducci, sarà il comma 1 o ora sai che ci vanno di moda queste abbreviazioni che insomma anche lui non era tanto contento. Comunque, il comma 1 o il Ghinelli 3? Allora, fece tutta una domanda, io mi permisi di dire che secondo me era il comma 1, ma con qualche strascico del Ghinelli 3, perché c'è anche assessore.
4: Allora, lo vedremo dopo che avrà formato la giunta, come vorrà collocarsi rispetto agli 11 anni precedenti. Sta di fatto, l'abbiamo detto prima insieme, che molti presenti nelle liste di vari partiti, ma anche della sua stessa lista civica, vengono dalle file di Deborah Grinelli. Il secondo più votato di Fare è Sandro Sarri, al quale faccio gli auguri.
3: Casa Tevenin,
4: che era un uomo forte della lista Deborah Grinelli. Quindi ho portato un esempio, ma ce ne sono altri. Francesca Lucarini.
3: Io sto notando che tu la rivendichi molto con questa partenza di Deborah Grinelli, insomma, questa continuità.
4: È stato uno dei partiti più partiti o comunque entità politiche. Più importanti del Grinelli 1 e del Grinelli 2. Non solo perché a quel partito sono stati riferiti gli assessori che poi hanno seduto in giunta, ma perché anche in consiglio comunale, specialmente nel secondo mandato, c'erano sei consiglieri di Fratelli d'Italia, sei consiglieri della Lega e sei consiglieri di Deborah Grinelli. Quindi è stato un terzo della forza politica che ha governato la città per 6 anni.
3: Ecco, ma se ti ricordi, uno dei temi proprio di questa campagna elettorale fu il tema della continuità e discontinuità, proprio riferita alle tue due
4: maestre. È stata secondo me usata in maniera strumentale per in qualche maniera ottenere un po' di quel residuo del successo di Grinelli nella prima legislatura, che qualcuno ha detto nella seconda non c'è stata. Se non ci fosse stata non avremmo vinto. Quindi io sostengo che c'è continuità politica, su questo non ho dubbi.
3: Questo lo dicesti anche a Teresa.
4: Ed è incontestabile. Che Marcello però rappresenti una novità come leader della città, non c'è dubbio, lui è molto diverso da me. Io sono alla fine un tradizionalista. Io ancora quando devo fare i conti del cemento armato li faccio a mano con la calcolatrice, lui li fa con l'intelligenza artificiale, quindi addirittura salta al tema dei programmi software.
3: Lo sai che era girata una battuta che se le buche ora se le
4: fa con l'intelligenza artificiale.
3: No, vabbè, ovviamente questa è una battuta, vabbè.
4: Cattivissima, non so.
3: No,
4: di chi.
3: C'era venuta, insomma, vabbè. Però Alessandro, tu hai ragione.
4: Quindi è una novità.
3: Una novità, però lui stesso ha detto che non c'è esattamente una continuità, se non con le persone che vedrà. Anche perché ti faccio un esempio, lui via Filzi da subito ha detto: no, qui la caserma non si fa qui.
4: Sì. E vabbè, questa è un'idea che ha avuto, che non è solo la sua. Molti in città non gradiscono quella collocazione della caserma.
3: Ma tu ancora oggi ribadisci quella cosa? Te lo chiedo, perché ormai non sei più sindaco, no?
4: Esatto.
3: Potresti dire qualunque cosa e so che la dirai.
4: Assolutamente. Allora, abbiamo sbagliato il come, non abbiamo sbagliato il se. Cioè, che lì ci debba andare la caserma della Polizia Municipale, secondo me è ancora un'idea vincente, perché è nel posto giusto, nel quartiere giusto, in una zona che ha bisogno di una presenza fisica di un comando di Polizia Municipale. E non scordate che uno dei motivi per cui ho detto sempre è necessario che sia messa nel centro della città e tra i vari quartieri quello è quello che ne ha più bisogno, è perché io desidero che i vigili urbani entrino in servizio e inizino a camminare nella città. Sta storia che vanno in giro con le auto che poi si fermano, scendono eccetera, secondo me gli fa perdere per una parte la sensazione di che cosa la gente prova, di che cosa la gente ha bisogno. Quindi i vigili io li devo vedere camminare con me,
3: è chiaro,
4: e quindi la caserma lì secondo me ci stava bene. Poi si è scelto il modo sbagliato per farla, è su questo
3: project finance leasing
4: non ha funzionato. Il nostro interlocutore è stata una banca, che è un interlocutore uno dei peggio, ma non quella banca, una banca come istituzione, perché il trattare un debito incagliato per una banca è molto diverso che per un privato. Il privato cerca di recuperare al massimo la risorsa, la banca lo mette tra i crediti incagliati, lo vende a una NPL, una compagnia che tratta i non performance loan, e glielo vende al 30%.
3: Però Alessandro,
4: e si leva il problema.
3: Qualcuno dice: va bene, ma c'era vicino l'area della manutenzione, che c'era parcheggi, c'era del comune, c'era tutto, ma si doveva, cioè, era...
4: Sì, ne fu discusso al tempo e si convenne, perché non è che l'ho scelta io, l'ha scelta comunque una delibera di consiglio comunale, quindi l'intero centrodestra.
3: Non era la giunta, Alessandro?
4: No.
3: La delibera di consiglio comunale?
4: Delibera di consiglio comunale, perché lì andava fatta comunque una variante, perché c'era una struttura pubblica, privata, scusatemi, che era una scuola e doveva essere convertita in una destinazione per servizi pubblici.
3: Sì, c'era questo vincolo. Certo.
4: E dunque... Il problema è stato quello che, ripeto, l'interlocutore si è trovato di mezzo al Covid, quindi con rincaro di prezzi e tutto, e compagnia cantante, il comune non ha potuto in alcun modo riconoscere l'aumento di costo di quella struttura e quindi abbiamo dovuto chiudere il contratto.
3: È chiaro. Senti Alessandro, non è che ti voglio far ripercorrere tutti i servizi, le voci, ci mancherebbe, però uno dei tuoi cavalli di battaglia era quello della sicurezza, te lo ricordi da sempre, però non so, poi una persona di... te sei di destra, centrodestra, insomma, la giunta mettila come ti pare quella che hai fatto, ma insomma di che...
4: La mia storia politica
3: la conosciamo, molto, insomma, quindi ecco... Però se vai in giro dalla gente qualcosa pare non sia funzionare. Ecco, che cos'è che non ha funzionato? E che, insomma, dov'è che dici c'è qualche problema?
4: Non ha funzionato.
3: Se non ha funzionato, secondo te,
4: allora,
3: ovviamente.
4: La sicurezza in senso stretto presenta dei problemi ad Arezzo, come li presenta Pistoia, come li presenta Grosseto, come li presenta in altre città medie della Toscana e dell'Italia. Arezzo in questo ha una sensibilità maggiore, perché si lavorano tonnellate e tonnellate di oro, lo sapete tutti benissimo, e quindi la sicurezza rispetto alle rapine, rispetto ai furti di quel tipo e anche in appartamento, perché è una città ora non posso dire ricca, ma una città in cui si sta bene,
3: in cui c'è bene, si stava meglio, ma
4: in
3: insomma.
4: Cui c'è bene, benessere diffuso, per cui la sicurezza oggettivamente qualche problema ce l'ha, ma non più di altre città d'Italia. Anzi, i numeri danno ragione alla prefettura qua e alla questura quando ci dicono che la sicurezza Arezzo è migliore che da altre parti paragonabili a noi per dimensioni e per collocazione. Quanto poi alla sicurezza percepita, l'abbiamo detto più volte, per cui le persone si sentono a disagio quando si trovano intorno a un cospicuo numero di persone che chiedono l'elemosina, di persone che non si comportano come dovrebbero e ci sono Arezzo come da altre parti, oggettivamente lì siamo perdenti, perché non c'è strumento che ci consenta di privare della libertà anche temporaneamente uno che chiede l'elemosina, a meno che non sia molesto, oppure una persona che si comporta in maniera maleducata. È un problema di percezione, però c'è, e non dubbi che vada ancora migliorata. Non saprei che consigli dare a Marcello Comanducci, perché francamente io con i comandanti che ho avuto, e sono stati tutti bravi, io ricordo Cecchini, ricordo Aldo Pomoncini che ha lavorato bene per
3: Cecchini
4: tanti...
3: era nato a Punta di Diamante, dopo però insomma.
4: No, lui è andato in pensione, quindi è ritornato, è ritornato a Padova. Lui ha avuto
3: comandante Santo doveva essere sempre qua.
4: Oh, lo so che lui veniva allora, tutti i giorni da Padova, faceva quattro ore di treno andare, quattro ore tornare. Allora.
3: Vabbè.
4: E Aldo comunque ha fatto bene. E quindi voglio dire, però non siamo riusciti a risolverlo completamente questo problema. C'è chi dice che questo problema nasce dalla mancanza di integrazione degli extracomunitari che comunque arrivano sul nostro territorio. Io non ne sono perfettamente convinto. Il governo Meloni è riuscito sicuramente a modificare i numeri, per cui oggi abbiamo un numero inferiore di migranti che arrivano sulle nostre coste rispetto a quello che esisteva 5, 6, 7, 8 anni fa. Io ho vissuto questo ruolo dal 2015 e quindi i numeri più o meno me li ricordo. Oggi sono calati, ne vediamo di meno, ma ci sono sempre e comunque. Ma non bisogna mai, questo io lo sostengo e lo sosterrò sempre, perlomeno fino a prova contraria, le comunità di extracomunitari in senso stretto che vivono da noi ormai da 20 anni e che lavorano nel nostro territorio non sono da mandare a casa. Costituiscono una parte fondamentale della nostra forza lavoro. Mi riferisco alla comunità del Pakistan, alla comunità del Bangladesh, a quelle comunità che si sono, se non integrate, perché comunque hanno le loro abitudini e le vivono in maniera diversa dalle nostre, ma comunque lavorano da noi in maniera onesta. Anzi, sono loro i primi a dirmi, a me mi venivano a dire: ma noi siamo problemi di sicurezza. Dico: ah, andiamo bene, si direbbe a Roma, no? Però è questo che avviene. Ma non hanno nulla a che vedere con coloro che sono qui in attesa di certificazione circa la qualifica di esule politico.
3: Questo apre due spaccati di discussione. Il primo è quello che, se ti ricordi, tempo fa ne venne fuori una marea di lavoro in nero proprio da alcune di queste comunità.
4: E non devono essere lavori in nero.
3: Ok, però mi apre anche.
4: Andate a Prato a chiederglielo, vai.
3: Insomma. Però mi apre anche un altro spaccato. Un rappresentante di una comunità entra in consiglio comunale. Poi da Forza Italia. Che mi dici di questa cosa?
4: Per la carità. Cosa più semplice che mi verrebbe da dire è no comment, però non lo voglio fare. E quindi lo commentiamo.
3: Esatto.
4: E quindi lo commentiamo. È un cittadino aretino come altri. Io non l'avrei messo in lista, dico la verità. Ci sono altri modi per rappresentare una comunità, non necessariamente quello di entrare dentro il consiglio comunale, anche perché l'abbiamo visto poi successivamente, i suoi elettori non erano nemmeno in grado di leggere l'italiano.
3: Sai la storia,
4: è venuto fuori un problema. E quindi io, fossi stato negli amici, perché sono amici di Forza Italia, non l'avrei messo in lista. Certo, lui rappresenta una comunità che è un piccolo gruzzolo di voti, non so quanti siano, ma alcune centinaia sicuramente. Evidentemente questi voti hanno fatto gola e è stato messo in lista. Ripeto, è una scelta politica consapevole che è stata fatta per allargare una base elettorale. Io non l'avrei fatto. Ma io facevo il sindaco in fine mandato, quindi non ho messo
3: poco. Ma è che la cosa curiosa è che la tua vice sindaca di allora, Lucia Tanti, anzi ha detto no, bisogna, a cui è stata fatta questa domanda, io l'ho fatta io, insomma, ha detto che bisogna dialogare, bisogna fare queste
4: dialogare
3: cose.
4: Sì,
3: io ho detto farsi
4: rappresentare,
3: ma
4: non
3: t'hanno mai risposto, dico, quelli da cui hai chiesto informazioni su al Maccagnolo, no? Ecco, una mi sembra delle prime dichiarazioni di questo nuovo eletto, mi pare che abbia rimandato questa cosa come una sorta di propaganda. Beh, si inizia bene, mi dico io, cioè è un parere così alla di quello che pensa, però questo l'hai detto. Senti, sarebbe tante cose da te, ma io voglio sapere una cosa.
4: Io sono qui.
3: Questi 11 anni, perché vengono sempre divisi in due parti, Ghinelli 1 e Ghinelli 2?
4: Perché sono stati diversi dal primo.
3: Sì, prima, gli 11 anni ti hanno contestato, tra l'altro è passato il Covid, quindi il periodo del Covid, dove eri sempre in televisione e ti contestavano che eri sempre in televisione. Poi scontri col Durso sono famosi.
4: Infatti, sì, e non l'avete visti tutti.
3: Ecco.
4: Tra l'altro, a uno di questi era presente il buon Gianfrancesco Camurrini. Quando io purtroppo, come dice un mio carissimo amico che è Simone Chierici, mi si tappa la vena.
3: Famosa anche questo.
4: Divento abbastanza determinato nelle mie azioni. Vabbè, a parte quello.
3: Vabbè.
4: Il Covid è stato un momento tragico per tutti, è stato tragico per il mondo intero. Quindi, vabbè, io ho fatto quello che dovevo fare.
3: Vabbè, comunque, è ripresente
4: è passato,
3: come sindaco,
4: è passato.
3: Però,
4: passato.
3: Perché Ghinelli 1 e Ghinelli 2?
4: Ma è sempre così, Conte 1 e Conte 2, no?
3: Vabbè, hai visto la storia?
4: Mi auguro che ci sarà un Meloni 2.
3: Ma tu l'hai mai fatto le consulenze? Hai visto 93.000 euro per 2 giorni di lavoro? E commissione Covid sta venendo fuori queste cose, una lettera da un avvocato 450.000 euro.
4: Lascia stare.
3: Potremmo... Ma
4: lascia
3: al di là di questo, torniamo a noi. Perché ti dicono che non c'eri mai nella seconda?
4: Perché è una vulgata che è stata messa in giro dai miei oppositori e che non è stata, diciamo, in qualche maniera contestata dai miei sodali.
3: Ecco, questi
4: non è stata contestata. A qualcuno ha fatto comodo parlare male del sindaco Ghinelli per riacquisire un po' di popolarità e un po' di visibilità. Ma tutte le volte che c'è stata la necessità di una mia presenza, e l'hanno visto tutti, io sono sempre stato presente. Non ho, credo, se non una volta, ma non perché ero da un'altra parte, ma perché avevo un altro impegno, forse a Roma, non so dove, io sono sempre stato presente ai consigli comunali. E questo significa che il momento cardine di un'amministrazione, laddove si prendono le decisioni, è la giunta, sempre fatta, e il consiglio comunale. La mia presenza spesso è mancata perché io ero a fare il mio mestiere altrove. Eurocities, abbiamo cominciato con quell'esempio lì.
3: Sì.
4: Io ho frequentato molto le capitali europee per motivi di servizio e mi viene riconosciuto, tra l'altro, dai sindaci di oltre città, ma anche dai sindaci italiani stessi, che sanno che io mi muovo negli scenari internazionali. Il secondo, dopo Eurocities, che mi è capitato di frequentare e che lo continuerò a frequentare, perché sono stato eletto più per le mie caratteristiche di ingegnere urbanista che non di sindaco, è alle Nazioni Unite, dove sto nella Commissione Economica Europea. Mi hanno eletto a ottobre, ci starò perlomeno fino a ottobre 2027 e rimango, perché non è una nomina legata alla carica di sindaco, ma alla mia capacità di muovermi nell'ambito di quelli che sono i temi economici della Comunità Europea, che hanno un focus particolare nella sottocommissione in cui mi trovo a sedere, che riguarda ad esempio il problema della casa. Oggi è diventato un problema enorme anche per gli enormi flussi migratori che ci arrivano comunque dal resto del mondo, e se non abbiamo le case dove poter mettere sta gente, qualcuno dice li rimandi a casa. Vabbè, allora il governo bisogna che decida che li rimanda a casa.
3: C'è anche qualcuno che dice espropriamo le case a chi ce l'hanno e sono sfitte, basterebbe tutelare più chi affitta le case.
4: Esattamente, quindi c'è un problema della casa che si sta affrontando a livello europeo in maniera importante. Scusatemi, non europeo, mondiale, perché lì sono dentro una commissione delle Nazioni Unite che si occupa del problema casa. Ci sono soggetti che vengono da tutto il mondo, siamo 12 e basta, e si non decide, ma si creano documenti che ispirano poi le Nazioni Unite a creare le risoluzioni che sono poi quelle che danno gli input ai governi. Quindi il nostro amico Ghinelli spesso non c'è stato Arezzo, ma per
3: questo lo sai che questa è una cosa che probabilmente ti rimarrà.
4: Mi rimarrà il marchio, sì.
3: Ti dà un po' dispiace questa cosa.
4: No, noi
3: però hai detto che non ti hanno difeso con
4: avrebbero potuto difendermi meglio, sì. Vabbè. Ma ascolta, abbiamo le spalle larghe. siamo arrivati fino in fondo, sono per longevità, dopo il sindaco Ducci, quello che ha avuto una vita politica come sindaco più lunga. È un onore essere.
3: Ascolta, tu col sindaco Lucherini eri assessore.
4: Molto amico.
3: Molto amico, no? Senti. Sì. Sai che io ho detto un'imprecisione facendo un giro per Arezzo, che il sottopasso, quello là via Trasimeno, ci aveva pensato Paolo Ricci, no? Veniva
4: il
3: da prima.
4: Sottopasso,
3: vero?
4: Via.
3: Quello stretto che poi si sfiancava la casa, che c'era anche il Bucciarelli Ducci lì in quella strada, e quindi è rimasto stretto, no? Il sottopasso via Trasimeno, che doveva. È sotto la ferrovia.
4: Ah, no, quello fece Ricci.
3: No, lui mi ha detto di no. E guarda, me
4: e allora
3: ha telefonato.
4: E allora l'ha fatto il Valdo Vannucci, non
3: sì,
4: lo so.
3: Sì, prima di lui.
4: Quello che è pedonale o perlomeno sì. Ci passano i motorini.
3: Sì,
4: no, ma quella è roba vecchia. Non mi ricordo a quando
3: va bene. Sei. Ascolta, per un certo momento sei stato designato da Tajani come un sindaco civico d'appoggio alle europee. Te lo ricordi?
4: Così è stato.
3: Però non hai preso tanti voti. Come è successo?
4: No. Vabbè, mi sono presentato a un mese dalle elezioni. Lì è stato veramente un errore mio.
3: È stato
4: madornale.
3: Ecco. Quindi devo qualche errore l'hai fatto, insomma.
4: Vabbè, che
3: no, perché nel tuo saluto ai cittadini non c'è un errore, allora
4: vabbè, gli errori se ne sono fatti tanti, non importanti, e comunque li ho sempre pagati, ad esempio quello che ora tu stai ricordando, l'europeo, io ho fatto una figuraccia.
3: Vabbè, ci ho provato,
4: ma ho cominciato la rincorsa veramente a un mese dalle elezioni, perché Tajani fece un'operazione intelligente. Lui disse: ci sono tanti sindaci civici che però stanno nell'area di centrodestra, proviamo a coinvolgerli. Dette l'incarico di scrivere un documento al governatore del Piemonte, a Cirio, Alberto Cirio, che scrisse un documento che andammo a firmare in diversi, andai a Roma a sottoscrivere che io stavo dentro, non dentro Forza Italia, ma nella lista
3: era
4: di Forza
3: lista,
4: Italia,
3: sì,
4: che poi in
3: appoggio,
4: realtà,
3: tu come era
4: esattamente
3: chiamato,
4: perché a livello europeo si fa parte di una coalizione più ampia, che è quella della del centro dell'Europa. E a me piacque il disegno, e quindi mi ci buttai a pesce. Tra l'altro vi racconto un particolare che non sa nessuno, quindi ve la do in diretta. Io feci questa scelta stando, in quel momento ero andato in California da mia moglie per una settimana, mentre lei era andata in, e quindi ero da solo, era andata in a Hong Kong, aveva dei suoi affari a Hong Kong. Io mi trovavo in casa in California da solo con il piccolo Sheldon, e ci furono interlocuzioni continue con Marco Stella e con Antonio Tajani, che mi fecero sta proposta, e io decisi senza sentirmi prima con mia moglie, cosa che ho sempre
3: fatto.
4: E glielo dissi: guarda che io corro alle europee, e non è che mi tratto benissimo, perché
3: a volte bisogna ascoltarle,
4: bisogna ascoltare. Poi lei c'ha una sensibilità politica importante, internazionale, quindi si tratta di Europa,
3: una cultura,
4: e mi disse, hai fatto una sciocchezza. E sì, no, che sciocchezza, vedrai, andrà tutto bene. Dopo infatti mi ha detto un occhino, mi disse: mi dispiace per te, ma era come ti avevo detto. E in effetti così è stato. Però è una sconfitta che si porta, non ha le cicatrici. Io mi porto quella cicatrice.
3: Sono anche forma, no?
4: Certo.
3: E va bene, senti, l'ultima cosa che ti chiedo, però, le cose di cui vai orgoglioso in questi tuoi due mandati. Dimmene almeno tre, dai.
4: Ma allora, anzitutto quello di aver veramente portato Arezzo fuori dalle sue mura, di averla fatta conoscere per quanto possibile in quasi tutti gli scenari dove mi sono presentato. Anche se mi ci presentavo privatamente, venivo presentato come il sindaco di Arezzo, e quindi c'era una storia da raccontare rispetto ad Arezzo, ed è importante, perché Arezzo è una città fantastica, secondo me. Io ne sono innamorato e continuerò a viverci in futuro.
3: No, io mi dicesti una volta che volevi andare a Firenze, io ora ce lo dirai poi che farò.
4: Beh, insomma, Firenze è un'altra storia ancora, ci ho vissuto quando ero studente, quando ero ricercatore universitario. Quindi però le mie radici sono qui, la mia famiglia, mio figlio è qui, e quindi io sempre qui tornerò. Però il fatto che la si porti fuori, la si faccia conoscere, alla fine ti dà la possibilità di far venire la curiosità alle persone di venire qui a conoscerla meglio. E questa è la prima.
3: Si è smesso, scusami se interrompo, di dire Arezzo quella città tra Perugia e Firenze?
4: Bravissimo, no? Si diceva una città a sud di Firenze.
3: Ah, sud, addirittura sud di Firenze.
4: Così veniva definita. Oggi Arezzo è Arezzo. Tra l'altro, la butto là, il presidente di Eurocities, Mathias De Klerk, che è il sindaco di Ghent, quando me l'hanno presentato, il sindaco di Arezzo, mi ha parlato in italiano. Dico, ma che parli italiano? Dice, sì, ma io tutti gli anni vengo in vacanza, aspetta, dove va? Lui in Valtiberina, a Anghiari. Fa piacere, pezzi. Quindi,
3: patria di un tuo seconda, omologo che, a cui tu sei anche abbastanza vicino, per, da sindaco, eri sindaco. Polkrin.
4: Ah, il Polkrin, sì, Alessandro Polkrin, ingegnere come me.
3: Vabbè, dopo un provincia.
4: Dunque,
3: cosa,
4: la seconda è quella di aver condotto Arezzo a quella che un illustre settimanale inglese, The Guardian, ha definito una città che sta riscrivendo la propria identità culturale. Bellissimo.
3: Insomma, questa è ora.
4: Cosa significa? Significa che noi abbiamo una cultura che ci deriva dal nostro passato, dall'eredità che ci hanno lasciato gli Etruschi, i Romani, il Rinascimento, e la stiamo riscrivendo. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci stiamo collocando con tutto quel bagaglio di cultura passata in un mondo di oggi. E questa è la seconda cosa bella che io ho fatto che sono riuscito a stimolare negli aretini. Perché, come ho scritto in un messaggio di saluto agli aretini, in realtà io ho dato gli indirizzi, ho dato i suggerimenti, sono andato fuori a spiegare, ma il percorso l'hanno fatto loro, l'ha fatto l'intera città. Oggi la città è molto diversa da quella che io ho conosciuto e che conoscevamo tutti nel 2015. Quindi sì, grande, grande capacità manifatturiera, ma anche grande consapevolezza della propria cultura e del proprio passato.
3: La terza?
4: La terza è di aver governato la città per 11 anni senza aver fatto mancare nulla agli aretini e aver consegnato la città al sindaco successivo con un tesoretto da 7 milioni di euro. Cioè una città, un'amministrazione, scusatemi, con i conti in ordine.
3: Qui si potrebbe dire anche grazie all'assessore
4: Alberto Merelli. Ho capito, ma Alberto Merelli non è che si è inventato nulla. Ha sempre fatto quello che in giunta veniva deciso.
3: Però Alessandro, adesso ti porto a quelle tre che magari ti sono riuscite male. Una l'abbiamo capita, un errore, no?
4: Poi,
3: e queste sono cose che Arezzo è vista dall'esterno, no? Ma i cittadini, le buche sulle strade, poca manutenzione, vivono la città. Non è che queste cose che tu hai fatto per l'esterno non sono percepite, invece il cittadino camminando dice guarda là.
4: Sì, c'è buche. C'è buche. C'è stato un difetto di manutenzione sicuramente, perlomeno nell'ultimo anno, se mi permettete, e nonostante si siano spese ingenti risorse per asfaltare pezzi di strada, in realtà non siamo riusciti a risolverli tutti i problemi. Quindi la percezione, specialmente guidando, specialmente se poi guidi un mezzo a due ruote, lo senti ancora di più che non con una macchina. Ma la città per il resto, sì, le buche ci sono, è un'altra cosa.
3: Ora, ricondurre solo alle buche, no, Alessandro,
4: perché gli amici che vengono da fuori e arriva magari col treno mi fanno sempre i complimenti, anche i non amici, i complimenti, perché la città si presenta, i due aggettivi sono ordinata e pulita. Qualcosa vorrà dire?
3: Io, va bene.
4: No?
3: Tu giri il mondo, no? Sei stato nel nord della Spagna.
4: Io pagherei un biglietto di sola andata per tanti miei concittadini da qualche parte.
3: Però Alessandro, qualche cosina che ha funzionato male anche in questi lavori c'è, perché vengono consegnati dei lavori. Tu sai, io non lo faccio perché io sono un giornalista, lo faccio perché amo la mia città, però a volte si vedono dei lavori consegnati che io a casa mia non li avrei consegnati.
4: Cioè, insomma, te dici conclusi?
3: Fatti male, cioè fatti consegnati con errori, con cose nelle loro urbani, la pietra tutta rotta col cemento, cioè tutta sporca di cemento, le cose che non si capiscono, i porcinai che ancora oggi hanno
4: anche porcinai.
3: I porcinai intanto già si seccava l'erba, non si sa più se
4: l'avranno annaffiata.
3: Le fontane, Alessandro, non sei riuscito a riportare le fontane nella nostra città a cui eravamo tanto
4: le due fontane dei porcinai? C'è un progetto per risistemarle, sì.
3: Però

0: Rinelli.
1: Dunque, si
2: oggi
1: alza,
2: è il primo giorno o il secondo che
1: secondo,
2: sei?
1: Secondo. Si alza di qui e va a Montedoglio, perché okay, c'è una bella ricostruzione di quello che è avvenuto alla diga di Montedoglio e al crollo di una parte dello sfioratore, alla cui ricostruzione ho contribuito come ingegnere, non come sindaco, e quindi mi hanno invitato e ci vado molto volentieri. Finito quello, qualche giorno ancora qui con mia moglie, probabilmente nella casa di campagna che abbiamo acquistato a Cortona, a rilassarsi, e poi penso entro la fine del mese andremo negli Stati Uniti, perché una parte degli affari di famiglia sono lì e quindi comincerò a occuparmene in prima persona.
2: Ecco, però ora non tanto a livello personale, perché queste sono cose tue e tua moglie che
1: andrò a fare il Zira in California.
2: Le mando un abbraccio a tua moglie, se me lo permetti, ma a livello politico basta qui, pensi qualcosa?
1: Allora, dico a te quello che ho detto ad altri, ma sono in contatto telefonicamente con alcune delle persone più importanti del più importante partito del centrodestra in Italia adesso. E se il centrodestra riconosce in me una risorsa, mi proporrà qualcosa, e sono sicuro che mi proporrà qualcosa. Non so se di tipo...
2: Quindi già lo sai che qualcosa ti verrà proposto.
1: Penso di sì. Penso
2: ecco,
1: di sì.
2: Tu, perché non hai usato il termine, come ho sentito spesso dire qui, io sono a disposizione, se mi chiamano, che non ha mai portato una grande fortuna, mi sembra. No. È vero?
1: Io ho detto... Fatemi usare un'espressione che non è falsa modestia. Io penso di essere una risorsa per il centrodestra. E quindi credo di poter continuare a svolgere un ruolo attivo importante per la politica italiana vista dalla parte del centrodestra, che sia politica o che sia amministrazione di grandi società nelle quali è chiesta una competenza ingegneristica, perché poi alla fine sì, io ho fatto il leader di una città per 11 anni, ma alla fine dei salmi sono un ingegnere, quindi la mia capacità di vedere certi temi e di risolverli probabilmente può far comodo a qualcuno. Anzi, sono sicuro che fa comodo a qualcuno.
2: Sei sicuro? Quindi noi ci dovremmo aspettare che tu tra un paio di mesi finirai, compirai gli anni, no? Quindi uno si potrebbe anche dire, dopo tutto questo impegno, il sindaco, l'ex già sindaco Ghinelli, insomma, si mette a fare il... Hai detto volevi fare il Zira?
1: Sì, ma non è che mi piglia tutto il tempo, voglio dire, l'uva matura da sé.
2: Quindi quando ce la darai questa notizia?
1: Quando saremo pronti tutti.
2: Tutti?
1: Sì.
2: Quindi questa è una cosa che
1: c'è in ponte qualcosa che deve essere comunicato, ma non oggi.
2: Vabbè, io non è che ti dico.
1: Ci sarà, ci sarà.
2: Mi manca l'ultima cosa. Dai. Ti avevo chiesto tre cose di cui un po' ti penti o che hai fatto male, ma hai detto le buche, le cose europee. Me ne manca la terza, ma
1: che ho fatto male?
2: Sì, dai, un'analisi tua, perché è difficile per te dire qualcosa. Perché giustamente tu sei convinto di aver fatto tutto bene, ma insomma, un errore, dai, dici un errore. A chiudere proprio.
1: Allora, un errore, ma è un errore che è insito nel mio modo di vivere. Forse non aver dato sufficiente spazio sia nei Ghinelli 1 che nei Ghinelli 2 ai miei assessori.
2: Guarda, questo io sono convinto che non me l'ha suggerita nessuno.
1: Che forse questo. Io sono non un accentratore, ma insomma, se mi convinco di una cosa, bisogna che qualcuno sia più bravo di me per convincermi che ho torto.
2: Quindi su Via Filzi nessuno
1: non
2: è stato, più bravo,
1: non è
2: di
1: stato più bravo di me, evidentemente, e quindi forse qualche smagliatura si sarebbe potuta evitare se avessi ascoltato di più qualcuno dei miei assessori a cui ho voluto bene, con i quali ho lavorato in grande affiatamento. Vi ricordo che non c'è stata delibera di giunta presa a maggioranza, sono state prese sempre all'unanimità.
2: Vabbè, anche in Bulgaria c'era i voti
1: all'unanimità. Ma io sono mica un dittatore,
2: capito? Però allora mi va di chiederti chi vuoi ringraziare di tutti i tuoi assessori?
1: Tutti, ecco. Tutti, indistintamente tutti, senza distinzione, hanno fatto ognuno nel suo settore il proprio lavoro, chi meglio, chi peggio, però tutti hanno fatto il loro lavoro, ci hanno messo tutto l'impegno possibile. E la città deve ringraziare loro insieme a me. Forse più
2: però una pretoriana ce l'hai avuta.
1: E la Lucia. La Lucia mi vuol bene, io voglio bene a lei. Quindi è una persona che mi ha sostituito quando era necessario farlo. Lo ha fatto con grande sagacia, con grande presenza. E devo dire che non è facile sostituire il sindaco Ghinelli. E lei l'ha fatto bene.
2: Ce l'avresti vista come sindaco, dai.
1: Io sì. Io sì. Però Marcello va benissimo. È una vera novità. Quindi meglio così.
2: Va bene, allora io ringrazio l'ingegnere Alessandro Ghinelli. Santo,
1: io ringrazio
2: grazie,
1: voi, grazie ringrazio di te direttore.
2: Se vuoi dire qualcosa ai cittadini che ti ascolteranno, che ti ascoltano ora, perché siamo in diretta, lo sapevi che saranno in diretta.
1: Lo so, no? Che siamo in diretta. Perché

0: registrata non facciamo niente.
1: Non facciamo niente.
0: Se vuoi dire insomma qualcosa ti metto, guarda, ti metto la telecamera.
1: Ora vabbè, sembra gli saluti, gli addii. Grazie ragazzi, abbiamo fatto un percorso incredibile insieme. Vi voglio bene.
0: Ecco. E comunque ricordatevi che tra qualche tempo, l'hai detto, l'hai dichiarato.
1: Cesar vede,
0: come si dice adesso. Grazie Alessandro, grazie all'ingegnere Alessandro Chinelli e noi ci vediamo presto. Grazie, ciao.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto, la voce delle istituzioni locali, a cura di Giuseppe Misuri.
3: Sono le 12:04.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le cancellerie europee salutano con soddisfazione l'accordo raggiunto tra USA e Iran con le firme, per ora sulla versione digitale del memorandum d'intesa, apposte dal presidente USA Trump e da quello iraniano Pezeshkian. Ma l'apprezzamento per l'accordo si estende alla Cina. Intesa positiva, ora le parti onorino gli impegni, fa sapere Pechino. L'accordo tra USA e Iran è già in vigore, domani arriverà la firma definitiva in presenza a Lucerna in Svizzera tra il vicepresidente USA Vance e il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Tra i 14 punti previsti lo stop alle operazioni militari sull'Iran, la riapertura immediata dello stretto di Hormuz senza pedaggi, anche se su questo punto Teheran mantiene l'intenzione di volerli applicare, e poi un piano di ricostruzione dell'Iran da 300 miliardi garantiti proprio dagli USA. Tutti temi che dopo il G7, conclusosi ieri a Evian in Francia, a margine del quale Trump ha firmato il memorandum tra USA e Iran, saranno ripresi oggi a Bruxelles per il Consiglio europeo. Al vertice europeo si parlerà anche del bilancio dell'Unione, di competitività, ma soprattutto si parlerà dell'Ucraina. Anche a Bruxelles, come ieri a Evian, sarà presente Zelensky, che ha incassato nuovi aiuti dai paesi europei e nuove sanzioni alla Russia. Intanto sul campo sciami di droni ucraini hanno colpito sia nella città di Rostov sia una raffineria nei pressi di Mosca, mentre missili russi nella notte hanno colpito Kiev. Un'altra giornata di disagi sull'alta velocità, stamane deviazioni e rallentamenti con ritardi fino all'ora e mezza per danneggiamenti sulla Napoli-Roma a causa, spiega Trenitalia, del furto di cavi avvenuto stamani alle 6:50 da parte di ignoti nel Casertano. Ieri un guasto ha causato cancellazioni e gravi ritardi per un altro guasta alla linea elettrica tra Milano e Bologna nella tratta tra Rogoredo e Piacenza. Il ministro dei trasporti Salvini ha fatto trapelare irritazione ai vertici di Ferrovie. Sono gli italiani ad essere irritati, commenta la leader Dem Schlein. Gli esami di maturità 2026, Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo nella prima prova scritta di italiano che vede impegnati questa mattina 520.000 studenti. Proposto anche il testo tratto dall'Assemblea Costituente, insediamento e discorso del presidente Giuseppe Saragat. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
6: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì l'alta pressione sarà ben salda sull'Europa centro-occidentale e sul nostro territorio. Inizialmente il sole sarà l'assoluto protagonista da nord a sud, ma nel corso del pomeriggio sarà poi possibile qualche acquazzone o temporale di calore isolatamente sui settori alpini e sulla dorsale appenninica, specie centrale. Le temperature massime saranno più elevate sulle centrali tirreniche al nord, qui infatti si toccherà localmente anche i 36-37 gradi, qualche grado in meno invece sul resto dell'Italia, seppur localmente si arriveranno a toccare i 32-33 gradi. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
7: Fly Spot.
8: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
7: Flyspot.
9: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
0: E ci siamo, arrivati alla 104esima puntata di Gatta Cicova di e con Valentina Giusti. In questo caldo, in questo momento che arriviamo, tra pochissimo ci sarà l'estate, e quindi la Valentina di cosa ci parlerà oggi? Chissà, ciao Vale.
10: Ciao Giuseppe.
0: Che di cosa ci parli visto che arriva l'estate?
10: Esatto, perché ho detto qui è estate, finalmente, perché sai che io sono pro estate, no?
0: Assolutamente sì, pro lucertola mi viene da dire.
10: Esatto. Insomma, vabbè. Quindi ho detto è estate, quindi insomma anch'io ho ritirato fuori il ventilatore, i condizionatori.
0: Abbiamo acceso anche quello della cabina.
10: Abbiamo acceso anche quello della cabina, ma mi sono chiesta, gli animali come fanno? E allora Giuseppe, mi sono messa a studiare e ho scoperto un mondo troppo carino.
0: Cioè, facci capire.
10: Ho scoperto che alcuni animali hanno proprio dei sistemi di raffreddamento incorporati.
0: Viaggiano tutti con le condizioni.
10: Col Daikin.
0: Sì, infatti, Daikin, no? I Daini allora ce l'hanno, no? Non credo.
10: No.
0: Allora, come sarebbe a dire?
10: E allora, ho scoperto veramente un mondo incredibile. Voglio raccontare qualcuno,
0: no, perché ci stupisce
10: veramente
0: sempre la Valentina, ora anche gli animali col condizionatore,
10: sì.
0: Capire, no?
10: Sì, perché ce ne sono tanti, non saranno nemmeno tutti quelli che ho selezionato, perché davvero ce ne sono tantissimi. Il primo però è un gigante, è il mammifero vivente più grande che abita nella terraferma, è dell'ordine dei Proboscidei, e quindi abbiamo capito chi è. Vive nelle savane, nelle praterie, nelle foreste dell'Africa subsahariana. Il nostro gigante.
0: Ma pensa te, chissà che sarà, lo mettiamo in screen, l'elefante per forza.
10: L'elefante. E aspetta, il condizionatore dove sta? Nelle orecchie.
0: Allora,
10: nelle orecchie che sono enormi, fino a 2 metri.
0: E questo un pochino si poteva intuire, cioè le sventola, quindi
10: allora,
0: si fa al fresco, no?
10: Diciamo che è un po' più complesso, non è solo un ventaglio, capito?
0: No.
10: Perché le enormi orecchie dell'elefante, fino a 2 metri possono essere grandi, quindi tantissimo, sono attraversate da una fittissima rete di vasi sanguigni, quindi sono molto molto irrorate. Quindi quando l'animale le agita, che cosa succede? Che appunto fa circolare l'aria, quella parte si raffredda, ma essendoci sotto una fittissima rete di vasi, raffredda il sangue.
0: Giustamente.
10: Capito? E quindi disperde il calore portato in circolo dal sangue e immette in circolo nel proprio corpo sangue più fresco.
0: Un po' come l'unità esterna dei condizionatori, insomma, quella che scambia
10: i motori che abbiamo fuori.
0: Quello.
10: Okay. Sì. Poi usa anche altre tecniche che sono quelle, per esempio, di spruzzarsi acqua e fango sulla pelle, che serve per abbassare la temperatura, ma anche per proteggersi dai raggi solari.
0: Perché?
10: E tenere lontani gli insetti. Esatto, questa domanda me la sono fatta anch'io mentre studiavo.
0: Avranno pelle alta 3 centimetri.
10: Esatto, ma nonostante lo spessore della pelle, l'elefante può scottarsi, ha una pelle sensibile.
0: Vabbè, questa proprio, cioè, vuol dire, non è che sia un animale nato al Polo Nord.
10: Però la natura è perfetta. Lei si spruzza fango, così con la scusa di proteggersi dal sole, si protegge anche dagli insetti. E quindi quello dell'elefante si può definire il più grande impianto di climatizzazione naturale del pianeta.
0: Devo dire anche non solo solo per le orecchie. Va bene.
10: Ora ce n'è un altro.
0: E chi è quel prossimo?
10: Quest'altro ti stupirà, perché anche qui, senti, preparandomi questa puntata ho scoperto un sacco di cose che non sapevo. Quindi ora ti porto nel deserto.
0: E lì c'è bisogno di raffrescamento.
10: Infatti, diciamo che questi sistemi di raffrescamento, quelli che stanno al Polo Nord, non ce l'hanno.
0: Quelli non è che hanno una stufa dietro, no?
10: Lo scopriremo
0: più avanti. Sì. Vai, stiamo nel deserto.
10: Nel deserto dell'Africa settentrionale, però prima eravamo nell'Africa subsahariana, ora invece nell'Africa magrebina, nell'Africa settentrionale e in tutta la penisola arabica. Ti porto lì per presentarti il re del deserto, ovvero
0: Questo non è un cammello, perché
10: esatto,
0: c'è una roba sola.
10: Bravissimo.
0: Un dromedario.
10: È un dromedario, classe dei mammiferi, sempre famiglia dei camelidi. Però il dromedario è assolutamente una meraviglia biologica. Perché che cosa fa? Può aumentare la temperatura corporea durante il giorno fino a 40 gradi, e te dirai: questo fa caldo e aumenta la temperatura corporea. Certo, perché così non sente lo sbalzo.
0: Non sente lo sbalzo, sì.
10: E così, e in più un altro grande vantaggio: lui vive nel deserto e così evita di sudare. Evita di sudare perché non c'è differenza tra la temperatura.
0: Questa non me la sarei proprio mai aspettata.
10: E inoltre riesce a conservare della preziosissima acqua, ma non solo. Attraverso le narici, visto sono molto grandi le narici del dromedario, e perché recuperano parte del vapore acqueo mentre espira. Ma c'è una cosa incredibile: la gobba del dromedario cosa contiene?
0: Acqua? No?
10: No.
0: Grasso?
10: Sì.
0: Oh, meno male.
10: Contiene grasso. Non...
0: Come non c'è l'acqua?
10: No, non c'è l'acqua.
0: Il cammello c'è allora grasso. C'è l'acqua nel... No.
10: Direi di no. Ha grasso perché quella è una riserva energetica di cui comunque ha bisogno, perché vive nel deserto. Ma quando trova l'acqua riesce a berne 100 litri in pochi minuti, solo che lo tiene nello stomaco, non nella gobba.
0: Non la mette lì?
10: Non nella gobba, no.
0: Mamma mia, ragazzi.
10: E pensa che riesce a tollerare un grado di disidratazione che per l'uomo sarebbe mortale. Ma abbiamo detto una cosa, cioè abbiamo detto dromedario o cammello, perché si confondono, è inutile
0: dire.
10: Vabbè,
0: dai, si conta le gobbe.
10: Il dromedario ha una gobba, vive nelle regioni calde e soprattutto ha un manto, un pelo corto, mentre il cammello ha due gobbe, vive nelle zone fredde dell'Asia centrale e ha un mantello molto più folto, con un pelo molto più lungo, che serve proprio ad affrontare inverni
0: rigidissimi. Cioè, non ci sono i cammelli nel deserto?
10: No, sono dromedari.
0: Mamma mia, ragazzi. No, io ho sempre pensato fossero cammelli.
10: Guarda, queste cose ti giuro che le ho scoperte studiando per te, quindi grazie.
0: Meno male, no, grazie a te, perché io onestamente, vabbè.
10: Con il terzo animale ci riporto a casa, lasciamo il deserto e facciamo un attimo un salto a casa per conoscere un altro sistema di raffreddamento naturale. Siamo sempre nell'ordine dei carnivori, ma nella famiglia dei canidi, e quindi ho spoilerato un po'.
0: Guarda, c'è anche l'immagine sottofondo.
10: Sì, questa te la dedico, perché questa è una di quelle immagini che piacciono a te.
0: Ho capito. Sì, infatti lui fa il bagno, comunque
10: no,
0: parliamo del cane.
10: Esatto, il cane non fa il bagno per raffreddarsi, ma praticamente lui non suda. Il cane suda soltanto un po' attraverso i polpastrelli, quindi non suda, e per disperdere il calore deve utilizzare qualcos'altro, ovvero ansima.
0: La lingua.
10: Esatto, esattamente. Così fa evaporare l'acqua dalla lingua, dalla bocca e dalle vie respiratorie, e questo permette di abbassare la temperatura corporea. Poi le ghiandole sudoripare, come ti dicevo, sono concentrate nei cuscinetti plantari, quindi da lì suda.
0: Se le piante, le
10: e
0: piedi, sì.
10: Comunque ci sono alcune razze che soffrono molto il caldo, quelli con il muso corto per intenderci, tipo i bulldog, i carlini, i boxer, che hanno le vie respiratorie ristrette, il muso più corto, e che quindi sono particolarmente sensibili al caldo. A tal proposito, una raccomandazione: mai lasciare i cani in auto con queste temperature in estate, nemmeno 10 minuti, perché veramente in pochi minuti può diventare mortale, perché il cane non ha possibilità di raffreddarsi se non respirando sempre più
0: considerate
10: velocemente.
0: Considerate che non è che se avete un dromedario potete lasciarlo, ma un cane
10: esatto.
0: No, Ganza, quello del dromedario che alza la temperatura,
10: bellissimo, bellissimo.
0: Per i gatti me lo dici un po', i gatti come si raffreddano?
10: Soffrono allora nella stessa identica maniera
0: con la lingua,
10: quindi iniziano danza in mare, però sono animali molto cioè essendo degli animali per natura crepuscolari, diciamo che nelle ore più calde trovano una situazione,
0: sono sempre più furbi,
10: diciamo, che preferiscono piuttosto che essere un condizionatore naturale, preferiscono la zona dove c'è già un condizionatore artificiale ben montato, ben piazzato, magari la notte andare in giro.
0: Sai che quando si parla dei cani anche per par condicio bisogna
10: mi sembra giusto.
0: Va bene, e poi dove ci porti?
10: Allora,
0: raccontaci.
10: Ora ho scoperto un animale, ti porto in Australia, nelle zone sempre aride, perché ovviamente gli animali che si devono refrigerare non è che vivono nelle zone non aride, e ti porto a conoscere un marsupiale che ha praticamente una saliva refrigerante.
0: No, ora no, questa non la posso.
10: Ti presento il canguro rosso.
0: Ah, ecco, rosso, sì. Deve essere.
10: Che cosa fa lui? Allora, diciamo che una zona molto molto irrorata del suo corpo sono le zampe e gli avambracci, che sono anche molto lunghi, va bene? Quindi lui che cosa fa? Se li lecca continuamente, perché passandoci di lì tantissimi vasi sanguigni, stessa storia, con l'evaporazione della saliva, il sangue si raffredda e proprio dall'estremità il sangue circola verso l'interno del corpo e quindi porta un sangue che è rinfrescato da questa saliva.
0: Io devo fare un plauso anche ai ricercatori che hanno capito questa cosa qui, scusate, mentre per un elefante con quello che le orecchie si può capire, ora qui
10: è vero.
0: Ci vuole
10: Sì, è vero. Però non è la sua unica, diciamo, stranezza o comunque il suo unico record. Il suo record, ho scoperto una cosa che ti devo dire assolutamente, è i salti. Si sa che fanno dei grandi salti, sì. Ma secondo te, con un solo balzo, quanti metri può percorrere?
0: Ora per me è difficile dirlo, però insomma io penso che un canguro che salta, che ne so, vada ore 5 metri, ne so.
10: 9.
0: La cavalletta, cioè.
10: E può raggiungere 60 km orari.
0: Sì, comunque c'è da dire che è un animale molto particolare, canguro.
10: Sì.
0: Sì,
10: non sono proprio mansueti.
0: Ascolta, scusa, ma questo fatto che si lecca le mani, insomma, le braccia, quelle che chiamale come vuoi, ma solo il canguro rosso lo fa.
10: Allora, è una caratteristica un po' di tutti i canguri, ma nel canguro rosso, forse proprio perché è più grande, ha gli arti grandi, è proprio una caratteristica che fa continuamente. Tuttavia è un animale che preferisce muoversi nelle ore serali per evitare le ore più calde.
0: Quindi vedi che un po' di intelligenza felina, tutto sommato,
10: ce l'ha anche lui. Il guizzo felino ce l'ha.
0: Va bene, e adesso andiamo.
10: Adesso ti porto nel cielo. Ti faccio volare, siamo a Radio Fly, si fa un volo.
0: Ma nel cielo
10: si fa un volo, sì, con le api.
0: Quella, le api.
10: Si sa, no? Una società perfetta, quella delle api. E pensa che la temperatura dell'alveare deve rimanere sempre, non deve superare i 35 gradi. Quando aumenta, che cosa succede? Questa è bellissima. Hai presente, Giuseppe, quando nei locali tipo bar, ristoranti ci sono quei ventilatori che vaporizzano anche l'acqua?
0: Sì.
10: Ecco, fanno questo perché cosa succede? Si dividono subito i compiti. Ci sono alcune api che vanno a raccogliere acqua. Mentre le altre iniziano a sbattere rapidamente le ali e quindi ventilano quest'acqua che evapora e l'alveare si raffredda.
0: Beh, insomma, carina anche questa. E io sapevo anche di un'altra cosa, però usano il calore per difendersi dai calabroni, quelli
10: vero,
0: grossi,
10: vero,
0: no? Perché
10: vero.
0: Non sopportano la temperatura alta, ne muore tante. Però.
10: E in inverno fanno infatti anche il contrario, stessa cosa, si stringono tra di loro e producono calore contraendo i muscoli.
0: Contraendo i muscoli, beh, insomma, comunque gli alveari sono veramente una società perfetta.
10: Sì, pensa che molto prima dell'invenzione funzione del condizionatore, loro avevano già creato
0: un poco un liberale sistema. Perché esiste una regina, comanda lei,
10: io. Una regina che però si dà da fare, depone fino
0: questa è proprio una società
10: fino a 2000 uova al giorno,
0: figurati, va bene,
10: matriarcali,
0: va bene.
10: Ti ho portato un ultimo animale che mi ha fatto sorridere.
0: Perché
10: anche
0: t'ha fatto
10: questo
0: sorridere?
10: Allora, ora ti porto nei fiumi e nei laghi dell'Africa, e ti porto da un animale molto grande, molto grande.
0: Abbiamo già passato l'elefante, quindi,
10: quindi ci resta l'ippopotamo,
0: perché o il rinoceronte.
10: No, l'ippopotamo.
0: Va bene.
10: L'ippopotamo che cosa fa? Diciamo che lui è una crema solare vivente.
0: No, ora no, non me lo puoi dire. Che sta facendo? Perché...
10: Allora, che cosa fa lui? Come si protegge dal caldo? Allora, sicuramente trascorre la maggior parte della giornata immerso nell'acqua, ma la sua pelle produce una sostanza che è rossa, a volte si vedono, non è sangue, ma bensì quello che viene chiamato sudore rosso. Questa è una secrezione, non è un vero sudore, ma è una secrezione che serve per proteggere dai raggi ultravioletti, perché li scherma, mantiene la pelle umida e ha proprietà antibatteriche.
0: Pure.
10: Sì, è una vera crema solare naturale.
0: Quindi è una sorta di grasso che produce lui?
10: Sì. Ma sai una curiosità che ho scoperto sempre grazie a questa puntata? L'ippopotamo non sa nuotare. È perché lui non nuota, lui cammina sul fondo dei fiumi e può restare sott'acqua fino a 5 minuti, quindi non sa nuotare, ma in apnea.
0: Ma è vero che sott'acqua riesce ad avere velocità anche
10: infatti,
0: data la mole?
10: Perché... Esatto, infatti proprio perché non è che nuota, ma sta sul fondo, è uno degli animali più pericolosi dell'Africa e è il responsabile maggiore di incidenti mortali, molto più rispetto ai grandi predatori dell'Africa, proprio perché lui va in fondo e quindi non si vede, però è enorme.
0: Attacca l'uomo chiaramente.
10: Non attacca l'uomo direttamente, però è come un camion sott'acqua.
0: Pensate. Va bene, allora siamo passati dal raffreddamento, le pompe esterne degli elefanti
10: alla crema solare
0: dell'ippopotamo e poi
10: il dromedario che aumenta la temperatura per non sudare.
0: Quella è incredibile,
10: bellissima, vero?
0: Incredibile, cioè questo dice è il caldo, io divento più caldo di te per me il freddo. Ma è giusto, cioè guarda veramente, cioè
10: In effetti pensano, quando abbiamo la febbre sentiamo freddo perché la nostra temperatura sale.
0: Ho capito,
10: e noi
0: però sudiamo, scusa, no, non sudiamo noi quando...
10: No, sudiamo quando prendiamo i farmaci per abbassarla,
0: ah,
10: non
0: no,
10: mentre
0: con la febbre
10: abbiamo
0: non
10: la
0: sudiamo.
10: Febbre.
0: No, sono i farmaci,
10: freddo.
0: Quello, va bene, da Valentino ormai ci apre in un mondo incredibile e l'abbiamo detto tutti, no? Le api
10: sì,
0: anche
10: tutti,
0: questa...
10: Tutti, tutti.
0: Esatto.
10: E quindi,
0: il cane con la lingua.
10: Insomma, noi con i nostri condizionatori, eccetera, non abbiamo inventato nulla di nuovo.
0: Pensa se al cane gli avevano fatto una lingua lunga 2 metri per farlo raffreddare,
10: poverino. Poverino, come
0: faceva. Bene, allora d'estate abbiamo capito che la natura veramente ha pensato proprio a tutto in questo meraviglioso mondo degli animali, c'è da dire, e tu hai portato delle chicche, Valentina.
10: È vero, ho scoperto
0: Guarda,
10: un sacco di cose.
0: Tu sei sempre stata bravissima, devo dire, perché ma nelle ultime puntate ci stai proprio... Cioè, dire, ma che succede in questa cosa? Cioè, ma tu le trovi tutte queste cose?
10: Sai, mi informo, studio,
0: bello,
10: cerco.
0: Veramente, quindi io ti ringrazio di questo nuovo volo, la 104esima puntata, e noi l'abbiamo un po' spoilerato il tema di un'altra puntata.
10: Sì, la faremo.
0: L'abbiamo capito, insomma, dove andremo a parare.
10: Sì.
0: Va bene. Grazie, Vale. Allora, appuntamento alla prossima settimana, sempre qui su Radio Fly, Gatta Cicova, di e con la carissima Valentina.
10: Grazie.
0: Giusti, che lei usa il raffrescamento, la ventola e il condizionamento in cabina, ma come vedete pensa agli animali e vi dice non vi preoccupate, anche loro hanno i loro sistemi.
10: Sì.
0: Ciao Ale.
10: Ciao.
11: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.

0: Ben trovata.
1: Sì.
0: Non sembra, ma noi ogni tanto torniamo, perché noi ci abbiamo i nostri tempi, ci organizziamo, ma poi torniamo e torniamo sempre a bomba.
1: Certo, sempre, sempre, sempre.
0: Torniamo sempre per farvi sognare.
1: Spumeggianti, sì, come un noto film.
0: Per farvi sognare il pranzo e la cena in base all'orario, insomma. Però certo, torniamo sempre puntuali come la stagione che stiamo vivendo.
1: Sempre, sì, perché noi parliamo dei prodotti che sono del periodo, del mese in cui,
0: esatto, del periodo che stiamo vivendo, e quindi di come poi declinare questo prodotto in mille prelibatezze e ci sciogliamo un po' anche in quello che piace a noi.
1: Sì, sempre, perché noi poi dopo siamo delle buone forchette, quindi poi andiamo proprio di gusto.
0: Sì, sì, oggi andiamo di semplicità.
1: Sì.
0: Ma con questa semplicità estrema, proprio tipica dalla primavera all'estate, affondiamo le forchette,
1: sì,
0: nel passato.
1: Sì, perché è vero che è semplice, sì, ma è stato un piatto fondamentale.
0: Sì, la carne dei poveri.
1: Brava.
0: Quindi oggi vi vogliamo parlare dei baccelli,
1: sì,
0: che poi baccelli intenderemo una famiglia molto ampia, ma noi intendiamo quelli delle fave fresche, quindi, quindi questo legume, perché è un legume
1: sì,
0: sì, che appartengono appunto alla specie fava e vengono coltivate in tutto il bacino del Mediterraneo, pensate, da migliaia di anni. Erano già conosciuti dagli antichi egizi, dai greci e dai romani, e per secoli hanno rappresentato proprio una fonte di proteine fondamentale per le popolazioni contadine. E un legume strano, perché come tutti i baccelli in realtà solo una piccola percentuale del peso di quello che acquistiamo, che coltiviamo, poi viene utilizzato. Esatto. Pensa che per un chilo di baccelli mediamente si ottengono 250-300 grammi di fave sgranate, quindi insomma
1: è una bella lotta.
0: È una bella lotta.
1: Sì.
0: I miei bambini si divertono a sgranarli.
1: Ma in effetti è un po' come un gioco, no? Cioè, ti riesce a aprirlo per bene oppure ti si rompe con tutti,
0: esatto,
1: i pezzettini?
0: Sì, sì, è vero, perché c'è quel filino, dipende, alcuni si aprono,
1: alcuni no. Sì, certo. Sì. Poi ci sono quelli più grossi, quelli più
0: facili,
1: più piccolini,
0: sì,
1: quindi insomma
0: sì. E io mi sono preparata un po' di scienza, visto che è il mio ambito, no?
1: Vai.
0: Quindi ti dico un po' di cose, un po' di valori nutrizionali,
1: sì,
0: ok? Allora, 70-80 calorie ogni 100 grammi di prodotto sgranato,
1: esatto.
0: 5-6 grammi di proteine,
1: mm-hmm,
0: 10-12 di carboidrati, pochissimi grassi, una valanga di fibre, veramente una valanga, ricchissimi di folati, soprattutto la vitamina B9, vitamina C, ferro, potassio e magnesio. Pensa, perfetti per questa stagione.
1: Sì.
0: E soprattutto molte persone hanno difficoltà a digerire i legumi, quelli che vengono essiccati e poi cotti, tipo i fagioli, i ceci, mentre questi, essendo legumi che si consumano freschi, sono molto più leggeri e digeribili. Sì, sì.
1: Che poi nella nostra tradizione cioè, sono stati mangiati in tantissimi modi, perché li utilizzavano bolliti, freschi,
0: sì,
1: cioè addirittura li riducevano anche in farina.
0: È vero, è vero.
1: Quindi insomma era veramente un qualcosa di prelibato che poi in questa stagione ci dà tutti gli apporti.
0: Tutto.
1: Per poter anche superare la fase di caldo. Quindi insomma è un buon prodotto.
0: Senti, che coltura è la coltivazione?
1: La coltura è lunga, perché comunque sia si semina in autunno,
0: sì,
1: e poi si inizia a raccoglierlo da primi di maggio fino a oggi, insomma, ora. Quindi voglio dire, è
0: però non è molto
1: lunga.
0: Esigente, vero, come coltura?
1: No, non è esigente,
0: è abbastanza
1: allora diciamo che tiene molto il freddo, nel senso lo tiene bene, nel
0: lo resiste,
1: sì, lo resiste molto bene, quindi già è una coltura che te metti nel campo e diciamo va da sé.
0: Sì, perché si sa, in inverno annaffiare serve meno, no?
1: No, è deleterio, quindi noi evitiamolo.
0: Natura annaffia, invece in estate.
1: Sì, sì,
0: grande annaffiatore per la gioia delle zanzare.
1: Sì, e soprattutto per la gioia di chi comunque sia anche vive nei posti con la siccità. È un bel problema, insomma, oggigiorno. Però dai, questo se la combatte bene la siccità.
0: Questa è una cosa carina che riguarda le radici di questa pianta. Praticamente il campo dove vengono coltivati i baccelli, loro arricchiscono il terreno di azoto.
1: Sì, di solito vengono utilizzati anche come fertilizzanti.
0: Esatto, perché ci sono dei batteri che vivono nelle loro radici che proprio migliorano la fertilità del suolo.
1: Vengono
0: grazie all'azoto.
1: Vengono proprio anche triturati tutta la pianta e proprio per arricchire,
0: per fertilizzare.
1: Sì, è un, diciamo che è una coltura che in generale dà supporto a tutto il ciclo riproduttivo,
0: è vero.
1: Quindi dalla terra fino al piatto, insomma, e all'essere che poi lo mangia, l'essere umano o animale, perché credo che animali
0: certo, assolutamente,
1: faccia molto molto
0: anche
1: bene.
0: Le bucce.
1: Soprattutto di solito si davano alle galline,
0: le
1: nostre nonne, insomma, per quello che mi ricordo.
0: Vero. E poi senti, visto che anche l'occhio vuole la sua parte, hanno dei fiori bellissimi.
1: Sì.
0: Bianchi con quelle macchioline nere.
1: Sono spettacolari. A me mi piace tantissimo quando praticamente si vedono questi filari, a volte vengono fatti nei filari oppure in campi, insomma, coltivati con i baccelli, che iniziano a venire fuori tutti questi fiori. Ma come sono?
0: Bellissimi.
1: Cioè, è una cosa incredibile, ti riempie proprio il cuore, dici, no, ci si sta avvicinando alla stagione bella.
0: Sì, è vero, proprio sanciscono il passaggio.
1: Brava, quando c'è i fiori vuol dire che si sta arrivando la primavera e poi dopo piano piano l'estate. E poi come fai a non portarli a tavola?
0: Ora ti lascio la parola, Dani.
1: Come
0: perché...
1: fai?
0: No, io impazzisco, a me mi piacciono tantissimo, quindi...
1: Però allora, ci sono due modi. In realtà si fanno in umido, perché noi ovviamente o si frigge o si mettono in umido.
0: Però questi non si friggono.
1: No, questi no. Però bisognerebbe provarci.
0: Le bucce.
1: Potrebbe essere un'idea. Poi dopo vi si dice come sono venuti, però... Però anche proprio i baccelli bisognerebbe provare a friggere.
0: È vero.
1: Perché secondo me vengono molto molto croccanti, magari una farina, quella da celiaci.
0: È vero che asciuga.
1: Sì, non trattiene l'olio, quindi rimane proprio croccante croccante. Però vabbè, questo è un esperimento che se lo volete provare a casa fateci sapere come è venuto e noi lo proveremo di conseguenza.
0: Sì.
1: Però come fai a non metterlo con il prosciutto crudo? Un pecorino che sia semistagionato, a me piace un pochino, diciamo, più fresco.
0: Anche
1: il pecorino con i baccelli è la sua morte. Per esempio, alcuni gli piace l'abbinamento baccelli salame, a me mi piace più il prosciutto.
0: No, a me il pecorino.
1: Vabbè, te per forza.
0: Però guarda, ti giuro, ogni volta che li compro i baccelli penso, questa volta farò il pesto, farò cose.
1: No, non ce la fai.
0: Non ce la faccio. Non ce la faccio, perché poi quando, anche se ne compri tanti, l'abbiamo detto, rimangono pochi.
1: Sì.
0: E quindi mi piacciono così tanto conditi proprio con sale, olio, un po' di pepe
1: e in insalata, pecorino. Praticamente.
0: In insalata, sì.
1: Hai mai provato a farli invece in umido?
0: No, perché non ci arrivi. Non ci arrivo mai allo step successivo.
1: È sempre
0: però
1: il solito meccanismo.
0: Però ti ascolto volentieri.
1: È sempre il solito meccanismo. Un soffritto di aglio, olio, ci si mette i baccelli, si fanno andare, pomodoro. E a volte si vedono, o li fai con il pomodoro e la pancetta, oppure semplicemente senza pomodoro, però con la pancetta. Quindi lo so che a te non è che ti fa sfagiola questa pancetta nel mezzo, però la va togli bene. E ci sì, metti infatti. Il pomodoro.
0: Sì, sì, anche la pasta si può fare.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, sì. C'era mio suocero, per esempio, che ne andava matto, ma veramente li congelava addirittura. Cioè, gli diceva a mia suocera di congelarli per poi farglieli durante l'anno.
0: Perché non si seccano?
1: No.
0: Non si seccano, vero?
1: Quando li ritiri fuori, peraltro li trovi anche già, insomma, al supermercato, già anche congelati, però anche se li fai a casa, quando escono, ovviamente li devi cucinare a quel punto. Nel
0: certo,
1: senso,
0: non si possono più mangiare crudi, no, perdono
1: e iniziano a essere, visto quel muliccio,
0: scongelati.
1: Sì, scongelati, brava. Quindi quelli li devi cucinare. Di solito la pasta, oppure ecco in umido, però sì, ci sono tante ricette. Noi si andava più sull'umido in Toscana.
0: È vero.
1: Era
0: sì,
1: una ricetta proprio povera, però ricca nello stesso tempo, perché era piena di nutrienti.
0: La carne dei poveri.
1: Sì, sì, veramente. Portavi a tavola quello, avevi già fatto.
0: Un piatto unico.
1: Sì, anche perché poi ti riempie.
0: Sì, è vero. Senti, tu l'hai mai fatto il pesto?
1: No, di questa, cioè con le fave no.
0: Ecco, io l'ho fatto.
1: Com'è?
0: In passato, buonissimo. Bene. E allora ti dico come si fa.
1: Brava, perché almeno così lo replico.
0: Esatto. Allora, si sbollentano. Mm-hmm. Si sbollentano le fave. Poi, se sei una precisina, togli la pellicina, io sai.
1: No, io non sono precisa.
0: Già abbiamo tolto tutto il baccello. La pellicina ce la lasciamo. E poi si frulla e qui si può scegliere la frutta secca, si può scegliere, ci stanno bene i pinoli, ma ci stanno molto bene anche le mandorle.
1: E infatti ci pensavo alle mandorle, te le volevo chiedere. Di solito è un abbinamento che funziona
0: molto, esatto, infatti. Io l'ho fatto con le mandorle e poi metti un po' di sale, un po' di pepe, un po' di olio, un po' di limone, ci sta molto molto bene, e pecorino piuttosto che parmigiano. Puoi aggiungere, in base anche ai propri gusti, insomma, qui ognuno, o la menta o il basilico.
1: Ma io preferirei più la menta, forse c'è
0: perché ci sta, sì.
1: Perché ti dà quella nota di fresco.
0: Esatto.
1: Diverso, cioè ti dà quel profumo d'estate,
0: sì,
1: dai,
0: brava, esatto.
1: Io poi a caso la menta piperita, oltre che la menta normale anche la menta piperita, che è una, diciamo che è un incrocio di razze. La menta normale è quella proprio classica. La menta piperita è la menta delle caramelle. E quindi
0: è super aromatica.
1: Super aromatica, basta una fogliolina, ci faccio il liquore con la menta piperita, che è una cosa incredibile.
0: Buona.
1: Poi si farà una puntata sui liquori, perché sto provando a fare anche ho iniziato, insomma, la procedura per fare il Nespolino.
0: Buono.
1: E indovina con che si fa, che secondo me ti piace da morire questa cosa e la replicherai anche te. Con i noccioli delle nespole.
0: Ah, con i noccioli.
1: Sì, perché non si butta via niente.
0: Ah.
1: E quindi è una di quelle ricette che, per evitare lo spreco alimentare, ci si fa un liquore.
0: Mi hai fatto venire in mente una cosa da dire anche questa, assolutamente, perché c'è un'altra frutta di cui si possono aprire i noccioli in questo periodo, le albicocche.
1: Sì,
0: perché la parte all'interno del, cioè se rompete con uno schiaccianoci il nocciolo dell'albicocca,
1: che è bianca,
0: all'interno c'è una parte bianca che potete conservare, e poi a Natale ci fate i ricciarelli. Perché quella parte lì è molto simile alla famosa mandorla amara siciliana.
1: Sì.
0: E è perfetta proprio per dare quell'aroma.
1: Devi far essiccare.
0: Sì, infatti. Sì, si preleva ora e a Natale è perfetta.
1: No, io invece ci faccio degli esperimenti, nel senso, la voglio far germogliare in tutti i modi.
0: Ah, ecco.
1: Quindi sono lì con tutte le mie cose.
0: Un'altra soluzione.
1: Sì.
0: E niente, il pesto poi appunto di baccelli, buonissimo nella pasta, ma anche nel pane, anche
1: come
0: proprio
1: crostino,
0: come salsa.
1: Come salsa di crostini.
0: Ma sì.
1: Se ci pensi bene, anche il pesto, se lo metti nel pane...
0: Sì, ne so qualcosa.
1: La su morte proprio.
0: Sì.
1: Anche perché la pasta, pasta e pane sono carboidrati. Quindi che tu lo metta nella pasta o che tu lo metta nel pane, ci sta sempre bene.
0: Poi sapori neutri.
1: Brava, sì. E li puoi aromatizzare con qualsiasi cosa.
0: Sì.
1: Quindi è gioco e fatto, la cucina è semplicità, la cucina è fantasia.
0: È vero, e tradizione.
1: E tradizione soprattutto, perché dalla tradizione poi ti escono le nuove idee e la fantasia.
0: Eh sì. Senti Dani, la tua ricetta preferita?
1: Eh no, io qui vado sul semplice.
0: Semplice, come me?
1: Sì, io vado sul semplice, pecorino, baccelli e...
0: Proprio, sì, sì, il grande classico.
1: Mamma mia. Da farci il tonfo, veramente io se non mi do un limite ci faccio il tonfo.
0: Sì, sì, sì, sì. Poi raccolti magari nell'orto. Sì.
1: Ma a me, guarda, anche se me li portano a casa, mi dico io mi fa una donna più felice del mondo.
0: Sgranati magari.
1: Me li sgrano. Me li sgrano, me li mangio.
0: Poi capito, li sgrani, arrivi a un po', ne mangi qualcuno, cioè proprio sono sì. Peggio delle ciliegie.
1: Sì.
0: È vero?
1: Sì, sì, è vero.
0: La versione verdura delle ciliegie.
1: Verdura delle ciliegie, è vero. Sì. Vedi, l'abbiamo trovata.
0: L'abbiamo trovata.
1: È vero.
0: Sì. È vero, sì.
1: Poi ora si scaturisce in questo periodo tutta una serie di ortaggi, di frutta, che veramente anche parlarne, sai quante puntate dovremmo fare?
0: È vero, tantissime. Perché ora è proprio l'esplosione.
1: Sì.
0: È l'esplosione.
1: Sì, poi ce n'è una che dobbiamo fare.
0: Qual è? Sentiamo?
1: L'aglione.
0: L'aglione, eh beh.
1: Quello sarà la nostra prossima puntata, sì. Dai, spoileriamola.
0: Assolutamente, sì, sì, sì, sì, l'aglione della Valdichiana.
1: Sì, sì. Che peraltro le nostre fave sono coltivate dal Valdarno fino alla zona retina, la Valdichiana, quindi è tutto prende una bella fetta della nostra provincia, insomma, di Arezzo.
0: Eh sì.
1: Quindi diciamo
0: sì.
1: Che quasi in tutta la provincia d'Arezzo vengono coltivate e a volte i frutti nella nostra varietà che si utilizza qui arrivano a 30 cm di lunghezza. Quindi sono, insomma, è un bel prodotto, eh.
0: Eh sì,
1: 30 cm ce ne sono tanti di frutti dentro, quindi insomma,
0: sì. Quei 250-300 grammi ci si fa ad arrivarci,
1: sì, sì,
0: perché
1: sì.
0: Quando sono piccoli piccoli.
1: No, è vero, dopo dai.
0: È difficile arrivarci, eh.
1: Però sono buonissimi, eh.
0: Sì,
1: teneri,
0: sì, dolci.
1: Sì. Sì, sì.
0: Vabbè, abbiamo deciso oggi cosa cucineremo.
1: Sì, brava. Una mangiata di baccelli.
0: E quindi niente, però insomma io vorrei invitare anche i nostri ascoltatori a raccontarci
1: brava.
0: Le loro ricette preferite, e anzi se ce n'è anche qualcuna particolare di cui oggi siamo
1: brava.
0: State proprio veramente lige alla tradizione proprio.
1: Veramente, eh? Strano, perché noi di solito si stravolgono in maniera esagerata di
0: sì,
1: però
0: sì,
1: oggi
0: vedi,
1: era già
0: questo prodotto che affonda le sue radici azotate in milioni di
1: sì,
0: anni.
1: Non c'è niente.
0: Niente, non ce l'abbiamo fatta estirparle.
1: No, questo proprio niente. Abbiamo perso 1-0 per i baccelli.
0: Eh sì, assolutamente, gliela concediamo.
1: Sì, decisamente.
0: Dani, grazie.
1: Grazie a te.
0: Grazie mille e ti aspetto con un bel aglione.
1: Certo. Certo, te l'ho promesso. Quindi,
0: lì la ricetta ce l'ho, la faccio spesso.
1: Ah, forse ho capito quale. Allora me ne inventerò una, dai.
0: Va bene.
1: Va bene.
0: Grazie.
1: A te.
0: Alla prossima ricetta e buon appetito a tutti.
1: Ciao.

0: che cosa magari si può fare.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Radio Fly, la voce della tua città. Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. In apertura una notizia appena arrivata: secondo i legali di Andrea Sempio, la madre del 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, avrebbe tentato il suicidio. Daniela Ferrari, 66 anni, è ricoverata d'urgenza da ieri all'ospedale di Vigevano per un'overdose di farmaci. È in rianimazione ma non in pericolo di vita, fa sapere il legale Liborio Catagliotti, che ha detto: questo campanello di allarme ci dice che è il momento per tutti di abbassare i toni. Plauso unanime delle cancellerie europee, anche arabe, per l'intesa tra Stati Uniti e Iran siglata per ora a distanza e domani in una cerimonia in presenza a Ginevra, ma rimangono le incognite soprattutto sulla posizione di Israele, che ribadisce il no al ritiro dal Libano e ora attacca anche Bruxelles. Alessandro Ciselin.
1: Il memorandum d'intesa per mettere fine alla guerra è stato siglato elettronicamente. Trump lo ha sottoscritto a Versailles, a cena con Macron, l'omologo iraniano Pezeshkian in patria, e il Pakistan conferma. E domani, col sostegno del co-mediatore Qatar, presiederà in Svizzera la cerimonia ufficiale di firma dell'intesa da parte del vicepresidente americano Vance e il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. L'Europa prepara la missione nello stretto, guidata da Francia e Gran Bretagna, pronti ad affiancarci una ventina di paesi, dice il presidente francese, in vista del Consiglio europeo al via stasera. Obiettivo: accompagnare l'apertura dello stretto di Hormuz, al cuore dell'intesa tra Teheran e Washington, anche con operazioni di sminamento. L'intesa prevederebbe inoltre un piano di ricostruzione dell'Iran da 300 miliardi garantiti proprio dagli Stati Uniti, l'allentamento delle sanzioni ma anche lo stop alle ostilità tra Israele ed Hezbollah. Va rispettata anche questa parte, sottolinea Mosca, nell'esprimere sostegno assieme a Pechino all'accordo, ma Israele continua a sfilarsi e ribadisce: non ci ritiriamo dal sud del Libano. E ora se la prende anche con Bruxelles. Il ministro degli esteri Saar annuncia lo stop ai rapporti con l'alta rappresentante Callas, che fin qui prudente aveva parlato di apartheid sul trattamento israeliano dei palestinesi.
0: Sentivate del Consiglio europeo, il primo punto all'ordine del giorno sarà il conflitto russo-ucraino, che anche la notte scorsa è proseguito col lancio incrociato di missili e droni. Chiusi stamani precauzionalmente tutti gli aeroporti a Mosca. Bruxelles sarà nuovamente presente Zelensky a incassare il ribadito sostegno dei 27 e il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. L'esame di maturità 2026, stamattina più di 520.000 studenti alle prese con la prova di italiano, 7 le tracce. Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo, ma anche il discorso di insediamento alla Costituente di Giuseppe Saragat. E via social è arrivato l'incoraggiamento della Premier Meloni.
2: Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e poi ce l'avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi. Fate una sintesi di tutto questo, portatelo con voi all'esame di maturità, dimostrate chi siete. Alla fine, al di là di tutto quello che studiate, di tutto quello che imparate, di tutto quello che diciamo riuscite ad apprendere da un libro di testo, vale quello che siete in grado di tirare fuori da voi stessi.
0: Oggi alle 16.30 l'ultimo saluto al cardinale Ruini, morto il 16 giugno all'età di 95 anni. A presiedere le esequie nella Basilica di San Pietro sarà Papa Leone, che ha definito Ruini un esperto e saggio fratello che ha servito con discrezione e abnegazione il Vangelo e la Chiesa. Presente anche il cardinale Matteo Zuppi. Successivamente il feretro verrà trasferito nella diocesi natale per una seconda funzione solenne nella cattedrale di Reggio Emilia. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie, una tendenza che va invertita con urgenza. Così la Presidente della Repubblica Mattarella, intervenendo ieri al simposio Cotec Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. Sentiamo le sue parole.
3: Questa dicotomia va sciolta, non nella direzione di una demonizzazione del cambiamento, al contrario, per esaltarne gli immensi effetti positivi, sapendolo sapientemente governare con il fine ultimo di tutelare la dignità delle persone, moltiplicare la consapevolezza, dunque la libertà dei cittadini, e sapendo che il lavoro di ciascuno è strettamente connesso.
0: Sport, calcio: tra la sera e la notte italiana, 4 partite aprono il secondo turno della fase a girone dei mondiali. Repubblica Ceca, Sudafrica, Svizzera, Bosnia, Canada, Qatar, Messico, Corea del Sud. La prima tornata di gare ha intanto emesso un primo parziale verdetto. È il torneo dei bomber. Gerardo De Vivo.
4: Messi, Mbappé, Haaland, Kane, il mondiale ha calato il poker d'assi. Ha iniziato il francese contro il Senegal, una doppietta per diventare a 27 anni il miglior marcatore nella storia della sua nazionale a quota 58. 14 ne ha segnati in 3 mondiali di fila. Debutto con 2 gol anche per Haaland, vittima di turno l'Iraq. 57 gol in 51 partite con la Norvegia, i numeri irrazionali del gigante del City. Terzo in ordine di entrata in scena, Sua Maestà Leo Messi. Triple completa l'Algeria, agguantato Miro Klose in vetta alla classifica dei marcatori mondiali a quota 16 e siamo solo all'inizio. Al ballo del gol partecipa Harry Kane, ne fa due alla Croazia nel debutto vincente dell'Inghilterra e alimenta il sogno di portare la Coppa del Mondo sotto il Big Ben a 60 anni dalla prima e unica volta. Manca un nome nell'Olimpo dei Bomber, Cristiano Ronaldo, deludente come tutto il Portogallo nel pari col Congo. Zero tiri in porta, zero dribbling, zero falli subiti, non pervenuto.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot.
6: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
5: Flyspot.
7: Ti piacciono i grandi successi?

su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: non arriva più quello che doveva arrivare.
1: Il gusto di Disco Lunch torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
2: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. In apertura una notizia appena arrivata: secondo i legali di Andrea Sempio, la madre del 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, avrebbe tentato il suicidio. Daniela Ferrari, 66 anni, è ricoverata d'urgenza da ieri all'ospedale di Vigevano per un'overdose di farmaci. È in rianimazione ma non in pericolo di vita, fa sapere il legale Liborio Catagliotti, che ha detto: questo campanello di allarme ci dice che è il momento per tutti di abbassare i toni. Plauso unanime delle cancellerie europee, anche arabe, per l'intesa tra Stati Uniti e Iran siglata per ora a distanza e domani in una cerimonia in presenza a Ginevra, ma rimangono le incognite soprattutto sulla posizione di Israele, che ribadisce il no al ritiro dal Libano e ora attacca anche Bruxelles. Alessandro Ciselin.
2: Il memorandum d'intesa per mettere fine alla guerra è stato siglato elettronicamente. Trump lo ha sottoscritto a Versailles a cena con Macron. L'omologo iraniano Pezeshkian in patria e il Pakistan conferma. E domani, col sostegno del co-mediatore Qatar, presiederà in Svizzera la cerimonia ufficiale di firma dell'intesa da parte del vicepresidente americano Vance e il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. L'Europa prepara la missione nello stretto, guidata da Francia e Gran Bretagna, pronti ad affiancarci una ventina di paesi, dice il presidente francese, in vista del Consiglio europeo al via stasera. Obiettivo: accompagnare l'apertura dello stretto di Hormuz, al cuore dell'intesa tra Teheran e Washington, anche con operazioni di sminamento. L'intesa prevederebbe inoltre un piano di ricostruzione dell'Iran da 300 miliardi garantiti proprio dagli Stati Uniti, l'allentamento delle sanzioni ma anche lo stop alle ostilità tra Israele ed Hezbollah. Va rispettata anche questa parte, sottolinea Mosca, nell'esprimere sostegno assieme a Pechino all'accordo, ma Israele continua a sfilarsi e ribadisce: non ci ritiriamo dal sud del Libano. E ora se la prende anche con Bruxelles. Il ministro degli esteri Saar annuncia lo stop ai rapporti con l'alta rappresentante Callas, che fin qui prudente aveva parlato di apartheid sul trattamento israeliano dei palestinesi.
1: Sentivate del Consiglio europeo, il primo punto all'ordine del giorno sarà il conflitto russo-ucraino, che anche la notte scorsa è proseguito col lancio incrociato di missili e droni. Chiusi stamani precauzionalmente tutti gli aeroporti a Mosca. A Bruxelles sarà nuovamente presente Zelensky a incassare il ribadito sostegno dei 27 e il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. L'esame di maturità 2026, stamattina più di 520.000 studenti alle prese con la prova di italiano, 7 le tracce. Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo, ma anche il discorso di insediamento alla Costituente di Giuseppe Saragat. E via social è arrivato l'incoraggiamento della Premier Meloni.
3: Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e poi ce l'avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi. Fate una sintesi di tutto questo, portatelo con voi all'esame di maturità, dimostrate chi siete. Alla fine, al di là di tutto quello che studiate, di tutto quello che imparate, di

0: tutto quello che diciamo riuscite ad apprendere da un libro di testo vale quello che siete in grado di tirare fuori da voi stessi.
1: Oggi alle 16.30 l'ultimo saluto al cardinale Ruini, morto il 16 giugno all'età di 95 anni. A presiedere le esequie nella Basilica di San Pietro sarà Papa Leone, che ha definito Ruini un esperto e saggio fratello che ha servito con discrezione e abnegazione il Vangelo e la Chiesa. Presente anche il cardinale Matteo Zuppi. Successivamente il feretro verrà trasferito nella diocesi natale per una seconda funzione solenne nella cattedrale di Reggio Emilia. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie, una tendenza che va invertita con urgenza. Così la Presidente della Repubblica Mattarella, intervenendo ieri al simposio Cotec Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. Sentiamo le sue parole.
2: Questa dicotomia va sciolta, non nella direzione di una demonizzazione del cambiamento, al contrario, per esaltarne gli immensi effetti positivi, sapendolo sapientemente governare con il fine ultimo di tutelare la dignità delle persone, moltiplicare la consapevolezza, dunque la libertà dei cittadini, e sapendo che il lavoro di ciascuno è strettamente connesso.
1: Sport, calcio, tra la sera e la notte italiana, 4 partite aprono il secondo turno della fase a girone dei mondiali. Repubblica Ceca, Sudafrica, Svizzera, Bosnia, Canada, Qatar, Messico, Corea del Sud. La prima tornata di gare ha intanto emesso un primo parziale verdetto. È il torneo dei bomber. Gerardo De Vivo.
3: Messi, Mbappé, Haaland, Kane, il mondiale ha calato il poker d'assi. Ha iniziato il francese contro il Senegal, una doppietta per diventare a 27 anni il miglior marcatore nella storia della sua nazionale a quota 58. 14 ne ha segnati in 3 mondiali di fila. Debutto con 2 gol anche per Haaland, vittima di turno l'Iraq. 57 gol in 51 partite con la Norvegia, i numeri irrazionali del gigante del City. Terzo in ordine di entrata in scena, sua maestà Leo Messi. Tripletta all'Algeria, agguantato Miro Klose, in vetta alla classifica dei marcatori mondiali a quota 16 e siamo solo all'inizio. Al ballo del gol partecipa Harry Kane, ne fa 2 alla Croazia nel debutto vincente dell'Inghilterra e alimenta il sogno di portare la Coppa del Mondo sotto il Big Ben a 60 anni dalla prima e unica volta. Manca un nome nell'Olimpo dei bomber, Cristiano Ronaldo, deludente come tutto il Portogallo nel pari col Congo. 0 tiri in porta, 0 dribbling, 0 falli subiti, non pervenuti.
1: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
5: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
6: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
5: Ma io ho il giga!
6: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
4: Flyspot.

Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'Ucraina ha colpito una raffineria di petrolio a Mosca per la seconda volta in una settimana, causando disagio ai voli commerciali negli aeroporti della capitale in uno dei più grandi attacchi con droni dall'inizio dell'invasione russa. 555 i droni abbattuti, fa sapere il Ministero della Difesa di Mosca. Si conta anche un morto nella regione di Rostov. Gli ultimi attacchi di Kiev non aiutano a promuovere un incontro tra Zelensky e Putin, fa sapere il consigliere presidenziale russo Ushakov. Mentre il presidente ucraino rilancia: non vogliamo questa guerra e non l'abbiamo mai voluta, ma se l'Ucraina brucia, anche Mosca brucerà. Da Cesare Pavese a Vitalino Brancati, dall'intervento di Saragat all'Assemblea Costituente al testo tratto da un libro di Mario Calabresi. Con la prima prova scritta il tema di italiano questa mattina ha preso il via l'esame di maturità, impegnati 528.000 studenti, vietati smartphone, tablet e auricolari, pena l'esclusione dall'esame. Domani la seconda prova, diversa per ogni indirizzo, latino al classico, matematica allo scientifico. Poi sarà la volta degli orali. La scomparsa delle due sorelle in Abruzzo, ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena nell'Aquilano, dove Sara e Alicia vivevano, un fermaglio rosso che dovrebbe appartenere alla più piccola. A riferire il particolare Alessia Natali, referente della sezione Abruzzo di Penelope, l'associazione che si occupa di supporto alle famiglie di persone

0: persone scomparse. Sarebbe questo dunque il primo concreto segnale del passaggio delle due sorelle di 12 e 16 anni, di cui si sono perse le tracce la notte tra il 6 e il 7 giugno. Vanno avanti le ricerche degli inquirenti, la procura di Sulmona indaga per abbandono di minori nei confronti dei responsabili della casa famiglia. Mondiali, dopo la prima tornata di gare in cui si sono messi in evidenza i bomber da Messi a Kane, scatta questa sera il secondo turno della fase a gironi. Tra la sera e la notte italiana si giocano Repubblica Ceca, Sudafrica, Svizzera, Bosnia, Canada, Qatar e Messico, Corea del Sud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Fly Spot.
3: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
3: Ma io ho il giga.
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.

0: che mai? Dai, dai, dillo. Alessandro Fizzotti, Silvia Poletti, che sta bevendo acqua. È qui insieme a voi.
1: Perché mi fai gli scherzi, non mi aspetti. Io ti dico, devo bere perché sono disidratata.
0: Ma se dobbiamo andare in onda, countdown.
1: Mi raccomando.
0: Non è che possiamo aspettare
1: diceva
0: che tu
1: così,
0: deglutisci.
1: Date da bere ai gli assetati. Sì. Ma tu queste cose da un orecchio ti sono entrate, dall'altra ti sono uscite. Come al solito la tua empatia è quasi uguale a quella che ha un criceto. E quindi, anzi forse minore di quella che può avere un criceto. E quindi tu che cosa fai?
0: Cosa faccio?
1: Mi metti in linea quando io sto bevendo.
0: E che cosa c'è di male?
1: C'è proprio un grande professionista. Ve lo presento, Alessandro Fizzotti, qui all'interno del Fizz Show. Vedi, insieme a Silvia.
0: Una che beve, Silvia Poletti.
1: Una che beve acqua.
0: Acqua, esatto. Lei beve responsabilmente acqua. Qui. Del resto fa acqua da tutte le parti.
1: In trasmissione con te sempre acqua, perché tanto sei tu che mi ubriachi.
0: Ti ubriaco io. Vabbè,
1: e sei peggio, delle sostanze stupefacenti. Perché tu sei stupefacente ogni tanto.
0: Adesso non esageriamo con
1: ogni tanto come sei stupefacente, non quando parli con me, perché mi tratti come una pezza da piedi.
0: Ma non
1: ecco,
0: è vero,
1: diciamo,
0: ma perché devi dire perché... queste cose che non è vero?
1: Sì, perché guarda, io ormai ti voglio bene per come sei fatto.
0: Ah, meno male che mi vuoi bene.
1: Però ogni tanto sono d'accordo con tua mamma.
0: Ecco. Vabbè, allora dopo
1: non ha voluto che io dicessi perché non mi ha neanche chiesto perché cosa ti dice tua mamma. Cosa ti dice mia mamma? No, non me l'ha chiesto perché effettivamente lo sa, ne è consapevole, però è vero, è stupefacente su altri livelli. Tra poco li scopriremo insieme, perché avremo tra noi due ospiti, vero?
0: Assolutamente.
1: Due ospiti.
0: Le notizie di Silvia e la buona musica. Andiamo con Fizz
1: Show. Quindi mi raccomando, non lasciatevi qui da sola.

0: Protetti dalla rete, la rubrica curata dall'avvocato cassazionista specializzato in diritto bancario e finanziario Massimo Melpignano, che abbiamo in diretta con tutti noi. Massimo, ben trovato.
1: Ben trovati a voi, ben trovati.
0: Senti, allora, oggi parliamo di una cosa che, voglio dire, ha veramente tanto tempo questa truffa, ma ancora oggi ne arrivano a decine nella nostra casella di posta elettronica. Parliamo del phishing, un'altra grande truffa.
1: Sì, ecco, siamo veramente nella fase preistorica delle frodi informatiche, no? Qualcuno lo ricorderà, c'era normalmente una vedova di un imperatore di uno sperduto stato africano deposto, che ci chiedeva un aiuto per portare tanti soldi in Europa ed era pronta a darci una parte di questi soldi se l'avessimo aiutata. Davvero, stiamo parlando dell'epoca in cui si usava il modem a 14K, quello che sibilava come una teiera. Ma questa tecnica, cioè quella di intercettare la nostra buona fede attraverso una email, continua ancora a funzionare e continua ancora ad esistere. Ci sono alcuni aspetti che dobbiamo tenere presenti, e anzitutto questi benedetti link, ne abbiamo già parlato qualche settimana fa, che sono delle potenziali trappole. Ecco, quando ci chiedono di cliccare su attraverso un'email che magari sembra provenire dalla nostra banca, prestiamo attenzione. Una delle prime delle regole più elementari che possiamo adottare è se quel sito che si apre ha un indirizzo che è preceduto dalla icona di un lucchetto, per esempio, oppure dalle lettere HTTPS con due barrette inclinate. Quello vuol dire che è un sito protetto, quindi possiamo fidarci. In altri casi, quando c'è in essere un tentativo di frode, questi link che schiacciamo in queste mail che ci propongono qualcosa che può essere un guadagno, un'altra situazione di emergenza, portano a siti che possono avere nomi simili, magari si differenziano in qualcosina, c'è una barretta sotto in più, un punto in più, qualcosa del genere, quindi nomi simili a siti che possiamo pensare di conoscere e magari ne riproducono anche la grafica. Ecco, questo per dire che cosa? Lo strumento rimane antico, direi storico, forse il padre di tutte le truffe digitali, ma poi si evolve e rimane sempre attuale perché continua a funzionare.
0: Quindi attenzione davvero, no? Anche quando ti chiedono per esempio di accedere al tuo conto di PayPal, per esempio, o ancora ti chiedono di rinnovare il dominio, insomma tutti questi dati che noi andando a cliccare su quel link diamo sono in mano poi a dei veri truffatori e quindi creano l'illecito e in questo caso ci possono fregare dei soldi, Massimo.
1: Sì, come sempre la regola è questa: quando ci sono di mezzo i soldi rallentiamo. Soldi e velocità non vanno mai d'accordo. Noi ormai pensiamo di poter essere veloci quanto lo è il web, quanto è internet. Non è così. Ogni volta che ci sono di mezzo i soldi abbiamo il dovere verso noi stessi di rallentare e di controllare se quello che stiamo facendo è vero oppure può nascondere una truffa ben orchestrata, ben costruita, ma sempre una truffa.
0: Grazie, grazie a Massimo Melpignano per essere stato insieme a noi in questa bella stagione del Fit Show. Un abbraccio di cuore.
1: Grazie, grazie a voi per avermi ospitato e in bocca al lupo a tutti.

0: siete qua all'interno del nostro programma, il Fit Show. Vi ringraziamo per essere con noi, per seguire la nostra trasmissione e per essere collegati sulla nostra radio.
1: Finalmente, come hai parlato bene.
0: Vedi?
1: Oh, anche tu, insomma, dai lezioni di professionalità.
0: No, lezioni di spiaggia.
1: Alessandro Fizzotti e Silvia Poletti con voi all'interno del Fit Show per continuare a navigare insieme tra un collegamento speciale e l'altro, e soprattutto tra pochissimo arriveremo in porto con una notizia incredibile.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Ed eccoci trovati ancora una volta all'appuntamento con Stefano Resmini e Girovagando, che ci porta oggi in Piemonte esattamente ad Alessandria. Stefano, ben trovato.
1: Ciao a tutti e a tutti e ben trovato a te, Ale.
0: Allora, perché andiamo ad Alessandria, Stefano?
1: Andiamo ad Alessandria e più precisamente a Palatium Vetus, dove ha sede la ricchissima collezione della Fondazione di Alessandria. Palatium Vetus è il più antico edificio della città di Alessandria, coevo alla sua fondazione nel XII secolo. I lavori di restauro su un progetto dell'indimenticata architetta Gaia Ulenti hanno dato alla luce importanti testimonianze architettoniche, archeologiche e artistiche. Una conferma del valore storico di questo edificio, che conta circa 8 secoli di vita e che fu sede del comune in età medievale, poi dimora dei governanti spagnoli, di Casa Savoia e dei prefetti napoleonici. Questo singolare palazzo fu a lungo il centro della vita politica e amministrativa della città. Durante il restauro tanti sono stati i ritrovamenti: l'impianto del nucleo originario tipicamente medievale, le sue finestre a trifora, i soffitti affrescati e le bellissime decorazioni degli ambienti interni. I tocchi voluti da Gaia Ulenti sono stati essenziali, ma non invadenti, come la copertura del cortile interno con una leggera struttura in vetro e acciaio, e che dire dello scenografico ascensore in vetro trasparente che mette in comunicazione i vari piani di questa grande dimora. Ed è proprio qui che si può ammirare la ricchissima collezione di opere d'arte della Fondazione Alessandria, che va dagli ultimi decenni del Settecento fino alla fine del Novecento. Protagoniste sono le opere di pittori e scultori legati al territorio piemontese, tra i quali Bellizza da Volpedo, Bistolfi, Morando, Carrà, Migliara, Morbelli, Barabino, Onetti, Bozzetti, Capazzi, senza dimenticare quel Guglielmo Caccia, detto il Mancalvo. Tutte queste opere non sono prestiti o acquisizioni, ma opere di proprietà della Fondazione. Non è un caso che la collezione della Fondazione di Alessandria sia tra le prime 10 banche o fondazioni bancarie italiane a possedere tante e belle opere, seconda solo alle Gallerie d'Italia. Alessandria è senza alcun dubbio una tappa d'obbligo, sia per ammirare il palazzo, ma anche e soprattutto per inebriarsi di bellezza.
0: Grazie al nostro Stefano per essere stato insieme a noi tutta questa bellissima stagione e ci risentiamo ovviamente il prossimo anno. Un abbraccio di cuore.
1: Un abbraccio a tutti. A questo punto buona estate a tutti.

0: Entriamo in studio con le notizie.
1: E oggi parliamo di moda.
0: Parliamo di moda.
1: Ma non quella normale, eh? Niente no. Vestitini a fiori o sandaletti carini. No, no, no, no, no. Qui si parla di mutande.
0: Mutande.
1: O meglio di quello che ne resta. Perché è uscita una nuova genialata estiva. Il C-string.
0: E che cos'è?
1: Che non è il nome di un farmaco per la stitichezza, ma una specie di costume. Che costume non è.
0: E che cos'è?
1: È una roba minuscola, un microbo di stoffa rigido che si infila tra le gambe, sta lì per miracolo, senza elastici, ecco, senza laccetti, senza niente. Lo vedi e ti viene da dire, ma l'hai dimenticato nel cassetto e ti sei messo solo l'imballaggio, non so. Pensi, vabbè, sarà per modelle su Marte.
0: Sì.
1: Invece no.
0: No.
1: No, no, no, no, lo vendono, lo infilano,
0: lo vendono.
1: Ci fanno la passerella. Ma dico io, con 40 gradi all'ombra, la sabbia che ti entra, non lo dico fin dove, e il sudore che ti si appiccica anche all'anima, tu cosa fai?
0: Cosa fai?
1: Ti metti un pezzo di plastica rigida sotto le chiappe, cioè geniale, Ale. E se pensate che la follia sia finita qui, io ti dico...
0: No.
1: Esatto, perché anche per gli uomini è arrivata la perla.
0: Ecco.
1: Il brief bikini, che non è un costume normale, ovviamente, è una mezza mutanda. E non sto parlando di mutanda piccola, è proprio mezza.
0: Mezza.
1: Cioè copre un fianco e l'altro no. Ecco. Un gluteo sta al fresco e l'altro va in giro libero, così a salutare la gente. Poi io dico, va bene tutto, ma sembri uno che è scappato dal bagno lasciando i pantaloni a metà, eh.
0: Che tristezza.
1: E giuro che esiste, l'ho
0: esiste.
1: Visto io. Ci sono anche i modelli mimetici.
0: Addirittura.
1: Sì, come se il problema fosse essere visto.
0: Appunto, infatti.
1: Ma come fai a non vederlo uno con mezza chiappa al vento, Ale?
0: Ah, che tristezza sentire queste cose.
1: Lo so, vabbè. Mimetico de che? Ti mimetizzi col disagio, forse. Comunque io capisco tutto, Ale, perché io sono una flessibile, io capisco la libertà, il corpo, l'espressione personale, ma se per sentirti libero devi rischiare che ti cada la mutanda dentro il mojito, forse c'è qualcosa che non quadra.
0: Forse, forse. Hai

0: E quindi insomma questi costumi devono sempre trovare qualche novità, no? Un po' fuori dal genere, sì, come si dice.
1: Come questi costumi a metà, come
0: da metà,
1: dire.
0: Sì, veramente.
1: Che poi io voglio vedere la scena.
0: Vedi, non vedo.
1: No, praticamente...
0: più vedi che non vedi.
1: Esatto, esatto. Che stavo dicendo, ti immagino la scena in spiaggia, no? Bambini che scappano dalla paura, anziani che si fanno il segno della croce, tu che dici è moda, eh?
0: Ma è moda,
1: moda modissima.
0: Ragazzi.
1: Anche se sembri appena uscito da un laboratorio di sartoria per Barbie e Ken alcolizzati, io dico.
0: Mamma mia.
1: E poi,
0: ragazzi,
1: dobbiamo dircelo, Ale,
0: diciamocelo.
1: C'è un motivo se certe zone si tengono coperte. Perché il sole lì non perdona. Lo
0: è
1: vogliamo
0: vero.
1: Ricordare, Ale?
0: È vero.
1: Non esiste crema solare con fattore 2000. Dopo 5 minuti ti ritrovi con il C-string, questo costume stampato sulla pelle come un segnalibro. E la sera?
0: E la sera?
1: La sera, anziché abbronzato, sembri grigliato, Ale.
0: Ecco.
1: Insomma, io dico viva il mare, perché sapete che a me piace tantissimo il mare, viva il caldo, viva la libertà, ma anche viva le mutande normali. Oh, lo

sorge il sole. Com'è? Come sai, non so com'è. Quando non sapevano il nome.

0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, nelle scorse ore bersagliata Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni di Kiev, oltre 500 i voli cancellati, colpita anche una raffineria nella capitale russa per la seconda volta in questa settimana. Il governatore della regione parla di 16 feriti, un morto nella regione di Rostov. Sul fronte opposto almeno 3 civili uccisi in raid russi nella regione di Sumy. Gli ultimi attacchi di Kiev non aiutano a promuovere un incontro tra Zelensky e Putin, rimarca il consigliere presidenziale russo Ushakov, mentre il presidente ucraino rilancia: non vogliamo questa guerra, ma se l'Ucraina brucia, anche Mosca brucerà. E oggi a Bruxelles riunione dei ministri della difesa della NATO. Oggi avremo un incontro con il gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina, al quale parteciperà anche Zelensky, ha annunciato il segretario generale Rutte, che poi sulla missione per garantire la sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz, una volta riaperto, ha chiarito: non è prevista una nostra partecipazione, ma se serve aiuto siamo qui. Competitività e sfide economiche globali, bilancio pluriennale dell'Unione e dossier Ucraina e Medio Oriente sono i temi al centro del Consiglio europeo, al via questa sera a Bruxelles. Il vertice arriva all'indomani del G7 di Evian, dove i leader hanno confermato il sostegno a Kiev e salutato con favore l'intesa tra USA e Iran. In ambito europeo i 27 ascolteranno il presidente Zelensky sugli ultimi sviluppi della guerra. Oltre al rinnovato supporto a Kiev, si discuterà anche dello stato dei negoziati per l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Dopo 10 giorni arriva un primo segnale nelle indagini sulla scomparsa delle due sorelle in Abruzzo. Ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila, dove Sara e Alicia vivevano, un fermaglio rosso che dovrebbe appartenere alla più piccola. Rafforzate le ricerche nella zona. In volo a bassa quota un elicottero dei vigili del fuoco diretto verso la montagna e il lago di Barrea. La procura di Sulmona indaga per abbandono di minori nei confronti dei responsabili della casa famiglia. Ha tentato il suicidio Daniela Ferrari, la mamma di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per un overdose di farmaci. A renderlo noto, i legali del 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Chiara Poggi. La donna resta in rianimazione, le sue condizioni sono stabili, ma non si sa ancora quando potrà essere dimessa. Nonostante l'appello ad abbassare i toni da parte dei legali di Sempio, nelle ultime ore la donna ha ricevuto ancora messaggi di odio sui social. Giovanni Malagò può concorrere alla presidenza della Federcalcio. L'autorità nazionale anticorruzione, nel parere richiesto dal ministro per lo sport Abodi, ha escluso l'incompatibilità della candidatura con la precedente carica di presidente del CONI. Lunedì si terranno le elezioni, l'altro candidato è Giancarlo Abete. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot. Sono le 16:04.
4: Ascolta Radio Fly. La

0: Radio Fly, la voce della tua città.
1: We will now do the introduction to this song called Heart and Soul. Let's do it.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Scatta stasera il secondo turno della fase a gironi del Mondiale e c'è già chi potrebbe festeggiare. Messico e Corea del Sud, entrambe vittoriose al primo turno, si affrontano allo stadio Akron di Zapopan. Se una delle due dovesse vincere, si qualificherebbe ai sedicesimi con un turno d'anticipo. Si inizia alle 3 della notte italiana. Ad aprire il programma odierno, nello stesso girone, vietato sbagliare per entrambe nello scontro diretto tra Repubblica Ceca e Sudafrica, sconfitte al debutto il via alle 18. Alle 21 e a mezzanotte i due incontri dell'unico gruppo con la classifica che vede tutte e quattro le squadre perfettamente allineate. Un punto a testa, un gol a testa, frutto dei due 1-1 al debutto. E allora tutto da decidere a iniziare dalle sfide di oggi: Svizzera-Bosnia e Canada-Qatar. Giovanni Malagò può concorrere alla presidenza della Federcalcio. L'autorità nazionale anticorruzione, nel parere richiesto dal ministro per lo sport Abodi, ha escluso l'incompatibilità della candidatura con la precedente carica di presidente del CONI. Le elezioni del nuovo presidente FIGC si terranno lunedì prossimo. L'altro candidato è Giancarlo Abete. Basket, va in scena gara 4 della finale scudetto Venezia-Milano. Secondo match point tricolore per l'Olimpia, in vantaggio 2-1. 48 ore fa in gara 3 la Reyer ha vinto e allungato la serie. Stasera si torna in campo ancora al Taliercio, palla 2 alle 20. L'eventuale gara 5 è in programma domenica al Forum. Pallavolo, prosegue la marcia dell'Italia verso le finals della Nations League femminile. Nella tappa del torneo nelle Filippine, dopo il successo all'esordio sulla Repubblica Ceca, le azzurre hanno superato la Serbia per 3-2. Prossima avversaria sabato, gli Stati Uniti. Tennis, Mattia Bellucci a caccia dei quarti di finale del torneo di Halle. Dopo aver sconfitto il numero 11 del mondo, Bublik, l'azzurro affronta negli ottavi il belga Collignon. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.
3: Fly Spot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai.
5: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
5: Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie.
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
1: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
3: Flyspot.
6: Sono le 17 e 4 minuti.
7: Il Biplano è un settimanale di note musicali volanti alimentato da Sound, Soul and Art, con ospiti i due piloti pionieri delle radio aretine, Stefano Zio Fraga e Mauro Giovacchini Cispi.

0: E dopo quel brano di Springsteen e Stefano.
1: Sì. Sì. Vabbè, è stato davvero una chiacchierata molto bella. Infatti non mi sono neanche reso conto che è praticamente passata un'ora. Siamo arrivati quasi alle 18, quindi la prima parte del programma che se ne sta andando. Veramente una bella chiacchierata, un progetto bellissimo, quindi vi consigliamo ancora la visione. Quindi mercoledì 24 e giovedì 25 giugno all'Arena Eden, quindi già insomma essere lì in quel posto al fresco a guardare un film è sempre una bella cosa, soprattutto quando poi accadono questi eventi, insomma, quindi ve lo consigliamo. La visione del documentario è anche, vabbè, io credo che, spero che chi ci ascolta quei percorsi li abbia fatti qualche volta a piedi. Se non l'avete fatto, fateli, perché veramente in certi casi vi possono anche cambiare la, non dico la vita, però la visione di come vediamo il mondo, di come vediamo noi stessi, di come vediamo la vita. Secondo me lo cambiano profondamente, quindi cambiano la vita. Cioè, ho detto tutto il contrario di tutto.
0: Sì, poi per quanto riguarda, diciamo, il podcast, appena sarà pronto verrà messo nel nostro sito,
1: sì.
0: Quindi per chi l'abbia già ascoltato in parte, magari non tutto, o per quelli che non l'hanno ascoltato,
1: può essere recuperato.
0: E la replica, c'è qualche piccolo difettuccio tecnico, ma oggi eravamo in queste condizioni, quindi, ma non erano condizioni disperate,
1: sono le nostre imperfezioni.
0: Parlavamo di imperfezioni.
1: Quindi
0: va bene, allora, domenica sera la replica,
1: esatto. Allora, dopo Springsteen, quel grande brano dal vivo, siamo andati con i Cure, con loro arriviamo alla fine della prima parte. Perché? Perché domenica sera ero a vedere il concerto, ecco, l'unica data italiana dei Cure a Firenze.
0: So che ti hanno buttato fuori,
1: Rocks,
0: vero?
1: Perché?
0: Per un eccesso di tifo.
1: No,
0: no,
1: ormai non ho più l'età per fare certe cose. Allora, molto tranquillo, ho cantato e basta.
0: Era,
1: anche ballato,
0: quindi era colera, insomma.
1: Sì.
0: Non era tifo né peste bubonica.
1: Niente. Però veramente Cure in forma splendida. Robert Smith che ha la voce come quando lo vidi, mi sembra, alla fine degli anni 80, dopo la metà degli anni 80, insomma,

0: concerti di questo tour The Cure. Mi aspettavo più brani da questo disco, perché secondo me è uno dei loro migliori album, però loro hanno sempre questa, hanno ovviamente una miriade di brani da proporre, ne hanno tantissimi che sono vero pop e che infiammano le folle, che quindi in qualche modo devono fare, perché per me se evitano di fare pezzi tipo Friday I'm in Love, io sono più che felice, però capisco che è il loro più grande successo.
1: Sì, la gente
0: però
1: ha voglia anche di leggerezza lì, qualche volta, no?
0: Senz'altro, però io grazie a quelle cose lì che ho smesso di seguirli, quindi però va bene.
1: Allora, io
0: comunque bellissimo la manifestazione Firenze Rocks, secondo me alti e bassi un po' come tutti gli anni, c'è questa moda dei token servizi, perché una birra a 9-10 euro
1: è troppo
0: immorale, una vergogna, e panini a 16 euro,
1: e meno male che Robert Smith e Cure impongono un prezzo di ingresso che è più basso,
0: che è sempre 100 euro, però
1: un pochino più basso
0: 80 e 100 se sei nel pit, però sì. Comunque concerto veramente bellissimo.
1: Io posso aggiungere solo this is the end of every song that we sing, questa è la fine di ogni canzone che cantiamo, così inizia Elon, che è stato il brano che ha fatto sì che venisse fuori anche questo album The Cure Songs of a Lost World, che ha spezzato il ghiaccio, che ha aperto la pista,
0: esatto,
1: e ha dato adito agli altri brani,
0: che poi è un brano che portavano già dal vivo da qualche anno, credo almeno una decina. Comunque va bene, quindi detto The Cure, era doveroso mandarli in onda dopo il bellissimo concerto di domenica sera. Noi ci sentiamo per la seconda parte
1: e a fra poco.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Dopo oltre 10 giorni arriva una prima traccia concreta legata alle due sorelle scomparse in Abruzzo la notte tra il 6 e il 7 giugno. Ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila, dove Sara e Alicia vivevano, un fermaglio per capelli rosso che dovrebbe appartenere alla più piccola. Rafforzate le ricerche in tutta la zona. In volo a bassa quota un elicottero dei vigili del fuoco che sta perlustrando dall'alto anche il lago di Barrea. Intanto si è scoperto che sono intestate ad un uomo di origine kosovara e al compagno della mamma delle ragazzine le schede telefoniche di due dei tre telefoni che hanno con loro e che risultano non raggiungibili da 96 ore. L'ultimo segnale è stato captato mercoledì nel Parco Nazionale dell'Abruzzo. Condanna all'ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi. È la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Firenze a Vasile Frumuzache, il vigilante rumeno di 33 anni, reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort, Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni. La prima venne uccisa a Montecatini Terme nell'agosto del 2024, la seconda a Prato nel maggio del 2025. Accolta dai giudici la richiesta dei PM. Si apre oggi a Bruxelles il Consiglio europeo, sul tavolo dei 27 la competitività e le sfide economiche globali, ma anche la guerra in Ucraina, le sanzioni alla Russia e la situazione in Medio Oriente, dopo la firma di Trump del memorandum d'intesa con l'Iran, presente anche Zelensky. E questa mattina, sempre a Bruxelles, riunione dei ministri della difesa della NATO. L'Ucraina sta cambiando la dinamica sul campo di battaglia e sta infliggendo alla Russia enormi perdite, ma può continuare a farlo solo con un rafforzamento del sostegno internazionale, ha affermato il segretario generale dell'Alleanza Rutte, che poi sulla missione per garantire la sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz ha chiarito: non è prevista una nostra partecipazione, ma se serve aiuto siamo qui. Nuova giornata di disagi per chi viaggia in treno, ritardi fino a 90 minuti sulla linea ad alta velocità Napoli-Roma, questa volta a causa di un furto di cavi di rame avvenuto nella provincia di Caserta. Ieri caos sulla linea Milano-Bologna per un guasto alla linea elettrica. Pallavolo, prosegue la marcia dell'Italia verso le finali della Nations League femminile. Nella tappa del torneo nelle Filippine, dopo il successo all'esordio sulla Repubblica Ceca, le azzurre hanno superato anche la Serbia per 3-7-2. Prossima avversaria sabato gli Stati Uniti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
4: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
4: Ma io ho il giga.
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il

0: qualità di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.
2: Il biplano. Music first.

0: Ebbene, la ripresa dopo le notizie, Motta, del tempo che passa la felicità, dal primo lavoro che è stato pubblicato il 18 marzo del 2016.
1: 2016, no? Infatti sono esattamente 10 anni che è stato pubblicato questo meraviglioso album di Motta, per me uno dei debutti discografici.
0: La fine dei 20 anni.
1: Uno dei debutti discografici più folgoranti di sempre, è stato veramente un disco meraviglioso.
0: C'era un temporale, vero?
1: Sì. Diciamo che... Disco che fra l'altro è stato pubblicato dalla nostra etichetta Retina, dalla Woodworm, fu un'intuizione dello stesso Motta insieme a Marco Gallorini, realizzarono questo disco e poi sappiamo come sono andate le cose per Motta, il successo avuto. Questo disco
0: Targa Tenco.
1: Esatto, questo disco che vinse la Targa Tenco come opera prima e l'anno dopo la Targa Tenco come miglior album. Quindi insomma fu un periodo molto molto fertile, fortunato per Motta, e i 10 anni di questo album Motta li sta festeggiando in giro per l'Italia con un tour che ovviamente vede protagoniste le canzoni di questo disco, e questo tour arriverà anche ad Arezzo 14 luglio, che non è solo la ricorrenza della presa della Bastiglia, ma
0: e quindi non, per prendendo Motta, la Bastiglia non fa più male la testa, no?
1: Esatto, non penso. E quindi per Motta invece sarà la presa del Prato di Arezzo, dove ormai da qualche anno si tiene il Mango Music Fest, e quella serata ci sarà lui a chiuderla proprio con questa ricorrenza, questo festeggiamento dei 10 anni, della fine dei 20 anni. Ma quella serata io vi consiglio di non perderla tutta, non solo per Motta, perché vederlo dal vivo è sempre uno spettacolo, e secondo me questa ricorrenza legata a questo album vale ancora di più la pena vederlo. Però prima di lui c'è anche un artista straordinaria che è Emma Nold, che secondo me è bravissima, una delle voci più belle che abbiamo sentito negli ultimi anni, ora esce fuori dal fermento musicale. Quindi non perdetevi veramente quella serata del Mango, ad ingresso fra l'altro gratuito.
0: Allora io volevo aggiungere una nota su questo del tempo che passa la felicità, il brano di Motta che siamo ascoltati, perché la chitarra che compone la melodia principale del pezzo fu registrata in un paesino vicino a Bari mentre una ragazza nella stessa casa stava lavando i piatti. E infatti di sottofondo nella registrazione si percepisce proprio il rumore dei piatti che sbatacchiano, visto quando si lavano. E vabbè, quindi così, era una piccola curiosità.
1: Quindi piatti e Motta.
0: Piatti, no, e Motta.
1: Tra l'altro questo è uno dei brani anche più belli dell'album, ma non lo so, perché è un disco secondo me perfetto, quello alla fine dei 20 anni di Motta. Credo tutte le canzoni, dalla prima all'ultima, era averle consumate tantissimo, aver imparato i testi a memoria. Insomma, anche se non avevo più 30 anni quando è uscito, perché, 16, perché nel 2016 altro che 30. però mi è piaciuto tantissimo, veramente un disco meraviglioso.
0: Ora vediamo se il prossimo disco consumiamo anche questo.
1: In che senso?
0: Nel senso, hai detto che hai fuso.
1: Il prossimo, no, allora, a proposito di voci femminili, ho parlato prima di Emma Nold, ma c'è un'altra bella voce femminile che abbiamo ascoltato negli ultimi anni, che è Gaia Banfi. Allora, Gaia Banfi invece sarà protagonista di un concerto, anche questo ad ingresso gratuito, a Rapolano Terme si tiene questo festival, che è fatto dall'associazione a TV Spenta.
0: Altro bel luogo.
1: Altro luogo bellissimo. Fra l'altro il nome di un'associazione che si chiama Associazione a TV Spenta, secondo me già merita un plauso solo per il nome che hanno scelto.
0: Secondo me fanno spegnere anche i telefonini.
1: E questo credo sia una libera scelta. Non si chiamano Bob Dylan, quindi... E quindi Gaia Banfi farà un concerto particolare che si terrà il 26 di luglio al Tramonto, quindi ci sarà lei che suona, poi la serata proseguirà, però nell'ora del tramonto ci sarà un concerto di quest'artista, secondo me bravissima, ha una voce particolare, ma anche la sua musica è particolare, no?
0: Sì, è un misto, no? Tra pop,
1: esatto,
0: elettronica, folk,
1: sì,
0: c'è un sacco di cose.
1: Lei che è figlia d'arte poi, no?
0: E fra l'altro l'album
1: da Maccaria,
0: che è stato catalogato anche per Gaia Banfi uno dei migliori del 2025.
1: Ed è vero.
0: Ed è vero, è intitolato La Maccaia. È un album che, diciamo, intanto possiamo dire che la Maccaia è un termine ligure che indica una particolare condizione meteorologica che si verifica nel Golfo di Genova quando soffia un vento molto particolare, che è quello di scirocco, e il cielo si copre di umidità che raggiunge livelli elevatissimi, creando una sorta di nebbia che si confonde con il mare. Quindi questo Maccaia è un termine che gli abitanti marini, diciamo, di Genova e dintorni conoscono molto bene. È da qui che ci ascoltiamo il brano, Stefano.
1: Sì, il brano che è Piazza Centrale. Sentite, insomma, che voce, a parte credo che molti l'abbiano già ascoltata, Gaia Banfi, ma che voce e che strumentazione sceglie, secondo me è geniale. Quindi ricordo ancora Al tramonto del 26 luglio a Rapolano Terme.
0: Intanto Piazza Centrale.

la piazza centrale. Ti somiglia a un paese con la sua chiesa centrale, dove ti guardano tutti.

0: Piazza Centrale, Gaia Banfi dalla Maccaia conferma che la musica italiana sotterranea, lontana dai circuiti mainstream, è sempre viva e produce progetti, album veramente molto interessanti.
1: Quanto è brava questa ragazza, questa voce particolare, questa atmosfera. Lei ama insomma usare un po' tutta la sua storia musicale, ma anche quella del padre, che era un eccellente musicista, diciamo del periodo prog italiano. E questo disco è veramente molto bello. Avete sentito anche la Piazza Centrale, quali sonorità usa, insomma, veramente. Diciamo che suscita molte curiosità per il suo live che farà al tramonto il 26 luglio al parco acquatico, il parco dell'acqua, credo che si chiami, il parco termale, il parco delle acque di Rapolano Terme,
0: e dove tutti, ingresso gratuito. Tutti un bel bagno, no?
1: Sì, credo che sia nell'altra zona, un pochino più là dallo stabilimento, però
0: qualcuno, insomma,
1: magari uno al giorno può andare, sì, anche a fare. No. Anche se è molto caldo.
0: Coglie l'occasione. Come si dice, qualcuno dice che Gaia Banfi ricorda Daniela Pes, con cui ha collaborato, ha aperto i concerti, no?
1: No, in effetti la voglia e l'approccio di sperimentare la forma canzone è quello, dai. Poi una può essere più o meno estremista dell'altra, ma l'approccio è quello lì.
0: Mentre dice che il brano di apertura di questa La Maccaia ricorda il Battiato sperimentale.
1: Battiato ha fatto scuola su intere generazioni, forse, e continuerà a farla, secondo me, perché quello che ha osato lui con la musica italiana, insomma, credo che abbia lasciato il segno e lo lascerà per molto.
0: E senti, quando io sentivo Fetus Pollution sulle corde di Ariel, dicevo sì, interessante, ma è fuori di testa. C'aveva quei testi strani.
1: E dopo tutto questo fuori di testa l'ha portato nella canzone, diciamo, nella forma canzone, e lì ha raggiunto, non voglio dire la perfezione, ma sulla canzone italiana credo di sì, che abbia scritto,
0: ma poi uno che scrive La Cura, tanto per citare la solita.
1: Sì.
0: Cioè, non è fuori di testa, c'ha una bella testa, insomma, è molto.
1: È vero. Allora, quindi Rapolano Terme per quanto riguarda Gaia Banfi, 26 luglio. E invece, sempre nel mese di luglio, parlando ancora di festival, andiamo a trovare un'altra ragazza, un'altra voce e piano femminile, diciamo dall'altra parte. Rapolano, siamo sulla Valdichiana Senese, fra Crete e Valdichiana, mentre qui invece andiamo in Casentino, quindi attraversiamo anche le nostre valli. Poi siamo partiti dal Prato di Arezzo, dal centro di Arezzo, quindi adesso perlustreremo un po' di zone della nostra provincia, perché veramente nel mese di luglio, provincia e zone confinanti, perché il mese di luglio sarà veramente un mese ricchissimo in cui uno ogni sera dovrà scegliere cosa e dove andare a vedere, e a qualsiasi prezzo, dal gratis fino ai prezzi più alti. È veramente molto complicata, soprattutto dalla metà di luglio in poi, è veramente difficile scegliere dove andare, cosa vedere, cosa scegliere. Quindi noi vediamo un po' di proposte, poi ognuno va in base alle sue preferenze.
0: Sì, no,
1: ci mancherebbe. Però siate curiosi anche di vedere le cose che non conoscete, perché fa bene.
0: Sì, quello sarebbe una cosa molto buona oggi. Però hai visto, no, anche nel riportare quello che succede, le cosiddette statistiche, che per me sono una brutta parola, però ci sono e vanno prese anche in considerazione, solo i concerti come quelli dei Cure, esatto, e altri attirano molto, posso dire soprattutto i giovani, con le dovute eccezioni, però, e speriamo che queste eccezioni diventino sempre meno eccezioni, ma più conferme, appunto, di un'apertura verso musica,
1: altre musiche,
0: che non sia solo il mainstream, perché anche nel mainstream c'è della bella musica, nessuno lo mette, però non tutto e non tutta, e quindi allarghiamo la vista, diventiamo presbiti.
1: È vero. Allora, quindi andiamo a trovare il festival naturalmente pianoforte con una pianista che sarà poi quella che chiuderà il festival con ingresso gratuito in Piazza Landino a Prato Vecchio, e si tratta di Francesca Tandoi. Lei è una pianista, una delle figure più luminose del jazz, non solo italiano ma europeo, del jazz ovviamente di adesso, quello contemporaneo, è molto giovane,
0: ha i pannelli fotovoltaici, vero?
1: è luminosa. Lei pianista, cantante, compositrice, band leader, fa anche lezioni di pianoforte online, insomma molto attiva, ma anche molto brava, perché ha un tocco sul pianoforte, veramente, è vero, elegante, la parola giusta. Lei verrà con un trio per presentare il suo nuovo album, è un trio di batteria, contrabbasso e il suo pianoforte, a volte anche canta. E se vi capita, guardate dei video su YouTube, diciamo, digitando Francesca Tandoi Trio, e veramente ci sono delle cose bellissime, meravigliose. Quindi sì, mi aspetto molto da questo
0: poi
1: concetto.
0: C'è questo nuovo lavoro, si chiama Songbook volume 1, uno dei suggerimenti anche per, diciamo, perché
1: e questo sarà il disco che presenterò,
0: è una cosa più conosciuta, è stato il singolo, no? E che si chiama Hope, dove ad impreziosire già la buona caratura e levatura musicale della Tandoi c'è la voce di Becca Stevens, e poi è stato già trasmesso più di una volta da numerose emittenti anche a livello nazionale ed internazionale, e quindi, diciamo, potrebbe essere un inizio per chi non la conosce. Oggi sì, YouTube e il web sono in grado comunque di, basta cercarle, di darci tutte le informazioni, gli audio e i video di cui vogliamo disporre, e ce le abbiamo a stretto contatto.
1: È una cosa,
0: un click.
1: Esatto, è una cosa, insomma, da segnalare, che lei viene definita come una delle più autorevoli radio europee di un pianisti grandissimi come Oscar Peterson. Credo che già questo, insomma, essere messa lì in quell'Olimpo,
0: sì,
1: è,
0: come hai detto te, una delle personalità è considerata la Tandoi più originali ma anche virtuose del jazz contemporaneo. Ha collaborato nel corso della sua carriera con Snarky Puppy, Scott Hamilton, Hugh Nash, Dado Moroni, Danny Grissett, Benito Gonzalez e Lee Pearson, ma tanti altri, direi che, insomma, no, anche questi sono dei buoni biglietti da visita. Ma per il momento il miglior biglietto da visita rimane
1: farla ascoltare.
0: Allora, facciamo
1: ascoltare quindi con un brano proprio tratto da Songbook 1, I'll See You in My Dreams, Francesca Tandoi.

0: Olè, siamo proprio sul jazz.
1: E che jazz, hai sentito che livello che ha questo artista, veramente molto bravo, un tocco fantastico. Ovviamente qui ci sono anche poi gli archi, tutto il resto, però lei si presenterà in trio, ma secondo me sarà una gran bella serata, batteria, contrabbasso, pianoforte, cosa vuoi di più?
0: Lei
1: basta
0: poi
1: per fare atmosfera.
0: È molto contenta di questo momento, perché dice che poi questo nuovo lavoro, i brani sono suoi, alcuni sono vecchi,
1: esatto,
0: però con un arrangiamento diciamo più nuovo, più recente, altri invece sono proprio originali, ma che non ha mai inserito in lavori precedenti.
1: Sarà una bella occasione per vederla dal vivo, anche perché lei poi insomma suona in tutta Europa, in Giappone, Sudafrica, insomma Stati Uniti.
0: Sì, addirittura in alcune date europee ha fatto il sold out più di una volta. E il trio quindi è composto da Francesca Tandoi al pianoforte, Stefano Senni al basso e Pasquale Fiore alla batteria. Poi c'è anche sei brani con lo Jazz Acoustic String Quartet. Ora non mi metto a leggere tutto, comunque ci sono anche un sacco di collaboratori. E venerdì 26 giugno, quindi tra 8 giorni, sarà in concerto alla Casa del Jazz di Roma in duo con Rafael Gualazzi.
1: Madonna, che bello.
0: L'ho trovato anch'io
1: alla Casa del Jazz. Invece per vederla qui dalle nostre parti a Prato Vecchio, per naturalmente pianoforte, sarà domenica 19 luglio a Prato Vecchio, ingresso gratuito, quindi
0: anche
1: un'occasione bellissima per vederla,
0: che poi
1: da non perdere.
0: Prima c'è Sarah Jane Morris.
1: Allora, Sarah Jane Morris c'è 2 giorni prima,
0: il
1: 17 di luglio.
0: E invece c'è il brano dopo quello della Tandoi, c'è Sarah Jane Morris da noi.
1: Casualità. Esatto, perché adesso andiamo a ascoltare proprio Sarah Jane Morris, che con il suo Sisterhood volume 2 ha voluto continuare questo viaggio nella sorellanza, no? Queste figure femminili del mondo della musica che lei ha voluto omaggiare, che hanno un significato diciamo storico dal punto di vista musicale, ma non solo, perché ovviamente da quale persona molto sensibile e intelligente qual è Sarah Jane Morris ha voluto un po' allargare il concetto di semplice cover, casomai avesse fatto delle cover o di semplice omaggio, portando anche un altro senso, quindi ovviamente richiamare Johnny Mitchell, Patti Smith, Amy Winehouse, Tracy Chapman, così tanto per fare, aveva poco significato, e lei
0: Etta
1: ha dedicato
0: James.
1: Delle canzoni Etta James,
0: Bonnie Raitt, Joramo Trading,
1: tante.
0: Perché il primo lavoro, ricordiamoci, che è questo,
1: il Sisterhood volume 1
0: è il volume 1, questo è il 2, c'erano 12, no, mi sembra erano 12
1: tracce
0: con,
1: quindi 12 omaggi.
0: Questo nuovo, il volume 2, 9 omaggi.
1: Esatto.
0: Fra cui questo che andiamo a presentare.
1: Questo che andiamo a presentare, che è l'omaggio a una delle voci più straordinarie che la musica abbia. È veramente grandissima,
0: ancora in giro,
1: soprattutto in giro impegnata, lei
0: non
1: si è mai svenduta, non ha mai ceduto di un passo, è stata arrestata più volte per essersi presentata alla Casa Bianca o a varie manifestazioni, quindi mai un passo indietro. Vabbè, lei è la divina Joan Baez, ma su cui arriveremo dopo. Per il momento ascoltiamo la canzone che Jane Morris, che Sarah Jane Morris gli ha dedicato, che è Always Boss and adesso ho perso
0: Never
1: Never for
0: John Baez,
1: ovviamente il sottotitolo.

0: Always But and Never for John Baez sarà Jay Morris.
1: Appunto, allora, la cosa bella di questo disco è che ogni dedica che fa, alla fine anche l'atmosfera si adatta allo stile della figura della musicista che omaggia, perché qui, dai, questa chitarra acustica non ti può ricordare in qualche modo
0: sì,
1: le ballate folk di John Baez, diciamo, no?
0: Ma credo che un po' come diciamo si compete a un artista del calibro di Sarah J. Morris, ci si immedesima.
1: Sì.
0: Si mette nelle vesti anche di chi omaggia.
1: Lei è anche una che veramente ha spaziato in tutti i generi musicali, perché ha fatto rock, ha fatto pop, ha fatto folk.
0: Ha fatto jazz, tutto.
1: Jazz, ricordiamola dove poi è diventata famosa con i Communards, con Jimmy Somerville, cioè addirittura, cioè, è veramente, da questo punto di vista è straordinaria, questa voce potente, sempre molto vera.
0: Sì, allora Sarah J. Morris afferma che ci sono tre requisiti fondamentali per essere incluse nella cosiddetta confraternita delle cantanti. In primo luogo, tutte devono essere artiste di eccellenza e originalità. In secondo luogo, devono essere autrici oltre che interpreti. Infine, quasi tutte hanno compreso che il talento e il successo danno loro la possibilità di esprimersi su temi di coscienza. Bello, no?
1: Molto bello.
0: L'incipit.
1: Esatto.
0: L'incipit.
1: Spiega proprio qual è il concetto di questi due album, di questi omaggi alla sisterhood che ha voluto fare Sarah J. Morris. Quindi Sarah J. Morris sarà in concerto a Prato Vecchio per naturalmente pianoforte, esattamente il 17 di luglio, è un venerdì sera, quindi un altro grande appuntamento che si tiene nel nostro raggio di azione, questa volta proprio nella nostra provincia. E quindi parlavamo di John Baez, o meglio, abbiamo ascoltato di John Baez da parte di Sarah J. Morris, e visto che lei ci stimola sempre l'ascolto per poi andare a ripescare, a ritrovare queste voci femminili che omaggia, perché non ascoltare proprio lei, la grandissima John Baez, che Sarah J. Morris la omaggia, perché dice è la cantante che spesso ha unito impegno civile e spiritualità, che ha un po' è stata quella che ha unito i contrapposti, perché impegnata ma anche poetica. Ricordiamole che John Baez, insomma, marciava già ai tempi di Martin Luther King per i diritti civili, insomma, tanto per dire che vita ha trascorso, percorso.
0: Parliamo di anni 60, di anni 70, sì.
1: E lei è ancora lì, capito? Va ancora in piazza.
0: No, mi ricordo che ogni tanto mi veniva a trovare, no?
1: Sì,
0: mi cantava, c'era un ragazzo che come me.
1: Quella che ascoltiamo è un'antica ballata tradizionale britannica, che è la storia di una donna che si traveste da uomo per seguire il proprio amato in guerra. È uno dei brani più amati, fra l'altro più conosciuti, del repertorio di John Baez. È anche una delle prime canzoni folk a presentare una figura femminile così indipendente e coraggiosa, altrimenti non credo che l'avesse scelta, no?
0: Sì, poi c'è da dire che ci sono versioni che vanno da quella britannica a quella irlandese, e lei prende lo stimolo soprattutto da una famosa versione di questa canzone che proviene dalla famiglia Ritchie, che è originaria del Kentucky. Quindi alcuni pezzi di musica folk hanno radici che affondano in più continenti, in più nazioni, come dire che nella base del nostro DNA, ma della nostra storia, del nostro ricordo, del nostro vivere, ci sono comunque dei punti di contatto anche a distanza di mille chilometri.
1: Ancestrali. Come chilometri,
0: sì,
1: no, pensavo come epoca.
0: Sì, non solo di spazio, ma anche di epoca e di tempo, ma non può essere che così, perché siamo esseri umani.
1: E
0: quindi la canzone.
1: E abbiamo una storia alle spalle.
0: Ecco, questa Jack Roe, che l'ha interpretata nella versione appunto della famiglia Ritchie del Kentucky, in concerto era il 1962, e la canzone comunque è diventata un classico ancora di più del repertorio folk rock. L'hanno interpretata, tanto per citare qualche grande nome, i Grateful Dead e Bob Dylan, così, ma poi ce ne sono tanti altri ancora.
1: E una delle versioni più belle è questa qui, con la chitarra di John Baez.

0: applausi.
1: Questo applauso è fatto bene a farli sentire, perché, perché forse non si era capito che stava cantando dal vivo. Pensa che voce straordinaria ha questo usignolo che è John Baez. Questo era un concerto dal vivo e non... diciamo non ci è stato rimesso le mani. Lei cantava, non so come ha adesso la voce, però cantava veramente.
0: Beh,
1: così,
0: probabilmente un pelino più bassa, più medio bassa.
1: Qui erano 20
0: anni. Era il 1962, mi sembra.
1: Erano gli anni 60, sì, questi live che uscivano, volume 1, poi usciva il volume 3, poi 2, però veramente delle testimonianze bellissime della voce e delle canzoni di John Baez. Quindi John Baez, diciamo omaggiata da Sarah Jane Morris e John Baez, che invece poi abbiamo trovato. Allora, adesso siamo quasi in chiusura di programma, però credo forse un paio di canzoni le abbiamo ancora, ma vi ricordo che quest'oggi l'Extra Time, ovvero il nostro appuntamento con la musica classica che arriva dopo le 19, dopo la fine del biplano, sarà con Handel, quindi siamo proprio in epoca barocca, con un'opera bellissima che è in cartellone in questi giorni al Teatro del Maggio Musicale di Firenze, però è Giulio Cesare. Però adesso andiamo a trovare un qualcosa di particolare. Allora, io quando Roger Waters rimette le mani ai capolavori dei Pink Floyd rimango sempre un po' perplesso, però alla fine spesso ha ragione, non sempre, però spesso ha ragione, perché lui a volte, però non avevo capito che l'operazione era così importante, bella, commovente, emozionante, perché lui a volte rimette le mani negli album, nei brani dei Pink Floyd per far vedere: questa roba l'ho fatta io, l'ho scritta io, l'ho composta io, l'ho portata io in studio, gli altri hanno fatto una piccola parte, ma ho fatto tutto io. E allora fa sentire questi dischi come sono senza gli altri.
0: Sì.
1: Ma gli altri sono David Gilmour, Nick Mason e Rick Wright.
0: Diciamo che l'ego e il carattere di Roger Waters lo conoscono tutti.
1: Esatto. E quindi secondo
0: è come
1: me...
0: quando parli di Morrissey, no? Roger Waters forse va oltre.
1: Forse ancora peggio.
0: Forse
1: ancora peggio. Però, per esempio, quando ha fatto la versione sua reimmaginata, risuonata, reinventata di The Dark Side of the Moon per dimostrare che il disco era suo, ha fatto invece capire quanto fosse grande e importante e meraviglioso l'apporto degli altri tre, che è grazie a quello che è un capolavoro. Perché immaginati The Dark Side of the Moon senza le invenzioni di Richard Wright, che ha inventato, forse ha creato le cose più belle del disco, quelle più simboliche, i suoi arrangiamenti, le sue invenzioni, la chitarra di David Gilmour. È uguale su The Wall: togli la chitarra di David Gilmour e insomma togli tanto, togli tutto forse.
0: Ma però, l'esagerazione fa parte del personaggio,
1: però
0: comunque è grande, grandissimo.
1: È un grandissimo, soprattutto lui si mette in discussione, non ha paura di niente, ha un caratteraccio. Però questa volta ha fatto un'operazione che è bellissima, perché se te devi riproporre un capolavoro come Comfortably Numb, lo devi fare così, lo devi fare in maniera diversa e devi dare il senso che può avere adesso. Allora, per fare tutto questo ha chiamato la cantante e attivista palestinese Moana Myari, e questa Comfortably Numb reimmaginata è stata una sorta di grido di dolore su quello che è accaduto e sta accadendo a Gaza in questi anni. Quindi lui, come sempre, non si tira indietro, ci mette la faccia, e è diventato una sorta, non so, una preghiera, una litania, un qualcosa, anche una denuncia in qualche modo, ma non solo, ma è un'emozione. Io sinceramente quando ho visto il video la prima volta, tra l'altro su YouTube c'è il video,
0: eri miscredente, poi eri hai ritrovato nell'ascolto la fede, dai, giù. Sì, poi ha cambiato alcuni passi delle parole originali, riadattandole,
1: esatto,
0: al momento.
1: Esatto.
0: Al momento e al tema.
1: E a quello che è il tema. Perché
0: era Gaza,
1: si parla di
0: palestinesi,
1: si parla di Palestina,
0: la guerra, le terre.
1: E secondo me
0: è anche la religione.
1: Dicevo, su YouTube si trova la versione con i sottotitoli in italiano, sia della parte diciamo originale di Comfortably Numb, sia di quello che ha aggiunto Roger Waters e di quello che canta in arabo Moana Myari. Quindi è un video bellissimo che io sinceramente mi sono commosso veramente tanto, e quindi ve la volevamo proporre. A chi hai una parte del testo, altrimenti
0: sì, ho alcune parti
1: esatto, perché ci sono delle parti che secondo me vale la pena leggere.
0: No, io volevo solo...
1: Vai.
0: Volevo solo sottolineare che c'è un verso, diciamo, ecco, questo, chiave,
1: appunto,
0: che ribalta la dichiarazione del brano originale da I have become comfortably numb a I will never become comfortably numb. C'è una sorta di rifiuto, quindi, dell'apatia, e nel video Roger Waters cita anche la Nakba e il 1948.
1: Esatto.
0: La Nakba, il significato significa catastrofe,
1: esatto,
0: disastro,
1: che poi lo fa in un senso anche di autocritica, perché dice non avevo capito, adesso so.
0: È il termine con cui i palestinesi indicano l'esodo forzato, l'espulsione di oltre 700.000 di loro dalla loro terra durante la guerra araba-israeliana del 1948, quando poi nacque lo Stato di Israele, direi a discapito anche di quello palestinese, perché lì probabilmente, esatto, si dovevano trovare d'accordo. Non so che dire, ma diciamo che io esprimo la mia idea senza...
1: Lo dice, esatto, lo
0: e
1: dice
0: sono
1: bene.
0: Sono uno che parla di musica, ecco.
1: Lo dice bene uno come Roger Waters. Allora, sì, fra le ultime frasi della canzone, del brano, sono: ti sento ogni mattina pregare con tua madre, la tua incrollabile perseveranza mi chiama da lontano, ti affido la patria, sento la preghiera di una madre con il suo suolo e i suoi alberi attraverso il regime, ti stringo il cuore e prego al crepuscolo, sento la voce di un angelo che chiama all'armonia, sarà libera, la Palestina vuole essere libera, liberi resteremo, attraverserò l'oceano per salvare un solo albero d'ulivo, anche se esiliati dalla terra al cielo, uguali diritti per tutti, dal fiume al mare, il nostro destino, la nostra patria, Palestina, Palestina.
0: Insomma. Allora, Miari, una delle repliche, perché si alternano al cantato, quindi a delle parti originali si aggiunge la versione che dà Mona Miari, e dice: quando ero giovane sognavo la libertà, la speranza arde feroce in ciò che sono, come radici che si fanno strada tra le macerie, plasmiamo il nostro destino, la nostra luce spezzerà l'oscurità, siamo la promessa di una nuova alba.
1: Ascoltiamola, che veramente siamo in ritardo, poi ci sentiamo per l'extra time. Roger Waters, questo è Comfortably Numb.

distant ship.

0: Bentrovati dalla redazione in studio Alessio Galea. Dopo oltre 10 giorni arriva una prima traccia legata alle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse nell'Aquilano. È stato ritrovato sul sentiero vicino alla casa famiglia a Civitella Alfedena, dove vivevano, un fermaglio per capelli che dovrebbe appartenere alla più piccola. Nella zona sono state rafforzate le operazioni di ricerca. Tragico incidente nel primo pomeriggio a Reggio Emilia. Un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato travolto da un camion della Nettezza Urbana mentre era in bicicletta. Il decesso è avvenuto all'ospedale Santa Maria Nuova, dove era arrivato in condizioni disperate. La Corte d'Assise di Firenze ha condannato all'ergastolo Vasile Frusumace, il vigilante romeno reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort, Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, di 30, accolta dai giudici la richiesta dei PM.
1: L'economia.
0: Il petrolio scorre, le borse stanno ruggendo, lo scrive Donald Trump su Truth in merito all'accordo raggiunto con Teheran, ma la giornata dei mercati è stata nell'insieme interlocutoria. Ancora sollievo sulle quotazioni internazionali del petrolio, scese in Europa sui $74 al barile mentre risale il gas. Il lieve rialzo alle principali piazze delle due sponde dell'Atlantico, Milano chiude a più 0,18%, in cauta risalita lo spread a 72 punti. Ad alimentare lo scetticismo le stesse compagnie di navigazione, incluse quelle navi ancora intrappolate nello stretto di Hormuz, l'agenzia Bloomberg dà conto di una loro forte cautela sulla ripresa dei traffici marittimi. Intanto si rilancia il dibattito sull'aumento delle spese militari anche nel contesto del Consiglio europeo, al via a Bruxelles, chiamato a discutere tra l'altro del prossimo bilancio pluriennale. Oggi il CEO di Leonardo, Mariani, a un panel ha rivendicato che l'industria del settore ha già investito molto anche senza supporti, ma sarà essenziale un pieno e coordinato utilizzo dei fondi SAFE per la difesa. In Italia la Corte dei Conti ha approvato la gestione dell'Agenzia delle Entrate, registrando un totale di 16 miliardi di euro in attività di riscossione, in aumento del 7,9% sul 2023, trainato dalla riscossione ordinaria. Resta la criticità strutturale dei ruoli pregressi, pari a 1.274 miliardi di euro, di cui il 40% ritenuti di difficile o impossibile recupero. L'informazione torna più tardi.
2: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radio Fly.
3: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì domina un campo anticiclonico sull'Italia. Inizialmente infatti il tempo sarà stabile, ben assolato da nord a sud, ma nella seconda parte della giornata segnaliamo temporali di calore isolatamente sui settori alpini e qualche locale fenomeno anche sulla dorsale appenninica, specialmente centrale. Le temperature massime diurne saranno più elevate al centro-nord, dove localmente si arriveranno a toccare i 35-37 gradi, specialmente in pianura, qualche grado in meno invece sulle zone montuose. Per quanto riguarda invece il sud Italia e le due isole maggiori, il termometro qui non andrà oltre i 31-33 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
4: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.

0: Flyspot.
1: Extra Time, il biplano e la musica classica.
2: Eccoci qua, Stefano, concludiamo un'altra puntata del biplano con l'Extra Time.
3: Esatto, l'Extra Time, torniamo quindi a occuparci di musica classica e come sempre lo facciamo nella, diciamo, nella coda del nostro programma.
2: Abbiamo iniziato male.
3: In che senso?
2: Perché dovevamo stare nascosti e silenziosi, va bene?
3: Ovviamente si riferisce, Mauro, all'aria che ascolteremo, estratta da Giulio Cesare in Egitto, che è un po' la storia di dell'incontro fra Giulio Cesare e Cleopatra.
2: Silently and Stately Goes, in inglese.
3: Che è il capolavoro, da molti definito il capolavoro di George Frederick Handel. Allora, questa opera viene rappresentata in questi giorni in una versione che, prima che arrivasse la prima al cartellone del Maggio Musicale Fiorentino, ha suscitato anche molte polemiche, perché era stato diffuso il trailer. Adesso molte opere si usa farle con vestiti e abbigliamento e rappresentazione e scenografie che non hanno nulla a che fare con l'evento storico, quindi non è che è ambientato nell'antica Roma con Giulio Cesare che va in Egitto, ma in una società più moderna. Però poi chi l'ha visto è rimasto sorpreso, ha detto che è bellissima, che è una versione meravigliosa, quindi io andrò domenica a vederla, poi ti racconto com'è. È uno dei capolavori del
2: filmato, barocca. No?
3: Non si può.
2: Non si può.
3: Lo cerchi lì
2: su YouTube.
3: Esatto, li diffonde loro direttamente il Maggio Musicale. Io spengo diligentemente il telefono e lo riaccendo quando esco.
2: Allora, l'opera è stata presa da un libretto di Nicola Francesco Haym del 1724. Va tacito e nascosto, è un'aria da capo cantata dal personaggio Giulio Cesare nell'atto primo, scena nona dell'opera, e scena 9 quindi, ed è composta per archi e corno naturale in fa maggiore. La parte vocale è scritta per voce di contralto castrato ed è stata cantata dal celebre interprete che si chiamava Senesino.
3: La prima che fu a Londra nel 1724, diciamo, sì. Che questa è una delle opere che più significative proprio del Settecento, al di là di essere considerato il capolavoro di Handel, e già questo potrebbe spiegarla tutta, ma anche considerata una delle opere più belle proprio dell'epoca del Settecento. Quindi vi lasciamo con quest'aria che...
2: Sì, cioè,
3: ti ha colpito molto il titolo.
2: Sì, il corno.
3: Tanto non è l'aria più famosa dell'opera, però è fra quelle, diciamo, tre o quattro più significative, forse fra le tre o quattro.
2: C'è l'uso di questo strumento naturale, il corno, che agli inglesi ricorda molto il corno da caccia, no?
3: Certo.
2: Il suono del corno da caccia, anche la caccia alla volpe, c'era cioè a cavallo che suonava il corno, e questo si riflette un po' su tutta l'armonia nell'orchestrazione dell'aria. Quindi Nikolaus Harmonicorps Concertus Musicus Vienna Handel e tutto che è quello che segue, scena 9, quello
3: altro,
2: che abbiamo detto prima.
3: Visto che abbiamo parlato tutta la trasmissione di donne, voci femminili, figure femminili, molti ritengono che il vero centro dell'opera non sia Cesare, nonostante si chiami Giulio Cesare in Egitto, ma Cleopatra, una donna che attraverso seduzione, passione, disperazione, che attraversa seduzione, passione, disperazione e infine gioia, in un arco emotivo che pochi personaggi dell'opera hanno raggiunto nel corso della storia. Quindi, insomma, un altro valore aggiunto.
2: Altre aggiunte erano che in realtà era Cesare e Tolomeo, che poi erano avversari, no? Avversari in patria, ma anche avversari in Egitto. Cesare e Pompeo, mentre Tolomeo, il re d'Egitto, diciamo, cercava di allearsi più con l'uno che con l'altro. Comunque interessante.
3: Ok, quindi andiamo con Handel, quindi, e Cleopatra. Vai.
2: Ciao.
4: Si terrà questa sera qui a Piazza Grande.
0: alle ore 21:30 e noi saremo in diretta ovviamente qui su Radio Fly, saremo in diretta sia sull'FM, ovviamente sul DAB, ma saremo in diretta anche sui nostri social, ovviamente rigorosamente nelle restrizioni di quelle che ovviamente ci vengono chieste per quanto riguarda i video, però vi porteremo con l'audio nella piazza. Insieme a me questa sera ci sarà il grande esperto di giostra Roberto Rosati e poi ci sarà una new entry, una ragazza che si occupa anche del Saracino, gli piace il Saracino, le piace, è una cantante, è una ballerina, ma ama particolarmente il Saracino. Sarà con noi Daniela Formelli e quindi sentiremo anche le sue parole inerenti a questa bella manifestazione che coinvolge un po' tutta la città, ecco, diciamo. Poi questo ovviamente la prova generale sarà in diciamo in previsione di quella che sarà poi la 149esima giosta, si correrà sabato sempre alle ore 21:30. Quindi noi rimaniamo qua in attesa, la piazza ancora ovviamente inizia a riempirsi, ma per quanto riguarda le forze dell'ordine, le forze di sicurezza, sono arrivati i vigili del fuoco, è arrivato in questo momento la Croce Rossa, cioè tutto quel personale che è ovviamente in ausilio per fare in modo, per la sicurezza, per l'assistenza, insomma per quello che riguarda poi lo svolgimento di una manifestazione all'insegna dello spettacolo, quindi con tutte le tutele che si devono avere. Allora noi ci risentiremo più tardi, sicuramente inizieremo la diretta verso le ore 21. Ovviamente questa sera non andrà in onda la trasmissione senza titolo con Ivo Brocchi e il sottoscritto, perché ovviamente siamo in Piazza Grande, quindi per questa settimana, cari amici, tutti i servizi che abbiamo fatti su Arezzo magari li metteremo sul nostro portale Facebook. Vi lasciamo all'ascolto della musica che il nostro caro Mauro Giovacchini a Cacispi ci mette nelle playlist e noi aspettiamo che la Piazza Grande si riempa per la prova generale alla 149esima giosta del Saracino. Alle 9 ci ritroviamo qui, alle ore 21, scusate.
4: I found a picture of you

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria se respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo di

Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Allacciate le cinture. Pronti al decollo con Radio Fly.
10: 6:52, torniamo in diretta qui da Piazza Grande in attesa della prova generale che ci accompagnerà alla 149esima edizione della giostra del Saracino. E questa sera, come vi ho detto prima, abbiamo una new entry come commentatrice di questa giostra e vi presento Daniela Formelli. Ciao Daniela.
11: Ciao Beppe, ciao a tutti gli ascoltatori.
10: Che cosa ti ho presentato prima come una che balla, danza, le fa tante cose e gli piace il Saracino.
11: Sì, il Saracino, sono una retina.
10: Sei una retina? Eccoci. Lo sai che adesso non ci puoi dire di che quartiere sei, insomma.
11: No, però ovviamente c'è un quartiere.
10: C'è un quartiere dietro, ovviamente c'è.
11: Però
10: un...
11: la giostra è bella tutta, indipendentemente dal quartiere. Cioè, sì. Bisogna essere amanti della giostra in generale, al adesso, di là del proprio quartiere.
10: Esatto, tu stasera adesso la vivi da un posto, qui sei nella tribuna stampa insieme a noi e ci dovrai raccontare la giostra.
11: Sì, allora al momento siamo tutti in preparazione, la piazza è comunque bellissima, l'emozione di Piazza Grande proprio per chi è retino e vive questo luogo con enfasi, con pathos proprio, lo sentiamo nel cuore, quindi con questi colori del tramonto, anche se ancora ci sono solo gli addetti ai lavori, già è emozionante.
10: Accipicchia, qui già iniziano
11: non
10: tutti
11: so
10: questi rumoracci. No, vabbè, sono l'audio. Anche noi dobbiamo sistemare l'audio perché non sentiamo la tua bella voce col microfono. Prova l'altro, sentiamo se l'altro microfono funziona. No,
11: aspetta,
10: prendila. Quello, sai di che sarà quel microfono lì? Eccoti, adesso ti cambio il microfono, prova. Prova a parlare.
11: Pronto?
10: Ecco, non ti sento neanche così. Fammi sentire.
11: Sì. Ci siamo?
10: Ok. Questo sarà il microfono di Roberto
11: questo?
10: Rosati. No, sono tutti e due uguali. Era per darti noia.
11: Ah, ho capito. Via, senti, fare i test, capito? Mi prova.
10: Esatto. Senti, come ce la racconterai questa prova generale? Innanzitutto, che senso ha per te la prova generale?
11: Vabbè, la prova generale diciamo è un po' l'anteprima della giostra, quindi già ti fa sentire quelle emozioni che poi dopo sfociano nel Saracino e è la preparazione. Sì, inizi un po' con quell'emozione un pochino più velata perché comunque in questa occasione
10: ce la farai
11: ci saranno...
10: a nascondere il tuo cuore pulsante,
11: certo,
10: per il due colori.
11: Sarò
10: che non lo diciamo, però all'ultimo
11: tecnica
10: ce lo dovrai dire.
11: Vedremo, insomma, dai, vedremo.
10: Va bene, devo dirvi che la Daniela ha studiato tutta la settimana quando ha saputo che insomma veniva.
11: Ho anche il quaderno,
10: Proprio ha studiato tutto. Che cos'è che hai studiato? I punteggi, cos'è che hai fatto?
11: Un po' per capire come è andata, diciamo, questi tre giorni di prove, perché comunque, come sappiamo, ci sono state le prove tutte le sere qui in Piazza Grande, quindi dove i quattro quartieri hanno potuto, diciamo, provare la lizza dopo quasi un anno. In realtà, come sappiamo, i giostratori si allenano praticamente tutto l'anno, quindi in questa occasione esatto, in questa occasione diciamo che è un po' un ritorno in piazza, però ecco, le vere e proprie prove le fanno tutto l'anno.
10: Va bene, allora senti, noi lasciamo un po' di suspense, intanto la piazza si sta ancora sono solo i tecnici, addetti ai lavori, le forze dell'ordine si stanno un po' dislocando nei vari posti dove dovranno aspettare il servizio e noi ci ritroviamo, inizieremo la diretta verso le 9, verso le ore 21.
11: Perfetto.
10: Ce la farai a non dormire, no?
11: Certo. L'emozione Senti, sarà la nostra adrenalina.
10: Sicuramente ci sta ascoltando anche Roberto Rosati.
11: Scusa, io che gli dice... un intruso
10: qui su Radio Fly. Come facciamo a vedere?
3: Facciamo il Toto Daniele.
10: È uno che vediamo che non vediamo mai. Buonasera.
3: Quanto gli diamo di voto prima di partire?
10: No, ancora che voto gli dai? No, adesso lo devi guadagnare il voto.
3: Io gli do.
10: Dai, su.
3: Un 8.
10: Ce lo diranno i nostri ascoltatori. Noi torniamo con.
3: Ha detto che ha scritto un libro.
10: Poi lo commentiamo.
3: C'è i cani.
10: Lo commentiamo dopo. Andiamo, rimettiamo la musica, vi aspettiamo alle ore 21, poi chiaramente inizieremo un po' a darvi noia, diciamo così, alle ore 21 la diretta, faremo anche la diretta Facebook ovviamente, e poi alle 21.30 l'ingresso in piazza dei vari figuranti, di tutte le figure insomma che fanno parte del Saracino, ovviamente per questa prova generale. Ricordiamo, non saranno in maschera, saranno vestiti normali e insomma perde un po' di pathos questa cosa. Sai che dici, Daniele? Tu che sei amante anche dei costumi, è quello, prova?
11: Questo prova? Sì, ecco, sì. Allora la prova generale si viene fatta, tutti provano tutti in questo momento. Sì, la prova generale è comunque sempre stata svolta con, diciamo, dei vestiti in borghese, insomma, quelli che vengono che rappresentano i vari quartieri, però sono le maglie, diciamo, standard, che con i simboli dei quartieri, non sono i costumi ufficiali della Giostra del Saracino. Quindi è comunque una prova che serve per capire a tutti i figuranti come si devono posizionare, quali sono i tempi, come si devono allineare. Quindi è importante, ragazzi, oltre che essere l'occasione per poter far comunque entrare in piazza anche tanti quartieristi, perché nei quartieri gravitano tantissime persone, e la lista per poter fare le varie manifestazioni della giostra, estrazione di carriere eccetera, è lunga. Quindi poter fare anche questa occasione è per un quartierista.
10: Allora, scusa, una domanda: a cosa serve la prova simulata? Ieri sera c'è stata la prova simulata. A che serve?
11: La prova simulata serve solamente per i giostratori, non per tutti i figuranti. Oggi invece verrà replicata, diciamo, in tutte le varie fasi, quindi dall'ingresso dei figuranti, tutto il gruppo dei musici, sbandieratori, quindi tutti i gruppi, diciamo, che fanno parte della giostra, quindi non solo i giostratori, cioè la giostra è sì i giostratori contro il Re Buratto, però c'è tutto un corteo storico che chiaramente ieri sera non c'è stato. Era mirato solamente ai giostratori riserve, giostratori ufficiali, per provare.
10: Senti,
11: i tiri. Stasera invece verranno.
10: Che ne pensi che le riserve pare abbiano fatto anche un pochino di punti più dei titolari?
11: Diciamo che insomma la situazione io credo che sia abbastanza calda, ma calda in generale, sia tra le riserve che anche
10: Intanto c'è un cavo che non è caldo, è freddo. Senti, se io adesso lo cambiamo.
11: Vediamo se lo scalderò.
10: Qua intanto si mette, fa una foto. Angiolino ci fa una foto, ovviamente lui è
11: video. Non si sa se è un video o una foto. Va bene. Non importa.
10: Va bene, allora vi ridiamo la linea allo studio, la musica vi accompagna. Noi ci torneremo qui alle ore 21. A tra poco.
11: A più tardi.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura alla cronaca, primi sviluppi nelle ricerche delle due sorelle scomparse nella zona di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Un fermaglio per capelli che apparterrebbe alla più piccola è stato ritrovato non lontano dalla casa famiglia dove vivevano. Sentiamo Alessio Galea.
2: Alimenta speranze la prima traccia delle due sorelline Sara e Alicia, 12 e 16 anni, scomparse 10 giorni fa a Civitella Alfedena, l'Aquila. Su un sentiero vicino alla casa famiglia dove vivevano è stato trovato un fermaglio per capelli apparterrebbe alla più piccola. A darne notizia l'associazione Penelope, che supporta i familiari delle persone scomparse. Delle sorelle si sono perse le tracce la notte tra il 6 e 7 giugno scorso. Sarebbero uscite da una finestra della comunità dove erano ospiti dopo la separazione dei genitori. Resta da capire se l'allontanamento sia stato organizzato con l'aiuto di esterni.

0: Diciannove in bici è stato travolto da un camion dei rifiuti. Il ragazzino è morto all'arcispedale Santa Maria Nuova, dove era arrivato in condizioni disperate. Sul luogo della tragedia era presente un operatore sanitario fuori servizio che ha provato a soccorrere il minore, poi trasportato con l'ambulanza in ospedale, dove è deceduto. Il periodo di 60 giorni è ufficialmente iniziato oggi. Lo ha chiarito in conferenza stampa la Casa Bianca e il vicepresidente USA Vance in merito al memorandum d'intesa firmato da Stati Uniti e Iran, che estende il cessate il fuoco e apre una nuova fase di colloqui sul programma nucleare iraniano. Tra i 14 punti previsti nell'intesa, lo stop alle operazioni militari, la riapertura immediata dello stretto di Hormuz senza pedaggi, anche se su questo punto l'Iran mantiene l'intenzione di volerli applicare, e poi un piano di ricostruzione da 300 miliardi garantiti proprio dagli USA. Al via Bruxelles il Consiglio europeo, sul tavolo dei 27 leader la competitività e le sfide economiche globali, poi gli sviluppi della guerra in Ucraina, le sanzioni alla Russia e la situazione in Medio Oriente. E questa mattina, sempre a Bruxelles, riunione dei ministri della difesa della NATO. L'Ucraina sta cambiando la dinamica sul campo di battaglia e sta infliggendo alla Russia enormi perdite, ma può continuare a farlo solo con un rafforzamento del sostegno internazionale, ha affermato il segretario generale dell'alleanza Rutte. Si è conclusa dopo 6 ore la prima prova scritta degli esami di maturità, iniziati questa mattina con italiano. Sui banchi quasi 528.000 studenti. Domani la seconda prova scritta, diversa per ogni indirizzo, poi sarà la volta degli orali. Ce ne parla Alessandro Cisilin.
1: Emozioni, paure, vigilia di notte prima degli esami per 527.747 ammessi alla maturità. Il Toto Traccia si è svelato alle 8.30 di stamani intorno a 3 tipologie. Sull'analisi del testo, una poesia sull'amore di Cesare Pavese e un brano di Vitaliano Brancati sul piacere della memoria. Tra le tematiche di attualità, il concetto di fatica, sulla scia di un brano dei nostri giorni, del giornalista Mario Calabresi. Infine, sull'analisi e produzione di un testo argomentativo, tra le altre tracce un passo del discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat nel 1946 sulla democrazia e suoi pilastri nei rapporti tra maggioranze e minoranze e più in generale nelle relazioni sociali, e poi quella che forse ha fatto sollevare qualche sopracciglio in più, da un testo del sociologo ungherese Frank Furedi, ritenuto vicino all'ex premier Orbán, che ci spiega perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare confini. Domattina le prove di indirizzo, tra le altre il latino per il classico, matematica per lo scientifico.
0: Camillo Ruini per molti anni ha servito la Chiesa, svolgendo con la stessa dedizione sia gli incarichi più umili sia quelli più gravi di responsabilità. La Chiesa italiana gli deve moltissimo. Lo ha detto Papa Leone celebrando oggi pomeriggio le esequie del cardinale, per 16 anni presidente della CEI, morto all'età di 95 anni. A lui, aggiunto il pontefice, si devono intuizioni e iniziative che hanno lasciato un segno profondo nel cammino della comunità ecclesiale e anche di quella civile. Voltiamo pagina, nasce la prima agenzia di stampa interamente dedicata alle infrastrutture, un nuovo modo di raccontare il settore. Il servizio è di Nicola Compagnone.
2: È stata presentata a Roma, presso la sede della stampa estera, Prima Pagina News ADI, la nuova agenzia di stampa dedicata alle infrastrutture, un nuovo modo di fare informazione in un settore strategico per il nostro paese, come spiega l'editore Pietro Di Pierri.
3: Primo per dare notizie precise, raccogliendole dagli imprenditori, e poi per comunicarle anche alla gente che possono quelli che andranno a usufruire delle infrastrutture che il PNRR ha portato in Italia e quello che si sta costruendo in Italia. Abbiamo istituito anche la procedura della blockchain, quindi il controllo della notizia che viene fuori con un sistema digitale insieme a Digitali. Niente, speriamo che sia un'agenzia presente che possa servire al paese.
2: Dall'energia ai trasporti, passando per le grandi opere, le infrastrutture digitali, la logistica e l'innovazione, ADI dà voce a un settore in continua evoluzione. Il direttore Enrico Sarzanini.
4: Per migliorare quelle che sono le problematiche che tutti i giorni, soprattutto burocratiche, e chi legge il sito se ne renderà conto, che sono questo il vero purtroppo problema del nostro paese, io credo che attraverso il confronto si possa poi migliorare, si possano superare quelli che sembrano problemi insuperabili.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
5: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly.
6: Radio Fly.
5: Sempre con te.
6: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un sabato inizialmente stabile e ben assolato su tutto il nostro territorio grazie all'alta pressione che sarà dominante. Da segnalare nella seconda parte del giorno isolati temporali di calore, in particolar modo sui settori alpini. Questi temporali localmente saranno anche di forte intensità. Una giornata calda.

0: calda sull'Italia, specialmente nelle aree interne del centro e sulla Valpadana, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 37-38 gradi. Stessi valori li ritroveremo localmente anche in Sardegna, mentre sul resto dell'Italia i valori massimi resteranno compresi fra i 27 e i 34 gradi. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Flyspot.
2: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
3: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
2: Ma è tutto il giorno che lo fai!
3: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
2: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
3: Eh? Cosa c'entra?
2: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
3: Ma io vado velocissimo con i selfie.
2: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
1: Flyspot.

0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di come la guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, abbia contribuito anche a uno sviluppo trasversale e tecnologico della nostra era. E lo faremo in due puntate, per cui state con noi sempre connessi. Anzitutto il forno a microonde. La cottura a microonde fu scoperta nel 1940 da un ingegnere americano, Percy Spencer, della Raytheon Company, produttrice di radar militari. Maneggiando un tubo di magnetron, un tubo elettrico che produce energia a microonde, si accorse che la tavoletta di cioccolata che teneva in tasca si era sciolta. Capì subito che la colpa era delle microonde emerse dai magnetor e per testare la sua scoperta decise di riprovare con una confezione di popcorn. Quando in pochi istanti se li vede saltare per tutta la stanza, decise che ci aveva visto giusto e di lì a breve provò a cuocere popcorn. 6 anni dopo la sua azienda brevettò il processo di cottura a microonde e l'anno dopo lanciò il primo forno, che era alto 1,80 m e pesava ben 340 kg. Abbiamo poi il nastro adesivo tutto americano, onnipresente, multifunzionale, è apparso per la prima volta durante la seconda guerra mondiale e l'esercito aveva bisogno di un materiale impermeabile e flessibile da utilizzare per le riparazioni veloci. Fu la Johnson & Johnson a proporre una combinazione di nastro adesivo medico e strisce autoadesive e rotoli che i militari potessero trasportare facilmente. Curioso che a suggerirlo all'azienda produttrice fu il presidente Roosevelt, il quale a sua volta aveva avuto l'imbeccata da Vesta Stout, madre di 2 soldati che si trovavano al fronte. Abbiamo poi l'aranciata, la Fanta. Alle prese infatti con la difficoltà di importare lo sciroppo di Coca-Cola nella Germania nazista durante la guerra e a causa di un embargo commerciale, Max Keith, capo della Coca-Cola tedesca, pensò di creare un nuovo prodotto utilizzando solo ingredienti disponibili in Germania. Il nome fu il risultato di una breve sessione di brainstorming nella quale Keith esortò i suoi dipendenti a usare la fantasia per battezzare la nuova bibita a base di siero di latte e marmellata di mele. Infatti le arance sarebbero arrivate solo nel 1955 in uno stabilimento di produzione di Napoli. Junip, allora un venditore, ribatté immediatamente con Fanta. Finiamo poi questa prima parte con le patatine fritte surgelate. J.R. Simplot, un imprenditore dell'Idaho, aveva messo a punto la tecnica per liofilizzare patate e verdure per accreditarsi come fornitore dell'esercito americano durante la seconda guerra mondiale, proprio quando la difficoltà dei trasporti internazionale minacciava di far deragliare gli sforzi degli alleati in Europa. Le verdure surgelate di Simplot hanno contribuito a garantire alle truppe all'estero forniture di cibo di cui avevano bisogno per alimentarsi mentre marciavano sull'Europa. E quando alla fine della guerra gli ha fatto perdere il suo più grande cliente, Simplot ha firmato un contratto con McDonald's per fornirgli patate fritte surgelate che sarebbero poi entrate nella dieta di molti paesi occidentali. E quindi con questa prima parte io vi lascio, ma voi state con noi e per ora una buona giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manomana. Vola con Radio.

0: 70% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi Easy, se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot. Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura alla cronaca, primi sviluppi nelle ricerche delle due sorelle scomparse nella zona di Civitella al Fedena, in provincia dell'Aquila. Un fermaglio per capelli che apparterrebbe alla più piccola è stato ritrovato non lontano dalla casa famiglia dove vivevano. Sentiamo Alessio Galea.
2: Alimenta speranze la prima traccia delle due sorelline, Sara e Alicia, 12 e 16 anni, scomparse 10 giorni fa a Civitella al Fedena, l'Aquila. Su un sentiero vicino alla casa famiglia dove vivevano è stato trovato un fermaglio per capelli, apparterrebbe alla più piccola. A darne notizia l'associazione Penelope, che supporta i familiari delle persone scomparse. Delle sorelle si sono perse le tracce la notte tra il 6 e 7 giugno scorso. Sarebbero uscite da una finestra della comunità dove erano ospiti dopo la separazione dei genitori. Resta da capire se l'allontanamento sia stato organizzato con l'aiuto di esterni. Gli inquirenti indagano sui 3 telefonini delle ragazzine. Le schede sarebbero intestate a un uomo di origine kosovara e al compagno della madre. L'ultimo segnale risale a 8 giorni fa. All'esame anche i video delle telecamere di zona. Uno mostra le sorelle poco prima della scomparsa con felpe scure e scarpe bianche, un altro un'auto vicina alla struttura. La procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per sottrazione di minori, indagati responsabili della struttura per il reato di abbandono di minore. Le ricerche ora si intensificano anche nella riserva della Camusciara, nel Parco Nazionale d'Abruzzo.
1: Tragico incidente nel primo pomeriggio a Reggio Emilia, dove un 11enne in bici è stato travolto da un camion dei rifiuti. Il ragazzino è morto all'arcispedale Santa Maria Nuova, dove era arrivato in condizioni disperate. Sul luogo della tragedia era presente un operatore sanitario fuori servizio che ha provato a soccorrere il minore, poi trasportato con l'ambulanza in ospedale, dove è deceduto. Il periodo di 60 giorni è ufficialmente iniziato oggi. Lo ha chiarito in conferenza stampa la Casa Bianca il vicepresidente USA Vance in merito al memorandum d'intesa firmato da Stati Uniti e Iran, che estende il cessate il fuoco e apre una nuova fase di colloqui sul programma nucleare iraniano. Tra i 14 punti previsti nell'intesa, lo stop alle operazioni militari, la riapertura immediata dello stretto di Hormuz senza pedaggi, anche se su questo punto l'Iran mantiene l'intenzione di volerli applicare, e poi un piano di ricostruzione da 300 miliardi garantiti proprio dagli USA. Al via Bruxelles il Consiglio europeo, sul tavolo dei 27 leader la competitività e le sfide economiche globali, poi gli sviluppi della guerra in Ucraina, le sanzioni alla Russia e la situazione in Medio Oriente. E questa mattina, sempre a Bruxelles, riunione dei ministri della difesa della NATO. L'Ucraina sta cambiando la dinamica sul campo di battaglia e sta infliggendo alla Russia enormi perdite, ma può continuare a farlo solo con un rafforzamento del sostegno internazionale, ha affermato il segretario generale dell'alleanza Rutte. Si è conclusa dopo 6 ore la prima prova scritta degli esami di maturità, iniziati questa mattina con italiano. Sui banchi quasi 528.000 studenti. Domani la seconda prova scritta, diversa per ogni indirizzo. Poi sarà la volta degli orali. Ce ne parla Alessandro Cisilin.
3: Emozioni, paure, vigilia di notte prima degli esami per 527.747 ammessi alla maturità. Il Toto Traccia si è svelato alle 8.30 di stamani intorno a 3 tipologie. Sull'analisi del testo, una poesia sull'amore di Cesare Pavese e un brano di Vitaliano Brancati sul piacere della memoria. Tra le tematiche di attualità, il concetto di fatica, sulla scia di un brano dei nostri giorni del giornalista Mario Calabresi. Infine, sull'analisi e produzione di un testo argomentativo, tra le altre tracce un passo del discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat nel 1946 sulla democrazia e suoi pilastri nei rapporti tra maggioranze e minoranze e più in generale nelle relazioni sociali, e poi quella che forse ha fatto sollevare qualche sopracciglio in più da un testo del sociologo ungherese Frank Furedi, ritenuto vicino all'ex premier Orbán, che ci spiega perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare confini. Domattina le prove di indirizzo, tra le altre il latino per il classico, matematica per lo scientifico.
1: Camillo Ruini per molti anni ha servito la Chiesa, svolgendo con la stessa dedizione sia gli incarichi più umili sia quelli più gravi di responsabilità. La Chiesa italiana gli deve moltissimo. Lo ha detto Papa Leone celebrando oggi pomeriggio le esequie del cardinale, per 16 anni presidente della CEI, morto all'età di 95 anni. A lui, aggiunto il pontefice, si devono intuizioni e iniziative che hanno lasciato un

0: segno profondo nel cammino della comunità ecclesiale e anche di quella civile. Voltiamo pagina, nasce la prima agenzia di stampa interamente dedicata alle infrastrutture, un nuovo modo di raccontare il settore. Il servizio è di Nicola Compagnone.
1: È stata presentata a Roma presso la sede della stampa estera Prima Pagina News ADI, la nuova agenzia di stampa dedicata alle infrastrutture, un nuovo modo di fare informazione in un settore strategico per il nostro paese, come spiega l'editore Pietro Di Pierri.
2: Primo per dare notizie precise raccogliendole dagli imprenditori e poi per comunicarle anche alla gente che possono quelli che andranno a usufruire delle infrastrutture che il PNRR ha portato in Italia e quello che si sta costruendo in Italia. Abbiamo istituito anche la procedura della blockchain, quindi il controllo della notizia che viene fuori con un sistema digitale insieme a Digitali. Niente, speriamo che sia un'agenzia presente che possa servire al paese.
1: Dall'energia ai trasporti, passando per le grandi opere, le infrastrutture digitali, la logistica e l'innovazione, ADI dà voce a un settore in continua evoluzione. Il direttore Enrico Sarzanini.
3: Per migliorare quelle che sono le problematiche che tutti i giorni, soprattutto burocratiche, e chi legge il sito se ne renderà conto, che sono questo il vero purtroppo problema del nostro paese, io credo che attraverso il confronto si possa poi migliorare, si possano superare quelli che sembrano problemi insuperabili.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
4: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
5: Ascolta la tua musica.
6: Rabbi.
7: Eccoci qua, buonasera, ben trovati in questo appuntamento che ci porta alla 149esima giostra del Saracino di Arezzo, in diretta da Piazza Grande, per la prova generale di questo giovedì 18 giugno 2026. Mi sto un attimino distogliendo e allora vi presento chi sarà qui con me presente. Partiamo dal onnipresente in tutte le trasmissioni televisive, mi viene da dire, ma non è così, vero Roberto? Roberto Rosati, ciao Roberto.
8: Buonasera a tutti. No, trasmissioni televisive
7: da noi sì,
8: sono, vanno su Facebook, su... Sì. Però io
7: no, vai anche su Arezzo TV, non dire che non è vero.
8: Ma perché mi ci mandi te?
7: Mi ci mandi te. Va bene,
8: io,
7: però
8: non, io da solo non ci vado.
7: Non siamo stati però.
8: Se mi ci mandi te, da solo non
7: ci vado. Ascolta, io ti ci posso mandare, però ora c'è una persona che ci manda tutti e due. Non siamo stati cavalieri questa sera. Scusa, questa è la giostra.
8: Ma perché te si parla di cosa? Non si vede niente.
7: Esatto, non abbiamo dato la buonasera all'unica amazzone di questo nostro terzetto.
8: A me stasera mandato un ordine, te guarda avanti, io non lo so come mai.
7: Come guarda avanti?
8: Ma hanno detto te guarda avanti.
7: Che c'è, il burattino davanti?
8: No, ha detto guarda il burattino.
7: Ciao Daniela, benvenuta.
9: Buonasera a tutti, ciao Beppe.
7: E allora buonasera. Daniela Fornelli, una new entry qua nella piazza, mi viene da dire. Che ci fai qui in piazza?
9: No, ora una new entry della piazza, no, diciamo una new entry come commentatrice, come in questa sede speciale, ecco, della visione della
8: sostituzione. In sostituzione di Roberto Parnetti, che poi sarà
7: Roberto
8: con
7: Parnetti
8: noi.
7: Fa la giostra. Noi l'altro anno al suo posto c'era Lavanna Onorato. Ma tu sei dimentico. Tu sei, come si dice?
8: No, io non c'ero l'anno scorso con Lavanna,
7: appunto,
8: non
7: vedi, c'era Ivo Brocchi, il mio direttore, c'era Lavanna. Noi ogni volta nella prova generale.
8: È obbligatorio Parnetti sabato.
7: Porino,
8: ma
7: no.
8: Poi torna a lei.
9: No. Io vengo volentieri, ma non mettere il dito tra moglie e marito.
8: No, io guardo
7: mica siamo sposati col
8: Parnetti. Con Parnetti, io sono sposato col Parnetti.
7: Va bene, allora vi ricordiamo che ci potete seguire ovviamente sulla nostra radio FM e Roberto Rosati vi dice anche perché.
8: Cosa?
7: Senti, ma gliela spoileriamo perché la radio
8: allora,
7: è una potenza,
8: in
7: effetti, diciamo.
8: Perché l'audio della radio arriva 24 secondi prima del segnale della televisione.
7: Esatto, allora se voi, allora innanzitutto vi
9: quindi
7: diciamo
9: non
7: che
9: è poco,
7: la radio.
9: Soprattutto allora, nella giostra diciamo che si parla di secondi.
7: Esatto,
9: qui.
7: Però dobbiamo dire alcune cose. Noi siamo anche in diretta su Facebook con le nostre, cioè la faccia bella ce l'ha Daniela, noi magari ci abbiamo la nostra. Però abbiamo un piccolo quadratino della piazza che ci contestualizza dove siamo e per questo ringraziamo ovviamente l'istituzione della giostra. ma le dirette, i video ce l'hanno le televisioni, pagano i diritti, Roberto, quindi è giusto che
8: certo.
7: Ce quindi là, se volete vedere proprio le immagini, proprio questo buratto che viene scrollato ogni volta che viene colpito, diciamo così, dovete le televisioni.
8: Ma se rifà,
7: però se volete rifà. Sapere i risultati 24 secondi prima
8: sul web qualche, diciamo, una quindicina,
7: sì, 10. Sul web un po' meno, sì. La radio,
9: però è comunque prima
7: la radio, sì, arriva, sì, prima, sì. Arriva prima, quindi potete ascoltare noi e guardare la televisione, che dice?
8: Diciamo che l'Araldo arriva prima con la radio.
7: L'Araldo sicuro che arriva
8: con la radio, arriva prima.
7: Va bene, va bene, va bene. Allora, chi inizia? Prova generale, prima l'ho chiesta, abbiamo fatto un piccolo new entry con la Daniela, no? Gli ho detto, ma che significato ha la prova generale? Poi ieri sera c'era la prova,
9: sì,
7: simulata.
9: Abbiamo detto un, esatto, po' le differenze.
7: Si poteva andare alla giosta subito.
8: Beh, io ascolto. Poi correggo, ascolto. Se c'è da correggere, correggo.
7: Intanto allora lo chiamo nuovamente la Daniela, così almeno ce lo ripeti. Vai.
9: Riparto quindi con la prova generale.
7: Sì,
9: allora,
7: prova
9: stasera
7: generale.
9: Si terrà la prova generale, quindi è una prova per far sì che comunque tutti i figuranti, quindi è una prova a tutti gli effetti, nel senso che entreranno in piazza tutti i figuranti, tutto il corteo storico che fa parte della giostra. Quindi, a differenza di ieri, che invece è una simulazione solo per quanto riguarda i giostratori e le riserve, quindi solo l'aspetto che riguarda l'impatto col buratto, diciamo così, stasera invece è una prova generale, quindi tutti i vari figuranti del comune, dei quartieri, tutti i componenti, dei musici, i fanti, i vestilliferi, eccetera, faranno il loro ingresso. E questo permette comunque di appunto testare un po' quello che è il tempo, il posizionamento, la sistemazione all'interno della piazza, e come dicevo prima è anche un po' il modo, dal punto di vista dei quartieristi, di dare la possibilità anche a tanti giovani, a tante persone che comunque vivono il quartiere tutto l'anno, di potersi diciamo ritrovare in una manifestazione che replica la giostra, quindi ci sono più persone che hanno la possibilità di partecipare ai vari eventi. Stasera chiaramente
8: la differenza in soldoni tra ieri e stasera,
9: esatto, questa
8: è
9: era
8: che...
9: tutta la scena, diciamo, della preparazione. Stasera ovviamente non ci saranno i giostratori ufficiali che poi correranno, quindi il saracino, ma ci saranno appunto le riserve, quindi
7: questa non la sapevo.
8: Come la
7: dopo
8: sapevo?
7: Tutti gli anni che sono stati,
8: ma perché te sei così, che
9: si sarà confuso,
8: te sei lì che spippoli non te rendi mica conto di quel che succede.
7: Qualcuno
9: confuso.
7: Deve fare la regia, capito? Capito?
9: Vabbè,
8: no, ma
9: quindi...
8: i soldoni praticamente ieri sera era un tiro secco.
9: Ieri sera solo un tiro secco dei giostratori e delle riserve. Viene fatto poi un punteggio cumulativo per ciascun quartiere.
8: Quando?
9: Quindi,
8: stasera.
9: Ieri sera. Ma perché ieri sera hanno fatto il punto cumulativo, però hanno fatto il punteggio per quartiere.
8: Ma stasera? Stasera c'è un...
9: Stasera ci sarà un vincitore che comunque vincerà la prova.
7: Scusa, ma
9: saracino, ho detto provaccia.
8: No.
7: Non lo dire.
8: Provaccia,
7: perché,
8: non
7: guarda,
8: si dice mai.
7: Si sono alzati tutti.
8: Se no tiro fuori subito il regolamento.
7: Ascolta, mi spiegate una cosa. Perché ieri sera hanno fatto più punti le riserve che i giostratori ufficiali?
8: Perché sai che capita spesso.
7: E perché
8: questa cosa? Ma non lo so. Capita che magari non hanno, è anche una tensione, diciamo, minore per per un come si dice, per una riserva è comunque arriva quel giorno, arriva alla simulata che è a ridosso della sua gara, no?
7: E
8: perché
7: quindi,
8: il giorno dopo, quindi
7: oggi...
8: quindi arrivi,
7: ci mette meno impegno,
8: no, ci mette meno impegno, ma vabbè, magari ci mette più concentrazione, mentre diciamo che i titolari è un attimino più come si può dire, sbagliare, c'è più tensione, perché sbagliare il tiro, l'ultimo tiro della settimana prima della giostra, ti dà insomma poi dopo tutta una serie di pensieri per quegli altri due giorni che sono che ti possono passare per la mente. Magari ieri sera qualche pensiero c'è stato. Porta Crucifera ha diciamo ieri sera ha lavorato molto e qui gli ha dato una mano anche il pubblico sull'abituare quindi il l'abituare i cavalli alla confusione della piazza e questo ha lavorato molto.
7: Senti,
8: anche
7: io
8: su quello
7: ho sentito, poi sentiamo Daniela se mi dà ragione, ho sentito un maestro di terzo livello, un insegnante, uno di quegli istruttore
8: sì,
7: che ha detto che a secondo lui i cavalli erano meno attenzionati, ma erano più attenzionati al discorso del tiro, della tecnica da parte di tutti i quartieri. È vero secondo te? La scelta dei cavalli era passata in seconda cosa, che ne pensi?
8: Io credo che ogni quartiere abbia fatto le scelte in base al cavallo che era più performante per quel giostratore, che sia riserva o che sia un titolare. Faccio un esempio pratico, il cavallo di Matteo Bruni è un cavallo che è una cavalla a parte tutto che una volta che è partita non gli importa niente, fa la carriera, lei se ne va dritta senza problemi, insomma è meno diciamo meno sensibile al disturbo o a quello che c'è.
9: Poi gli animali non sono tutti uguali e poi come si diceva prima, alla fine la prova generale, le prove anche fatte diciamo prima, servono effettivamente più che altro per riadattare il cavallo all'ambiente, perché oggettivamente qui ad oggi tutti i giostratori, riserve o meno, si allenano tutto l'anno e quindi non, i giorni delle prove o della simulazione comunque servono veramente più per ritrovare l'equilibrio con l'habitat, perché oramai sono, cioè, gli allenamenti veri li fanno veramente tutti gli anni, tutto l'anno sono insomma professionisti ad oggi i giostratori, insomma, rispetto a una volta, ecco.
8: C'è da dire che poi almeno parlando con i giostratori, con gli ex giostratori, c'era il era il mio suocero che ci ha mandato la memoria. Andiamo avanti, dice,
9: proseguiamo quindi.
8: Io ho perso il filo.
9: Si diceva dei cavalli, delle prove, comunque del fatto che si allenano tutto l'anno e quindi diciamo il discorso delle prove.
8: Poi quando arrivi in piazza ecco,
9: è tutta un'altra cosa.
8: Quando arrivi in piazza sia per le prove l'ambiente è completamente diverso, anche certo, se riproduci al tuo campo i rumori oppure riproduci anche la lizza come ha riprodotto tutto, e poi dopo qui è completamente diverso perché ci sono le case, c'è le tribune,
9: le luci, le persone,
8: ci sono le luci, c'è le persone, quindi è tutto completamente diverso.
9: Quindi a oggi ecco le prove servono un po' più che altro per questo, non tanto per rimettere in moto dei giostratori, perché loro sono in moto tutto l'anno e si allenano veramente, insomma.
8: E per gli animali più che
9: gli animali, ecco.
8: Perché poi ti danno qualche problema.
9: Agiscono nella stessa modo e poi lo sappiamo che insomma il binomio cavaliere e cavallo insomma è l'accoppiata vincente, insomma da soli è difficile.
8: Qui c'è da accoppiarne due, no? In ogni quartiere, cioè due giostratori e due cavalli, due binomi.
7: Secondo me lei qualcosa ha spiegato.
8: No, e non si è fatta trovare impreparata, vedi?
9: Io vi volevo dire che io la giostra la vedevo in quelle porticine là.
7: Dove?
9: Come si dice Arezzo, lo posso dire, in Bugiolucco.
8: Oh, vedi.
9: Bugiolucco, non me lo ricordo.
7: Hai una storicità
9: del mio babbo, insomma, perché noi abbiamo sempre visto la giostra, quindi insomma l'ho sempre seguita.
7: Non deve dire che
9: infatti non l'ho mica detto, ho detto che lo vedevo nelle porte.
8: Ah, per me non è un problema, io l'ho sempre detto, l'ho sempre dichiarato.
9: Vabbè, d'altronde se siamo aretini da qualche parte s'abiterà, no?
7: Diccelo, dai, siamo curiosi.
8: Io se non lo vuol dire non lo dice.
9: Sono di Sant'Andrea.
8: Vedi? Però c'è da vedere, ora l'anterro, perché ha fatto la splendida, no?
9: No, non ho fatto la splendida, ho detto quello che so, quello che non so non lo so.
8: Ma la prova generale, la prova generale non è mai, non è sempre stata come la vediamo oggi.
7: E com'era, scusa?
8: Era senza cavalli.
7: E questa non me l'hai mai raccontata.
9: Quanti anni è? Io l'ho sempre vista con cavalli.
7: Tu non ce l'hai mai raccontata.
8: Negli anni, alla fine degli anni '80 furono inserita, fu inserita la, la giostra, diciamo la prova generale come la vediamo oggi. Perché fino agli anni '80 praticamente entrava, ci si ritrovava tutti in Borgunto, tutti quelli che si vestivano, c'era
9: Borgunto, c'era l'Araldo, quel fermo di tutti i figuranti, sì, quello da sempre.
8: C'era l'Araldo come c'è ora, però entravano tutti a piedi, compreso maestro di campo, che però e non c'era il discorso del tiro, non c'era neanche il burato montato. Era la prova generale perché per l'entrata in piazza, la disposizione per la lettura della disfida al buratto, il grido Arezzo, che poi io mi ricordo che Ettore Tattanelli, detto Bubi, che era il
9: personaggio,
8: che era il
7: stupisce, allora,
9: è un nome storico, comunque ora
8: il coordinatore alla regia di allora, Arezzo, ce lo faceva gridare 3, 4, 5 volte.
7: Bene, mi sembra giusto.
8: Ci faceva ripetere, hai visto la, quando i balestrieri tirano sulla baia, ecco quella parte lì, qua il maestro di campo ce la faceva ripetere 3, 4, 5 volte.
7: Ho capito, va bene.
9: Correggimi se sbaglio, Roby, oggi però ancora i cavalli non entrano nelle casate.
8: Brava, sì, è quello. I cavalli dei cavalieri di casate
9: entrano
8: nella
9: giostra. L'unica differenza, diciamo, di corteo e di scena è che i rappresentanti delle nobili casate e contato dei quattro quartieri, sì, perché i capitani entrano con le casate, arrivano a piedi. Quindi l'allineamento nella lizza, che è appunto un momento anche particolarmente scenico e panoramico, in questo caso avverrà con tutti i figuranti, diciamo, a piedi.
8: Pensa che il sabato e la domenica, in quel momento lì, nella lizza, noi abbiamo la bellezza di 22 cavalli tutti insieme che devono stare fermi.
9: Esatto, va che bene, ogni tanto
7: qui
9: non è nemmeno
7: dando, qui stanno dando il
9: tanto agevole.
7: Io veramente, vabbè. Però una cosa ve la dico io.
9: Dici.
7: Nella prova generale non hanno i costumi. Oh.
8: È vero anche questo.
9: Sì, non è che sono svestiti, nel senso
8: hanno i costumi.
9: Non hanno i costumi storici della giostra, ma hanno, diciamo, di solito hanno le divise dei singoli quartieri, tipo una specie di vestito in borghese,
8: una
9: maglietta che simboleggia il quartiere, quindi ogni quartierista dello stesso quartiere è vestito comunque nello stesso modo.
8: Sì. La prova generale di oggi è dedicata a
9: Pieraccini.
8: Brava, adesso ero Pieraccini, che è stato capitano del quartiere di Porta Santo Spirito, ha vinto sia da capitano che da rettore di Porta Santo Spirito, è stato uno di quei personaggi della giostra storici veramente, insieme anche che hai conosciuto Tonino la moglie Morelli, con Tonino Morelli, che hanno contribuito.
7: Ma gliel'ha detta la zia che l'ho detta delle Trulia?
8: Sì, che ha detto la penso zia? Che t'abbia anche visto.
7: Ha detto contenta,
8: mi fa sempre piacere.
7: Ecco, io sono rimasto lì, però ormai non potevo non
8: allora ti dico un'altra cosa, apro una parentesi. Te sai che a Colcitrone c'è la famosa scena del maccherone.
9: Sì, è
8: conosciutissima ormai in tutta la città. Ecco, pensa che alla zia, che fa sempre più fatica, insomma, muoversi anche la sera, gli portano il maccherone
7: che
8: a casa. Che
7: spettacolo, ragazzi, me l'ho detto. Cioè,
8: gli portano sapete che ha 92 anni, quindi quando gliel'hanno portato martedì, perché per la giostra che viene il sabato gli portano martedì, se no fanno mercoledì, è arrivato a casa il ragazzo incaricato di portare il maccherone e lei aveva fatto la panzanella perché se n'era scordata. Ha detto no, me la metto in frigorifero, la mangio domani, io mangio un maccherone.
9: Al maccherone non si dice mai di no.
8: Va bene. Ecco, finiamo a Sero Pieraccini, che è stato un grande personaggio della storia della giostra, insomma, contribuito anche al suo diciamo sviluppo negli anni. Io ho avuto il piacere, non mi ricordo l'anno, di partecipare a una riunione dell'allora comitato cittadino, del quale facevano parte i quartieri, il comune, gli sbandieratori. Io andai in rappresentanza dei musici della giostra, okay. E ero poco più che ventenne e l'emozione fu enorme, perché te pensa, io andai a quella riunione, c'era Assuero Pieraccini, Faliero Papini, Giorgio Marmorini,
7: Papini,
8: e Giancarlo Felici, cioè erano mi viene i brividi anche ora, perché erano il gota all'allora della giostra del Saracino. Io lì, poco più che ventenne, presi la parola a 30 secondi e fu un'emozione enorme.
7: Bene. A che punto siamo?
9: Che bei ricordi,
8: sì,
9: che bei nomi.
7: Intanto che guardo se è tutto a posto, perché chiaramente la vostra superiorità numerica, mi viene da dire, è incredibile.
8: E quindi
7: diciamo, mi piace ascoltarvi.
9: Superiorità numerica.
7: Sì, numerica in termini di.
9: Sono promossa, dai.
7: Aspetta, la prova generale è lunga.
9: Sono i 29.
7: Voglio sentire se sento un attimo.
8: Gliel'hai detto di non parlare quando parla la radio, sennò
9: stavo per dire.
7: No, quando c'era Araldo, tra l'altro noi l'Araldo l'abbiamo qui.
8: Sarabbia,
7: sentite nelle cuffie.
8: Cioè, te lo dice al microfono.
7: Noi abbiamo qui l'Araldo direttamente, sì. Quindi noi l'Araldo lo vogliamo ascoltare sempre.
9: Ci mancherebbe.
7: È vero,
8: Io ve lo dico, si arrabbia la radio, quindi quando parla. Allora il primo annuncio,
7: ma
8: chi lo
7: sai
8: fa,
7: che,
8: Peppe?
7: Una volta, guarda, tanto Gianfrancesco Chiericoni, se magari non ci ascolta, ma se ci ascolta te lo potrebbe confermare, sì, che una volta lui ha visto quando io a te al Parnetti vi ho detto zitti che parla la radio.
8: Che legge il labiale da lontano
7: visto,
8: così.
7: L'ha visto, fattelo raccontare. Ma
8: stare attenti a quel che si dice.
7: Ho preso i punti lì,
8: eh?
7: Ho preso i punti.
8: Hai vinto?
7: No, vabbè, una persona stimata da tutti, lo sai.
8: È bravissimo.
7: A che punto siamo? Raccontatecelo, dai, mentre siamo in diretta da Piazza quasi. Grande,
9: siamo
7: lo dico io.
9: Ai 30, quindi io mi ero occhietata apposta.
7: Dovrebbero arrivare le trombe, no?
8: Sì.
7: Le chiarine o le trombe?
8: Perché hanno 30 anni.
9: Ci sarebbero entrambi.
8: Ma no, sono tutte uguali, sono con tre tasti.
9: Però c'è chi le chiama trombe e chi chiarine. Qui.
8: Ma chiarina
9: stanno per suonare.
7: Aspetta, allora vediamo se la sentiamo poi.

in campo Laraldo con la nostra del Terracino, Messer Francesco Sebastiano.

0: ricordiamo che il primo annuncio, e fa solo quello, non è fatto da Gianfrancesco Chiericoni.
1: Sedia! La magistratura della giostra condotta dal primo magistrato Messer Marco Dioni.
0: È tra la magistratura della giostra del Saracino che è presieduta da giudice Dioni, la magistratura che è l'organo che praticamente conferma, cioè, conferma poi in caso di squalifiche, dà le pene, vengono date le squalifiche sia ai figuranti
1: o... Entra la giuria della giostra.
0: Entra ora la giuria della giostra, che è quella che poi andrà a misurare i punteggi sul cartellone, a controllare il giostratore che ritorni poi sotto il palco della giuria, che non abbia preso le palle, esatto, del mazzafrusto
2: e
0: abbia...
2: che abbia fatto tutte le varie procedure prima del riconsegnare la lancia
0: e con tutti i finimenti, esatto, perché diciamo che se perde una staffa, uno staffilo, c'è un punto di penalizzazione,
2: oppure viene toccato da un altro quartierista prima diciamo
0: volontariamente,
2: esatto, la lancia, quindi loro
1: entrano i rettori dei quartieri per Porta Crucifera.
0: Sono entrati i quattro rettori, che hanno un ruolo importante anche in giostra, che è, se volete, ve
3: sai
0: lo
3: che
0: dico,
3: noi non li abbiamo mai invitati giù alla radio, vero?
0: Ma sono perché noi sai presi. Ma perché noi si è sempre detto, io l'ho sempre detto anche alla radio, se chi vuol venire di Arezzo telefona
3: e
0: se
3: tutti,
0: te dicono di no,
3: me lo devono dire però,
0: ma se te dicono di no,
3: se mi dicono di no ho la coscienza a posto.
1: Entrano in campo gli sbandieratori della giostra!

0: sempre emozionante. È sempre emozionante quando entrano gli sbandieratori, i rullanti, le chiarine. E non so se sabato ci sarà una sorpresa nelle chiarine degli sbandieratori.
1: Ah, caro questa Beppe, non la so.
0: Caro Beppe.
1: Questa non la so.
2: Che sorpresa c'è?
0: Qualcuno
2: che conosciamo?
0: Qualcuno che conosci bene e che ti ha dato anche il permesso di mettere, di mettere il quadratino. A quello che so io
2: si dà. Nei musici lui.
0: Allora lui ha iniziato nei musici quando c'ero anch'io. Era molto piccolo quando ha iniziato nei musici. Pensa, poi è passato al gruppo musici degli sbandieratori. E che lo dillo te il nome, so che.
2: Vabbè. Lo vedremo. Personaggio politico.
0: Se sta zitti e non si.
2: Sì, par condicio. No. Anche perché quella non ha un titolo, una funzione.
0: No. È consigliere.
2: È consigliere ancora. Oddio.
0: Di maggioranza.
2: È sempre una bellezza vedere
1: gli sbandieratori. Sì. Ora faranno il loro show, il loro spettacolo.
0: Sai anche che le bandiere degli sbandieratori rappresentano tutti i comuni, hanno gli stemmi di tutti i comuni della provincia, ogni bandiera è un comune della provincia di Arezzo. Sono tutte dipinte a mano e sono tra le più grandi, se non le più grandi, bandiere che ci sono in Italia.
1: Non a caso il gruppo dei sbandieratori ha girato tutto il mondo, nel senso che sono invitati ovunque, non in Europa, in tutto il mondo veramente, quindi è un gruppo in continua evoluzione, quindi c'è un ricambio generazionale continuo, è un gruppo nutrito sia di persone storiche ma di giovani, perché comunque è molto bello quello che fanno e ha un richiamo proprio a livello internazionale.
0: Beppe, ora ti interrogo a te.
2: No, voglio ringraziare il gruppo sbandieratori
0: perché nati,
2: a me manda sempre il loro editoriale, sai?
0: Come sono nati il gruppo dei sbandieratori, come è nato? Te lo ricordi chi te l'ha spiegato? Te lo ricordi? Dai.
2: Qualcuno direbbe la mia veneranda età si possono dimenticare certe cose.
0: Quando abbiamo fatto l'uscita in Inghilterra,
2: Tonino Morelli.
0: Bravo!
2: Tonino Morelli, sì, esatto.
0: Quando hanno imparato a sbandierare, venivano a insegnare a Arezzo, mi sembra il lunedì, perché questo signore di Siena faceva il barbiere, veniva a insegnare il lunedì, era uno della contrada dell'Onda di Siena che venne a insegnare qua. Negli anni, diciamo che erano gli anni 60, mi pare, sì.
2: Non ero nato negli anni 60, non c'ero negli anni 60.
0: Ma sei sicuro?
2: 64.
0: Vedi.
1: Mettiamo una piccola parentesi sugli anni di nascita, sorvoliamo. Io non c'ero comunque.
2: Ma mica tanto, mica si è aspettato tanto poi.
0: No, però queste sono tutte cose importanti.
2: Mi ricordo, Mirella Cervini mi conosce.
0: La signora Morelli.
2: Sì, la signora Morelli.
0: Se
2: sì,
0: no, sì. Arezzo la conosco, te lo disse lei.
2: Ricordo anche quando furono messe le bandiere di Sant'Andrea alla chiesa.
0: Quello per il Tedeum,
2: per
0: sì,
2: il Tedeum,
0: di Sant'Andrea.
2: E lei andò
0: a San Francesco a prendere la.
2: Andò
0: a San Francesco.
2: Ma dopo non ce l'hanno più rimesse le bandiere.
0: La misero per il Tedeum. Per il Tedeum e di la vittoria. Lei arrivò in chiesa, vide tutte queste bandiere Sant'Andrea qui alla Pieve, disse a Don Alvaro, poi lo disse
2: a Don Alvaro,
0: che, sì, disse ma che è qui, no, c'è il Tedeum di Sant'Andrea, e lei fece, allora io vado a San Francesco. Lei era di Forza Crucifera.
2: Vi raccomando di riguardare quella trasmissione giostrando, dopo fu ospite Mirella Cervini, Mirella Morelli, che fu veramente una scoperta di un saracino anche dei tempi andati, no? Quando c'erano le. Là è cascata una bandiera.
0: Capita.
1: Succede, dai.
2: Vabbè, ma siamo in prova generale.
1: Non sono nemmeno dei robot, nemmeno loro.
2: Guarda, ci sono anche degli applausi quasi per dire l'incoraggiamento. A parte che penso siano.
1: Poi sono tutti ragazzi, cioè questi di stasera mi sembra particolarmente giovani.
0: Giovani, sì, anche a me.
1: Perché un po', come dicevo prima, la prova generale veramente dà anche la possibilità, magari anche alle nuove leve, già di confrontarsi con la piazza in maniera, diciamo, un pochino più soft, ecco, come vale sì, nei quartieri
0: non è scritto
1: vale
0: da
1: anche...
0: nessuna parte, però viene fatto, almeno stasera mi sembra sia stato fatto. Diciamo che la sera della prova generale è un gruppo estremamente ridotto rispetto a quello.
2: Che ne pensi della presenza nel pubblico nelle tribune in Spagna?
0: Io ti posso dire che a ieri l'altro erano rimasti in tribuna due biglietti da vendere, liberi, due posti liberi.
2: Ah sì? Tu sei riuscito a prendere il biglietto pizzato?
0: Però io parlo per la prova
2: generale, in piedi, vero?
0: Io per la prova generale, per la prova generale di stasera, quindi io credo che siamo sull'ordine dei 4.000 persone anche stasera.
1: E noi ancora stanno entrando un po' di persone.
0: Sì, sì. Ormai è un appuntamento molto
1: sentito. Sì. Ma in generale questa settimana è stato molto sentito anche le prove, perché comunque durante la già domenica sera giorni comunque infrasettimanali, che quindi insomma comunque la gente magari è anche meno abituata ad uscire, comunque la piazza è stata nutrita, ben popolata, quindi questo dimostra che l'attaccamento comunque alla giostra è sempre più sentito
2: e
1: non è che è una cosa che è andata a scemare, ma anzi di due è aumentata, insomma.
0: Sono cambiati i tempi, è cambiato tante cose anche nei quartieri.
1: Il richiamo magari è più ampio, più aspetto un pochino più ampio come età, come anche livello di attività, perché insomma i quartieri vengono comunque vissuti tutto l'anno, un momento ricreativo di confronto.
2: Tanti giovani, Daniela, ho visto nei quartieri, tanti giovani.
1: Diciamo chi ci si rapporta solo nei momenti diciamo più prossimi alla giostra e chi comunque lo vive come luogo di incontro e di frequentazione tutto l'anno, come appunto punto di riferimento delle uscite, insomma, con le persone che vai lì e sai che comunque troverai quello, quell'altro, e quindi è un punto di ritrovo, come una seconda casa.
0: Sì, specialmente per i giovani, insomma, tutti i quartieri hanno i comitati giovanili, hanno un ecco che ora l'Araldo fa un altro annuncio, quindi noi ci aspettiamo.
3: Entrano i musici della giostra del Saracino.

0: Bene, i musici hanno eseguito il Monci, che è diciamo il pezzo che viene fatto all'ingresso
1: in piazza. Seguono il cancelliere e i famigli del Saracino.
2: Approfittiamo di questo attimo che l'Araldo sta in silenzio, ma i musici che si fermano, appunto il gruppo musici che si ferma qui davanti, diciamo quasi davanti un po' al Buratto, ha un motivo ben specifico, un saluto, un fermo?
0: Grazie per la domanda che ti ho suggerito prima di farmi.
2: Vai, benissimo, sembra tutto perché,
0: sì, no,
2: non era preparato.
0: No, vabbè, era preparata.
2: Quanto sono cattivi, ma io.
3: Ma devi essere cavaliere.
0: No,
3: scusa.
0: Allora, dunque, non si fermavano prima i musici, entravano suonando, facevano tutto il Monci e si schieravano. Poi è successo un fatto di grave, un lutto, morì in un incidente l'allora labaro dei musici, che era tra l'altro era il babbo di Alessandro Bindi, del Corriere di Arezzo, perché anche Alessandro Bindi e suo fratello suonavano nei musici. E fu chiesto di ricordarlo all'Araldo l'istituzione.
1: Preceduto dall'emblema, dall'immagine di San Martino e dagli stendardi dei conti di Montedoglio e dei nobili della Fagiuola, entra il quartiere di Porta Crucifera.
3: Roberto, puoi.
0: Dicevo che ci fu rifiutato il ricordo diciamo con le parole dell'Araldo, sì. Ma ci fu concesso, io suonavo nei musici allora, ci fu concesso di fermarsi per commemorare, e però la cosa fu detta in tutte le televisioni per commemorare questa persona. Poi da lì la cosa piacque che il gruppo si fermava, e da quel momento è
3: Senti,
0: diventato.
3: Hai detto un dettaglio che io non. Tu hai suonato nei musici?
2: Suonato anche
0: io
2: nei musici.
0: Sì, sì.
3: Ma io questa stasera. Cioè, tu
0: io senti,
3: cioè,
0: suonavo nei musici, andavo a lustrare le scarpe al quartiere.
3: Che strumento?
0: La chiarina. Ho fatto il capogruppo due volte in giostra io.
2: Capito? Io ho fatto la damigella, quindi dai.
0: Ah, va bene. Ma tutti ci siamo, poi ho fatto
3: potrei avere anche un'immagine,
2: qualche reperto archeologico.
3: Ora se riesco a trovare.
0: Sai quando mi sono vestito la prima volta io? Allora, al tempo come sono vestito io, i fanti del comune sono 12 e tre fanti, erano tre fanti per ogni quartiere, che venivano scelti dai quartieri. E io la prima volta che mi sono vestito, siccome era la prima volta.
1: E dagli stendardi dei Cattani della Chiassa e dei Conti Guidi di Romena lo segue il quartiere di Porta del Foro.
0: Quindi facevi la gavetta, no? Facevi il fante del comune, poi ti potevi vestire nel quartiere. Io arrivai su, era il 1986, la prima volta che mi sono vestito, feci il fante del comune, avevo 15 anni forse, allora non c'era problemi d'assicurazione, no, 14 anni avevo, e con 40 kg di vestito.
3: No, sai sul fatto dei minorenni, no?
0: No,
3: quella storia del giostatore minorenne.
0: Ah, sì, ah, vabbè, perché ho sbagliato. Io non lo sapevo che nel 71 venne Mario Giacomo.
3: Ma tutto interrotto, scusa.
0: No, prego.
3: Intanto me ne tiri.
0: Vabbè. Però la giostra dopo, siccome mi davo da fare, allora mi fecero fare il palestriere.
2: Vedi?
3: Ma quando uno è palestriere, le tira quei dardi o no?
0: Allora. Io dico la verità, tanto ormai è in prescrizione. I primi due non l'ho tirati. Le prime due giostre le ho portate a casa.
3: Oh,
2: l'emozione era troppa. D'altronde, oramai non
0: era un ricordo.
2: È passato talmente tanto tempo che ormai.
0: Dopo te ne davano due, capito? Te ne davano quello da lanciare, dopo al quartiere te ne davano un altro da portare a casa.
3: Ah, ecco. Vedi.
1: Preceduto dall'emblema, dall'immagine di San Jacopo e dagli stendardi dei Tolomei del Calcione e dei Pazzi del Valdarno, entra ora il quartiere di Porta Santo Spirito.
2: col quartiere di Porta Santo Spirito, giusto per avere un aggiornamento dei, diciamo, dei punti, degli ingressi e anche dei punteggi. Santo Spirito, diciamo, è il quartiere con più lance vinte, quindi è il primo con 41, seguono i secondi, diciamo, in pari merito, quindi Porta Crucifera e Porta Sant'Andrea con 39, e poi c'è invece Porta del Foro che, insomma, è un pochino più distaccato, quindi con 28 lance d'oro nell'Euroquartiere.
0: Loro sono, hanno inanellato una serie di risultati positivi, Santo Spirito con la coppia Cicerchia e Scortecci, che ha dato delle soddisfazioni che neanche loro, secondo me, si aspettavano, perché ne vinsero anche, mi pare, 5 di fila con l'anno del triplete, quindi della giostra straordinaria, e le altre due che vinsero fecero il cappotto, quindi hanno veramente avuto un esploit.
2: Sì. Hanno passato anche loro tanti anni, mi sembra 12, prima che comunque ricominciassero a vincere, quindi anche loro, insomma, hanno avuto dei momenti comunque bui.
0: Dei momenti bui, sì.
2: In cui comunque le vittorie erano altalenate tra Porta Sant'Andrea e Porta Crucifera, che, diciamo, erano ormai uno standard di quegli anni, mentre Santo Spirito...
1: Preceduto dall'emblema, dall'immagine di Sant'Andrea Guasconi e dagli stendardi dei Barbolani Conti di Montauto e dei Marchesi del Monte Santa Maria, entra per ultimo il quartiere di Porta Sant'Andrea.
3: Allora, c'è da dire che quando entra Santo Spirito applaudono di più, io dico solo questo. A Sant'Andrea qualche bu, ma guarda cosa ha messo in iscritto.
2: Ma non è vero.
3: Abbiamo parlato da damicella prima, si era vestita da damicella. Chi è qui in screen?
0: Chi è?
3: Pensa te, e lei.
2: Sono qua e sono anche qua. Allora, considera che questo non è un vestito, queste foto qui non sono state fatte con i vestiti ufficiali della giostra, perché Porta Sant'Andrea ha anche dei vestiti, diciamo, in aggiunta. Esatto, quindi io ho fatto tante volte anche delle manifestazioni, diciamo, collaterali, in cui le damigelle venivano chiamate, appunto, come rappresentanza del quartiere, come rappresentanza della città, quindi ho fatto delle partecipazioni, siamo andati in onda su Rai 1, mi ricordo, qui proprio da Piazza Grande, poi alcuni eventi
3: quindi
2: che si sono svolti
3: diversi,
2: al centro affari, sì, questi, diciamo, sono storici, ma non, cioè, storici, replicano chiaramente il periodo, però non sono quelli ufficiali della giostra, che invece, insomma, sono quelli che poi vengono portati, indossati durante tutte le manifestazioni ufficiali della giostra, dalla piazza a tutti gli altri momenti, estrazione delle carriere, eccetera.
0: Che sai,
2: però
0: che...
2: ho fatto anche quello,
3: sono bianco verde,
2: ce l'ho a casa. No, cioè, quello che avevo io era rosso azzurro e giallo.
0: Te lo ricordi che furono per un certo periodo di tempo furono
2: tolte me lo ricordo molto bene,
0: e ci fu una protesta veemente del quartiere di Porta Sant'Andrea per reinserire le damigelle, e poi furono reinserite.
2: Sì, poi un periodo, se non mi ricordo male, non venivano fatte sfilare nel corteo della Piazza Grande, ma si trovavano già praticamente sedute nella piazza. E poi, appunto, c'è stato un momento che sono state tolte e dopo sono state reintrodotte, quindi, come abbiamo visto, entrano in lizza, diciamo, nel corteo come tutti gli altri figuranti rappresentanti della giostra.
3: Beh, bello però raccontare anche queste cose, vero?
0: Certo, è importante.
2: Pensavi che non ero preparata?
3: Ma non dico questo.
0: È anche importante raccontarlo, perché...
3: Anche perché l'hai vissuta la vita di quartiere, quindi capisco.
2: Sì.
0: Ora siamo vicini all'ingresso in piazza, diciamo, dei giostratori che esageranno. La pizza senza tirare nel no, niente.
2: Ah, si sentiva, c'è stato
0: senza tirare nel burato,
3: c'è qualche cavetto stasera
0: senza tirare nel burato, sarà una prova, l'ultima, diciamo, prova per vedere se i cavalli e i giostratori hanno per prendere l'ultima confidenza, insomma, con la lizza.
2: Guarderanno in faccia il burato.
1: Cifera! Niccolò Nassi!
0: E entra Niccolò Nassi con che monta Matilde, una cavalla di 6 anni che ha partecipato a una prova generale. Vediamo che al pozzo c'è Martino che si è messo, Gianni Martino che si è messo in posizione, e il palafreniere che vedete si è messo lì vicino al pozzo, vicino alla fotocellula, sì, per dare una direzione,
2: esatto, per fare un po' da blocco, per indirizzare quello che poi sarà,
0: perché tende a partire un po' larga, e quindi
3: che ha sbattuto sulla porta
2: Martino
0: Gianni, sì.
2: Martino questa settimana è stato oggetto di un incidente che per fortuna poi non è andata tutto bene, però insomma l'immagine non è stata molto piacevole, perché comunque...
0: Ecco che è partito. È partito
1: Gian Matteo Marmorini.
0: Ha fatto la sua carriera d'ingresso molto tranquilla, molto calma. Questo è Gian Matteo Marmorini, esatto, che monta Lady, una cavalla di 13 anni, che anche lei ha già partecipato a qualche prova generale, una cavalla per lui affidabile, e vediamo di proprietà sua, tra l'altro.
2: Ieri vediamo hanno fatto dei bei punteggi comunque.
0: Noi si vede chiaramente chi è, ecco che è partito, che il palafreniere si è messo dalla parte opposta.
2: Perché visto questo a te.
1: Niccolò Scarpini.
0: Sì, vai.
2: No, niente, dicevo che in questo caso infatti tendeva a entrare troppo dentro.
0: Perché ogni cavallo, bravo.
2: Ogni cavallo ha il suo modo, le sue paure, cioè magari è più preoccupato da una parte anziché dall'altra. Questo è particolarmente
0: Lui ha sempre avuto
2: bello,
0: problemi.
2: Vivace.
0: Sì, ha sempre avuto problemi in partenza, prima di partire, ma una volta che è partita questa cavalla non gli dà problemi, si mette in un binario e non gli dà poi. E Lola si chiama questa cavalla, una cavalla esperta di 14 anni.
2: Ieri anche ha preso penso anche il muro.
0: Vabbè.
1: Matteo Vitellozzi.
2: Anche loro hanno fatto comunque dei bei punteggi nei giorni delle prove e anche ieri appunto della simulazione.
0: Matteo Vitellozzi che l'anno scorso ha vinto una giostra del Saracino,
2: ufficiale,
0: sempre con Porta del Foro, quest'anno la dirigenza ha deciso che il suo posto per la giostra lo prenderà Giulio Vedovini,
2: il figlio di Enrico.
0: Certo, ma non credo che lo prenda perché è figlio.
2: Per dire che il cognome insomma è ben noto.
0: Ecco che parte.
2: Anche lui un pochino largo.
1: Per Porta Santo Spirito, Elia Pineschi.
0: Elia Pineschi su Danny, cavallo di 16 anni, anche lui un cavallo esperto. Hanno le riserve di Santo Spirito, ha sempre avuto negli ultimi anni un po' troppi problemi secondo me, ecco. Erano abituati e erano sempre loro tre a vincere e a fare dei punteggi molto alti. Negli ultimi 4-5 anni insomma si sono un po'... hanno un po' rallentato questo trend di performance,
2: Sì, ieri sera hanno avuto un po' un risultato un po' diverso, perché Niccolò ha fatto 2 e Lia invece ha fatto 5, quindi insomma
1: Niccolò Pineschi,
0: Niccolò ha fatto 5, poi è stata penalizzata la carriera, perché aveva fatto la carriera in più di 4 secondi 85 e quindi gli è stato decurtato il punteggio.
3: È per quello perché, che
0: sì.
3: Quanti sono? 2 punti in meno?
0: Sì.
2: Per la carriera lenta.
0: Sì.
3: Oh, sai che dopo tanti anni ho imparato 4,85, vero?
2: 4,85, ora l'ho segnato. Ma ieri qualcuno ha fatto
3: un millisecondo.
2: Esatto,
0: un millimetro.
2: Non riesco a usare l'unità di misura precisa, però ci siamo
0: millimetro. Ora parlava di millimetri lei, sarà un po' sarà
2: con
0: un po'
2: queste
0: confuso.
2: Misure ci siamo un po' frenati,
0: sarà un po' confusa, voleva dire
3: ci sono io vicino quindi
2: esatto, quindi ora siamo
0: su
1: Porta Santo Spirito.
2: Ora entra invece Porta Sant'Andrea.
3: Questo lo conosci?
0: Elia Verni
2: su Gemma.
0: Brava.
2: ieri ha fatto un bel 5.
3: Ecco, la Daniela mi ha guardato come dire, penso.
0: È una cavalla giovane questa che ha, mi pare, 5 anni, cavallina giovane, ieri ha trovato molte difficoltà, diciamo, sì, è vero, ha fatto 5, ma poteva, secondo me, è un ragazzo giovane,
2: sono giovani,
0: poteva prendere in qualsiasi punto, perché la Lancia ha avuto fortuna, certo, che ha preso in quel punto lì, ma insomma non era una carriera che lui voleva fare, una carriera un po' complicata è venuta fuori. È un ragazzo giovane, loro sono stati inseriti, sia,
2: vabbè,
0: lui che Tozzi.
2: Sappiamo che c'è stato un po' di cambiamenti, sì, insomma, tra Sant'Andrea, insomma, c'è stato un po' di spostamenti, diciamo, Sant'Andrea col Citrone, San Laurentino, insomma, quindi
0: diciamo che io dico, quando succede

0: ufficiali fatte quest'anno che sono usate in giostra, insomma.
1: Le lancia delle prove non sono.
0: Sono altre. Ora non mi ricordo se vengono provate una sera, almeno una volta se provavano, ora io questo non me lo ricordo.
2: Sì, diciamo che
0: c'è cambiato, c'ho da finire di leggerlo tutto il regolamento nuovo.
2: Comunque c'è stato degli anni, ma si parla forse di una quindicina d'anni fa, che era, insomma, non dico che succedeva sempre, però insomma succedeva abbastanza. Poi c'è stato un periodo invece che non è successo proprio più. Poi negli ultimi anni è accaduto, perché comunque due quartieri si sono trovati a perdere con 10, perché un altro quartiere ha vinto spezzando la lancia, quindi
1: sì,
2: insomma,
1: ma c'è qualcuno
2: è accaduto.
1: Che ha spezzato la lancia con 2,
2: anche ricordo. Quello è un altro caso ancora, però
0: un altro caso
2: diciamo
0: unico.
2: Che Sant'Andrea e mi sembra Porta Colcitronno, Porta Crucifera ha perso con 10, forse Porta Santo Spirito.
3: Pallone della città di Arezzo. Seguito dai gonfaloni del comune del popolo e dai gonfaloni delle parti guelfa e ghibellina.
1: Dopo il gonfalone
3: scortati dai fanti del comune, fanno il loro ingresso in piazza i Valletti, recanti il trofeo della prova generale dedicata ad Assuero Pierazzi.

0: Ecco che fanno l'ingresso praticamente la rappresentanza, diciamo, comunale. Infatti il vessillo del comune di Arezzo che è in testa, e in subito dietro ci sono le insegne delle parti Guelfa e Ghibellina, perché Arezzo si divideva al tempo nel Medioevo tra le parti Guelfe e Ghibelline. Storica è, si sa, tutta la battaglia di Campaldino, nella quale gli aretini persero poi con l'esercito di Firenze, che però persero la battaglia ma non persero la città, perché nel frattempo la città si riorganizzò e durante l'assedio i fiorentini non riuscirono a entrare. I fiorentini presero Arezzo, perché Arezzo poi dal vescovo che la
1: figura
0: reggeva,
1: di riferimento della giostra del Saracino degli ultimi 70 anni, Assuero Pieraccini, è considerato uno dei padri fondatori della giostra dell'epoca moderna. Quartierista di Porta Santo Spirito, ha fatto il suo ingresso nel quartiere gialloblu nel dopoguerra, vestendosi come figurante per la prima volta nel 1949. Capitano e rettore plurivittorioso, ha ricoperto la carica di capitano dal 1957 al 1966, conquistando 4 lance d'oro, e altrettante ne ha conquistate in qualità di rettore, di cui ha vestito gli abiti ininterrottamente dal 1974 al 1993. Personalità carismatica, amata e rispettata da tutti e 4 i quartieri, è stato coordinatore di regia per 10 anni, dal 2003 al 2012, e successivamente magistrato. Figura stimata da tutta la città, non solo per gli incarichi giostreschi. Pieraccini è stato dirigente della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, ricoprendo ruoli di massima importanza all'interno dell'Istituto di Credito Aretino. Membro del Panatron Arezzo, è stato presidente del club locale e governatore per il Centro Italia. Autorevole guida anche per le nuove generazioni, custode di memorie preziose, Pieraccini ha lasciato una profonda eredità morale alla giostra del Saracino e a tutta la città.

0: suo aiutante in campo, messer Marco Teoni.
1: Se l'alternano, vero?
0: Entra il capitano del quartiere di Porta Crucifera.
2: Sì, sarà
0: seguito dai cavalieri delle nobili casate dei Bacci, dei Bostoli, dei Brandaglia e dei Pescioni.
2: Per questa edizione sarà Carlo Umberto Carvicchi.
0: Entra il capitano del quartiere di Porta del
2: Per la prossima edizione sarà Gabriele Veneri, il maestro di campo.
0: Seguito dai cavalieri delle nobili casate dei Sassoli, degli Ubertini, dei Tarlati di Pietramala e dei Grinti di Catenaia. Entra il capitano del quartiere di Porta Santo Spirito, seguito dai cavalieri delle nobili casate dei Camaiani, dei Guasconi, degli Albergotti e degli Azzi. Entra il capitano del quartiere di Porta Sant'Andrea, seguito dai cavalieri delle nobili casate dei Testi, dei Conti di Bivignano, dei Guillichini e dei Lambardi da Manni.
2: Ecco che lo schieramento si è completato, come si era detto prima.
3: Esatto.
2: I capitani e i cavalieri di casata sono a piedi perché non ci sono
0: i cavalli. Ti sfida di Muratto alla città di Arezzo. Non più d'usati onori, aure cortesi, spingono Castro il piede a tuoi contorni. Sol questo sbergo e rilucenti arnesi, premo le membra a vendicar gli scorni. I magnanimi spirti a torto offesi, lungi dal trionfar, odiano i giorni. Con questo del flagel più grave pondo, giuro atterrare il mondo. Oggi provarte forza e il più arrogante, che merte sol verso i tartari chiostri, un falso traditor volga le piante, e del suo sangue il suo terreno ai nostri. Ogni patto aborrisco, e da qui avanti vesto la spoglia dei più orrendi mostri. Troppo infiamma il mio cuor giusta vendetta, onde sol morte e gran ruine aspetta. Oggi vedrai, sal nuovo campo scendi, sal tuo folle vantarsi all'opera uguali. Prendi pur l'asta e fra tue strage apprendi l'armi d'un falso ardir quanto sian frali. Manda chi più t'aggrada e solo attendi da troppo irataman piaghe mortali. Non più parole ormai, va a vendicarmi al campo, alla battaglia, all'armi, all'armi.
2: Ecco qua.
3: Eccoci. Sempre emozionati.
2: E poi lui
1: è una fase che te non mi hai sempre detto che un po' dice chiede il permesso.
4: Ma date, a voi.
1: Quando è che chiede il permesso? Che è il maestro di campo?
2: Questo è il saluto alla città dei palestinesi.
4: Caricate!
3: Sì.
1: Dove Rosati si portava lì.
3: Esatto, dove doveva sparare, diciamo.
1: Quante
4: le armi in pugno!
2: 86.
3: Ecco le armi in pugno, salutate.
4: Salutate
0: Arezzo!
1: Sì, ma ne è partito.
2: Ma stasera non ce l'hanno, solo se no sai quanto ti costa. Mi lancio
3: questo
2: solo
3: per
2: la costa.
3: Economico,
2: Ancora, guarda.
4: Le armi a terra!
2: Ora si dovrebbe girare e chiedere il permesso alla maestra.
4: Ai vostri posti!
1: Questa è una fase che tu hai sempre stigmatizzato, eh?
2: Sì, l'ho stigmatizzata perché al momento in cui all'estrazione di carriere, quindi una settimana prima, viene dato lo scettro di comando al maestro di campo, non capisco il perché lui in teoria l'autorizzazione è unico, giudice unico.
1: Vabbè, un po' di formalità.
2: Io credo che sia una legittimazione a che la magistratura sia presente in campo, perché non ha, altri, altri poteri la magistratura in campo, ecco.
1: Potrebbe essere.
2: Ha solo poteri post giostra, ok? Non ha un potere esecutivo oggi. E per legittimare la presenza si è fatta questa cosa. Io penso che sia per questo.
0: Terra d'Arezzo.
1: Beh, questo è.
2: E qui ora l'inno di Arezzo, insomma.
1: Sentiamolo.
2: Bisogna alzarsi in piedi e cantare chi la sa.

0: E niente, dai, è sempre bello, anche quando c'è la prova generale, insomma,
1: sì. Ma voi lo sapete che comunque ne viene cantata solo un pezzo?
0: È molto più lunga.
1: Perché è molto più lunga, perché la proseguirebbe con Orche risorgo gli animi, d'Italia al nuovo sole, terra delle esaltati che in marcia la tua prole. Le mete già sfavillano dinanzi al nostro
2: sembra Dante, eh.
0: Sì, è vero, cioè, quella questo straccia,
1: continua, continua.
2: Comunque ho notato una cosa, che nella prova generale le cassate con tutti i capitani, eccetera, rimangono nella lizza, cosa che invece durante la giostra si spostano, perché tutti, diciamo, con i cavalli,
1: allora vanno, diciamo che vanno a posare i cavalli,
2: esatto,
1: perché
2: purtroppo era successo tante volte che tutto quell'allineamento con i cavalli, insomma, via
1: Terra d'Arezzo viene fatta con i cavalli,
2: mi
1: ricordavo quando si faceva noi
2: accadeva ma poi c'erano spesso con la musica tutte le lance venivano, insomma, i cavalli si potevano agitare e quindi onde evitare questo problema i cavalli, diciamo, lasciano tutta la lizza libera e quindi Terra d'Arezzo viene cantata con la lizza libera, invece qui non essendoci cavalli
1: i cavalieri e i palafrenieri di Casata rientrano quando hanno sistemato il cavallo, sì, rientrano a piedi i capitani, poi fanno
0: nel frattempo
1: capitani.
0: Io ho il dovere di ricordare dove siamo, quanti siamo e dove andiamo.
1: Fai
0: Daniela, dillo te dove siamo.
2: Dove siamo?
0: In diretta da Piazza Grande.
2: Siamo direttamente ad Arezzo. Piazza Grande sta per cominciare, cioè in realtà è cominciata la prova generale del Saracino
0: che ci porterà alla 149esima
2: edizione. Diciamo che ora è terminata tutta,
0: chi ascolta radio
2: giustamente
0: dice,
2: non ci vede, dice ma questi che fanno
0: facendo? Cioè dove vanno?
2: Stiamo entrando un po' nel vivo ora della giostra, insomma della prova, perché comunque si è conclusa si è concluso tutto il corteo, quindi sono entrati tutti i vari figuranti, tutti i rappresentanti della giostra e quindi ora, diciamo, si sta per avvicinare il momento dell'attività
1: più
2: delicata.
1: Questa è la 61esima prova generale.
0: Pensa quante ne ha viste la Tuzia.
1: Non le ha viste di più. Perché è questa la 61esima corsa con i cavalli.
0: 61esima corsa con i cavalli. Per il discorso che dicevi prima.
1: Sì, perché prima era molto più informale, adesso era una cosa solenne.
0: Allora, una curiosità, sentiamo la Daniela se lo sa. Chi vince la prova generale?
2: Sì.
0: C'è qualche cabala che dica che magari gli porta non bene per il giostro oppure no?
2: Sì, a volte si dice chi vince la prova generale, chi vince la provaccia non vince il Saracino.
1: Però
2: ma in un modo così.
1: La provaccia non si può dire.
0: Vabbè, sdogane, non si dice.
2: Cioè, in modo così un po'.
0: Ci tagliano le antenne,
2: no.
0: Se
1: ci taglio il filo del microfono.
0: Il filo del microfono.
2: Cioè, c'era un po' questa cosa, ma poi in realtà poi non è così, perché effettivamente è così.
3: Corre la prima carriera il primo cavaliere del quartiere di Porta Crucifera.
0: Che gli vogliono tanto bene, perché?
1: Ma perché ti ho sempre detto è il quartiere,
2: è un
1: diciamo
2: caldo
1: che
2: poi,
1: è il quartiere, diciamo, più focoso, più caldo della giostra, sempre stato. E vediamo rubando dagli schermi dei nostri colleghi delle televisioni che
0: guarda.
1: In sella c'è Niccolò Nassi,
0: perché noi siamo una radio ma siamo spioni delle televisioni,
1: ma molto spioni proprio, veramente spie.
0: Tra noi
1: spie spudorate.
0: Esatto, siamo spie spudorate.
1: Vede che stanno inquadrando il preparatore,
2: ecco, Gianni Martino
1: che sta attendendo il momento, diciamo, ora giusto per andare verso il pozzo con il giostatore, mentre si sta incamminando il vice maestro di campo con la lancia con la quale il cavaliere andrà contro il buratto.
0: Come il vice maestro di campo.
2: Esatto,
0: eh?
2: il vice maestro porta la lancia, mentre il maestro di campo si posiziona più o meno all'incirca metà della lizza e da lì con il suo scettro darà l'autorizzazione a correre e quindi a poter partire al giostratore. Nel momento...
0: E che succede se non gli dà l'autorizzazione e il giostatore parte?
2: Una penalità, perché non lo può fare. È annullata?
1: Sì.
0: E la rifà la carriera?
1: Non credo.
2: Non penso.
0: Ormai è partito.
2: Perché non ha dato l'autorizzazione, cioè se parte probabilmente diciamo c'è stato un problema.
1: Che i maestri di campo separano
2: e la danno quasi subito
1: come ecco. Prende la lancia.
2: Non ho un ricordo di questa
1: così
2: cosa.
1: Così almeno è a posto, insomma. Perché poi non è che sta laggiù a guardare tanto se l'ha dato, se l'ha
2: esatto.
1: dato.
2: Diciamo che via. Quando è arrivato poi loro danno, lui dà l'autorizzazione e da lì il cavaliere può comunque partire senza superare, cioè può fare tutte le sue mosse, diciamo, di controllo del cavallo, di iter. Che ognuno ha il proprio iter all'interno nella della zona in cui puoi farlo, che è appunto quella linea bianca che si vede più o meno al corrispondenza del
0: pozzo. Che ci sono le fotocellule.
2: Sì, sì, ma c'è anche la linea che da lì in poi parte effettivamente.
1: Una volta che hai oltrepassato la linea, la carriera è
2: buona, quello che fai, fai.
1: Non puoi tornare più indietro.
2: Esatto.
1: Vediamo che ora sta cercando un attimino di tranquillizzare anche la cavalla, ha preso la lancia in questo momento e il vice maestro Dioni Teoni si sta allontanando e prende posizione non capisco dove sta andando, perché di solito dovrebbe entrare, non dovrebbe entrare da lì, dovrebbe entrare nel primo spazio utile, diciamo,
2: che però forse è tutto forse bloccato da tutte le persone,
1: sì, dai figuranti,
2: so. Sì, nel senso da
1: magari se gli fanno un po' di spazio,
2: però era tutto fermo,
1: si evita che ecco che sta per partire, di solito parte subito, infatti è partito in questo momento, ma la carriera molto molto regolare, dritta e ha perso la lancia sì.
0: Eccola là, la lancia in terra.
1: L'impatto è venuto molto sotto.
2: Era già capitato nei giorni delle...
1: Allora, secondo me sì.
2: Era tra 5 e 4 forse.
1: Sì. Forse più basso sul 2. Però
2: comunque non mi sembrava netto.
1: Comunque è zero perché la lancia l'ha lasciata in terra. Io lo dico sempre, io quando
0: pensa
1: scrivo...
0: che ancora Antv il cavaliere sta correndo.
2: Ma qui invece ha già corso.
0: Ha perso la lancia.
2: È rimasta anche senza lancia. Poi è successo, purtroppo in questi giorni si è verificato, insomma, più volte che perdessero la lancia.
1: Ma lui credo
0: ora.
1: Più per una traiettoria troppo sotto al burato. Vediamo un po' noi. Sì, infatti.
0: Vai, guardate voi che siete speciali.
1: Ma secondo me
2: erano due. Anche secondo me.
1: Vedi quanto è, vedi che la cavalla tende
2: sotto.
1: Molto a andare sotto, non era una carriera molto veloce, però
2: fatta,
1: ecco, è arrivato proprio sul dritto per dritto. Ecco, questa è l'inquadratura forse migliore. Vediamo. Vedi quanto è sotto al buratto, sì. Questa è una carriera che è venuta molto stretta.
2: E è proprio uscita, ha tentato anche di riprenderla, ma non c'è stato verso, comunque era due.
1: Questo è un
2: Almeno sembrerebbe di
1: io dico
2: ora
1: sempre che sono dalla parte del burato, perché poi alla fine quando viene in piazza chi comanda poi
2: è lui
1: decide il burato e non c'è
0: potrei non essere d'accordo, però
2: è come sono tutti i discorsi, abbiamo fatto delle prove bellissime qui e là, però poi conta quel momento, quell'attimo in cui sei te da solo col buratto, quella frazione di secondo e anche di millimetro, perché si sta parlando ora qui è caduta
1: te
2: anche la lancia
1: 4 secondi e
2: però
1: mezzo,
2: però è comunque millimetri, insomma, ecco.
0: Guarda, c'è
2: che
0: il maestro di campo Veneri che in questo momento non è che sta parlando con
1: è vice maestro di campo a piedi, sarebbe
0: non lo so, però sta lui Gabriele Veneri sta dicendo qualcosa,
1: ma secondo me gli sta dicendo che deve uscire sotto e non deve fare secondo me
0: per me ha sentito te, ha detto andiamo a rimproverarlo,
1: può darsi che ci ascolterà magari alla radio ci ascolta che si arriva prima
0: e le sa
1: prima quelle che succedono in fondo, no?
2: Anche perché forse laggiù non riusciva a vedere, cioè non lo so,
1: ma
2: se
1: no,
2: riuscita
1: ma
2: a vedere.
1: È anche una perdita di tempo, no? Nel senso che
0: magari il cavallo
1: maestro di campo deve aspettare molto a dare.
0: Ma se non gli ha dato retta al cavallo, scusa. Se non gli ha dato retta al cavallo.
2: No, non c'era lo spazio, secondo me i figuranti erano proprio a ridosso della.
0: Daniela, come si chiama quel bigliettino che viene portato da? Lo sai, perché non sappiamo
1: non
0: come
1: nessuno.
0: Si chiama papirino, no?
1: Il biglietto.
2: Come si chiama il biglietto? C'è un nome tecnico,
1: ma
0: non si sa, non l'abbiamo
2: ma
0: mai capito
2: via,
1: questa è una
2: zitto che deve parlare
3: il primo cavaliere del quartiere di Porta Crucifera ha marcato punti 5.
0: Vi ho fregato
3: ma
0: tutti
3: avendo perduto la lancia nello scontro con il muratto, marca punti 0.
0: Ecco, quindi ha marcato 5, ha perso la lancia, punti 0.
2: Sì, adesso probabilmente non era proprio un 5, diciamo, niente perfetto,
4: pulito,
2: però
4: no.
2: Ragazzi, evidentemente è anche vero che comunque ha perso la lancia, quindi insomma.
4: Sì, vabbè, comunque diciamo che anche nei video, che nei video non vedi il fermo immagine.
5: No, l'hanno
4: noi
5: tolto,
4: siamo anche
5: l'hanno tolto.
4: Sì, ora lo dovrebbero dare ora il fermo
5: immagine.
4: L'hanno
5: tolto il fermo immagine, mi spiegarono anche
4: fino
5: perché,
4: a dopo
2: perché?
4: Il,
5: c'erano state delle discussioni, quindi hanno, non lo fanno più.
4: Non lo, sì, lo fanno dopo che l'Araldo ha dato
2: il punteggio. Ah, certo,
4: perché,
2: sì.
4: Perché se no da casa lo dicevano
2: c'è
4: prima.
5: Vabbè, ma allora che fanno? Allora ci tappano la radio a noi, scusa. Noi no, arriviamo 24 secondi prima,
4: sì.
5: Punto.
4: Sì, ma mica al pubblico che è in piazza. E se non c'è la radio come fanno?
5: Che vuol
4: perché
5: dire?
4: Dalle,
5: il pubblico
4: dalle case
5: vede subito, eh.
4: Sì, ma da, no, è che vedi,
2: ma non è
4: anche
2: che
4: noi si era visto
2: fermo.
4: Si era, cioè, fermo immagine lo vedevano nelle case di piazza.
5: Comunque,
4: e dalle case
2: dalla
4: di piazza
2: televisione.
5: Dottor Rosati, le ricordo.
4: Dottore Enzo,
5: dottoressa Saracino, le ricordo che le ho detto 5.
4: Sì, che.
5: A sto giro una volta ho ragione.
4: Bravo.
2: Non era molto netto, però è anche vero che in questi casi che comunque ha perso poi anche la lancia, alla fine il punteggio
5: vedi,
2: che
5: Daniela,
2: sia 5-2 era comunque 0.
5: Devi sapere, Daniela, che io sono abituato a stare con lui e col Parnetti, no?
2: Ma io mi so difendere, però.
5: Ah, no, te assolutamente.
2: Ah, meno male,
5: ma
2: via, un pochinino.
5: Capisci? Allora una volta che ho ragione di fortuna.
4: Ma io te la do ragione quando
5: non
4: ce l'ha.
5: Una volta che ho ragione di fortuna.
4: Chi c'è a cavallo?
5: Toglietemi questa soddisfazione, no? Via.
4: È Scarpini, Niccolò Scarpini. Che farà la carriera, la prima carriera per Porta del Foro. E vediamo, insomma, lui fresco vincitore dell'ultima prova generale di settembre 2025 con uno splendido punteggio. Vediamo che si sta attendendo tutta la, non sappiamo, forse lo sapranno loro cosa attendono, perché eccolo che sta arrivando. No, c'è un rifiuto ora della cavalla, ma
2: era successo anche durante le prove, se non ricordo male, di questa settimana, che il cavallo arrivava intorno al muratto e poi non ce la faceva più andare.
4: Giulio
2: come
4: Vedovini
2: se avesse qualcosa che però
4: diciamo
2: ci
4: che,
2: sta poveri, insomma, cavalli,
4: diciamo,
2: voglio dire, non è il suo habitat,
4: no, diciamo,
2: normale.
4: Allora diciamo innanzitutto che il cavallo in natura è una preda, ok? Viene predato il cavallo in natura, quindi il cavallo per sua natura tende a scappare dal pericolo e non a buttarsi dentro. Il fatto di arrivare qui da solo e essere di là in una situazione di diciamo tranquilla con gli altri cavalli, senza il giostratore sopra, arrivare qui e trovarsi da solo in mezzo diciamo a questo catino con tutta la gente, i figuranti a bordo lizza, per loro è una situazione diciamo stressante, no? Quindi...
2: Esatto, poi come hai detto te, il cavallo è un animale sociale, perché io quando sono andata a cavallo, infatti, mi hanno proprio detto questo: il cavallo è un animale sociale.
4: Che vedi che ora il vice ministro di campo
2: è entrato dal punto
4: è
2: giusto.
4: È uscito dal punto giusto.
2: Quindi il cavallo, quando è in gruppo, tende a replicare quello che fanno gli altri.
4: Ecco che infatti parte subito.
2: Non so,
4: ha avuto il suo problema in ingresso.
2: A razzo.
4: Ecco, questo è un
2: 4 proprio
4: orizzontale,
2: grande.
4: Sì.
5: È molto spostato al centro.
4: Sì.
2: Sì.
4: Ha avuto grossi problemi.
5: Sarà a 10 centimetri dal centro.
2: No, questo era un 4 quasi sul numero.
4: Ai miei tempi, come direbbe qualcuno, si esultava per questo punteggio.
2: Esatto.
4: Sì.
2: Perché era un gran
4: punto. Con 8 si poteva se vinceva la giostra.
2: Era un gran punto.
5: Giostre, sempre 4.
4: Beh, facevano anche 3, insomma, con 7 si andava al pareggio.
5: Se uno tira il 4, qual è il rischio che punteggio faccia?
4: In che senso?
5: Se uno volutamente tira il 4, no? È un tiro che è pericoloso, espone a...
4: I tiri sono tutti pericolosi alla fine, perché poi dipende sempre, c'è il margine d'errore che è abbastanza alto, perché comunque il gommino se è 3 centimetri, l'angolo diciamo il 4 centimetri e mezzo come larghezza.
5: Il gessetto che colore
2: oggi
5: è?
4: Quindi
5: il gessetto che colore è? Il gessetto che viene ingessata la punta della
4: l'inchiostro
5: lancia. Come giornale gessetto?
4: No, è inchiostro.
5: Vabbè,
4: è inchiostro da timbro.
2: È azzurrino, nerino.
5: Gessetto.
4: È inchiostro da timbro.
5: Vabbè. Che colore è? No, io l'ho visto verde.
4: È verde, vero?
5: Verde, visto?
2: Ma da vicino,
4: è stato fatto, prima era nero.
2: Io ero rimasta che era nero a vederlo. Daniela, poi voi mi prendete in giro.
5: No, è vero, me lo ricordo dello scorso anno, te lo giuro.
2: Vabbè, comunque il 4 una volta effettivamente.
5: Ho capito che te le sai queste cose.
2: Ah, ecco, mi volevi mettere alla prova
5: Roberto,
2: sul colore. Ora, sul colore.
5: Le sa le cose?
4: Bravissimo, non gli si può dire niente.
5: No, però il gessetto non lo sapeva.
4: E poi comunque quando le cose non le sate, dice io lo so.
2: Non lo so, cioè, io l'ho sempre detto, meglio non dire una cosa finta, falsa, ma in questo vale in generale, non nella giostra.
5: È vero, è vero.
2: Se dico che lo so, se non lo so, lo saprò. No?
5: Giusto.
4: Certo.
5: Vi ricordiamo che siamo in diretta da Piazza
2: Arriva.
3: Il primo cavaliere del quartiere di Porta del Foro ha marcato punti 4.
2: Come avevamo detto, insomma, questo era abbastanza palese, diciamo. Così
5: sembra che non conti niente.
3: Corre la carriera.
2: Vabbè, ma perché è cambiato il tempo,
3: del
2: dai.
3: Quartiere di Porta Santo Spirito.
2: Oh. Oggi comunque si allenano non per tirare, ma si allenano per tirare al 5. È chiaro che il tirare al 5 è comunque un tiro rischioso, perché comunque il 5 è un cerchio
4: di 4 centimetri e mezzo,
2: che
4: come
2: è
4: un anello di 4 centimetri.
5: Ma quelle le misure tornano,
2: sono le misure della estremità della lancia, quindi è facile comunque poter sbagliare. Il 4 ovviamente era un tiro che appunto negli anni 90 insomma ti garantiva già una bella posizione.
5: No,
2: ecco, oggi
4: siamo andati ai spareggi con 8 tutti e 4 i quartieri tante volte.
5: Quanto sono durati più tempo i spareggi? Quanti spareggi sono stati? Mi ricordo che una volta era interminabile.
2: Oh, io una volta uscii alle 8, mi ricordo. 2000... Ma io ho perso un pezzo di microfono.
5: Mi sa proprio di sì, Daniela. Non so 2001. Se l'abbia mangiato meno.
2: Io non credo di averlo mangiato, però non so dove è andata a finire.
5: Va bene.
2: Scusate, andremo a chi l'ha visto, perché
5: io ho perso un guanto. Scusa Daniela,
2: ma com'è possibile?
5: Vabbè, lo ritroviamo.
4: Sai quanti ce n'ha la radio?
2: Ma soprattutto come fa, da dove si sta qui?
5: Beh, dovremmo rivedere la registrazione.
2: Va bene, via. Comunque si sente, no?
5: Si sente.
4: Sì.
2: Va bene, via.
4: Se, per quello non c'è problema. Vediamo che il vice maestro di campo è andato in postazione. A cavallo abbiamo Leonardo Tozzi,
5: che ha spezzato la lancia.
4: No,
5: perché
4: sì, questo... lui mi ha alle prove.
6: Ma lo rinomina, aspetta.
4: Ah no, sì, Leonardo Tozzi per Sant'Andrea invece.
2: No, ora c'è San Lorentino.
5: No, adesso c'è.
2: C'è il terzo, Santo Spirito. Ci siamo confusi con i microfoni. C'è Santo Spirito.
5: Vedi, ti abbiamo tolto, hai perso il cappuccio del microfono, quindi adesso
4: ci siamo distratti.
2: No, perché Tozzi, infatti ho detto è Sant'Andrea, però
4: sì, però
2: perché si sta preparando.
6: Luca Venere là.
2: Il microfono ci ha.
4: Vedete che al pozzo lo sta accompagnando Luca Venere, che è stato ingaggiato quest'anno dal quartiere Porta Santo Spirito come diciamo preparatore, vincitore di molte giostre del Saracino, non mi ricordo quante, ha vinto anche tantissime quintane in giro per Italia, fra cui Ascoli, non ha mai vinto Foligno, cavaliere e giostratore di grande esperienza, e la sua esperienza la sta mettendo a disposizione del quartiere di Porta Santo Spirito.
2: Esatto, insieme al fratello a San Lorentino, insomma, hanno fatto veramente un po' la storia di Porta San Lorentino per, insomma,
4: l'hanno vinto tanti anni. Dopo la coppia Parigi Capacci
2: sono entrati loro.
4: Sì, è stato da una delle coppie che viene ricordate
2: sì.
4: più.
5: Ma poi si divide.
2: E se erano proprio la coppia del 4, perché erano una macchinetta da guerra, erano dei 4 sì, proprio sì. Tutto sempre stampati. Quindi sì. E in quel momento
4: Gabriele
2: era vincente.
4: Ha fatto un 5 solo. Luca Veneri non ha mai fatto 5.
2: Però poi non si sono evoluti al 5.
5: Mai fatto 5.
2: Esatto.
4: Mai fatto 5 in tutta la sua carriera.
2: E dopo la Giosta invece ha preso un andare diverso.
4: Ecco che è partito Scarpini, una carriera non troppo veloce diciamo che è sul 3.
5: Sì, esatto,
4: questo
5: un
4: 4 è un 3 o è un 3 o è un 4.
5: Cioè, no, dove è il 4 più alto?
4: C'è il 3.
2: Dove è il 4 più alto c'è il 3, 3 che è il quadrato, diciamo.
4: Quindi,
2: il
4: 4
2: è nella
4: sopra il 4 orizzontale c'è il il 3.
2: Ha riconsegnato la lancia.
4: Si sta facendo controllare.
5: Ti ricordi la polemica dello scorso anno sulla riconsegna della lancia che non si era fatto vedere?
4: Due anni fa, nel 2024.
5: Che poi sembrò più quasi una responsabilità di sopra che non la guardavano.
4: Sì, perché se infatti ci hai fatto caso, quando successe quel fatto lì, c'era un giudice solo che controllava
2: più tre. Sì,
4: e per regolamento i giudici devono iniziare la misurazione del cartellone solo dopo aver controllato il giostratore, e è il presidente della giuria che dà l'assenso al giostratore a poter scendere da cavallo perché è stato
5: Io mi ricordo che un giostratore che diciamo successivo invitò più volte la giuria a far vedere, cioè
4: a quel tempo non era normato, la cosa era normata diciamo un po' alla buona. Adesso è stata normata dal nuovo regolamento tecnico e il presidente di giuria che dà l'assenso al giostratore, fino a che il presidente di giuria non alza il braccio lui non può scendere da cavallo, pena una penalizzazione. Ecco che il bigliettino sta andando verso l'araldo, il bigliettino con il punteggio e le eventuali penalità o premi, perché ora ascoltiamo.
2: Ci può essere anche quello.
3: Il primo cavaliere,
5: sentiamo,
3: del quartiere di Porta Santo Spirito ha marcato punti 3.
2: 3, infatti, diciamo, si vedeva che l'impatto comunque era alto.
4: Dicevamo che
3: corre la carriera il primo cavaliere del quartiere di Porta Sant'Andrea.
4: Nel bigliettino ci potrebbero essere anche sia delle penalità ma anche dei premi. I premi che possono essere dati per
2: se strappa allora se strappa le palle del
4: mazzafrutto
2: si chiamano così che sono tre palle che sono attaccate appunto al braccio destro del burattino con una corda, ecco. Non è una cosa diciamo ovviamente insomma usuale, sono tre palle con tre lunghezze diverse che nell'impatto chiaramente del burattino che si muove, gira, rotea girano anche quelle e può succedere in maniera negativa che se c'è una carriera particolarmente magari lenta o con un'inclinazione particolare insomma può portare al fatto che il giostratore purtroppo possa essere colpito nel retro da queste palle. Infatti nel momento in cui riconsegnano la lancia il giostratore deve mostrare sempre la schiena senza essere appunto stato toccato da nessuno, perché comunque il giubbotto, diciamo il vestito, può essere anche magari pulito accidentalmente, invece in quel modo è intatto, integro, e quindi viene visto dalla giuria così come è stato. E chiaramente se viene preso che anche non è nemmeno piacevole, immagino, è una penalità. Invece viceversa, se diciamo dall'impatto questo mazzafrusto comunque si ritrova a staccarsi e quindi in realtà il re buratto viene tra virgolette tolto, viene privato del suo
4: dalle mani del buratto,
2: esatto, e diventa una cosa invece positiva
4: e che viene dato un punto
2: a seconda
4: viene tolta
2: una palla,
4: due punti oppure e quattro punti per tre palle. Esatto. Se viene tolto proprio
2: non
4: tutto.
2: È usuale, insomma, non è
4: se
2: che è una dinamica.
4: Il giostratore con impattando nel buratto spezza la lancia da Lelza verso la cima, invece viene raddoppiato
2: il punteggio. Questo invece è una dinamica, insomma, che diciamo si verifica. Certo, non è anche quello che tutte le giostre accade, però può succedere, perché comunque la lancia è una lancia legno, appunto, fatta di legno, quindi ci può essere la magagna, il nodino, la cosa, tante cose. Infatti, proprio per avere un utilizzo diciamo paritario, equitario, le lance vengono estratte a sorte, quindi non è che ognuno si sceglie la lancia, ma vengono estratte a sorte, e quindi poi in base all'estrazione poi vengono utilizzate da ogni singolo giostratore durante la carriera.
4: Ecco, vediamo che Tozzi ora si nasconde nella zona sicura, diciamo, per il cavallo, allontano dagli occhi indiscreti. Al pozzo
2: superato,
4: come potete vedere, è andato Emanuele Formelli.
2: Tozzi l'ha fatto ogni tanto, di, come si diceva prima, di rompere la lancia, non si sa come mai.
5: Sì, ecco. Secondo me si è fatto male l'altra sera, però.
4: Ma perché?
5: Perché la presa di costato qui? No, cioè,
2: ora io non l'ho vista.
5: Dai, ero qua.
4: A me questo non mi è arrivata come notizia, ma che si sia fatto.
5: Speriamo
4: male.
5: Di no, insomma.
2: Ha fatto anche 5, tra l'altro, rompendo la lancia.
4: Ecco che vediamo che è partito
2: anche
4: momento.
2: Abbastanza vivace.
4: Sì, è andato in mira, diciamo, un po' troppo lento, infatti.
5: Due
2: netto.
4: È proprio un 2 pieno.
5: Due.
4: È andato in mira, diciamo che questo ragazzo viene dal salta ostacoli, è un allievo del salta ostacoli, è un allievo di Emanuele Formelli, che l'ha accompagnato infatti al pozzo.
2: Eccolo, infatti, vedi, sta tornando.
4: E diciamo che si è approcciato a tirare per la giostra da 4 mesi, diciamo 4-5 mesi, quindi
2: insomma è già anche abbastanza,
4: ha già fatto anche troppo. È un bravo cavaliere, ma insomma ci vuole un po' più di esperienza, quindi non mi sento di dover dire che abbia fatto male, nel senso
2: sappiamo che Sant'Andrea, insomma, appunto c'è stato un cambio insomma importante
4: di tutte,
2: quindi insomma è come si diceva
4: anno.
2: Prima
4: perché Bruni e Tavanti sono passati a Porta Crucifera e loro avevano cinque giostratori, perché avevano i due titolari, poi avevano Tavanti e Bruni e Elia Verni, erano rimasti con uno solo che poteva fare la prova generale,
2: quindi è stato
4: sono andati un po' a cercare loro
2: anche Giulio
4: loro,
2: Vedovini, no? Poi è stato, diciamo,
4: Giulio Vedovini però non è mai stato,
2: no, è vero, però diciamo era persona
4: accreditato con Porta Sant'Andrea,
2: esatto, però diciamo era presente insomma nel quartiere di Porta Sant'Andrea,
4: è un quartierista di Porta Sant'Andrea che però per professionismo, diciamo,
2: ha scelto un altro quartiere.
5: La vicenda di Matteo Bruni,
2: eccolo,
5: mi fa pensare un po' allo spazio dei giovani, cioè coltivi giovani però gli devi dare spazio, perché sennò poi i giovani, no?
4: Vedi Santo
5: però
4: Spirito,
3: il primo cavaliere del quartiere di Porta Sant'Andrea ha marcato punti 2.
2: Devo dire anche un'altra cosa.
5: Senti,
2: che ora
5: l'ha detto,
2: infatti guarda, sembra che tu mi abbia letto nel pensiero. Però
3: il secondo cavaliere del quartiere di Porta Crucifera.
2: Volevo dire proprio questo, nel senso, da una persona nella mia piccola insomma esperienza, che ormai abbiamo imparato anche a capire se il punteggio, cioè cosa dirà l'Araldo, perché comunque lui è molto espressivo, quindi un po' da come si esprime, già se te hai un mezzo dubbio, capiamo un po'.
5: L'ha detto un po' incalante.
2: Diciamo la sua enfasi, il carattere va un po' interpretato, però un pochino a volte si capisce se può essere più una cosa o più l'altra, perché forse giustamente una persona, cioè la Raldo
4: diciamo
2: è il numero
4: lui
2: uno.
4: Fa anche tante prove a casa e diciamo che lo cerca anche di far capire più o meno sul tiro, se il tiro è palese come questo, insomma, che l'hanno visto tutti, lo sa anche lui che l'hanno visto tutti. Però sui tiri, diciamo, come si dice adesso, su quelli fitti, che non sai mai se 4, se 5, se 2,
2: quelli ci dà una suspense,
4: lì la suspense che è capace
2: sì,
4: a tirare.
2: Sì, sì, sì.
4: Comunque io ti vorrei,
2: e poi è forte quando
4: far
2: dice
4: vedere,
2: due,
4: ti vorrei far vedere
2: che hai trovato
4: la prima fila dei punteggi delle prove di ieri sera, delle
5: se
4: riserve.
5: Me la mandi, la mando anche
4: e,
5: in live.
4: E vedi, come puoi vedere, c'era
2: guardate che lavoro,
4: un 5, un 5, un 2 e un 5.
5: Esatto.
4: Come puoi vedere stasera c'è uno 0, un 4, un 3 e un 2.
5: Ma erano gli stessi,
4: non so, ora non so se erano scesi nello stesso ordine.
5: Però lo 0 aveva
4: però
5: fatto
4: 5.
2: Però comunque erano le riserve, i primi che hanno tirato
4: se
2: le riserve.
4: Se ti vedere, quello sotto era 4, 4, 5,
5: sì,
4: 2.
5: Però lo 0 aveva fatto 5.
4: Però è zero, cioè lì c'è scritto zero,
2: no,
4: fai come ti pare, nel senso
5: c'è, però ci aveva preso,
4: ma io non è che di, però vedi che poi quando ti vai a giocare la gara, quella vera, l'emozione, la pressione anche sui cavalli del pubblico cambia tutto, cambiano le prospettive, cambia tutto,
2: esatto,
4: e quindi poi ti ritrovi ad avere una strisciata con gli stessi tiri delle riserve molto alti, te li ritrovi la sera dopo con dei tiri molto bassi, è tutta un'altra cosa, hai capito? Questo è quello che volevo dire, che poi quando ti vai a giocare
5: un po' di casualità
4: ce
5: la vuoi mettere,
4: ma no, io non ce la metto, no, perché ma questo lo sai perché? Perché è per quello che dicono anche loro che fanno, si allenano tutto l'anno,
5: sì, ma poi
2: quando
5: poi
2: conta quell'attimo, quel secondo.
5: Sì, ma secondo me conta anche che ci siamo noi, perché loro sanno che appena fanno il punteggio noi lo diciamo subito. No? Allora sono,
4: lo dici prima. Hanno...
2: Aspetta che sta per partire e lo confondere, sì. Allora.
4: Ecco,
2: qui
4: già
2: stanno
4: Matteo
2: partendo
4: Marmorini che sta...
2: I secondi giri, diciamo.
4: Che sta per partire. Lui è, io l'ho soprannominato il cosacco per la sua impostazione. Vedi come si butta tutto fuori.
2: Sì. Sembra un 4 verticale.
4: Sembra.
5: Ma lui la tiene differente.
4: Lui ha un'impostazione che è diversa da tutti gli altri.
5: Si vede, cioè, l'ho visto io
4: molto, molto fuori da.
2: Sì, io vorrei dire che è un po' l'impostazione anche alla Martino, perché Martino un pochino.
4: Questa no. Non
2: ha cambiato la
5: questa non te la passa,
4: no, non te la passa. Questa
5: lasciala
4: non te la
5: spiegare,
4: passa.
5: Lasciala spiegare,
2: allora diciamo che ora si sta parlando di tantissimi anni fa, ovviamente, quando Martino ha cominciato a fare il giostratore, ora è allenatore, quindi è una figura tecnica di riferimento, però lui ha iniziato come giostratore, insomma, si sta parlando degli anni 90, fine anni 80, anni 80, sì, no, però l'inizio, esatto, lui poi insomma è stato nominato il re della piazza, insomma, ha cambiato veramente la sorte un po', ma anche l'andamento proprio del modo di
4: Lui, ha cambiato la giostra,
2: ha cambiato
5: Martino, che ha un carattere un po',
4: ma io che carattere c'ha lui, è una persona per
5: no,
4: come la
5: che sa, vuole, sa il fatto suo,
4: ma guarda, sicuramente per come la conosco io è una persona con la quale si sta molto bene in compagnia, ma ti dico veramente molto
2: simpatico,
4: molto simpatico, però è molto deciso, è una persona molto intelligente
5: dal punto di vista della giostra, c'è l'insegnamento anche che fa ora, no?
4: Sì no ma poi io ho potuto vedere alcuni allenamenti che fa. È veramente
5: vabbè, tanto
2: insomma,
5: non
2: Martino è Martino, comunque
5: questo.
2: Volevo
5: non
2: dire
5: te lo dico perché lo sai che se te l'ho detto vuol dire che qualcosa
2: che... No, io volevo dire un'altra cosa, volevo dire che in pratica in realtà, ecco, lui ha un po' cambiato, ha cambiato veramente un po' la giostra, al di là del fatto dei punteggi, appunto, che erano un po' direzionati tutti nel 4, e lui invece ha dato la svolta, ma ha dato la svolta anche nel modo, nel modo, prima era con insomma, poi dopo Mirafiori
4: Montefiori
5: non lo dico.
2: Comunque lui è stato il primo che, diciamo, prima correvano tutti seduti e lui è stato il primo che ha cominciato a alzarsi.
5: Daniela,
2: quindi
5: una
2: ha cambiato,
5: persona così non gli
2: ha
5: puoi,
2: cambiato
5: non gli
2: l'impostazione
5: puoi dire come fare, quindi se lui dice
2: io non mica dicevo questo, io dicevo un'altra cosa,
5: aspetta,
2: che lui
5: arrivo,
2: se era arrivato
4: fermi che ecco
3: secondo cavaliere del quartiere di Porta Crucifera ha marcato punti 4,
2: ok, europei. No, quello che volevo dire io era solo il discorso che lui oggettivamente all'epoca sua correvano tutti a sedere quasi in poltrona sulla sella. Lui invece ha dato un cambio perché comunque si proiettava verso il muratto. Era alzato e da lì
0: questo.
2: Piano piano, insomma, sì, ho capito quello che dicevi te, ma io dicevo invece questo di una cosa fisica, di come approcciava al buratto. Martino e Martino, non c'è niente da fare.
0: Martino e comanda Martino, comanda il quartiere.
2: Allora, entrambi, ognuno per il suo dovrebbe fare.
4: Vabbè, come perché a San Lorentino chi comanda? Comanda al quartiere o comanda al Vedovini? È la stessa cosa.
0: Ma è questa la cosa, cioè persone così importanti, così
4: Posso dire che stamani
0: sono un po'.
2: No, vuol chiacchierare il Beppe, ne capito.
4: No, ma gli spiego. Stamani ho parlato con un capitano al telefono. E a un certo punto siamo entrati in questo discorso qui.
0: Oh.
4: E io ho detto che mi fiderei di Martino o del Vedovini, ma fossi un capitano, io vorrei avere con me una persona di mia fiducia che capisce di cavalli, di cavalieri, di impostazioni, ma non perché non mi fido, ma per avere un parere terzo, capito? Cosa che, per esempio, ti faccio l'esempio pratico, ha fatto il capitano di porta del foro con Dario Tamarindi, perché Dario Tamarindi è amico, molto amico anche di Enrico Vedovini, molto amico di Vernaccini, però Enrico Vedovini e Vernaccini sono comunque, diciamo, tra virgolette, a libro paga del quartiere, sono dei professionisti. Dario Tamarindi in ogni caso è un quartierista che sa tanto di giostra, di cavalli, e quindi lui gli interessi fa quelli del quartiere, capito? Ecco,
0: abbiamo detto la stessa cosa, capito? Te l'ho detta un po' di
4: sì, sì, io, sì. No, io l'ho spiegata,
0: io l'ho spiegata per
4: i nostri ascoltatori.
0: Dario, tra l'altro, lo sai che te lo conosci bene, Dario Tamarindi?
2: Dario lo conosco.
0: Ecco, sai che qualcuno dice che è colpa sua che tu è spostata la Lancia? Lo disse anche lui, è da noi in trasmissione.
4: Che Lancia?
0: Quando la Lancia si può spostare.
4: Ha detto lui il pestone a Fanfani.
0: Lo riconducono quattro, direi.
2: Guarda, vabbè, è vivace, Dario, insomma, è vivace, si sa.
4: Sì.
0: L'ha detto lui.
4: Ma lo sai perché fu spostato tutto poi?
0: Non lo so.
4: Perché praticamente fu il sindaco Fanfani alla fine prese anche il pestone.
0: Al Beppe Fanfani, cioè,
4: da lì, ci fu dopo, poi ci fu dei problemi, poi fu Ghinelli che
2: l'ha spostato
4: nel terrazzino, per non pigliare il pestone. Aveva paura di pigliare il pestone anche lui, allora diciamola così.
0: Ti piace il posto dove c'era Lancia, se lascia lì, sì, dove viene consigliato.
4: Era su per giù dove era messo prima. Ecco che è partito Vitellozzi.
0: Dai,
2: quattro, anche questo anche verticale,
0: guarda, un pochino sopra il 5.
2: Sì, ma no, 4 verticale, sì.
4: Lui non ha fatto, solo 5 per tutte le prove, ha fatto 5 anche ieri sera, stasera ha fatto 4.
0: Aspetta, la dirlo, legge, che ancora non l'ha detto l'Araldo.
4: È la legge del buratto.
0: È la legge del buratto. Abbiamo imparato un'altra, oltre che tu
2: hai ragione. Cos'è?
0: Oltre che lui è stato musico.
2: Ah, musico, non capivo musico. Scusa, guarda, musico, ma è una parolaccia, scusa, veramente.
4: A te, a te.
0: No, facente parte del gruppo musico.
4: Hai assistito al rapporto che ho io col buratto in diretta.
0: Ah, lo sai che un giorno.
2: Che rapporto c'ha avuto col buratto?
0: La trasmissione telefonava al buratto.
4: Sì. Cioè, io dico, ma tu hai telefonato in trasmissione a Radio Fly col buratto.
0: Iniziavo la trasmissione, stava telefonando.
4: Scusa, Daniele.
2: Scusa.
4: Ma lui mi fa, ma te inizia trasmissione, cioè, ma scusa, ma te fai un buratto, no, che fai attacco? Cioè, posso attaccare?
2: Cioè, è il re delle Indie.
4: È il re delle Indie, ma e poi mi faceva, ma che lo chiami maestà? È re, e come lo chiamo? Gli dai del lei.
0: Li ricordiamo in diretta da Piazza Grande.
2: E voi, no, lo so.
0: Ricordiamo anche chi abbiamo.
2: C'ha anche le palle. No,
4: loro,
0: abbiamo Daniela Formelli, una scoperta
4: di Beppe. di Beppe Misucci.
5: È un'altra Roberto scoperta Rosati di Beppe, che ormai Misucci è già stato da tempo.
2: È scoperto.
4: Ma freddo come fa, eh?
2: No, ora si è un po'. E poi ci siamo anche guarda, rinfrescati un attimo.
5: Me lo permettete, sì, il tecnico audio video che sarei io.
4: Editore.
2: Ah, te stesso.
5: No, io editore, faccio il tecnico, io mi diverto perché faccio il tecnico, lo vedi? Ah, se voglio, per esempio, ti spengo il telefono, il microfono.
2: Spengimi il telefono o te.
5: Tanto hai perso il microfono.
2: Ho perso anche un pezzo di microfono.
5: Vabbè, siamo in diretta a Piazza Grande Arezzo per la
3: il secondo cavaliere.
5: Aspettiamo.
3: Del quartiere di Porta del Foro ha marcato punti 4.
2: Te l'avevo detto, Misuria.
5: No, sì, vabbè, anche tu. Erano 5 alti.
2: Che 5, 5 in c'era, anzi, ti veniva in meno, dai.
5: Era al centro.
3: Il secondo cavaliere.
2: Ora è vero che c'ha l'occhiali in Misuri, ma insomma.
4: Una domanda che non arriva da me, ma arriva da Alessandro Maccari.
2: E che lo conosco. Saluti.
4: Bene. Sì. Vuol sapere, Maladani di che quartiere è? L'aveva detto prima.
2: L'avevo detto, eh.
4: Vabbè.
5: Guarda, ti rimetto, aspetta, ti rimetto la Daniela.
2: Sant'Andrea.
5: Messo così, eccola qua. La Daniela, le dame bianco-verdi.
2: Verdi, esatto, ero anche nel giornalino.
5: Te lo sai che col non si sa se bianco verde o se è verde
4: com'era
5: rosso verde.
4: Il tema del quartiere di Porta Crucifera era veniva prima il rosso,
2: il rosso, rosso verde,
4: ma ora guarda, non è verde. Quando sono stati rifatti i costumi hanno invertito il verde col rosso. Io, esatto, ho spiegato anche il perché e lui
5: se ne
4: è
5: accorta te.
2: Guarda, sui colori ora dell'abito, soprattutto col citrone, detto col citrone Porta Crucifera.
5: Porta Crucifera
4: va bene, sì, anche col citrone non si offende nessuno.
2: Ma dai,
5: mi spiegate una cosa.
4: Oh. Sì.
5: Ma Porta Sant'Andrea si chiama Porta Trento Trieste e Porta Ferdinando.
2: No, Porta Trento Trieste.
5: No?
2: Cioè, allora,
5: no, c'è scritto lì.
2: No. Ma dove?
4: Sono andato a fare un giro. Il quartiere di Porta Sant'Andrea è una cosa, che era la società di quartiere Porta Sant'Andrea.
5: Ascolta.
4: La porta
5: è.
4: La porta è Porta Trento e Trieste, già Porta Ferdinanda.
5: C'ha tre nomi.
2: Sì. Ma la porta.
5: Ma noi si chiama Porta Sant'Andrea.
2: No.
4: Quella si chiama Porta Trento e
2: esatto,
4: Trieste.
5: Va bene, ma non se io c'è. Ma lì dopo Piazza San Giusto c'è il quartiere di Porta
4: Sant'Andrea. Sì, che è un'altra cosa in centro.
2: Esatto, non ho capito.
5: Sai che il numero è? Via delle Gagliarde numero 2. Sto facendo street video e quindi.
2: Allora, aspetta, che sta andando.
4: Sta andando al pozzo, quindi in partenza.
2: Santo Spirito.
4: Elia Pineschi. Su Danny. Vediamo un po', anche lui non ha fatto delle bellissime prove.
2: Il fino ad ora così sembra tranquillo.
4: Che ha fatto le prove più brutte.
2: Non è detto, qui, stasera mi sembra che. Migliore. Io ho appena detto che il cavallo era tranquillo, si è imbizzarrito. Bene che stia zitta allora. Perché.
4: No, vabbè.
2: No, dai, guarda, vai, ho vedi? Detto sembra tranquillo il cavallo, guarda te subito invece.
4: Comunque c'è stata una quantità in queste prove.
2: Da citazione.
4: Di cavalli agitati.
2: Guarda anche ora.
4: Capire.
2: Ma io l'ho appena finito di dire. Guarda, ma bellino, tranquillo.
4: Che,
2: tac.
4: Guarda, no, che non sarà. Non, io no, ho poche ricordanze di aver visto una quantità così alta di
2: tanto,
4: cavalli.
2: Non lo so come mai.
4: Ora
5: io qui avrei la mia battuta, ma non la faccio perché già prima ho capito che qualcuno si è arrabbiato. Quindi.
4: Con me, io.
5: No, questa storia dei cavalli la dobbiamo finire io e te.
4: È vero?
5: Sì,
2: guardiamo questo intanto continuo. Il cavallo ancora non è riuscito a prendere la lancia proprio perché appunto non c'è stato un contatto tranquillo, forse in questo momento ce la fa.
4: Vedi che si è dovuto spostare addirittura il te pensa che prendono degli accordi prima su dove lasciare dove lasciare
2: ora
4: la lancia al giostratore e chiaramente lui il vice maestro campo era lì perché il quartiere gli aveva chiesto mettiti lì.
2: E poi deve
4: si deve spostare lui
2: diretto.
4: Adesso si deve spostare lui, quindi modificare anche il punto di consegna perché non riescono a gestire bene la situazione del cavallo che ora è fermo.
2: Ora gli è girato intorno, guarda.
4: Lo sta tenendo Luca Venni. Questa infatti è una è una posizione e un modo di consegnare molto
2: un po'
4: inusuale,
2: felice,
4: sì.
2: Esatto. Allora,
4: con le nostre telecronache inusuali,
2: sì.
4: Anzi, radiocronache.
5: Noi rubiamo con gli occhi anche dei schermi delle televisioni, che qui li vediamo ovviamente live.
4: Certo. Ecco che comunque è ora la lancia l'ha presa e parte subito, non aspetta molto. È una carriera sul 5.
2: Io direi che 5, però ora guardiamo.
4: Io direi
2: meglio.
4: Che bisognerà guardare
2: per
4: secondo
2: bene.
4: Me anche il tempo, perché per l'ho vista un po'.
5: Era un po' lenta?
4: No, nel senso che a occhio sì, però sai, tante volte anche il galoppo stesso del cavallo ti può
2: è
4: pregare.
2: Una modalità diversa, e quindi
5: però non Daniela, questo te lo posso dire. Lui un paio di volte l'ha centrato la carriera.
4: No, vabbè,
5: è vero.
2: Sembrava però un bel tiro,
4: Tiro è sul 5.
2: Sul 5, molto vicino, se non precisamente 5. Però, ora rivediamo.
4: Cioè, sono sensazioni, capito, che c'hai il non cronometro nel

0: Capaci. Allora, il primo fu Mario Capaci che non fece girare, non fece girare il burato, non mi chiedete l'anno perché non me lo ricordo,
1: diversi anni fa.
0: Gabriele Tavanelli non prese neanche nel cartellone, prese nel ferro, fece girare il burato ma prese nel ferro.
1: E qualcuno ha preso nell'uno, però anche quello non tantissimo anche, ma
0: è bello è che quando Gabriele Tavanelli non prese niente, a noi ci bastava uno per vincere.
1: Questo è quello che si diceva prima, insomma, la giostra è anche un po'...
0: La giostra.
1: C'è anche quel pizzico che è comunque il fato, il destino, quell'attimo, quel momento.
0: Lì puni la spavalderia, secondo me.
1: Ecco, comunque c'è già il biglietto.
0: Uno perché bastava uno.
1: C'è già il biglietto, quindi...
2: Dobbiamo trovare il nome di quel bigliettino.
0: Ma perché non va bene biglietto? Guardiamo nella storia, nel Medioevo, come si chiamava.
1: Sentiamo.
3: Il secondo cavaliere del quartiere di Porta Santo Spirito ha marcato punti 5.
1: Come avevamo visto era 5 e poi il pathos dell'Araldo è
0: vedi
1: stato quello da 5.
0: Non ci avevo però, preso sulla carriera che è una carriera regolare.
3: Però corre la carriera il secondo cavaliere del quartiere di Porta Sant'Andrea.
2: E per te Daniela la vedo dura perché 6-2.
1: Vedremo. Vedremo. Quindi in questo momento abbiamo... a pari merito Santo Spirito con San Lorentino perché comunque loro col 5 hanno recuperato diciamo il 3
0: e
1: vediamo
0: e Sant'Andrea dovrebbe
1: vediamo
0: dovrebbe avere qualche premio perché
1: mi sa è
0: anche
1: cotillon.
0: Col 5 anche col 5 tanto lontano non si va
2: passa
0: quindi.
2: Però se non aveva perso la lancia col citrone a quest'ora aveva 9.
0: Ma come si dice Arezzo? Se
2: la Minonna aveva
1: le rote era un carretto, però no. Comunque io ora vorrei dire che questo 5 oggettivamente era molto più pulito rispetto all'ipotetico 5 che aveva fatto il cavaliere di Porta Crucifera, perché insomma quel 5 poi sicuramente 5. Era 5 ovviamente però diciamo il tecnicismo effettivamente questo era proprio pulito.
0: Io te lo dico da quartierista, per me può essere anche in 5.
1: Sì certo, dopo il punto è quello.
0: A me basta che quando ci hanno scritto 5
1: certo.
0: Io sono a posto.
2: Ecco adesso il giostratore di Porta Sant'Andrea
1: sì.
2: Cosa dovrebbe tirare? Un 5 a spaccare la lancia, un 4 a spaccare la lancia?
1: Diciamo che può tentare generale, il fatto però. Cercando di fare una carriera un pochino più forzata, magari farla un pochino più veloce,
0: ma
1: perché
0: te,
1: è quello che prova diciamo nello spezzare la lancia. Però
0: a un giostratore di riserva
1: però ecco siamo
0: alla prima esperienza
1: non siamo in giostra vera
0: no, cioè,
1: diciamo
0: con
1: così.
0: Il rischio di rovinare cavallo giostratore perché poi il cavallo ti può prendere una botta in bocca insomma io gli direi fai la tua esperienza, il tuo esordio
1: esatto,
0: fai quello che hai sempre fatto fino adesso, non ti preoccupare tanto disturbi non ci sono.
2: Però se fossimo in giostra lui dovrebbe
0: io
2: a fare qualcosa.
0: Sì, ma comunque fosse io il capitano, io gli direi tira il 4 pulito senza forza niente, tanto la lancia se si può rompere si rompe.
1: Sì, diciamo che a volte provano a forzare un pochino un attimino, ecco,
0: perché
1: però
0: detta fra noi, insomma, cioè detta fra noi e tra chi ci ascolta fare una forzatura come dici te, come fece anche Enrico Vedovini, c'è da rovinare un cavallo. Che poi dopo devi ricostruire con la botta che gli fai prendere.
2: È chiaro,
0: capito?
2: Queste sono cose che non vengono considerate forse.
0: Le lance si rompono perché sono difettate, se no.
1: La fortuna di quella lancia, la fortuna di quell'impatto, di quella che si piega a quella flessione precisamente in quel punto che tra virgolette è difettoso, ecco, più debole, più fragile.
0: Certo.
1: Ecco, perché comunque sono di legno, quindi sono flessibili. È partito abbastanza veloce.
0: E ha fatto tra il 4 e il 3.
1: Sì, in quell'angolo.
0: È nell'angolo
1: lì.
0: È nell'angolo fra il 4 e il 5 e il 3, però
1: sembrerebbe
0: più tra il 4 e il 3.
1: Anche secondo me.
0: Comunque ha fatto il suo esordio, ha fatto la sua carriera.
1: Insomma, dai, voglio dire.

0: Poi faccio una domanda.
1: Vai, vai.
0: Se il cerchietto fosse esattamente nella stessa area tra il 5, il 4 e il 3, che punteggio verrebbe presa? Considerate.
1: Allora.
0: Cioè, che punteggio verrebbe
2: no, si prende il punto centrale del chiodo, cioè
1: no,
2: proprio.
1: Non c'è
0: no,
1: il
0: no, nel senso se c'è, se prendi. Se, metti il cerchio, prende la stessa area sia il 3, il 4 e il 5.
1: Allora, viene allora il punteggio, diciamo, che viene ricostruito dai giudici, viene ricostruito il, diciamo, il gommino, ok? Quindi l'ellisse con la deformazione
0: dell'impatto.
1: Col
2: goniometro.
1: Loro hanno a disposizione quattro mascherine. Ok, con le quali vanno a ricostruire il tiro.
0: Ah, poi ricordami.
1: Dopo, in
0: cosa,
1: pratica, è una questione di superficie, facciamola semplice, del cerchio. Si crea l'area della superficie del cerchio, ok? Quindi quanto ce n'è più dentro al 4, quanto ce n'è più dentro al 5. In caso in cui fosse precisamente nel rigo fra il 4 e il 3, allora viene dato il punteggio inferiore.
0: Ah, pensate.
2: Sì, sì.
1: Mentre sul 5 non, questa possibilità non c'è, perché dentro al cerchio del 5 c'è costruito un altro cerchiolino.
2: Sì.
1: E se il tiro ricostruito è tangente o secante a quest'altro cerchio bianco, vuol dire che la percentuale è maggiore dentro il 5, quindi è 5.
0: Cioè, allora, mi sta
2: esatto.
0: Dire molto.
2: È tipo un goniometro.
0: Ma te queste cose le sapevi?
2: Ma
0: no,
2: questa cosa qui dell'area.
3: Il secondo cavaliere.
0: Mamma mia,
3: del quartiere di Porta Sant'Andrea ha marcato punti 4.
0: Butta via.
2: Dai.
1: È stato bravo,
2: sì,
1: ha fatto la sua giostra, il suo esordio, tutti e due senza.
2: Dai.
3: Corre la carriera il cavaliere del quartiere di Porta del Foro.
1: E siamo alla prima carriera di spareggio.
2: Esatto.
1: Vediamo.
0: Quando è che ha vinto la lancia Porta del Foro? Lo scorso anno?
1: A settembre.
0: Ti ricordi?
2: E anche la provaccia, anche la prova, la prova
0: tutti
2: generale.
0: Contenti, perché insomma era tanto che non vinceva, no? Ti ricordi?
2: No.
1: Era tanto.
2: Avevano rivinto
1: 2019.
2: Avevano vinto anche recentemente.
0: Ero contento per il Tamarindi, perché comunque Dario si era dato da fare.
2: Un personaggio.
0: È vero. No, ora dirai, ma te sei di Sant'Andrea? No, io dovrei essere di Santo Spirito teoricamente.
2: Sì, Porta del Foro aveva vinto anche nel 2019. Sì, comunque considera 2019-2025.
0: Dai,
1: erano 5 anni. Però c'è anche l'interruzione Covid.
2: Sì, un pochino sì, c'è stato quel discorso.
1: C'è stato.
2: Sì.
1: Se ne corse tre in meno, se ne corse
0: il Covid
1: e poi si corse a settembre 2021
0: il COVID con le mascherine.
1: Mi ricordo, sì, mi ricordo tutto. Io mi sono fatto avevo
2: un po' surreality.
1: Io avevo preso casa in campagna e che non ce l'ho casa per via degli animali.
2: Comunque l'anno scorso Porta del Foro ha vinto sia la giostra che la prova generale.
0: Quindi ora, ha fatto cappotto, si dice così?
2: No, cappotto è quando vince entrambe
1: le giostre.
2: Quindi le giostre, insomma. Tipo settembre e giugno. E quindi è il cappotto. Lo stesso quartiere, chiaramente.
1: Sì.
0: Settembre e giugno. E se vince
2: le due edizioni, sia di settembre che di giugno, vengono vinte dallo stesso quartiere, si dice.
0: Esiste anche il triplete?
2: Ma triplette
1: è perché fu la giostra straordinaria
2: nel 2000,
1: la giostra straordinaria, tutte e tre le giostre le vinse
0: Porta Santo Spirito.
1: Sì, e il triplete lo fece Porta Santo Spirito. Porta Crucifera,
2: ma nel 2000 furono fatte anche tre,
1: e ne vinse due Porta Crucifera.
2: Esatto, io mi riferivo a quelle,
1: però ne vinse due Porta Crucifera,
2: due Porta Crucifera.
1: Vinse settembre e la straordinaria di settembre, e poi vinse quella di giugno del 2001.
2: Avevo in mente quella veramente del 2000, che una di quelle era di quelle interminabili. Mi ricordo ci furono
1: c'era
2: dei
1: Gianni Martino.
2: Esatto, io me lo ricordo benissimo,
1: che si scontrava
2: con Vannozzi,
1: con Alessandro Vannozzi, mentre Sepiacci si scontrava con Daniele Gori.
2: Esatto, e fu una di quelle delle manifestazioni che veramente col buio alla fine, cioè erano quasi le 8 alla fine. C'è una roba paurosa. anche questo insomma è abbastanza
1: Scarpini che si è ormai già abituato
2: abbastanza
1: a
2: vivace
1: tipi. Vediamo un po', e questo è un 3.
0: 3, si vede.
2: 3, bello netto.
1: Questo e comunque, e c'è sempre questo discorso che alle prove comunque poi ti hai dei punteggi veramente alti, si arriva al discorso
2: del momento.
1: Del momento della gara che poi questi punteggi vengono e non vengono, insomma, no?
2: Eh sì, anche perché San Lorentino oggettivamente questi giorni, insomma, era stato uno dei quartieri forse insomma che aveva fatto un risultato migliore sia dal punto di vista delle riserve che dei titolari, insomma, era stato insomma ben piazzato, ecco.
1: Prima dell'inizio,
2: ma anche molto favorito.
1: Ho avuto una telefonata, tanto non è un segreto che siamo amici, con Alessandro Vannozzi. E lui aveva fatto una disamina delle prove molto, molto precisa e molto veritiera, secondo me. Cioè aveva detto che Porta del Foro, secondo lui, aveva provato tutta la settimana le carriere perfette, cioè gli era sempre venuto le carriere perfette, non c'era mai stato una sbavatura, non c'era mai stato un difetto, non c'era mai stato, mentre per esempio aveva fatto l'esempio contrario, che Porta Crucifera
2: era partito
1: di problemi
2: non proprio bene,
1: che alla fine potrebbero essere i problemi che ti puoi ritrovare in giostra. Quindi lui diceva, la domanda, il sunto della domanda è,
2: ecco il punteggio,
1: quanto è performante poi aver sempre tutta la settimana delle proprie carriere.
3: Il cavaliere del quartiere di Porta del Foro ha marcato,
0: è incalante, sentite,
3: punti 3,
1: vedi, poi
2: detto.
1: Lui è di Porta del Foro,
3: corre la carriera il cavaliere del quartiere di Porta del Foro.
2: Sì, è proprio così. San Lorentino, diciamo che tecnicamente questa settimana, cioè questi giorni di prove, insomma, aveva fatto veramente una bella,
1: era impressionante,
2: cioè,
1: su quante,
2: subito
1: quanto
2: poi tanto tu e quindi insomma
1: ma anche le riserve,
2: era, diciamo, esatto, era quello forse più sicuro, insomma, sui tiri.
1: Ah, è stato messo
2: come favoriti, ecco, di quelli più sicuri, più. Però vedi, stasera già sì, è vero anche che sono arrivati ai spareggi, quindi comunque 2-4 l'hanno fatto, però il 5 stasera non si è visto.
1: Io avevo messo, per esempio, che stasera se la giocava
2: San Lorentino, non l'ha fatto 5, intendevo questo, sì, si stava parlando di San Lorentino.
1: Porta del Foro. Se no quelli di fuori Arezzo gli si fanno ancora
2: Porta del Foro, San Lorentino,
1: sono diventati
0: guarda,
1: 5 del
0: guarda dico. Che io su sta storia di tre nomi a Porta Trento Trieste
2: ora ricomincia con Trento Trieste,
1: sì, ma lui è poi si
2: ora
1: fa,
2: arriva
1: si fa
2: a Porta Burgi,
0: ci sta stato sai cosa c'è sotto Porta, no, Porta, come siamo, Porta Burgi o Porta Stufi, quella di scale mobili
1: è Porta Stufi.
0: Ah, ecco.
1: E le torri di Piazza Grande di che epoca sono? Su?
2: A chi lo stavi domandando?
0: No, le torri di Piazza Grande sono state fatte dopo.
1: Dopo che?
0: Sono state fatte in epoca fascista, possibile.
1: Bravo, durante il ventennio, cioè non esistevano.
0: Non esistevano
1: esatto. Torri in piazza.
0: E chi l'ha progettato le logge Vasari? O quanto è profondo il pozzo di Piazza Grande?
1: Cioè, chi l'ha progettato le logge Vasari è stata bellissima, è come di colore, di che colore è il cavallo bianco di Napoleone?
2: Esatto, no.
1: Uguale.
2: Sì, va bene, via. Avanti.
0: Siamo in diretta da Piazza Grande, però non mi hai detto quanto è profondo il pozzo di Piazza Grande.
1: È un falso storico.
0: Mamma mia, ragazzi, c'è
1: un falso storico. Ma come no? C'è le foto.
0: Ora ci si va,
1: Ma c'è le foto.
2: No, ora c'è tutte le cose tappate.
1: Ma
2: non
1: ci sono le foto. Non c'è mai stato il pozzo.
0: Sì, ma quanto è profondo ora?
1: Ma la colonna infame, anche la colonna infame, è un falso storico. C'era una statua, ora non mi ricordo di chi, ora dovrei andare a guardare. C'era al posto e fu tolta dopo il periodo fascista.
0: Vabbè.
1: E fu messa la colonna infame.
0: No, quindi, sulle logge Vasari c'era un'altra cosa che non
1: c'è una targa.
0: Sì, c'è qualcosa.
1: C'è una targa.
0: Me l'ha raccontata Ivo, ma non me la
1: ricordo. C'è una targa che dice che, per esempio, sotto le logge potevano camminare solo i nobili. I plebei non ci potevano andare sotto, il popolo non poteva andare sotto le logge. Né quando era sereno né quando piove. C'è la targa, eh. Poi si farà una foto e si manderà.
0: Allora sarà oggetto di un mio giro su Arezzo.
1: La scoperta. Quella colonna lì o in questa di qua? Guarda, vai. In una di queste due.
0: Dai,
1: colonne.
0: Dov'è il passaggio 6 maggio 1799?
1: Ah, questo non lo
0: e
1: so.
0: E cosa accadde?
2: Lo so io.
0: Ecco, e cosa accadde il 6 maggio del 1799?
2: Ora cosa accadde non lo so, no, però è qui.
0: Tu non lo sai.
2: Il passaggio è
0: tu
2: qui sei. Davanti alla biblioteca di Arezzo, dove ci sono quegli animalini. Ora
0: Non puoi non sapere cosa è successo il 6 maggio del 1799.
2: Ora così no, non me lo ricordo perché non c'ero, guarda, ti dico, forse non so se ero a fare la spesa quel giorno. Boh. Me lo ricordo, però comunque è lì davanti, aspetta che parte.
0: Dopo te lo dico. No, ragazzi, ma questo ha fatto poco.
2: Ha fatto tre anche questo, ragazzi, ve lo volevo dire.
0: Questo è un 3 ancora
2: tre,
0: migliore.
2: Ancora più grosso, diciamo, dell'altro.
0: È vero, Roberto, questo è un 3.
1: C'è un altro spareggio.
0: C'è un altro spareggio sicuramente, perché anche lui ha fatto 3 probabilmente.
2: Direi di sì.
0: Ma perché lo infamano, Corino?
1: A chi?
0: No, sentici.
1: No, vabbè, c'è un po'.
2: No, è un po'.
0: Beh, insomma.
1: C'è
0: vabbè.
1: Anche un po' di gente che inizia ad andare via, magari vabbè, sono di quell'altri quartieri.
0: Quell'altri quartieri, ecco, esatto. Sì.
1: No, perché quella che lì che va via è di Porta del Foro. Quindi, almeno che sia un d'Arezzo, anzi, sa mica. Però, anche qui.
0: Te lo immagini essere in questo momento un quartierista di Porta Sant'Andrea? Che ci sta a fare qui?
1: Che ne so.
2: Però ovviamente io, guarda, stranamente che di solito riesco a ascoltare e a interagire con più mondi diversi, in questo momento ho interagito meno, devo dire, perché stavo guardando
0: va bene.
2: Un attimo. Comunque, i messaggi
1: tirato,
2: da casa.
1: Ha tirato per Porta Santo Spirito Niccolò.
0: Salutiamo tuo babbo e la tua mamma.
2: Esatto, che mi diceva che il mio babbo ha detto che il pozzo di Piazza Grande è soltanto una struttura simbolica, vedi, quindi t'ha zittato praticamente, quindi, Beppe, io non te lo volevo
1: vinto,
2: dire, ma
1: io
2: non
1: ho fatto,
2: cioè,
1: ho
2: vinto. Fatto avranno no, chiesto a internet,
0: io vi ho fatto la domanda quanto è profondo, non vi ho detto se simbolico,
1: ma se è un falso storico quanto
2: sarà profondo, se è finto ci sarà manco il buco giù, no?
0: Che ne sai?
2: Non lo so, ora io
0: quanto è profondo?
2: C'era quella canzone che diceva quanto è profondo il mare, via,
0: innanzitutto,
2: esatto,
3: il cavaliere del quartiere di Porta Santo Spirito ha marcato punti.
0: Senti,
3: 3.
0: Anche lui è
1: sì, dico, Santo Spirito
2: grande Remo
1: ha rimandato Elia Niccolò Pineschi, che ha praticamente ha rifatto lo stesso punteggio che aveva fatto in prima carriera, quindi un 3.
0: Va bene, grande Remo, lo salutiamo.
2: Esatto,
0: mamma,
2: ciao mamma Paola, ciao Remo.
0: Salutiamo. Devo dire che vostra figlia conosce il Saracino, è di un quartiere che in questo momento ha fatto 6, però.
2: Oh, vialo. Siamo alle prove, dai, su.
1: No,
0: però questa, devo dire,
1: questa
0: guarda,
1: è gara, ora,
0: noi ti conosciamo.
2: Sì, le prove, nel senso,
1: prove
2: siamo alla prova.
1: Nome, però è una gara, perché
2: certo,
1: c'è
2: che
1: un premio,
2: vincitore, certo. No, nel senso, siamo alle prove, nel senso che è la prova generale, dai. È chiaro, una competizione anche questa, per forza.
1: Oddio, per, chi
2: certo.
1: Per chi tira, insomma, è la sua competizione. Quindi,
2: si ricomincia.
1: Più di tanto.
2: No, si riparte con San Lorentino, che ora da regolamento, comunque, anche questo regolamento per noi. Non ricitare un'altra volta Martino Gianni, però effettivamente fu cambiato
1: per
2: Martino Gianni. Ma e quindi ad oggi durante lo spareggio, fammi finire, durante lo spareggio in pratica è obbligatorio che ad oggi gareggi il secondo cavaliere, quindi il primo cavaliere può essere scelto dal quartiere, decide
1: dal capitano,
2: sì, esatto, dal capitano e quindi dal quartiere, qual è il giostratore che va a affrontare la prima round di spareggi. Il secondo poi non può ritirare lo stesso, ma deve obbligatoriamente rifare l'altro giostratore, quindi si fa 1-1. Questo non era così in passato, perché comunque capitava che chiaramente se c'erano due giostratori, uno più potente dell'altro, ovviamente si puntava sempre su quello più certo, e questo fu cambiato sempre nel periodo di Martino Gianni, perché
1: la regola anti Martino,
2: esatto, quando io ho detto che Martino ha fatto la giostra è così,
0: ma nessuno dice questo, dico solo che Martino può essere ingombrante come allenatore o come preparatore,
2: sicuramente è una persona con carisma, con pathos, con tante cose, e è anche sicuro lui. Di quello che è,
1: decide lui,
2: io su questo non ci metto bocca.
1: Non lo so, io non lo
0: scusa,
1: so.
0: Scusa, se i risultati li ha fatti, c'ha un
1: è una mia idea.
0: Dicevo, se tu avessi visto, cioè la Daniela, io la scopro in questa maniera incredibile. Se l'avessi vista ieri sera, non l'avresti riconosciuta, per esempio, da stasera che sta commentando la giostra in una maniera.
1: E che ha fatto ieri sera?
0: Niente, perché lei anche canta e balla.
2: Che ha fatto ieri sera?
0: No.
2: Ha ragione, perché lui non lo sa. Il sugo che ha fatto? No, il sugo lo faccio.
1: È partito. Vediamo un po'. È un 4.
2: 4 sul numero. Questo era un 4 stile Venere nel numero.
1: E tutta la settimana aveva fatto tutti 5,
2: appunto. Vabbè, dicevo prima, San Lorentino che ha sempre usato, fatto 5 alle prove, non ha fatto un 5 stasera.
0: Ha usato la tua filosofia, facciamo 4 e siamo tranquilli.
1: No,
2: questo era lontano proprio.
1: Esatto.
2: Ma poi qui secondo me non ci ha nemmeno provato. Era proprio
0: secondo te Dario, che gli dice?
1: Che avete fatto ieri sera?
0: No, io niente, ti ho detto che lei è anche cantante e anche ballerina. Oltre che essere una professionista dei soldi. Nel senso che lei lavora in banca, quindi ha la sua professione. Però è anche cantante e ballerina.
2: Diciamo la passione per la musica, quindi
0: e commenta.
2: No, le piante le metto anch'io, però tu vedessi che esperta che le piante, che estirpo.
0: Si sa fare anche la pasta asciutta di col citrone, non credo.
1: I maccheroni. Ha detto che il sugo non lo sa fare.
2: Non lo so fare. Diciamo sugo l'ho mai fatto, ma posso imparare, insomma, voglio dire, ho imparato tante cose, non è che mi fa paura fare il sugo.
0: Devo dire, Daniela, guarda, sei
2: dammi le risorse.
1: Non fa manco male.
0: Complimenti. Poi se lo dice Rosario, io non me ne intendo, per me poi di quello che vuoi, ma visto che lo dice un'enciclopedia del Saracino.
1: No, un'enciclopedia c'è altra gente che è un'enciclopedia, io sono appassionato.
2: Esatto.
1: Con senso molto critico.
0: No, c'è da dire, questo lo devo dire, che a volte Roberto ha tirato fuori delle cose che poi si sono verificate, e da dove l'abbia tirate fuori non si sa, però che puntualmente erano quelle delle osservazioni che
1: vabbè, questo fa parte anche diciamo
0: la domanda te la faccio ora, scusa, sono interrotto,
2: è arrivato il biglietto,
0: volevo fare prima. Io ieri sera sono andato lassù dove leggono, so se te l'ho detto a te prima, dove leggono i risultati.
3: Cavaliere del portiere, porta del foro, ha marcato punti 4.
2: L'avevamo visto,
0: sì, però l'ha detto, forse sta
2: moscio.
1: Si risparmia per sabato,
3: il
1: secondo me.
3: Cavaliere del portiere di Santo Spirito.
2: Ragazzi, stasera per essere la prova generale ha già fatto straordinari, perché
1: lui,
2: insomma,
1: lo sai che se lo trovi fuori in questi momenti qui, lo trovi fuori e lo saluti, te fa che parla.
0: Ma io
1: sta zitto, parla, che ha paura, ha paura,
0: sì, ormai gli ha messo il bicialdo, dai,
1: gli
0: ha messo il bicialdo,
1: sì, vabbè.
0: No, ti dicevo,
1: la giostra delle
0: libertà, io sono andato lì in maniera molto ingenua, lo devo dire, dicendo, ma scusate, posso fare un servizio per vedere come assolutamente, sembra che abbia chiesto, cioè mi ha detto, ma scherzi, dice, ma mica si vuole andare in galera, ma che vuol dire? L'hanno detta battuta, ovviamente, l'ha detto uno.
1: Sì, ma
0: perché, scusa, è vietato capire come misurano, perché era carino, poi ieri sera era la prova, come si chiama, quella simulata, quindi non c'è neanche,
1: diciamo che come te lo posso tradurre? Visto che poi i cartelloni vengono esposti
2: dopo, sono pubblici,
1: sì, quando c'è la premiazione dei giostratori, diciamo che loro, se te ti metti lì a far vedere come misurano e qualcuno magari poi vede che già sbagliano, e li boccio cioè, prima, capito? Aspetto un dezzo e bocciati quando pubblica, le giostre
0: cioè,
1: l'hanno fatte.
0: È un modus operandi come viene fatto. Cioè, io non capisco perché queste. Vabbè, comunque.
2: Comunque, dai, ora arriverà.
1: Perché hanno paura di
0: io
1: sbagliare?
0: Io lo facevo a livello giornalistico,
2: Sallo,
0: mica
2: tuo spirito.
0: Per contestare niente, ci mancherebbe.
1: No, no, ma magari.
0: Sono curioso.
1: E c'è il rispetto della privacy.
0: Sì.
1: Sono cose delicate.
2: Ecco, arriva il secondo. Quindi Santo Spirito.
1: Elia Pieschi.
2: Santo Spirito, quindi si trova davanti
0: cosa,
2: un 4 a sto
0: dovrebbe
2: punto.
0: Dovrebbe tirare adesso lui. Un 4, tanto per
1: vincere,
0: non
1: sì, che si fa?
0: E che si fa?
2: Per vincere dovrebbe fare 5, ma dovrebbe anche non sbagliare per fare 5, nel senso se fa il 5 deve far 5 perché il 5 si sa che insomma è anche rischioso, non è detto
0: io
2: che
0: fame, sì.
1: Anch'io.
2: Mi stava per mordere un braccio, infatti, l'ho visto, guarda che
1: ecco che
2: ecco,
1: comincia
2: anche questo...
1: la storia. Sì, quello ha
2: sì.
1: fatto i versi di prima perché comunque poi
2: oddio poi c'è quei muri là che veramente
1: c'è lì la Martino.
2: Mamma mia, è stata una scena quella di
0: ecco,
2: Martino.
0: Una domanda, ma hanno un tempo per partire?
1: No, e questa è una cosa che secondo me col tempo
2: forse andrebbe aggiustata.
0: Io ora là
1: al momento che ti ho dato il via
0: è sempre il cavallo di prima che ha fatto
1: certo, i cavalli li possono
0: non li possono
1: no, cioè sì, ni se gli dà il permesso veterinario, ma devono avere
2: ma perché c'è un problema, ora di salute
1: certo, problema fisico
2: ora forse
1: dovrebbe
2: si è
1: partire
2: calmato.
1: Ma se credo che parta immediatamente
2: forse
1: anche
2: si è
1: perché
2: calmato.
1: Poi per ritornare in quella posizione lì sai quanto gli ci vuole, infatti è partito. Ecco che fa la carriera, il cavallo si è un po' tirato.
0: Potrebbe essere un 5. Potrebbe essere.
2: Ma. Potrebbe.
0: È un po' spostato, mi sembra, sulla sinistra.
2: Potrebbe essere.
0: Mi sembra spostato un po' sulla sinistra.
1: Era anche un
2: non
1: po'
2: era
1: alto.
2: Molto velocissimo, però quello
1: sì,
2: sa,
1: però
2: c'è la velocità che comunque
1: detto, quella
2: viene
1: poi,
2: misurata.
1: Visto, mi ha fregato anche a me prima, però.
0: Vabbè, però
2: vabbè, tanto per la velocità c'è la misura.
1: Gli si è difeso sotto il burato, però niente.
0: Guardi,
1: niente
0: sbirciamo un po' i nostri amici delle televisioni per vedere cosa.
1: Eccolo.
0: Che ci
1: vediamo.
0: Dicono, che ci dicono. Noi zitti, non lo diciamo.
2: Secondo me. Non era più spostato verso il 4 verticale.
1: No, era meglio. Era meglio 5.
0: Beh, se fosse stato
2: secondo
0: 5.
2: Me è un misto tra il 4 verticale e un po' più in qua.
1: È misto in un.
2: Cioè,
1: misto.
0: Quindi
1: misto
2: c'è il 5.
1: Sì, sì.
2: È qua tendente. Cioè,
0: quindi tutte quelle.
2: Tendente un po' in qua. Però la maggioranza mi sembrava sul 4. Questo
0: voi,
2: è un po' da quelle delle famose misurazioni.
1: Poi, come
2: sì.
1: li costruiscono poi il tiro.
2: Però,
1: a noi ci può fregare anche.
2: 4.
1: A noi ci può fregare anche il famoso alone.
2: Esatto, bisogna vedere anche quello. Però
1: cioè
2: è tra il 4, 2 e 5.
1: La sbaffatura che chiaramente noi. Non abbiamo il cartellone sotto occhio, quindi
2: più che
1: anche
2: altro
1: per
2: noi non si vede il momento esatto in cui batte, perché lo vediamo quando gira.
1: Sì,
2: appunto. Siamo dietro.
1: E quindi non avendo
2: che invece davanti.
1: Sì, qualcosa in più puoi vedere. Ma
2: sì.
1: Insomma. Anche
0: quindi
1: lì...
0: vuoi dire che questa tribuna della stampa è messa male?
2: Diciamo no. Vedendolo davanti, proprio davanti, ecco,
0: quindi
2: bisognerebbe stare là.
0: La porta. Le porti scelte dove eri?
2: Guarda che in piedi si vede benissimo, cioè in
0: se
2: piedi si vede,
0: no,
2: certo,
0: io,
2: non sei davanti, vicino,
1: buoni,
2: però io almeno quelli. però
0: io ho smesso di andare al cinema perché a me capitava sempre quello con i capelli.
2: No,
1: con
2: si
1: capelli come i tua.
0: Sì,
2: io ormai ho l'occhio
0: dei io capelli così, vedrai quello.
2: Infatti, ho l'occhio di quella che lo guarda in piedi, capito? Quindi per quello.
0: Beh, sei una quartierista, dai. Ti definisci.
2: Ora io sarò in piedi a vedere il saracino, quindi.
0: Va bene. E noi ti saluteremo. Anzi, potresti fare una cosa, ti diamo un radiomicrofono e ti facciamo intervenire da laggiù. Perché no? Che dici Roberto?
1: Che comandi te.
2: Vedi?
1: Che dico?
0: Io sono un umile tecnico.
1: Non mica voce facendo? In capitolo io.
0: No, sarebbe carino visto che è laggiù in fondo.
2: Mi passate la linea direttamente dalla trincea del quartierista.
0: Sì, perfetto.
1: Specialmente se c'è qualche tumulto.
2: poi mi venite a salvare perché lei, credo, cioè capito, poi mi venite a salvare,
1: si manda al Parnetti che è grosso, te difende lui,
2: vediamo un po'.
1: Hanno
2: ma lo so, è ancora
1: no,
2: il biglietto,
1: no, hanno deciso. Lo stanno scrivendo,
2: sì, lo scrivono.
0: Qualcuno mi ha spiegato che se è netto ci va uno solo, però se tutti e cinque devono vedere, poi se no fanno a maggioranza.
2: È collegiale, chiaramente. Quindi,
0: maggioranza, se no, esatto.
1: Sì.
2: Vediamo, biglietto, e da qui vediamo
0: Roberto,
2: un po' delle sorte del.
1: Ma io, guarda, che ti ho fatto.
2: Se devono
1: di là,
2: cambiare il cartello.
1: Che ti ho fatto anche i complimenti quando sei andato.
0: Vabbè, ma io non ho parlato del Saracino, ho parlato delle cose fuori.
1: No, hai parlato anche dei Saracini.
2: Aspetta.
0: Guarda, ci stanno, sono proprio lì, cioè...
3: Il cavaliere vestiere di Porta Santo Spirito.
0: Ecco fatto.
1: Ce la fa vedere. 5
2: 2 5
1: 5 6 no 6
3: 5
1: visto?
2: Ale.
1: E voilà, c'è fini.
2: I giochi sono fatti.
0: E allora mancato punto 5, quindi
3: finisce la prova generale.
1: Eccolo.
3: Della giostra del Saracino di San Donato. Edizione 20 giugno 2026.
2: Sì, era un tiro non proprio netto. Quindi andava studiato. A questo punto il 5 assicura la vittoria.
0: Va bene, allora sei contenta?
2: Certo.
0: Vabbè, ma tu sei
2: bellissima esperienza.
0: Il tuo quartiere è rimasto.
2: Ah, vabbè, dai, su. Ma io ora stavo parlando dell'emozione, dell'esperienza, no? Scusa. Qui siamo super party. Io sono un amante della giostra, io l'ho sempre detto.
0: Brava,
2: no?
0: Brava. Se l'ha sempre detto, devo dire.
2: Ora mi candido come l'Aralda. La prima l'Aralda, donna.
0: Ora. Come fa?
1: Però
2: aspetta a me, cioè non ho capito
1: la diciamo la Francesca Pasquini fu designata come possibile sostituto Araldo in te, ora non mi ricordo le date.
0: Ma che voce aveva, scusa?
1: Da donna.
0: Capito,
1: ma non fece, non mi ricordo se fece qualche annuncio o qualche prova, ma penso di no. Era la Francesca Pasquini.
0: Giusto, adesso c'è l'Inno d'Arezzo, giusto. Quando vanno via i quartieri c'è.

0: qui, via.
1: Eccoci qua.
2: Abbasso l'audio, se no sentiamo. Allora, noi Roberto dobbiamo ringraziare la Daniela.
3: Ma sicuramente.
2: È vero o no? Un'esperienza. Ecco, Angiolino, facci una foto. Abbiamo il videomaker.
3: Perché è stata bravissima.
1: Il nostro giusto, anche il capello.
3: Competente. È stata bravissima, competente, ci ha dato.
2: E non c'è problema che
3: si.
2: Guarda, veramente. Complimenti e. Che no. Dire?
3: E niente, che
2: grazie.
3: Dire? Che
2: ora ti soffre la cena, se vuoi.
1: Vediamo,
2: dai.
1: Pure, capito?
2: No, ormai ti devo offrire. Perché c'è una tradizione, Daniela. Noi dopo la provaccia, oddio che ho detto, la prova generale.
3: C'è penso.
1: Vabbè, dai, su.
2: No, guarda, non l'ho detto mai. Cioè, vabbè. Saluto gli amici di Siena, perché la provaccia è Siena. Comunque, chiedo pensare.
1: Vabbè, ma negli aretini spiccioli si dice anche la provaccia. Dai, su.
3: Sì, poi.
1: Diciamo la verità, ora via. È passato anche nello Zanichelli.
3: In una trasmissione racconterò un altro aneddoto su provaccia e prova generale.
2: Va bene, allora
1: va bene.
2: Noi vi salutiamo e chiudiamo la trasmissione sia a livello ovviamente in FM, salutiamo tutti gli amici che ci hanno ascoltati in radio.
3: Grazie a tutti.
2: E speriamo di avervi tenuto un po' di compagnia qui da Piazza Grande. Ci troveremo
3: sabato
2: alla stessa ora
3: e ci sarà.
2: Vi porteremo nella 149esima giosta del Saracino dedicata
1: alla 1R.
2: Quella lancia è un po' colorata,
1: Vabbè, l'oro è oro, è color oro, quindi
2: che
1: dai.
2: Colore è? L'oro che colore è?
1: È color oro.
2: E poi c'è il celeste.
1: È tendente più al giallo celeste, dai, però l'oro è oro, effettivamente.
2: Qualcuno m'ha detto, se pensate che sia di
1: Santo
2: Spirito, la prendiamo uguale.
1: È un po', però vabbè, dai, su.
2: Va bene, allora ciao a tutti.
1: Ciao a tutti.
3: Arrivederci a tutti.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Ciao.

0: Sono le 23 e 44 minuti.
1: Flyspot.
2: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
3: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
2: Ma è tutto il giorno che lo fai!
3: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
2: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
3: Eh? Cosa c'entra?
2: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare.

0: Rocking Chris.
1: Te me conosci?
2: Buongiorno amici, cari amici ascoltatori di 1-2-3-4 Radio Show. Anche oggi siamo
3: molto contenti di essere voi, perché ci fa sempre piacere fare quattro chiacchiere, fare i pagliacci, mettere musica bella, far suonare i 45 giri, insultare e litigare tra di noi, e quindi
2: e anche non fare troppo gli attori. Oggi non so cosa dire.
3: Non importa, lasciamo parlare la musica. Primo disco.
2: Arriva Neppi.

0: Ma meno male che c'è il nostro House Rocking Chris che mi salva e mi fa da rete di salvataggio quando perdo le parole. Oggi è così, sono informissimo, però
1: non sei tanto chiacchierino.
0: Esatto.
1: Vabbè,
0: esatto.
1: Nappy Brown su Savoy Records. Savoy Records, che era nel New Jersey, è un'etichetta incredibile che da metà degli anni 40 ha registrato dal bebop e tutta la musica nera fino alla fine degli anni 50. Veramente, se vi capita, ci sono delle compilation bellissime, hanno fatto dei dischi clamorosi.
0: Allora, a proposito di bebop, voglio dire una cosa velocissima.
1: Vai.
0: Ho scoperto un podcast che parla della storia della chitarra jazz, la storia del jazz, eccetera, e c'è una puntata proprio sul bebop dove spiega anche a livello musicamente e a livello musicale di come viene di come nasce la differenza proprio a livello come si che cosa caratterizzava il bebop
1: rispetto
0: a quello swing. Che c'era prima, lo swing che c'era in precedenza. Questo podcast è di Alessio Menconi, chitarrista genovese bravissimo, andatevelo a cercare perché si trova sulle piattaforme. Non mi dice, anzi non lo conosco nemmeno, però visto che siamo tra amanti della musica voglio darvi questo suggerimento.

0: Agosto 1954 per questo disco di Amos Milburn, I Done Done It.
1: Sì.
0: Bellissimo.
1: Denise Aladdin Chicken Shakers.
0: Giusto, me lo dimentico sempre, perché
1: ma
0: è importante.
1: Perché il disco che ha avuto successo in quel periodo, in quegli anni lì, è stato Chicken Shack Boogie alla fine degli anni 40. Poi lui ne ha ripreso la ripresa negli anni 50, l'hanno chiamata Chicken Shack, la suonata più veloce, ma ha dato il nome da lì perché aveva avuto successo. Succedeva spesso, tipo Paul Williams and his Hucklebuckers, no?
0: Certo,
1: dalla sua canzone,
0: certo,
1: più famosa
0: Hucklebuck, di cui parlavamo l'altra puntata.
1: Esatto. E gli appioppavano sti nomi alle band, probabilmente erano sempre gli stessi turnisti che suonavano con tutti gli artisti dell'etichetta. Però è divertente che cambiava nome in base.
0: Nel frattempo, in quegli anni, il marketing ha iniziato a fare i propri ragionamenti, e hanno capito una cosa che si chiama branding.
1: Esatto. Va bene, un classico dei gruppi vocali, The Cleftones, Rock and Roll Vocal Groups, qui a 1, 2, 3, 4, You Baby You.

0: Fantastici.
1: Bello.
0: Fantastici.
1: Bello.
0: Cleftones, Herbie Cox and the Cleftones con l'orchestra di Jimmy Wright su G Records.
1: Ma poi che sound delicato. Educato, gentile.
0: Erano proprio
1: morbido. La chitarra che sembra che suona dall'altra stanza,
0: esatto.
1: No? Con quel riverbero, cioè, si sente proprio
0: tutto giusto.
1: Non
0: c'è davanti le voci, si sentono bene le armonie, bello.
1: Fantastico.
0: Bellissima
1: fantastico, super disco. Bravo Christian.
0: Prossimo disco su Holiday, il disco uscì nel 56, loro erano The Bob Chords da Manhattan, New York, e questa si titola Castle in the Sky.
1: Mamma mia, questa non la sento da secoli, bravo,
0: sì,
1: bravo.
0: Sì.

0: E questi erano The Bob Cors. Castle in the Sky, secondo me.
1: Perché ti ridi?
0: Rido perché prima Raffo, voi non, ovviamente non avete sentito, ma quando è partita la canzone ha iniziato a cantare e poi dice no, non ci arrivo tanto. Ma secondo me neanche lui ci arrivava così tanto in questa tonalità, era proprio al pelo. Infatti se ascoltate il finale, se lo ascoltate dal podcast 1 2 3 4, magari tornate un po' indietro. Non è proprio perfetto il finale, la chiusura non è perfetta, però se hanno deciso di metterlo su 45 probabilmente l'effetto
1: ragazzi,
0: il bello
1: di essere umani,
0: esatto,
1: basta con queste macchine.
0: Comunque le voci sono lo strumento più bello che esiste.
1: Sì. Vabbè. Dall'altra parte arriva una versione
0: da Memphis, Tennessee, lui.
1: Sì, una versione super bianca, sì, di questo classico di Ray Charles. Questa si chiama I Got a Woman.

0: Vabbè, posso dire, sulla scia della versione di Elvis del 56 che è presente nel primo LP di Elvis, ci furono una serie di artisti che ovviamente
1: ripresero
0: perché Elvis in qualche modo fece scuola, no? Eddie Bond era un cantante country. Era uno di quelli, come dico sempre, che saltò sul carro dei vincitori a un certo punto,
1: sì,
0: dandosi al nascente rockabilly. Infatti, sull'altro lato c'è un brano che è un classico di Sonny Fisher che si intitola Rockin' Daddy. Ne facciamo sentire veramente un brano piccolissimo per farvi capire.
1: Un assaggino.
0: Sì, sì.
1: E qua ci sta il cartello, è un bop. Sì, è un bop.
0: Sì, è un bop, guai a voi se lo ballate a coppia. Vabbè, sull'altro piatto invece il secondo disco di Raffo che ha scelto per questo momento. Raccontaci di Cliff Richard che mi stavi dicendo.
1: Sei
0: sono come te,
1: sei infame.
0: Faccio quando vuoi che
1: dicevo,
0: faccio
1: non mi ricordo più.
0: Il conduttore lo faccio, ho imparato da te.
1: Bravo. Ho letto, infatti non posso dire niente. Leggevo l'altro giorno a proposito di Cliff Richard, non mi ricordo se è l'artista britannico singolo, ovviamente,
0: certo,
1: non gruppo,
0: perché sappiamo chi sono, sappiamo ahimè.
1: Che ha venduto più dischi, ma nell'ordine di milioni e milioni, nella storia della musica inglese, o non mi ricordo se o che ha la carriera più lunga, o forse entrambe le cose.
0: Probabilmente entrambe le cose, perché di sicuro dal 56-57 fino agli anni 80 uscivano i singoli dischi di Cliff Richard.
1: E questa è la sua
2: I wanna give you 40 days.
0: Proprio 40 days.
1: 40 days.
2: I'm gonna call up the gypsy woman on my telephone. I'm gonna tell
1: una quaresima praticamente.
2: But I

0: Voilà, nel frattempo dalla redazione di One Two Three Four ci arrivano ci arrivano notizie più
1: precise,
0: più precise. Cliff Richard ha venduto più di 260 milioni di dischi voilà. in tutto il mondo, cioè ridicolo, come sì, dicono sì. in inglese, no? Che lo classificano al terzo posto tra gli artisti più venduti nella storia del mercato britannico, dietro solo ai Beatles e Elvis Presley.
1: Pensa un po'.
0: E comunque è il cantante più popolare e di maggior successo nella storia del Regno Unito. Quindi era la prima delle due.
1: Era la prima delle due.
0: Invece, adesso me lo ricorderò.
1: Sai quando accennavi a questo podcast sulla chitarra e la puntata in particolare sul bebop?
0: Sì, che si chiama tra l'altro Nelle mie corde.
1: Bravo.
0: Alessio Menconi, Nelle mie corde.
1: Andatelo a sentire perché è molto interessante.
0: Se mi ricordo, vi lascio anche il link in descrizione.
1: Una cosa che mi è venuta in mente subito è che sto leggendo un altro libro su Charlie Parker, perché sai com'è, no, quando mi fisso non è che mi fisso così vado avanti un po'.
0: Pare giusto.
1: E parla anche di Charlie Christian, che è considerato il chitarrista che ha portato lo strumento, cioè la chitarra, dallo swing al bebop. Ovviamente lui è morto giovanissimo, perché è morto nel 1942 di tubercolosi, quindi non ha fatto in tempo a esplodere nel nuovo, diciamo, un nuovo modo di fare jazz, ma ci sono delle registrazioni dal vivo in un club a New York del 40, del 41, che sono andato ad ascoltare. Esistono CD, esistono dei dischi in cui le hanno messe, io le ho sentite su YouTube, raga, era pazzesco. Lui suona la chitarra nello stesso modo in cui Charlie Parker suona la tromba, fa dei passaggi che io, secondo me, a distanza di 80 anni, 90 anni, c'è ancora poca gente che riesce a suonare così.
0: Mamma mia.
1: Comunque, andiamo
0: andatevelo
1: avanti.
0: Andatevelo ad ascoltare. Perché veramente vale la pena.
1: Va bene, prossimo disco, Good Rockin' Bob, il brano si intitola Take It Easy, dalla Goldband, è un'etichetta che era a Charles Lake in Louisiana, e questo suona così.

0: Questo Good Rockin' Bob era il batterista della band. La voce che canta è quella di Little Bob, il tizio che poi divenne negli anni 60 Little Bob e nell'Hollipop. Ultimamente va molto nella scena rockabilly suonare le repro di questo cantante. Cosa?
1: Un minuto di silenzio perché si spende gli stipendi in materiale inutile come
0: e soprattutto un minuto di silenzio perché ogni volta che un DJ suona una ripro un altro DJ muore. Come
1: secondo
0: le fate?
1: Muore un artista.
0: Muore un artista. Sì. Va bene, siamo arrivati alla fine, no?
1: L'ultimo siamo disco. Arrivati alla fine anche di questa puntata di 1-2-3-4 Radio Show. Al microfono i vostri beniamini House of King Chris
0: e Raffo The Twist.
1: Vogliamo fare un saluto caloroso. Vai. A chi ci ascolta da tutta la Toscana, un pezzetto dell'Umbria, un pezzo della Liguria, su Radio Fly sulle frequenze 98.5, 106.1 in modulazione di frequenze DAB. E per chi ci ascolta sul nostro podcast, su le varie piattaforme
0: che non possiamo
1: podcast,
0: dire.
1: Mixcloud, Spotify, diciamo. Okay. E si trova, c'è anche il link sul nostro sito 1234onair.com. Mettete un like sulle nostre pagine social,
0: seguiteci, mettete un like
1: su 1234, lo trovate su Instagram,
0: vi facciamo sentire un sacco di bella musica
1: e a questo punto vi diamo appuntamento alla prossima settimana.
0: Già.
1: Con il meglio del rock and roll e del rhythm and blues degli anni 50 e 60 rigorosamente su dischi rotondi
0: a 45 giri. Roy Brown e the mighty man. Guarda.
1: Non hai capito, non ti è arrivata subito.
0: No. Girl from Kokomo su King Records. Ciao a tutti.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di DNA, o meglio di DNA fantasma, di una popolazione appunto sconosciuta negli abitanti dell'Africa occidentale. Parte del DNA di 4 popolazioni africane non è riconducibile né ai Sapiens, né ai Neanderthal, né ai Denisoviani. E quindi abbiamo sì origini complesse, ma fin dove, quanto?

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot. Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly, by Cispi. Un volo notturno.

Thank you. Thank you.